0: diventa un arpeggio di pianoforte, diventa un riff ritmico, una poliritmia di vari strumenti percussivi, un'orchestra, un background di archi, un big band per un attimo, diventa tromba, trombone e sax. Quindi ho fatto una bellissima per me ricerca, molto entusiasmante, molto sorprendente, su quali possono essere le strade, le strategie, e come, no, la voce si può piegare e trasformare in una maniera incredibile. E questo prevede una fase estremamente sperimentale, che si basa ovviamente su un certo tipo di background, un certo tipo di conoscenza, perché io comunque vengo da lì, vengo da tanta tanta ricerca attraverso la loop station, attraverso ensemble corali, quartetti, insomma, vari tipi di esperienze dove la voce è collettiva, è esperienza collettiva. Quindi diciamo, non è uno strumento monofonico, ma diventa polifonico attraverso la armonizzazione corale, no? E quindi
1: Sì.
0: la verticalità dei suoni, ecco questo.
1: Quindi comunque appunto, è stato un lavoro di ricerca, ci hai lavorato molto, è stato complicato anche per realizzare un certo tipo di suono, eccetera. Per fare questo esperimento hai avuto delle difficoltà oppure ti è venuto anche abbastanza, hai trovato delle soluzioni semplici?
0: Onestamente, diciamo, sembrava più complesso di quello che poi è stato, perché per me è stato un parco giochi continuo, incredibilmente. Ogni brano che avevo, di cui avevo la bozza di scrittura, l'avevo scritto, io ho fatto tutta una fase di scrittura, piano e voce. Dopodiché sono entrata un po' in una crisi che prevede, la famosa crisi che anticipa poi, diciamo, in qualche modo la soluzione, nel momento di centratura, e ho capito a un certo punto, come un atto di illuminazione, dove dovevo andare. Quando ho visto qual era la strada, ovvero mettere la voce al centro di tutto, la strada si è rivelata a me, e quindi io ci sono andata incontro. È stato un viaggio, devo dire, sì, tutto in discesa, chiaramente, cioè, faticoso, perché ogni brano prevedeva un certo tipo di approfondimento, cioè, ripeto, un lavoro di scrittura anche di parti, tra me e me,
1: Tra te e te,
0: a
1: certo.
0: volte istintivo, come dire, registravo direttamente, a volte appuntavo delle cose, ho cercato le sillabazioni giuste, ho cercato le dinamiche giuste, l'espressività giusta, però ecco, di fondo è stato intenso, ma abbastanza alla mia portata, ecco.

0: chi ti ha aiutato in questo rapporto tra te e la tua voce, nel senso chi è, insomma, con chi hai lavorato e anche le collaborazioni che ci sono in questo album, se vogliamo un po'
1: Infatti,
0: parlare.
1: certo, la particolarità intanto è che io qui, diciamo, questo disco c'è il contrasto tra solitudine e collettività in maniera pazzesca, perché ho utilizzato la mia voce come unico strumento timbrico, cioè non mi sono avvalsa di un coro, ho
0: Sì.
1: sovrainciso la mia voce milioni di volte, ma è il mio primo disco in cui io coscrivo il 95% del disco. Quindi, diciamo, la prima collaborazione di cui ti parlo è la collaborazione degli autori e delle autrici che hanno scritto con me
0: Sì.
1: tutti i pezzi. L'unico brano che io ho scritto da sola si chiama Dolore, un brano molto personale che io ho scritto di getto, parlando del dolore, impersonificandolo in certo senso, facendo un dialogo con quello che è il dolore fisico che ho provato in un periodo della mia vita. Ho voluto, diciamo, filosofeggiare sul fatto che il dolore diventa un maestro, una guida, se tu riesci a vederla questa cosa, no?
0: Certo.
1: E, a parte dolore, tutto il resto. E ho scelto di scriverlo avvalendomi di un sacco di penne, di creatività pazzesche, e quindi ho scritto con Giuseppe Anastasi, una canzone in italiano, con Cristiana Verardo, ho scritto due brani, le ho fatto scrivere un brano in italiano e uno in spagnolo, perché lei è anche, diciamo, capace di scrivere in quella lingua.
0: Vi ho visto suonare insieme al Bianca da Ponte quest'autunno, infatti.
1: Anche.
0: Sì,
1: Sì. Siamo molto contigue, diciamo, io e Cristiana, molto
0: sì.
1: amiche, molto collaboratrici in musica e non solo, insomma. E dopodiché c'è Greta Panettieri, che ha scritto in inglese perché scrive spesso per Gesù Telesforo, e lui che mi ha consigliato Greta, ha scritto Blossom. Poi c'è Becca Stevens, che ha scritto il primo singolo di questo disco, Everlove. In portoghese Antonio Villeroy, un noto autore brasiliano che ho avuto la fortuna di avere con me, che ha scritto per me Uma Rosa e un Bordado, con la quale faccio un featuring con Mari Jasca, che è una importante cantante brasiliana. Adesso, diciamo, sulla cresta dell'onda, io l'ho beccata così, cercando, facendo le mie ricerche. Simona Severini, Laurin, in arte Laurin, Laura De Gregorio, un'altra nuova, ne fa parte della nuova scena New Soul R&B italiana. Ecco, più o meno ti ho detto tutto. Poi, fondamentale è chi ha creato con me la musica, quindi questa è la parte, diciamo, autoriale. La parte musicale è fondamentale per me chi l'ha prodotto. L'ha prodotto mio fratello Filippo Bubbico, produttore, polistrumentista, col quale sono leggermente legata dal punto di vista genetico. E poi, diciamo, al di là di quello, ci si sceglie poi anche nella vita, perché non è detto, no, che uno debba lavorare anche se è parente.
0: No,
1: Quindi ci
0: assolutamente.
1: stimiamo e lavoriamo insieme. E poi tutta l'ensemble di percussioni che sostiene, innalza questo coro vocale, registrata a distanza in Finlandia da Abdissa Assefa, che è un percussionista super musicale di origini etiopi che vive in Finlandia, appunto, che ho avuto il piacere di conoscere tramite le mie esperienze con Nicola Conte, e lui ha registrato per me tutte le percussioni, tante, c'è un apparato, diciamo, importante di percussioni che sostiene questo disco. Disco che, tra l'altro, esce per la prima volta con una nuova etichetta, un'etichetta internazionale americana, l'etichetta di Michael League, che è il leader bassista degli Snarky Puppy, che è un collettivo americano molto importante, e l'etichetta si chiama Ground Up. Un'etichetta indipendente molto forte, molto prestigiosa, diciamo, nel panorama crossover tra jazz, world music, diciamo, abbastanza noto a un certo tipo di filone, e sono molto grata e onorata di esserci adesso dentro.

0: E mentre è la tua voce che viene appunto registrata 1 milione di volte, e questo è un lavoro però nell'insieme corale, perché hai nominato tantissimi autori, tantissimi collaboratori, quindi comunque si parte, come posso dire, dalla solitudine, si arriva, dico, del percorso creativo, si arriva ad un lavoro corale, ma questo però te lo dico come sensazione personale, ne esce fuori un lavoro nell'insieme molto intimo e anche molto femminile, ecco,
1: Ah
0: molto,
1: sì, è vero,
0: ecco.
1: verissimo.
0: E
1: Il
0: quindi,
1: femminile come forza creatrice,
0: come,
1: io
0: esatto,
1: proprio, capisci? Mi fa piacere che tu l'abbia
0: no, no,
1: percepito,
0: ne viene proprio fuori
1: è
0: proprio
1: molto
0: questa
1: centrale.
0: forza, dico, al di là proprio del dei contenuti, eccetera, ma proprio come sensazione, lo dico da donna ovviamente, ma come sensazione già dal primo ascolto esce fuori molto questo sentimento, non saprei come chiamarlo, però questa emozione
1: Sì.
0: molto femminile.
1: Sì, è così. Probabilmente ritengo che sia qualcosa che ha a che fare anche con la gravidanza, col parto, con la maternità, con tutto quello che io ho vissuto anche in questa fase della mia vita, che mi ha fatto toccare proprio, come dire, con mano qualcosa di molto trasformativo, cioè una rivoluzione pazzesca per me. Proprio tutte le donne, come dire, non sono speciale per questo. La specialità sta nel proseguire la carriera artistica in questa condizione, che è
0: Sì.
1: una scelta ben precisa come tutti gli altri lavori, non dico che sia più di altri, però scegliere di essere madre lavoratrice, se lo provi capisci cosa significa, diciamo che è un certo impegno, è una scelta ben precisa, bisogna munirsi di, come dire, volontà e autodeterminazione, cosa che non manca alla donna assolutamente, quindi
0: No, però certo in questo paese, poi anche tra l'altro facendo musica, che quindi è l'ulteriore difficoltà, questo lo
1: Esatto,
0: dico da.
1: brava, perché il discorso è che non è facile, non è soltanto difficile essere madre e artista, essere artista, un artista come me che cerca di fare la battitrice libera in un mondo, diciamo, in cui tutto è molto sempre un po' troppo canalizzato, diciamo, verso una globalizzazione del segnale,
0: Infatti,
1: è chiaro che tutto diventa più complicato. Era difficile già prima, ecco, invece adesso è ancora un po' più
0: è
1: difficile.
0: un po' più difficile. A
1: Sì.
0: proposito, non so se ascoltando o leggendo un'intervista che hai fatto, tu sei anche un'ottima, un'eccezionale direttrice d'orchestra, però tu preferisci, diciamo, la tua vocazione da cantautrice, eppure hai delle esperienze da direttrice d'orchestra anche molto importanti, ovviamente ti abbiamo visto a Sanremo varie volte. Che esperienza è, ecco, a proposito di quello che stavamo dicendo, che esperienza è trovarti in quel, non saprei come definirlo, quel circo Barnum che è Sanremo? Come te la sei vissuta questa esperienza? Tra l'altro anche molto vincente sin dall'inizio, perché tu eri la direttrice del volo, mi sembra anche, no? Non vorrei
1: Sì,
0: dire stupidaggini, però insomma,
1: vero.
0: che mondo è quello e che mondo è proprio in generale quello della direzione?
1: Tante domande, cerco di
0: Troppe domande
1: riassumere
0: tutte
1: tutto.
0: insieme.
1: Intanto a partire dall'inizio, sì, è vero, io dichiaro questo, diciamo, e continuo a dirlo anche a te, io mi sento performer, ecco, questo è il discorso, cioè al di là del come. La musica mi piace proprio tanto suonarla, però c'è cioè, che ogni tanto leggo qualcuno che mi scrive: mi raccomando, non continua però anche la parte per fare la direttrice. Però ecco, non è una cosa che io alimenterò. Se arriva, arriva, così come mi è arrivata nella vita questa esperienza di Sanremo. Io ho fatto delle esperienze di conduction con una big band che mio padre, perché io vengo da una famiglia di musicisti, quindi circondata da opportunità in cui sperimentare, crescere, provarmi, no? E mio padre mi ha dato l'opportunità di coordinare la big band a 30, 20 anni, super spontaneamente, così ho iniziato, poi ho praticato, ho studiato e poi tanto guidata dalla musicalità, perché, come dire, questa parola, no, che è un po' sembra tutto e niente, per me è carica di tutto quello che non puoi insegnare. Io, essendo anche insegnante di conservatorio, di canto, vedo quello che io ci cerco di dare tutta me stessa, no? Ora non voglio deviare la domanda, però
0: No,
1: solo per
0: vai,
1: dire
0: vai.
1: che c'è tutto un apparato di cose che in qualche modo ti ritrovi e devi nutrire e coltivare, unito poi alla conoscenza. La direzione è una delle tante prove in cui accade questo. Io in generale sono stata abituata a non mettermi mai comoda in una posizione, provare sempre cose diverse. Quindi mio padre ci faceva provare ogni anno lo strumento per tutta una fase della vita, perché credeva nel fatto che noi dovessimo trovare noi, no, un qualcosa che ci entusiasmasse. Infatti io lo ringrazio per questo, perché comunque mi ha dato la libertà di scegliere. E tutto questo poi sempre, sempre molto unito a esperienze di ensemble, musica d'insieme, musica corale, appunto. Questa cosa probabilmente è ciò che rende fluido il mio modo di dirigere, perché ho sempre dentro di me una visione dell'insieme, ascolto sempre gli altri, cerco di stare sempre attenta a cosa accade, mi educo sin da piccola, grazie a lui, ma anche poi in autonomia, all'ascolto selettivo, non ascoltare sempre solo il cantante, ascoltare ciò che rende possibile il suo cantare, lo rende brillante in un certo senso. Quindi quella cosa io la riporto nella mia direzione. Dirigere è una cosa bellissima se per me c'è un'orchestrazione dietro, quindi io ho creato perlomeno tutta l'orchestrazione, quindi mi canto le parti, mi dedico ai musicisti, cerco di trasferire tutto quello che io farei cantando e suonando quelle parti, no? Certo. Però ecco, poi c'è il piccolo limite del fatto che io non le suono poi quelle cose, che per carità, sto al posto mio, mi godo la cosa, infatti il mio modo di dirigere anche molto fisico, perché probabilmente diciamo c'è un certo tipo di enfasi che viene fuori per questa mia esigenza, no, di stare dentro le parti. È una cosa molto bella, io sono grata, come dire, a chi mi ha dato questa opportunità nel corso degli anni, e se capiterà ancora lo farò. Il massimo per me sarebbe dirigere e cantare. Infatti una cosa, ecco, che ho fatto un anno con Elodie, ho fatto questa cosa, ho diretto e cantato, è stato un po' non messo così tanto in evidenza, perché poi sai, quando c'è il cantante lì in gara è chiaro che c'è un grande, è molto accentrativo come tipo di mondo, no? Ecco.

0: cosa. Questa poi è l'altra domanda: che mondo è quello lì? Mondo dal punto di vista proprio di tutto il dietro le quinte, fatto di grandi professionalità, per carità, però molto lontano, secondo me, da un senso di semplicità, di artigianato, sì. Sì, sì. Di verità, onestamente, proprio io mi sento sempre un pesce fuor d'acqua a Sanremo, per il modo in cui io faccio la musica, la concepisco, vivo quest'arte come un grande strumento di connessione davvero, no? E cerco, indago su di me, su quale può essere la forma migliore per essere sincera in quello che faccio, lì vedo, come dire, tanta patina, tanta modelli in plastica, no? Che non parlo degli artisti perché non voglio parlare male di nessuno, però ecco, no, mi sento un po' io come se mi devo adattare e adeguare a un ritmo, a una modalità e un atteggiamento che poco hanno a che vedere, secondo me, con un'autenticità. Però insomma, cerco di fare il mio, io ecco, chiudo, vado lì e cerco di fare, di portare Carolina nella sua totale autenticità, quindi poi dopo questa è la cosa bella, che io me ne vado, che comunque sono stata me. Ecco.
1: Che è la cosa principale, tra l'altro posso dirti così a livello personale, quindi dal mio punto di vista rispetto a quello che è il mio mestiere, è che la cosa che più mi impressiona di Sanremo, per tutte le volte che ci sono andata per lavoro, è la cosa che secondo me prevale, l'ansia che diventa contagiosa, che in qualche maniera finisce per dar fastidio pure a te, perché sembrano tutti molto, però potrebbe accadere che un giorno noi troviamo Carolina Bubico non come direttrice d'orchestra a Sanremo, ma come partecipante della gara, e questo potrebbe avvenire, per esempio, no? È una cosa che faresti volentieri?
0: Sì.
1: Ecco.
0: Bene,
1: perfetto. Allora,
0: Perché comunque semplicemente per il solo fatto che è un modo per arrivare in casa di persone, sì, non era veramente rapida, solo per quello.
1: Sì, sì.
0: Quella cosa che più mi interessa è che la mia musica fa fatica in questo paese a fruire e avere le occasioni, sì. Te lo dico sinceramente, io faccio tanta fatica, ecco. E quindi cioè, devi sempre, non lo so, trovare, chiedere, io vorrei fare la mia arte, e che poi chi la incontra, devo dirti, con tutta l'umiltà del caso te lo dico, mi dice tante cose belle, no? Quindi io sento di fare del bene alle persone, semplicemente vorrei raggiungere più persone possibile, e questa cosa, se non mi viene data l'opportunità, è difficile, quindi è tutto un discorso molto complesso,
1: Ma infatti poi se lì il problema è che chi poi decide capisca che in realtà le persone hanno proprio fame di qualità e di bellezza, si vede, perché quando comunque passa, sì, a Sanremo, rimaniamo su Sanremo, insomma, a Sanremo passa tante cose improbabili, ma passano anche delle cose importanti, invece sono sempre passate cose importanti, certo, che poi sono rimaste, quindi evidentemente il grande pubblico le apprezza, quindi non si capisce perché, però questo appunto è un discorso un po' complesso che non possiamo fare ora, però mi auguro di farlo presto, quando finalmente andrai a Sanremo come cantante, come cantautrice, ecco, come cantautrice poi ancora di più, perché insomma anche lì quello scarseggia,
0: certo.
1: E io ti ringrazio molto per questa nostra conversazione, grazie Carolina.

esistono al di sopra delle parole celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà, di impunità. Sullo scandalo metallico di armi in uso in

Sa sta, la maggioranza sta recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà del

con improbabili nomi di cantanti di tango in un vasto programma di eternità. Ricorda, signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti. Come una svista, come un'anomalia, come una distrazione.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per lo speciale di Teatri alla Radio dedicato ad Andrina Pagnani ascolteremo la professione della signora Warren di George Bernard Shaw. Celebre opera dello scrittore irlandese in cui viene affrontato in piena epoca vittoriana il tema della prostituzione senza falsi moralismi e senza che venga mai nominato il vero mestiere della signora Warren, appunto. Questa commedia ve la proponiamo nella versione trasmessa da Radio 1 nel 1967 con la regia di Mario Ferrero e Andreina Pagnani nel ruolo della protagonista. Ma prima ascoltiamo un estratto della presentazione che fece di quest'opera il critico Sandro D'Amico per il ciclo da lui curato, Storia del teatro del Novecento, in onda su Radio 3 nel 1972.
1: La professione della signora Warren è una commedia polemica scritta alla fine dell'Ottocento da un irlandese contro la società inglese del tempo. La professione esercitata da questa signora Warren è di quelle che non si nominano nei salotti per bene. Appartiene al genere di mestieri che una certa morale ha tollerato, ma del quale vietava di scorrere. Una ventina d'anni di professione, svolta nelle principali capitali europee, ha consentito alla britannica signora Warren di accumulare una fortuna considerevole e di far educare la figlia, Vivi, nei migliori collegi d'Inghilterra, affidata alle cure di persone inattaccabili e moralmente irreprensibili. Inutile dire che Vivi è restata all'oscuro sull'origine del proprio benessere economico. Conosce appena la madre, che viene a trovarla di rado, ed è cresciuta formandosi ai nuovi ideali antiromantici, femministi e progressivi. Oramai ha 22 anni, è una ragazza attraente, ma possiede un carattere forte, è sicura di sé, pratica, nemica d'ogni sentimentalismo, con un programma di vita autonomo e concreto. Fin dalle prime sue battute dichiara che le piace lavorare, farsi pagare, per poi riposarsi in una poltrona comoda con una sigaretta, un bicchiere di whisky e un buon romanzo poliziesco. Un programma rivoluzionario per una giovane borghese di 70 anni fa. La commedia ha inizio quando la signora Warren viene a trovare Vivi, che sta trascorrendo in campagna un periodo di vacanze, con lo scopo di proporle un conveniente matrimonio. Lo scontro tra madre e figlia è inevitabile e s'allarga fino a divenire un conflitto tra morale convenzionale e nuove energie vitali. Questo urto tra generazioni, una ipocrita e impastata di pregiudizi, l'altra sincera e aperta al rinnovamento, sarà un tema dominante del teatro di Shaw. Un teatro che ai primi del secolo mise in imbarazzo le censure e le platee di mezza Europa. Lo scandalo era tanto più grave in quanto l'attacco veniva condotto non nelle forme pesanti o astruse del dramma, ma in quelle allettanti e popolari della commedia. Una delle primissime commedie di Shaw fu appunto questa professione della signora Warren, scritta nel 1893. Ma dovettero passare 9 anni perché il testo potesse venire rappresentato in un club privato di Londra e 32 perché la signora Warren figurasse nel repertorio di un teatro pubblico inglese. Come dicevamo, il punto di partenza della commedia è la scoperta da parte di Vivi della provenienza del denaro della madre. Uno spunto simile è in varie precedenti commedie e novelle di altri autori, ma la conclusione era sempre consistita in una resa della giovane protagonista al sistema. Shaw è il primo a puntare invece sul rifiuto del sistema. Per Shaw non è responsabile l'individuo, ma il sistema, ossia sono colpevoli tutti, in quanto hanno partecipato a costruirlo e continuano a sostenerlo. Ecco perché anche un personaggio come la signora Warren è vista dall'autore con simpatia. L'attacco non è rivolto a lei, ma alla società che l'ha prodotta, in definitiva al pubblico. La rivolta di Vivi rappresenta dunque la critica razionale che Shaw tenta del capitalismo e dei suoi fatali meccanismi. Anche se poi la commedia culmina in 2 scene, le più belle, gli scontri tra Vivi e la signora Warren, nelle quali la polemica economica e politica cede il posto a quella contro l'istituto familiare. La figlia disconoscerà la madre.
2: La professione della signora Warren. Commedia in quattro atti di George Bernard Shaw. Traduzione di Paola Oietti. Personaggi e interpreti: Franco Warner Bentivegna, il reverendo Mario Ferrari, Vivi Giuliana Lo Iodice, la signora Warren Andrina Pagnani, Pred Franco Scandurra, Croft Aroldo Thieri. Regia di Mario Ferrero.
3: Mi scusi, potrebbe indicarmi dov'è la villa della signora Ellison?
4: La villa della signora Ellison è questa.
3: Ah, davvero? Ma allora, se è lecito, lei è forse la signorina Vivi Warren?
4: Sì.
3: Forse la importuno, io mi chiamo Pred.
4: Ah, signor Pred, venga, piacere di conoscerla.
3: Lei è veramente molto gentile, signorina Warren. Sua madre è arrivata?
4: Deve arrivare?
3: Non ci aspettava?
4: No.
3: Oh, perbacco. Spero di non avere sbagliato giorno. Ne sarei capacissimo. Sua madre aveva stabilito che sarebbe venuta da Londra e che io sarei dovuto venire da Horsham per essere presentato a lei.
4: Ah, sì? Mia madre ce l'ha quasi per vizio di farmi queste sorpresine. No, non è venuta.
3: Oh, mi dispiace tanto.
4: No, no, non è mica colpa sua, signor Pred. E io sono contenta che lei sia venuto, creda. Tra tutti gli amici di mia madre, lei è l'unico che io abbia chiesto di conoscere.
3: Ah, questo è molto buono da parte sua, signorina Warren.
4: Vuol venire in casa o preferisce star qua fuori a fare due chiacchiere?
3: Beh, è più carino qua fuori, non crede?
4: Si siede allora, signor Pred.
3: Ma non crede che dovremmo andare alla stazione incontro a sua madre?
4: Perché conosce la strada.
3: Ah già, suppongo di sì.
4: Lei è proprio come me l'ero figurato. Spero che sarà disposto a essermi amico.
3: Grazie. Grazie, cara signorina Warren, grazie. Ah, come sono felice che sua madre non l'abbia guastata.
4: In che modo?
3: Eh beh, poteva fare di lei una ragazza convenzionale. Deve sapere, cara signorina Warren, che io sono un anarchico nato. Odio l'autorità. Guasta i rapporti tra genitori e figlia, persino tra madre e figlia. E così avevo sempre paura che sua madre spingesse la propria autorità al punto da far di lei una ragazza convenzionale. È un gran sollievo per me vedere che non è stato così.
4: Allora mi sono condotta in modo poco convenzionale?
3: No, non dico questo. Perlomeno non in modo convenzionalmente anticonvenzionale. Non so se mi spiego. È stata così carina dirmi che era disposta ad essermi amica. Loro ragazze moderne sono meravigliose, proprio meravigliose.
4: Sì, sì.
3: Quando io avevo l'età sua, i giovanotti e le ragazze avevano paura gli uni delle altre e non c'era alcuna intesa tra di loro, niente di vero. Ma oggi le cose vanno migliorando. Credo ho passato giornate di agitazione estrema all'idea che l'avrei conosciuta, dopo aver saputo del mirabile esito dei suoi studi a Cambridge. Cose mai udite ai miei tempi. È stato proprio meraviglioso il suo voto all'esame di matematica, e al terzo posto. Ha un grande valore, creda.
4: No, non rende abbastanza. Non lo rifarei più per quella cifra.
3: Per quella cifra?
4: Sì, l'ho fatto per 50 sterline.
3: 50 sterline?
4: Sì, 50 sterline. E forse non sa com'è andata. La mia professoressa disse a mia madre che avrei potuto farmi onore alla facoltà di matematica di Cambridge se mi ci fossi messa sul serio. I giornali in quei giorni non parlavano che di Philippa Summers, che era stata prima in graduatoria la laurea in matematica. Se ne ricorderà anche lei?
3: No.
4: Beh, insomma, è vero. E niente avrebbe fatto tanto piacere a mia madre quanto vedermi fare altrettanto. Io ho risposto chiaro e tondo che non mi valeva la pena di affrontare quella fatica, dato che non mi preparavo all'insegnamento. Ma mi sono offerta di tentare il terzo e il quarto posto per 50 sterline. Ci siamo messi d'accordo su questo punto dopo un po' di borbottii da parte sua. Ma ho fatto meglio di quanto avrei dovuto. Non lo rifarei più. 200 sterline sarebbero state meritate.
3: Oh, signore, è un modo molto pratico di prendere la vita.
4: Credeva che fosse una persona poco pratica.
3: No. Però è altrettanto pratico considerare non soltanto la fatica che costano onori siffatti, ma anche la cultura che se ne trae.
4: La cultura? Ma caro signor Pred, lo sa lei che cosa significa una laurea in matematica? Significa macinare matematica dalle 6 alle 8 ore al giorno e niente altro che matematica. Dovrei sapere qualche cosa delle scienze, ma ne so soltanto quello che riguarda la matematica, all'infuori della matematica, del tennis, del mangiare, del dormire, dell'andare in bicicletta e del camminare. Io sono più ignorante di qualsiasi donna che non abbia frequentato la facoltà di matematica a Cambridge.
3: Ah, ma Ma è un sistema mostruoso, scellerato, disonesto. Lo sapevo. Avevo capito subito che ciò implicava la distruzione di tutto quanto costituisce la bellezza della femminilità.
4: Da questo punto di vista non la contraddico, ma le assicuro che saprò trarne un ottimo vantaggio.
3: E in che modo?
4: Mi metterò negli uffici della City e lavorerò come contabile e come ragioniere. In questo modo mi sarà permesso di studiare un po' di legge e di tener d'occhio la borsa. Sono venuta qua per stare sola a studiare legge, non in vacanza, come crede mia madre. Io odio le vacanze.
3: Ma lei... lei mi fa gelare il sangue nelle vene. Non vuole avere né amore né bellezza nella vita.
4: No, sono due cose che non mi interessano affatto, gliel'assicuro.
3: Non lo dirà sul serio?
4: Sì, altro che. A me piace lavorare e guadagnarmi da vivere. Quando sono stanca di lavorare, mi piace una poltrona comoda, una sigaretta, un po' di whisky e un romanzo con una bella storia poliziesca.
3: Non ci credo. Io sono un artista e non ci posso credere. Mi rifiuto di crederlo. Lei non si è ancora resa conto del mondo meraviglioso che può esserle rivelato dall'arte.
4: Ma certo, in maggio ho trascorso 6 settimane a Londra con Honoria Fraser. Mia madre credeva che visitassimo insieme le bellezze della capitale, ma io invece stavo tutta la giornata nell'ufficio di Honoria in Chancery Lane a occuparmi della sua contabilità e l'aiutavo proprio come avrebbe potuto aiutarla un giovane di studio. La sera poi stavamo insieme a fumare e chiacchierare e uscivamo soltanto per sgranchirci le gambe. In vita mia non mi ero mai divertita tanto. E così avrà capito che tipo di meravigliosa ragazza moderna sono io. Crede che potrò andare d'accordo con mia madre?
3: Beh, io spero che...
4: No, non le ho chiesto che cosa spera, le ho chiesto che cosa crede.
3: Beh, a dire la verità, io temo che sua madre rimarrà un po' delusa. Ah, non perché in lei ci siano delle deficienze, non voglio dire questo, ma lei è così, così diversa dal suo ideale.
4: Da che cosa?
3: Dal suo ideale.
4: Vuol dire dall'ideale che mia madre si è creata di me?
3: Sì.
4: E che ideale sarebbe?
3: Signorina Warren, le persone insoddisfatte dell'educazione ricevuta sono di solito convinte che il mondo andrebbe molto meglio se tutti fossero educati in modo assolutamente diverso. E siccome la vita di sua madre è stata... Oh, beh, suppongo lo sappia.
4: Non supponga niente, signor Pred. Mia madre io la conosco appena. Io ho vissuto in Inghilterra fin da bambina, a scuola o in collegio, o con persone pagate perché avessero cura di me. Io non ho mai vissuto in casa. Mia madre stava a Bruxelles, a Vienna, non mi ha mai permesso di raggiungerla. La vedo soltanto quando viene in Inghilterra per qualche giorno. Oh, non me ne lamento, è stato molto piacevole. Tutti sono stati molto buoni con me e c'è sempre stato il danaro sufficiente a far andare tutto liscio. Ma non creda che io sappia qualche cosa di mia madre. Ne so molto meno di lei.
3: Beh, in questo caso... non... Ma che sciocchezze stiamo dicendo? Ma certo che sua madre e lei andranno meravigliosamente d'accordo. Ma che bel posticino che ha scelto.
4: Lei cambia discorso un po' bruscamente, signor Pred. Per quale motivo non si deve parlare della vita che fa mia madre?
3: Signorina Warren, la prego, non dica così. È naturale che io provi un certo ritegno a parlare della mia vecchia amica con sua figlia proprio dietro alle sue spalle. Avrà tutto il tempo di parlarne personalmente quando verrà qui.
4: No, neanche lei parlerà. Comunque, penso che lei avrà delle buone ragioni per non dirmi niente. Badi però, signor Fred, che ci sarà battaglia grossa quando mia madre saprà del mio progetto di Chancery Lane.
3: Temo proprio di sì.
4: Lo so che l'avrò vinta io, dato che voglio soltanto farmi pagare il viaggio da qui a Londra per cominciare domani stesso a guadagnarmi la vita sgobbando per Honoria. Per di più, io non ho misteri da rispettare, mentre mi pare che mia madre ne abbia. Se sarà necessario, mi farò forte anche di questo vantaggio.
3: Oh, no, la prego, non faccio una cosa simile.
4: Allora mi dica perché no.
3: Ma perché? Perché non proprio non posso. Io mi appello ai suoi buoni sentimenti. E poi lei potrebbe essere troppo ardita. Con sua madre non si scherza quando è in collera.
4: Lei non riesce a spaventarmi, signor Pred. Nel mese trascorso a Chancery Lane ho avuto occasione di osservare una donna o due molto simili a mia madre. Stia sicuro che l'avrò vinta. Ma se nell'ignoranza io colpisco più di quanto sia necessario, ricordi che è stato lei a rifiutare di illuminarmi. E adesso cambiamo pure discorso.
3: Una parola, signorina Warren. È meglio che glielo dica. Sarà molto, molto difficile, ma io devo...
5: Eccoli.
6: Oh.
4: Come va, genitrice? Il signor Preti aspetta da quasi mezz'ora.
6: Beh, Preti, ma se è aspettato è colpa tua. Credevo che avessi tanto comprendonio da capire che avrei preso il treno delle 3:10, no?
4: Vivi.
6: Mettiti il cappello, cara, il sole scotta. Ah, dimenticavo le presentazioni. Sir George Croft, la mia piccola Vivi.
7: Posso stringere la mano di una signorina che da molto tempo conosco di fama e che è figlia di una tra le mie più vecchie amiche?
6: Se vuole.
7: Ah.
6: Beh, Croft, che ne pensi?
7: Ha un pugno di ferro. Prende, gliel'hai data la mano?
3: Sì, sì, ora ti passo.
7: Lo spero bene.
8: Mamma, non vuoi un po' di te?
6: Sì, sì, cara, muoio di sete.
8: Penso io.
6: Fred, guardalo lì. Che allegria, vero? Sono 3 anni che mi leva il respiro perché vuole che gli presenti la mia bambina e adesso che gliel'ho fatta conoscere è più un musone di prime. Avanti, Croft, sta diritto. E cavati il bastone dalla bocca!
7: Va bene.
3: Beh, io credo però, se mi permette di dirlo, che bisogna perdere il vizio di considerarlo una bambina. Come vedi, si è fatta molto onore negli studi. Da quanto ho potuto capire, ho l'impressione che nessuno di noi sia più anziano di lei.
6: Hai sentito, Croft? Noi non siamo più anziani di lei. Mi pare che con te di arie se ne sia date parecchie.
3: Ma i giovani sono molto suscettibili su questo punto.
6: Sì, e i giovani devono farsi uscire molti grilli dal capo. E non solo i grilli. E poi non te ne interessare, Preti. Io so come trattare mia figlia senza bisogno che me ne insegni tu. Croft, di, senti. Ma che ha Preti? Ma perché se la prende tanto?
7: Tu hai paura di Preti.
6: Come io? Io ho paura del buon vecchio Preti. Ma neanche una mosca avrebbe paura di lui.
7: Tu hai paura di lui.
6: Vorrei pregarti di pensare ai fatti tuoi. E di non sfogare i tuoi malumori con me. Sta tranquillo che di te non ho paura. Se non riesci a essere un po' più simpatico, è meglio che tu te ne vada a casa. Via, Preti. Ma so che tu l'hai detto solo perché hai il cuore tenero. Hai paura che io la maltratti?
3: Mia cara Kitty, tu pensi che io mi sia offeso? No, no, non devi crederlo, per carità. Ma sai che spesso io osservo cose che a te sfuggono? E per quanto tu non segua mai il mio consiglio, spesso riconosci che avresti dovuto seguirlo.
6: Va bene, che cosa hai osservato?
3: Ho semplicemente osservato che Vivi si è fatta grande. Ti prego, Kitty, trattala con rispetto.
6: Con rispetto? Trattare mia figlia con rispetto? E poi, se è lecito, che altro pretendi?
8: Mamma, vuoi salire in camera mia prima del tè?
6: Sì, cara, sì, sì. Via. Ma non t'arrabbiare, Preti. Eccomi qua, Vivi. Sono da te.
7: Senti, Preti.
3: Eh?
7: Vorrei farti una domanda molto confidenziale.
3: Va bene.
7: Senti, Kitty t'ha mai detto chi è il padre di quella ragazza?
3: No, mai.
7: E non sospetti chi potrebbe essere?
3: No.
7: Capisco naturalmente che potresti sentirti in obbligo di non ripetere quello che ti ha detto, ma è piuttosto imbarazzante non saper nulla adesso che dobbiamo vedere la ragazza tutti i giorni. Non sappiamo bene come considerarla.
3: Che differenza c'è? Noi dobbiamo considerarla secondo i suoi meriti. Che importanza ha che sia figlia di un padre o dell'altro?
7: Allora sai chi è?
3: Ma ti ho detto di no, non mi hai sentito.
7: Scusa, Preti, te lo chiedo come un favore personale. Se lo sai, sai, puoi perlomeno mettermi il cuore in pace nei suoi confronti. Il fatto è che provo una certa attrazione verso quella ragazza.
3: Che cosa vuoi dire?
7: No, non ti spaventare. È un sentimento proprio innocente. No. Non sarà mica figlia tua, vero?
3: Ma via, Croft!
7: Oh. Non t'offendere, Preti. È consentito dire queste cose tra uomini di mondo.
3: Ascolta bene, caro Croft. Io non ho niente a che fare con quel lato della vita della signora Warren. Né adesso né mai. Non me ne ha mai parlato e naturalmente neanche io gli hanno parlato. Forse tu,
5: Ma se tu hai con lei dei rapporti molto più confidenziali, perché non la fai a lei la domanda che hai fatto?
9: Ma gliel'ho fatta piuttosto spesso, ma è così decisa a tenere la figlia tutta per sé che se potesse negherebbe l'esistenza di un padre. Ed è una cosa che mi mette in grave disagio.
5: Ma siccome sei anche tu abbastanza vecchio da poter essere suo padre, possiamo impegnarci tutti e due a considerare la signorina Vivi paternamente, come una ragazza che siamo in obbligo di proteggere e di aiutare, eh? Che ne dici?
9: Quanto a questo, io non sono più vecchio di te.
5: Sì, che lo sei, amico mio, tu sei nato vecchio. Io invece sono nato ragazzo. In vita mia non sono mai riuscito a provare la sicurezza dell'uomo maturo.
9: Ci chiamo.
5: Sì.
9: Eccoci, Kitty.
10: Red!
5: Oh, Franco Garner. Ma cosa fai da queste parti?
11: Sto col genitore.
5: Col genitore evangelico?
11: È rettore qua. Quest'autunno sto in famiglia per fare economia. In luglio c'è stata una crisi, il genitore evangelico ha dovuto pagare i miei debiti e di conseguenza è rimasto lasciutto. E io più di lui. Qual buon vento ti porta? Conosci questa gente?
5: Sì, sono venuto a passare la giornata da una certa signorina Warren.
11: Ma come, conosci Vivi? Che ragazza in gamba. Le sto insegnando a sparare, vedi? Sono felice che ti conosca. Sei proprio il tipo che può esserle amico. È così bello trovarti qui, Fred.
5: Beh, io sono un vecchio amico della madre. La signora Warren mi ha condotto qua a conoscere sua figlia.
11: La madre è qui?
5: Sì, è in casa a prendere il tè.
12: Freddy!
5: Eh? Sì, signora Warren, un momento. Ho incontrato un amico.
12: Chi?
5: Un amico.
12: Ah, beh, fallo entrare.
5: Va bene. Accetti l'invito.
11: È la madre di Vivi?
5: Sì.
11: Per Giove che usignolo. Credi che le piacerò?
5: Oh, io sono sicuro che spopolerai, come sempre. Vieni, che vediamo.
11: Ma aspetta un momento. Voglio farti una confidenza.
5: No, per carità, ma sarà un capriccetto come per quella cameriera.
11: Questo è molto più serio. Hai visto Vivi per la prima volta oggi?
5: Sì.
11: Allora non hai idea di che ragazza sia. Che volontà, che buonsenso e che intelligenza. Credi a me, Fred, altro che intelligenza è. E poi, devo proprio dirtelo? Mi ama.
9: Ma insomma, Fred, che cosa aspetti? Vai presto.
5: Sì. Stiamo lì.
11: Quel tipo sì. Piglierebbe un bel premio ad una mostra canina, non trovi? Chi è?
5: È Sir George Croft, un vecchio amico della signora Warren. Beh, meglio che entriamo in casa.
9: Franco!
11: Salve! Il genitore evangelico. Sì, reverendo, vengo subito. Senti, Fred, è meglio che tu vada a prendere il tè. Io ti raggiungo subito. Parlo un attimo con mio padre.
5: Va bene. Buongiorno.
13: Buongiorno. E così, figliuolo? Se è lecito, chi sono questi tuoi amici?
11: Stia tranquillo, reverendo, venga avanti.
13: No, verrò soltanto quando saprò nel giardino di chi sono invitato ad entrare.
11: Stia tranquillo, è della signorina Warren.
13: Ma da quando è arrivata non si è mai fatta vedere in chiesa.
11: Ah, lo credo. Si è laureata al terzo posto alla facoltà di matematica di Cambridge. Ha dei titoli di studio superiori ai suoi, reverendo. Quindi perché mai dovrebbe venire a udirla predicare?
13: Oh, beh, non mancarmi di rispetto, figliuolo.
11: No, non ha importanza. Nessuno ci ascolta. Venga dentro. Voglio presentarla alla signorina Warren. Si ricorda il consiglio che mi ha dato in luglio, reverendo?
13: Sì. Ti ho consigliato di vincere la pigrizia e l'impertinenza e di farti strada in una professione onorevole e di vivere su questa. E non su me.
11: No, a questo ha pensato più tardi. In verità lei ha detto che siccome non avevo né cervello né denaro, era meglio che mi valessi del mio aspetto prestante per sposare una donna che avesse l'uno e l'altro. E così le dirò che la signorina Warren ha cervello, è innegabile.
13: Il cervello non è tutto.
11: No, certo no. C'è il denaro.
13: Ma io non pensavo al denaro, figliuolo. Io parlavo di cose più elevate. Di posizione sociale, per esempio.
11: Non me ne importa un corno.
13: Ma importa a me?
11: Ma nessuno ha chiesto a lei di sposarla. Comunque ha la ricchezza di un'alta licenza di Cambridge e mi pare che abbia tutto il denaro che vuole.
13: Dubito fortemente che abbia tutto il denaro che vuoi tu.
11: Oh, via, sono stato uno spendaccione, ma adesso vivo molto tranquillamente, non bevo, gioco pochissimo e non corro mai la cavallina, Almeno con la regolarità e la frequenza con cui la correva lei all'età mia.
13: Silenzio, prego.
11: Me l'ha detto proprio lei quando mi sono fatto menare per il naso da quella cameriera, che lei, reverendo, aveva offerto 50 sterline ad una donna per riavere le lettere che le aveva scritto mentre...
13: Ma silenzio, Franco, per l'amor del cielo. Non è da gentiluomo che oggi tu ti avvantaggi di quanto ti ho confidato per il tuo stesso bene. Salvarti da un errore del quale ti saresti pentito tutta la vita. Quando scrissi quelle lettere mi misi nelle mani di quella donna. Quando ne ho parlato a te mi sono messo, e me ne dispiace, nelle mani tue. Ella ha rifiutato il mio danaro con queste parole che non dimenticherò mai. Sapere vale un potere, essa disse, e io non venderò mai il potere. Questo è accaduto oltre 20 anni fa. Ed ella non si è mai servita del suo potere, né mi ha mai procurato un attimo di disagio. Tu, Franco, ti conduci nei miei confronti peggio di lei.
11: Eh sì, oso dire di sì. Ma lei le ha mai fatto le prediche che fa a me ogni giorno?
13: Oh, ti lascio, figliuolo, sei incorreggibile.
11: Da bravo, reverendo. Avverta che non vado a casa per il tè. Le dispiace?
4: È tuo padre, Franco. Ho tanto desiderio di conoscerlo.
11: Certo. Reverendo, la desiderano. Mio padre, la signorina Warren.
4: Sono felice di vederla qui, dottor Garner.
13: Sì, grazie.
4: Mamma, vieni. Permetti che ti presenti. Samuel Garner, entrato in religione. Ma non ci riconosce, Sam. Questo è Croft. Non si ricorda di me?
13: Beh, veramente non...
4: Ma certo, ma io ho un pacco così di lettere sue. Mi sono capitate fra le mani proprio l'altro giorno.
13: La signorina Vevesur, se non sbaglio.
4: Che sciocchezze. La signora Warren, non vede che ho una figlia?
14: Oh, che bella.
4: Oh, che cazzo. Oh, signore mio, oh, io non so se il peggior guaio della campagna sia il passeggiare o lo stare a casa senza far nulla. Un whisky e soda sarebbe proprio l'ideale. Già, ma penso che in un luogo come questo sarà introvabile.
11: Forse Vivine.
4: Ma via, cosa vuole che se ne faccia una ragazzina di certa roba? No, la lascio andare, non fa niente. Oh. Chissà come farà Vivi ad arrivare in fondo alle giornate qua giù. Quanto mi piacerebbe essere a Vienna.
11: Non vuole che ce l'accompagni io?
4: Mi piacerebbe, eh? comincio a credere che lei sia proprio un rametto dell'antico ceppo.
11: Somiglia a mio padre, eh?
4: Ma lasci perdere, mamma, cosa ne sa lei di certe cose? Non è pur ragazzino.
11: Venga a Vienna con me, che spasso sarebbe.
4: No, grazie. Vienna non è una città per lei, almeno finché non ha qualche anno di più. Senti un po', ragazzino. Assomigli tanto a tuo padre che ti conosco fino in fondo, meglio di quanto tu conosca te stesso. Non ti ficcare in testa delle stupide idee sul mio conto, eh? Capito?
11: Non è mica colpa mia, signora Warren. È un male di famiglia.
4: Sì. Ah, vada. Vada a far la corte a Vivi.
11: Già fatto.
4: Eh?
11: Vivi e io siamo amiconi.
4: E che vuol dire? Senta un po'. Io non voglio che Giovanni Furfantelli rondino attorno alla mia bambina. Capito? Non voglio.
11: Ma cara signora Warren, non si spaventi. Le mie intenzioni sono onorevoli. Tanto, tanto onorevoli. E la sua bambina sa badare a se stessa molto bene. Non ha bisogno di essere sorvegliata come sua madre. È meno bella di lei, sa?
4: Passa. Ha una faccia tosta più grande di lei. Io non so dove l'ha presa. Certo non da suo padre.
13: No, gli spazzacamini sono molto peggio. Beh,
7: no, dipende.
4: Il silenzio, e si ricordi. Uomo avvisato.
13: Di Winchester è deplorevole.
4: Beh, ma che fine avevate fatto? Dove sono Vivi e Preddy?
7: Sono andati a spasso per la collina. Noi siamo andati al paese e io avevo sete.
4: Non mi piace che Vivi si allontani così senza avvertirmi.
6: Franco! Faccio sedere suo padre, maleducato.
15: Ah, subito!
16: Oh, grazie, signore.
6: Croft, hai trovato da dormire per questa notte? Qua non puoi rimanere. E Predi, che cosa fa?
16: Ma il reverendo ha offerto ospitalità a me.
6: Ah, boh, ti sei sistemato bene, ma Predi?
16: Ma non lo so, potrà dormire alla locanda.
6: Non ha posto anche per lui, Samuele?
16: Beh, ecco, già io qua sono il rettore e non posso far sempre come voglio. Che posizione sociale ha il signor Pred?
6: Ma niente paura, è architetto. E poi Samuele, non faccia tanto lo schizzinoso.
15: Oh, sì, reverendo, stia tranquillo. Ha costruito quella villa nel Galles per il duca... il duca. Ne avrà sentito parlare anche lei?
16: Oh, beh, in questo caso, certo, sarà un onore per noi. Beh, suppongo che conoscerà il duca personalmente.
15: Molto intimamente. Possiamo sistemarlo nella vecchia stanza di Giorgina?
6: Beh, anche questo è a posto. Adesso bisognerebbe che quei due si decidessero a tornare a mandarci a cena. Non hanno alcun diritto di star fuori al buio in questo modo.
16: Ma che male ti fanno?
6: Bene o male, non mi piace.
15: È meglio che non li aspetti, signora Warren. Fred rimarrà fuori il più lungo possibile. Non sapeva che cosa volesse dire smarrirsi nella brughiera una sera d'estate con la mia vita.
7: Ma lei lo sa, vero?
16: Franco, una volta per tutte, ricordati che è fuori discussione. La signora Warren ti dirà che non c'è neanche da pensarci.
7: Lo credo bene.
15: È vero, signora Warren.
6: Ma eppure Samuele, io... non ne sono tanto sicura.
15: Visto?
6: Se la ragazza si vuole sposare, non può giovarle rimanere zitella.
16: Ma sposata con lui, ma sua figlia con mio figlio, ma ci pensi? È incredibile, è impossibile.
7: Certo che è impossibile, non dire sciocchezze, Kitty.
6: E perché no? Ma mia figlia non è degna di suo figlio?
16: Ma insomma, signora Warren, lei sa quali motivi ci sono?
6: Io non conosco motivi. E se lei ne conosce, li vado a raccontare al suo ragazzo o alla ragazza.
16: No, lei sa benissimo che quei motivi non li posso dire a nessuno. Ma il mio figliuolo mi crederà se gli dirò che i motivi ci sono.
15: Certo, papà, ma la condotta del suo figliolo è stata influenzata mai dai suoi motivi?
16: Non la può sposare, basta.
6: Ma tu che c'entri, se è lecito?
15: È proprio quello che stavo per chiedergli io con la mia solita grazia.
7: Suppongo che non vorrai sposare tua figlia, un uomo più giovane di lei, senza neanche una professione o due soldi per mantenerla, no? Chiedilo a Samuele, se non credi a me. Quanto altro denaro ha intenzione di dare?
16: Ma neanche un centesimo. Ha avuto la sua parte e le ha dato fondo
7: ecco,
16: subito.
7: Ecco, te l'avevo detto.
15: No, tutto questo è troppo mercenario. Ma credete dunque che la signorina Warren si voglia sposare per interesse? Se noi ci amiamo...
6: Grazie. Il suo amore è molto comodo e a buon mercato, ragazzo mio. No. Se lei non ha da mantenere sua moglie, non c'è altro da dire. Vivi non è per lei.
15: Lei che cosa ne dice, reverendo?
16: Io sono d'accordo con la signora Warren.
15: E il caro vecchio Croft ha già espresso il suo parere.
7: Buddy, con me la faccia tosta non funziona.
15: Lei si è preso la libertà di parlarmi come un padre. Di padri me ne basta uno, grazie.
7: Già.
15: Signora Warren, io non rinuncio alla mia Vivi neanche se me lo chiedete.
6: Senti che mascalzone.
15: E siccome lei avrà di certo altri progetti da presentarle, io non perderò tempo e le esporrò subito il mio caso. Chi non fida nel suo fato ne può meriti vantare, mai si lancia per di fiato il suo bene a conquistare.
6: Oh, Vivi, ma dove sei stata?
17: Sulla collina.
6: Ah, ma non dovresti andare tanto lontano senza avvertirmi. Credevo che ti fosse accaduto chissà che cosa. Tanto più che sarà fatto buio e...
17: Come facciamo per la cena? Temo che staremo piuttosto stretti.
6: Vivi! Hai sentito quello che ti ho detto?
17: Sì, mamma. In quanti siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Due aspetteranno che abbiano finito gli altri. La signora Ellison ha piatti posate soltanto per 4.
7: Oh, per me non ha importanza.
17: No, lei, signor Preda, ha fatto una lunga passeggiata e ha appetito. Posso aspettare io? Chi aspetta con me? Franco, hai appetito?
15: Affatto. A dir la verità, salterei volentieri il pasto.
6: Tu, Croft, non hai appetito. Puoi aspettare.
7: Ma accidenti, sono digiuno dall'ora del tè. Non potrebbe aspettare Samuele.
15: Oh, vuol far morire di fame mio padre.
16: Oh, per le cose che mi riguardano posso rispondere da solo. Sono dispostissimo ad aspettare.
17: Non ce n'è bisogno. Basta aspettare in due. Vuole accompagnare a tavola mia madre, reverendo?
16: No, prego, signora.
17: Signor Fred, ce la fa a strizzarsi tanto da entrare in quel cantuccio? Piuttosto stretto. Attento alla giacca contro un tocco. Sì. Bravo. State tutti comodi?
18: Sì, grazie.
15: Oh, ce ne siamo liberati. E così, Vivolina, che cosa ne dici del mio rettore?
4: Ma non ho avuto neanche l'occasione di parlargli, ma non mi ha fatto l'impressione di un uomo in gamba. E tu? Che cosa ne pensi di mia madre?
19: Devo dire tutta la verità?
4: Tutta la verità.
19: Beh, è una grande allegrona. È una bella sagoma, non credi? È Croft. Dio, quel Croft.
4: Che compagnia.
19: Che combricola.
4: Se dovessi pensare che io sono come loro, che sono un perdigiorno il quale passa dalla colazione al pranzo, senza alcuno scopo, senza alcuna volontà, senza alcuna decisione, Dio, mi taglierei un'arteria e mi lascerei morire dissanguata, senza un attimo d'esitazione.
19: Oh, no, per carità. E perché dovrebbero mettersi a lavorare quando possono farne a meno? Vorrei avere io la loro fortuna. No, è la forma che non posso ammettere. Così sciatta, così trasandata.
4: Credi che la tua forma sarà migliore quando avrai l'età di Croft, se non ti metti a lavorare?
19: Altro che, molto, molto migliore. Vivolina non deve fare la predica. Il suo ragazzino è incorreggibile.
4: Va via, stasera la Vivolina non è in vena di carezzare il suo ragazzino.
19: Oh, che scontro.
4: Non scherzare, io non scherzo.
19: E va bene, parliamo da gente saputa. Signorina Warren, sa che i pensatori più evoluti hanno stabilito che la metà dei malanni della civiltà moderna dipende dalla denutrizione degli affetti nei giovani? Dunque io...
4: Sono io, so. Oh, avete posto per Franco? Si sente denutrito?
20: Ma certo! Vivi, Vivi, vieni anche tu, figliolo, devi essere affamata. Prof, no... Non puoi aver finito. Non hai mangiato niente.
7: Io avevo soltanto voglia di bere.
20: No, beh, senti. A me piace mangiare. E quel po' di carne fredda col formaggio e la lattuga fanno presto ad andar giù.
7: Che motivi hai di incoraggiare così quel cuccioletto?
20: Ma insomma, Croft, perché ti dai tanto da fare per quella ragazza? Io ho visto, sai, come la guardavi. Vada bene, ti conosco. E conosco il significato dei tuoi sguardi.
7: Non c'è niente di male a guardarla, no?
20: Se m'accorgo di una delle tue solite manovre, io faccio presto a impacchettarti e a rispedirti a Londra. Per me il dito mignolo della mia figliuola vale più di tutto il tuo corpo e di tutta la tua anima. Mettiti il cuore in pace, va. Il cuccioletto non ha più fortuna di te.
7: Un uomo non può avere interesse per una ragazza.
20: Non un uomo come te.
7: Quanti anni hai?
20: La sua età non ti deve interessare.
7: Perché ne fai un mistero?
20: Perché ho deciso così e basta.
7: Va bene. Io non ho ancora 50 anni. Il mio patrimonio vale oggi quello che valeva una volta.
20: Perché oltretutto sei anche avaro.
7: E un baronetto non capita tutti i giorni. Nessun altro uomo della mia posizione accetterebbe di averti per suocera. Perché non dovrebbe sposare me?
20: Te?
7: Sì. Potremmo vivere tutte e tre insieme. Molto comodamente. Io morirei prima di lei e lei sarebbe una vedova ancora giovane e piena di soldi. Ah, perché no?
20: È un'idea che poteva venire in mente soltanto a te.
7: Senti, Kitty... Sei una donna piena di buonsenso. Non è il caso che tu assuma certi atteggiamenti. Io non ti farò più domande e tu non mi dovrai più rispondere. Metterò tutte le mie proprietà a nome suo. E se il giorno delle nozze vorrai un assegno per te, non avrai che da indicarmi la cifra che preferisci in ragione di quello che avrai fatto.
20: Sei arrivata a questo punto. Come tutti gli altri sporcaccioni rimbambiti come te.
7: Tu maledetto!
20: Dai, ai, ai.
13: Dov'è Sir George?
20: È uscito a fumare la pipa. Ah, Vivi. Allora, tesoro, hai pranzato bene?
4: Ma sai come sono i pranzi della signora Ellison? Povero Franco, la carne era finita e non ha avuto che un po' di pane e formaggio con la birra. Quel burro è spaventoso. Bisognerà che vada a comprarne un poco in paese.
19: E farai bene.
13: Franco, ragazzo mio, è ora che andiamo a casa. Tua madre non sa ancora che abbiamo ospiti.
19: E porti subito Preda a casa. Io rimango qui a tener compagnia alla signora Warren. Croft lo troverà in giardino. Sarà un ottimo compagno per la partita.
3: Vieni con noi, Franco. Beh, La signora Warren non vede Vivi da molto tempo e non le abbiamo mai lasciate solo un momento.
15: Ah, certo, non ci pensavo. Grazie di cuore per avermelo ricordato. Sei un perfetto gentiluomo, Freddy. Lo sei sempre stato, ideale della mia vita. Oh, se mio padre fossi stato tu invece di questo vecchione.
16: Ah, silenzio, figliuolo, silenzio. Non bestemmiare.
0: Dovrebbe farlo rigare più dritto, Samuele. Buonanotte, eh?
16: Buonanotte.
0: Ah, ecco. Porti il cappello e il bastone a Croft con tanti saluti da parte mia.
16: Buonanotte, signora Warren. Via, via, via, figliuolo, via, subito.
3: Buonanotte, Kitty.
0: Notte, Freddy.
3: Arrivederci.
15: Bacetto?
4: No, ti odio.
15: Oh, scusa. Cara signora Warren, buonanotte.
0: Notte, no. Ah, hai mai visto in vita tua un impiastro come quello? A proposito, cara, non dargli troppo spago, eh?
21: Io sono sicura che è un buon

0: uomini per parlarne in questo modo. Dovrai rassegnarti a vedere piuttosto spesso Sir George Croft, dato che è mio amico.
1: Perché? Credi che staremo molto insieme? Parlo di te e me, naturalmente.
0: Certo. Almeno finché non ti sposerai. Non torni mica in collegio.
1: E credi che il mio sistema di vita ti convenga? Ne dubito.
0: Il tuo sistema di vita? Che vuoi dire?
1: Non t'è proprio mai venuto in mente, mamma, che io possa avere un mio sistema di vita come ce l'hanno tutti.
0: Ma che sciocchezze stai dicendo? Vuoi dimostrarmi la tua indipendenza, eh? Adesso che sei diventata una piccola autorità a scuola. Ma non farla stupida, bambina mia.
1: Non hai altro da dire sull'argomento, vero mamma?
0: Non seguitare ad avere questo tono con me, eh? Sta zitta! È il tuo sistema di vita. Giusto! Guarda, il tuo sistema di vita sarà quello che piacerà a me. Sta tranquilla. Mi sono accorta, sai? Delle arie che ti dai fin da quando hai preso quella licenza o patente, come si chiama. E se credi che io abbia intenzione di sopportarle, ti sbagli di grosso. E prima te ne accorgerai, meglio sarà. Ecco, non ho altro da dire sull'argomento. Ma lo sai con chi stai parlando, signorinella?
1: No. Chi sei? Che cosa sei?
0: Che strega!
1: Tutti conoscono la mia reputazione, la mia posizione sociale e la professione che intendo intraprendere. Io invece non so niente di te. Se è lecito, quale sarebbe questo sistema di vita che mi inviti a spartire con te e con Sir George Croft?
0: Sta attenta. Io potrei fare una cosa di cui poi mi pentirei. Ma ti pentiresti anche tu.
1: Va bene, cambiamo discorso in attesa che tu sia in grado di affrontarlo meglio. Dovresti rimetterti in sesto, ma guarda come ti sei ingrassata. Oggi non sei stata capace di fare 20 metri in salita senza fermarti a soffiare. No, no, adesso per curiosità non metterti a piangere. Fa quello che vuoi, ma non piangere, non sopporto i piagnistei. Se cominci esco dalla stanza.
0: Ma tesoro mio, ma come fai a essere tanto cattiva con me? Non ho diritti di madre su di te.
1: Sei mia madre, tu?
0: Mi chiedi se sono la tua mamma? Vivi!
1: E allora dov'è la nostra famiglia? Dov'è mio padre? Dove sono gli amici di casa? Pretendi di avere dei diritti di mamma, il diritto di darmi della stupida, di chiamarmi bambina, di parlarmi come al collegio non ha mai osato parlarmi nessuna delle donne che mi erano superiori, di indicarmi un sistema di vita, di costringermi a frequentare un bruto che è certo il più disgustoso uomo di Londra. Prima che faccia lo sforzo di resistere a queste pretese, bisogna che sappia se esse hanno il diritto di sussistere.
0: No, no, no, no, no, basta, basta, basta. Sono tua madre, lo giuro. No, no, no, non è possibile che tu ti ribelli a me, tu la mia bambina, è contro natura. Ma mi credi, vero? Ma oggi che mi credi?
1: Chi è mio padre?
0: Non sai quello che mi chiedi. Non posso dirtelo.
1: Oh sì che puoi, se vuoi. Io ho diritto a saperlo. E tu sai benissimo che io ho questo diritto. Puoi rifiutarti di dirmelo se preferisci. In questo caso domani mattina mi vedrai per l'ultima volta.
0: Che è troppo orribile sentirti parlare così. No, tu non mi lascerete, vero? Non potresti lasciarmi.
1: Sì, e senza un attimo di esitazione se continui a baloccarti su questo argomento.
0: No.
1: Come posso essere sicura che nelle mie vene non corra il sangue infetto di quel volgare fannullone?
0: No, ti giuro che non è lui e che non è nessuno degli altri uomini che hai conosciuto fino ad oggi. Almeno di questo sono sicura.
1: Oh. Almeno di questo sei sicura? Ah, vuoi dire che soltanto di questo sei sicura? Capisco. Non fare così, mamma, sai benissimo che non sei sincera. Beh, questa sera basta. A che ora vuoi far colazione? Alle 8:30 è troppo presto per te?
0: Ma che razza di donna sei tu?
1: Della razza di cui credo sia popolata la maggior parte del mondo. Altrimenti non capisco come possa andare.

0: fare tante storie. Perché non vai a letto? Sono le 10 passate.
1: Credi che potrei dormire?
0: Perché no? Io dormirò benissimo.
1: Tu! Perché tu non hai il cuore! Non lo posso sopportare. Non posso accettare l'ingiustizia di tutto questo. Ma che diritto hai tu di guardarmi in questo modo, dall'alto in basso? Attivanti con me di quello che sei. Con me che ti ho dato la possibilità di essere quello che sei. Ma che possibilità ho avuto io? Vergognati di parlarmi in questo modo ed avere tutta quella puzza sotto al naso.
0: Credere affatto che io ti voglia guardare dall'alto in basso. Tu mi hai aggredita con la convenzionale autorità di una madre e io mi sono difesa con la convenzionale superiorità di una donna rispettabile. Io rispetterò sempre il tuo diritto ad avere delle opinioni tue e un tuo sistema di vita.
1: Le mie opinioni, il mio sistema di vita, ma senti come parla. Ma tu credi che io sia stata allevata come te? In grado di scegliere il mio sistema di vita? Credi che io abbia fatto quello che ho fatto perché mi piaceva o lo ritenevo giusto e che se ne avessi avuto la possibilità non avrei preferito andare in collegio e diventare una signora?
0: Chiunque ha una possibilità di scelta, mamma. La gente si lamenta sempre di quello che è, dandone la colpa alle circostanze. Le persone che si fanno strada in questo mondo sono le persone che si alzano in piedi e cercano le circostanze che preferiscono. E quando non le trovano, le creano.
1: Ah, è facile parlare, eh? Tanto facile, vero? E va bene. Vorresti sapere quali furono le mie circostanze?
0: Sì, è meglio che tu me lo dica. Non vuoi sederti?
1: Sì, mi metto a sedere. Mi metto a sedere. Sta tranquilla. Sai che cos'era tua nonna?
0: No,
1: non lo sai. Ma io lo so. Si faceva chiamare vedova. Aveva una friggitoria di pesce laggiù, vicino alla zecca, con la quale manteneva se stessa e 4 figlie. 2 di noi erano sorelle, cioè io e Lisa. Eravamo tutte e 2 bellocce, ben fatte. Suppongo che nostro padre fosse un uomo ben nutrito. La mamma sosteneva che era un signore, ma... non lo so. Le altre 2... erano sorellastre, basse, brutte, col viso a smonto, facevano lavori pesanti. Erano 2 povere creature oneste. Erano rispettabili. Beh, cosa credi che ci abbiano guadagnato con la loro rispettabilità? Adesso te lo dico. Una ha lavorato in una fabbrica di colori 12 ore al giorno per 9 scellini la settimana fino a quando è morta per avvelenamento da piombo. Lei credeva che gli si sarebbero un po' paralizzate le mani, ma è morta. L'altra c'è stata sempre additata come esempio perché aveva sposato un operaio statale e gli teneva la camera e i 3 bambini puliti e in ordine per 18 scellini la settimana finché ha cominciato a bere. Ecco, valeva la pena di essere rispettabile, vero?
0: Ma pensavate così tu e tua sorella?
1: No, ma che Lisa non la pensava così, te l'assicuro io. Aveva più spirito. Siamo andate tutte e 2 in una scuola religiosa che faceva parte delle arie da signore che ci davamo. E ci siamo rimaste finché Lisa una notte se n'è andata e non è tornata più. Il pastore voleva darmi ad intendere che Lisa si era buttata giù dal ponte di Waterloo. Porca, figurati, ma io avevo più paura della fabbrica di colori che del fiume. E così sarebbe stato anche per te se fossi stata al mio posto. Il pastore mi ha trovato un lavoro da sguattera in uno di quei ristoranti di media categoria che mandano a casa il pasto che si vuole. Poi sono diventata cameriera e sono andata al bar della stazione di Waterloo 14 ore al giorno a servire bibite e a lavare bicchieri per 4 scellini alla settimana e la pensione. Ebbene, una notte fredda e dannata in cui ero tanto stanca che non riuscivo neanche a stare sveglia. Chi ti entra nel mio bar a chiedere un mezzo whisky? Lisa! con una bellissima pelliccia fino ai piedi, elegante, tranquilla, e con un mucchio di sterline nella borsetta.
0: Mia zia Lisa.
1: Sì, ed è una fortuna, cara mia, avere una zia come lei. Adesso vive laggiù a Winchester, proprio sotto la cattedrale. È una delle più rispettabili signore del luogo. E quando c'è il ballo della contea, le affidano le ragazze da sorvegliare. Niente fiume per Lisa, grazie al cielo. Tu mi ricordi un po' Lisa. Era una donna d'affari di prim'ordine, aveva fatto risparmi fin dal primo giorno. Lei non lasciava che si vedesse quello che era, non perdeva mai la testa, né buttava via un'occasione. Visto che io mi ero fatta grande e belloccia, mi dice al di là del banco: ma che fai qua dentro, stupidona? Ma vuoi logorarti la salute e la bellezza per arricchire gli altri? A quell'epoca Lisa stava mettendo da parte denaro per comprarsi una casa a Bruxelles e pensava che con me avrebbe potuto accumularne più presto che da sola. E così mi ha prestato del denaro e mi ha avviato. Io ho risparmiato con costanza. Prima le ho restituito i suoi soldi e poi mi sono messa negli affari con lei come socia. Perché non avrei dovuto farlo? La casa di Bruxelles era veramente di gran classe. Nessuna, sai, delle nostre ragazze è mai stata trattata come ero stata trattata io quando facevo la sguattera. Ma cosa avresti voluto? Che fossi diventata una facchina vecchia e sfinita prima di arrivare a 40 anni?
0: No, ma perché hai scelto quel genere di affari? Il risparmio e la buona amministrazione sono la fortuna di qualsiasi azienda.
1: Sì, il risparmio! Ma in quale altra impresa una donna può ricavare tanto denaro da metter via? Ah! Ma tu potresti risparmiare? Se guadagnassi 4 scellini alla settimana e dovessi per di più vestirti? No! Ah, beh, certo, se sei brutta. Oppure se hai tendenza per la musica o per la scena o per il giornalismo. Ah, beh, allora è diverso. Ma sai, né io né Lisa avevamo tendenza per queste cose. Noi avevamo soltanto la nostra bellezza e con gli uomini ci sapevamo fare. Ma che avremmo dovuto essere tanto stupide da permettere che altri commerciassero la nostra bellezza quando potevamo commerciarla noi stesse invece di adattarci a paghe da fame? No! No, cara, non credo.
0: Ah, eravate certamente giustificati in pieno da un punto di vista commerciale.
1: Ma da qualsiasi punto di vista! Ma scusa, cos'è educata a fare una ragazza rispettabile se non ad accalappiare un uomo ricco per godere del suo denaro dopo essersi fatta sposare? L'ipocrisia di questo mondo, guarda, mi fa vomitare. Lisa e io abbiamo dovuto lavorare, risparmiare, calcolare. Altrimenti saremmo povere come quelle disgraziate che bevono, sperperano, come se la fortuna durasse in eterno. Ah, guarda, non hanno carattere. E se c'è una cosa che io detesto in una donna, è proprio la mancanza di carattere.
0: Via, mamma, francamente, non credi che ciò che tu chiami carattere in una donna significhi proprio disprezzare quel sistema di far denaro?
1: Ma va là! A nessuno piace dover lavorare per guadagnare, ma lo devono fare lo stesso. Quante volte io ho compianto una povera ragazza stanca, avvilita, costretta a cercare di piacere ad un uomo del quale non le importa un accidente. Guarda, non c'è denaro che basti a ripagarla di tanta sopportazione. Ma devono aver pazienza e accettare il buono e il cattivo, proprio come un'infermiera d'ospedale. E pensare che molti credono che sia un letto di rose.
0: Eppure ritieni che valga la pena di farlo? Rende?
1: Certo! Ma certo che ne vale la pena per una ragazza povera! Non è giusto, Vivi, eh? Ah, no. Non è giusto che le donne non abbiano migliori possibilità. Io insisto a dirlo, ma è così. Giusto o ingiusto che sia, è così. Allora, naturalmente no, non vale la pena per una ragazza ricca. Se lo facessi tu, per esempio, saresti una stupida, eh? Ma io sarei stata una stupida se avessi fatto qualsiasi altra cosa.
0: Mamma, se fossimo tutte e due povere come eri povera tu, sei proprio sicura che non mi consiglieresti di provare il bar di Waterloo o di sposare un operaio o perfino di andare a lavorare in una fabbrica?
1: Ma certo che non te lo consiglierei. Ma che razza di madre credi che sia? Ma come potresti seguitare ad avere rispetto di te stessa in quella fame, in quella schiavitù? Ma che cosa vale una donna? Che cosa vale una vita se non c'è rispetto di se stessa? Ma perché io sono indipendente e in grado di dare a mia figlia un'educazione di prim'ordine? Ma perché io ho sempre saputo risparmiare e controllare me stessa. Perché Elisa è tanto rispettata nella sua città. Per la stessa ragione. Ma dove saremmo oggi se avessimo dato retta alle sciocchezze delle persone per bene? A raschiare i pavimenti per uno scellino in mezzo al giorno con l'unica prospettiva del ricovero di mendicità. Ma non ti far mettere fuori strada da persone che non conoscono il mondo, ragazza mia. Il solo modo che una donna abbia di provvedere a se stessa decorosamente è di essere generosa con un uomo il quale possa permettersi di essere generoso con lei. Ma se la donna appartiene allo stesso ceto di lui, beh, lascia che lo sposi. Ma se è molto inferiore, non può pretenderlo, eh? Perché dovrebbe pretenderlo? Poi, guarda, non sarebbe felice. Chiedilo a qualsiasi signora della buona società che abbia una figlia e ti dirà la stessa cosa, salvo che io te la dico così, chiaro e tondo. Lei te la dice per traverso, guarda, la differenza è tutta qui.
2: E finisce così la prima parte della commedia di George Bernard Shaw, La professione della signora Warren, trasmessa da Radio 1 nel 1967 con la regia di Mario Ferrero e Andreina Pagnani, protagonista. A tutti grazie per l'ascolto, da Silvana Matarazzo, e a domani per la seconda parte.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
2: Stendhal 167, ben trovati da Edoardo Melchiori al terzo appuntamento con la miniserie dedicata ai documentari d'arte dei primi anni 50. Quello che stiamo per ascoltare si intitola America d'oggi ed è un'inchiesta del 52 realizzata negli Stati Uniti tra artisti e uomini di cultura italiani o di origine italiana che stavano al tempo lavorando negli Stati Uniti o che ci vivevano da parecchio o da sempre, e tra gli americani che con l'Italia avevano un rapporto privilegiato, uno scambio continuo, come se, e come suggerisce il sottotitolo, per loro non esiste l'Atlantico, come se in mezzo tra noi e loro non ci fosse un oceano. Lunga, interessantissima intervista a Vittorio Gassman in tournée a Los Angeles, esclusiva direi con lo scrittore John Fante, e poi incontro con il critico cinematografico del New York Times e con il gallerista Gaspero Del Corso, che è una figura mitologica all'interno della galassia artistica degli anni 50. Chiudo a sorpresa il programma una dichiarazione di Enrico Fermi. Buon ascolto.
3: America d'oggi. Per loro non esiste l'Atlantico. Inchiesta registrata negli Stati Uniti da Massimo Rendina e Antonello Marescalchi.
4: A questa trasmissione partecipano uomini che hanno interessi culturali e artistici diversi, che hanno anche tendenze diverse nel giudicare, per tradizione o credo religioso. Uomini come lo scrittore John Fante, che è nato e cresciuto in America, o come il fisico Enrico Fermi o il letterato Piermaria Pasinetti, trasferiti a Chicago e a Los Angeles da molti anni, oppure il mercante e collezionista d'arte Gaspero Del Corso e l'attore Vittorio Gassman, che si trovano occasionalmente negli Stati Uniti. O infine i critici del New York Times, letterario e cinematografico, Nina Balskian e Bosley Crowther, e il professore di storia dell'arte dell'Università di Dover, Lester Longman, che sono americani da generazioni. Eppure tutti sono sostanzialmente d'accordo nel riconoscere come nel dopoguerra, per ragioni che andremo esaminando e per altre che sfuggono all'indagine dovute al progresso, all'affinarsi della curiosità umana, non si possa parlare di barriere fra la gente che coltiva le arti e la scienza negli Stati Uniti e coloro che in Europa fanno la professione di artisti o di scienziati. Cosicché, in virtù anche dei mezzi di comunicazione e di diffusione celere della stampa, si può addirittura parlare di un annullamento geografico. È da secoli nel costume della gente di cultura di scambiarsi, anche fra la più sdegnosa e isolata in Torri d'Avorio, l'informazione, il suggerimento, la critica, come se l'isolamento stesso fosse infine impossibile a mantenersi e il bisogno di comunicare necessario. Ma è avvenuto anche in tempi abbastanza recenti che, per ragioni politiche o per incomprensione, a taluni mancasse il terreno dove misurarsi. Quest'epoca sembra ora finita per sempre. Vogliamo dire che se nel passato la scoperta postuma degli incompresi e le rivalutazioni artistiche si susseguivano in fila, oggi può avvenire per caso, perché tutti, bene o male, possono farsi conoscere. Così, in modo più vasto, è avvenuto fra la gente dei due continenti. La conoscenza di un poeta americano o di uno scrittore europeo, da una parte o dall'altra dell'Atlantico, era talvolta piacere di iniziati. Oggi bastano, si può dire, poche ore perché un successo europeo divenga successo americano o viceversa. Di qui, appunto, la scomparsa dell'oceano. L'affermazione, sia pure paradossale posta in questi termini, è ampiamente dimostrata, scontata, addirittura ovvia. Perciò abbiamo preferito non affidarci a una dimostrazione sistematica e radunare invece le più disparate voci, perché vengano assaggiati campi diversi, da quello del teatro, dove il nostro intelligente e preparato attore Vittorio Gassman la fa da padrone per curiosità ed interesse, a quello delle arti figurative o della scienza, rappresentata, si diceva, dal principale artefice della scoperta dell'energia nucleare. Vittorio Gassman passa 6 mesi all'anno negli Stati Uniti per interpretare dei films. Lo abbiamo avvicinato durante una pausa di lavorazione in uno studio di Los Angeles.
5: Se manca la sensazione che fra Italia e America ci sia l'Atlantico di mezzo, è perché questa frattura non la si avverte fra l'Europa e l'America. Ed è questa una sensazione che si avverte forse più facilmente e profondamente in America che in Europa. Voglio dire che all'individuo americano medio risulta veramente incomprensibile l'esistenza di barriere politiche, morali, spirituali, culturali, non solo fra i due continenti, ma nell'interno stesso del nostro. questo complicato mosaico di piccoli stati è veramente un concetto che supera la possibilità, la fantasia dell'individuo americano, ed è un sintomo molto chiaro. Un nazionalismo americano esiste indubbiamente, e qualche volta anche con aspetti decisamente polemici, ma in un senso meno settario e direi medioevale che fra noi, per l'influenza stessa probabilmente della geografia, delle dimensioni, delle prospettive fisiche diverse, più vaste e ariose. Che cosa produce questo? Produce intanto una attitudine spontanea degli americani a interessarsi, a aprirsi a una curiosità collettiva che non è garanzia di comprensione sempre, ma certo di vitalità e di sforzo di ricerca. Ebbi una occasione forse particolarmente sintomatica e che mi è risultata di utile esperienza da questo punto di vista, cioè tenni un recital di poesia italiana a Hollywood, un panorama della nostra poesia da Dante fino ai giorni nostri, in italiano naturalmente, ed era durata di circa 2 ore senza interlocutori o accompagnamenti musicali, di fronte a un pubblico di personalità del mondo teatrale, cinematografico e letterario americano. Quello che più mi colpì, forse per un residuo di mio provincialismo europeo, fu l'insieme di queste personalità, delle più diverse nazioni che notai fra il pubblico, intellettuali della colonia tedesca, che è una colonia assai ben definita, apparentemente separata, ma che in realtà compie la sua funzione di amalgama, di tessuto connettivo di altri gruppi, di altre tendenze culturali. Una colonia che contava nomi illustri come Thomas Mann, che ancora conta su Feuchtwanger ed altri. Molti inglesi, fra cui Chaplin, Charles Laughton ed altri, i quali hanno una posizione che taluni possono pensare, perfino gli americani, vagamente dubbia, cioè vagamente contornata da una certa riserva che forse dipende dalla origine comune, dall'usare la stessa lingua e con intonazioni e con accento diverso, ma che in realtà godono di un estremo rispetto e di posizioni assolutamente altolocate. Ed altre colonie parimenti compatte e utili a cementare e ad abbattere queste barriere di cui parlavo. Una colonia ungherese, per esempio, fertilissima, spagnoli e italiani d'America, come l'amico Pasinetti, gente della colonia italiana di Los Angeles e di tutte le altre maggiori città americane. La parte americana del pubblico e quelli che di italiano non avevano che un ricordo vago proveniente dagli antichi lombi, commuovevano per una certa timidezza e un rispetto davanti alla poesia. Ed era appunto un atteggiamento e una attitudine al rispetto e alla stima che non riguardava solamente un attore italiano e nemmeno la poesia italiana, ma proprio una delle manifestazioni della cultura europea, di ciò che l'Europa ha dato e per cui l'America e gli americani professano, ripeto, un rispetto e direi una gratitudine di carattere commovente. Si notava perfino un certo complesso di inferiorità, anche forse di ingenuo, ma indubbiamente ammirevole, per la volontà di informarsi, di arricchirsi di quello che all'America tuttora manca, e cioè una propria storia ben definita, una propria cultura, il che non è solo e sempre un difetto, ma lascia appunto un vasto margine di possibilità a venire. Infatti è inutile negare che perfino la letteratura americana, che indubbiamente ha basi e origini assai meno remote e conformate delle nostre, ma ha indubbiamente esercitato una grande influenza sulla nostra cultura e sulla nostra narrativa. Il cinema americano stesso, nelle sue buone manifestazioni, ha influenzato non soltanto il cinema degli altri paesi, ma perfino la narrativa, talvolta anche il teatro, talvolta con risultati positivi e talaltra con risultati negativi. Patetico poi il modo, questo è un aspetto più privato, con cui certi emigrati da più generazioni
0: in un certo qual modo per farti piacere, ma soprattutto per far piacere a se stessi, rispolverano, esagerando in un certo senso, una italianità ormai impallidita, cosa che ha i più disparati risultati, fra cui inviti a strane cene di carattere misto, cucinando spaghetti con gelatina di pomodoro e versandoti quell'indicibile Chianti che si può bere in California, che ha però, che assume in quei bicchieri assolutamente inadatti al Chianti un sapore non solo fisico, assai particolare e toccante. Non parlerei, non credo che si possa parlare di vere e proprie somiglianze, di un flusso di intercapedini dirette fra la nostra cultura e la loro, fra il nostro lavoro e il loro, però indubbiamente se ne stanno gettando le basi e le possibilità virtuali. Nel campo che più mi riguarda, per esempio, come tutti sanno, sono già molti gli attori italiani che sono andati a lavorare lì ed è continuo il flusso di attività cinematografica americana in Italia, un'attività che gli americani cercano sempre più di indirizzare in un senso non brutalmente industriale e speculativo, cioè non nell'intento di venire a fare dei film a costi più ridotti, ma proprio cercando di sfruttare un certo humus spirituale che si credono, e penso giustamente, di poter trovare in Europa e particolarmente in Italia. Infatti forse l'Italia è il paese su cui più si appuntano le tendenze, le simpatie istintive degli americani, sia da un punto di vista generale, umano, sociale, sia da un punto di vista specificamente artistico. Per quello che riguarda il teatro, direi che gode degli stessi difetti di cui gode un po' il teatro europeo e italiano come tendenza in genere, cioè di contro a una produzione commerciale piuttosto elevata, anzi sostenuta da un'affluenza di pubblico assai maggiore che da noi, proprio per ragioni industriali, perché il teatro può essere veramente una professione in America e quindi è legata a concetti fatali di speculazione, però c'è una specie di nostalgia per il grande teatro classico che a poco tenta e indubbiamente riuscirà a risorgere, credo nel giro di pochi anni, per opera di alcuni gruppi di particolare interesse come quello di Lawton, il quale fra l'altro ha fatto l'altro anno lo spettacolo forse più interessante che io abbia visto, e cioè una edizione dell'Uomo e Superuomo di Shaw in forma di semplice lettura con quattro microfoni nella forma più spoglia, più legata e basata sul valore poetico del testo, come pure anche il gruppo di Kazan, che ha l'Actor Studio a New York, che è una istituzione di carattere utilissimo. E ripeto, accanto a questi premesse, a queste larvate relazioni pratiche fra un'arte e l'altra, fra il nostro realismo cinematografico e il loro, che indubbiamente sta sorgendo e si sta consolidando così come il nostro, c'è tutta una rispondenza di carattere generale e spirituale, di cui è l'esempio più consolante quella tipica sollecita rispondenza a qualsiasi appello di carattere collettivo e sociale, per cui una disgrazia nazionale dell'Italia o della Francia veramente arriva in linea diretta al cuore del popolo americano e trova un appoggio e uno slancio assolutamente magnifici. L'arte sembra sempre più, sia in Europa sia in America, tendere a svincolarsi dalle astrazioni intellettualistiche per aderire, come è suo compito e sua definizione, alla vita e alla storia.
4: La cultura, se è aspirazione alla conoscenza, ha un fondamento talvolta banale ma senza il quale forse in molti casi non potrebbe formarsi: la curiosità, nobile curiosità naturalmente. Perciò può capitare, parlando con un americano, di sentirsi fornire una spiegazione esasperata che farà coincidere addirittura il termine curiosità con la parola moda. Invero c'è stata da noi la moda degli scrittori americani con le punte massime nell'immediato dopoguerra, come oggi c'è la moda italiana in America. Un fenomeno superficiale che per fortuna ha origini più profonde, radici più tenaci. Buon giardiniere di tale diffusione culturale italiana negli Stati Uniti è lo scrittore naturalizzato americano Pier Maria Pasinetti, romanziere, saggista, insegnante di letteratura nell'Università di California.
6: Sì, si può veramente dire che oggi l'Italia qui sia di moda, il che è un fatto abbastanza incoraggiante, anche perché ha avuto delle origini che direi del tutto naturali. Non è un prodotto, per esempio, di artificiali avvicinamenti politici. Oggi possiamo ben dire che tutti i paesi, specialmente dopo la guerra, hanno i loro organi di propaganda culturale, centri di informazione all'estero, tutte queste belle cose. Si fanno perfino dei trattati culturali fra i vari paesi. Sono tutte delle gran belle cose, ma è interessante osservare che invece questo avvicinamento americano verso la nostra cultura recente è sorto al di fuori di quella che chiamerei la zona ufficiosa. C'è qui, come voi tutti sapete, naturalmente negli ultimi anni c'è stato un grande sviluppo, specialmente nelle traduzioni di romanzi italiani in America, e naturalmente molti film italiani, come sapete benissimo, sono stati distribuiti qui. Anzi, quelli che hanno aperto la strada sono forse stati i film. Però mi sembra che in genere quelli che chiamiamo i circuiti di distribuzione dei film italiani siano quasi sempre un po' speciali. Ormai ci sono quasi in tutte le città principali dell'America i cinema che si specializzano in film stranieri, e in genere è lì che vedete il film italiano. Direi che con certi romanzi italiani recenti si sia invece toccato un circuito di distribuzione che è anche più vasto, più completo. Ci sono ormai vari libri di scrittori come, mettiamo, Moravia, Pratolini, Flaiano, che stanno circolando nelle cosiddette ristampe a buon mercato, i cosiddetti cheap reprints, quei volumetti tascabili e lucidi che si trovano anche nei giornalai, si trovano anche nei drugstores. Ora, questa mi sembra una cosa piuttosto interessante, e non so se in genere il pubblico italiano sia cosciente della estensione di questo successo di certi libri italiani in America. D'altra parte, anche un altro fenomeno che mi sembra interessante, che come per esempio noi rimaniamo stupiti al fatto di vedere, non so, che Moravia, diciamo la romana di Moravia, tradotta qui The Woman of Rome, mi dicevano l'altro giorno, ha raggiunto qualche cosa come 600.000 esemplari nella traduzione a buon mercato. Ora, questo vuol dire che certe opere italiane ormai raggiungono un lettore americano medio, e questo è interessante. D'altro canto, siccome effettivamente quelli in cui io credo sono i rapporti umani tra uomini di cultura, i rapporti fra scrittori e scrittori, mi sembra che in questo senso rimanga ancora molto da fare. Io sono sempre molto stupito, avendo seguito naturalmente per anni il successo della letteratura americana in Italia, di vedere quanto poco coscienti sono, dal canto loro, gli scrittori americani del successo che essi hanno in Italia, anche proprio della qualità di questo successo. È una cosa che sempre mi desta grande stupore. La osservavo proprio, per esempio, l'altro giorno, per dare un nome, facevo colazione con un mio amico John Fante, scrittore ormai abbastanza noto anche in Italia. Io gli ho raccontato che i suoi libri sono tradotti, sono letti, che proprio giorni fa avevo letto nel Mondo un suo racconto tradotto, gliel'ho mostrato, e lui ne è rimasto toccato, commosso. Mi ha detto cose come, vorrei che mio padre fosse ancora vivo e potergli raccontare queste cose. Non ne sapeva quasi nulla. Insomma, per darvi un esempio, John Fante è un uomo che non è mai stato a est del Colorado.
4: Gli ascoltatori ci scusino l'interruzione alla registrazione di Pier Maria Pasinetti per consentirci la messa in onda di una breve fonografia di John Fante, che siamo andati a trovare in un piccolo ranch che lo scrittore si è comperato a Malibu, sulla costa californiana, dopo aver venduto ai produttori cinematografici un paio di soggetti. John Fante ha passato da poco la quarantina, è piccolo di statura, lentiginoso, con i capelli rossi. Beve vino nero da certe bottiglie gigantesche da 2 galloni l'una. La sua affinità con gli scrittori europei gli deriva veramente da un sentimento atavico.
7: Tutto quello che sono e spero di diventare lo devo a mio padre. Amava l'Italia e il paese dove era nato, nel sud. Lo amava, credo, più di quanto avesse mai amato una donna. Aveva una passione per le canzoni italiane, per le tradizioni, per il costume italiano, e questa sua passione egli la impose letteralmente a noi bambini. Cercò di instillarci, ovvero inculcarci, lo spirito italiano, tanto fortemente che mio fratello ed io ci ribellammo. Era, mio padre, l'eterno patriota italiano. A mio fratello e a me ci sono voluti 25 anni per capire quanto avesse ragione. Perché c'è una specie di vergogna durante il processo di assimilazione. Credo che sia stato questo conflitto a far di me uno scrittore. I confess that it was this
4: conflict that made me a writer. John Fante è vicino all'Europa, ci diceva Pasinetti, per una sorta di istinto.
8: È vero che molti scrittori americani conoscono sempre meglio l'Europa in genere e l'Italia in particolare. In questi ultimi tempi anzi c'è addirittura lo slogan che l'Italia stia diventando per loro quello che una volta era Parigi. Ci sono americani come per esempio, supponiamo, lo scrittore Robert Penn Warren o il poeta Auden, che citiamolo pure come americano anche se è nato inglese, che sono a casa propria a Via Condotti o a Ischia quanto lo potrebbero essere nel Kentucky o a New York. E gli esempi si potrebbero moltiplicare all'infinito ed estendere a tutti i campi. Quelli di noi che si muovono un po' sanno come si venga formando ormai, possiamo dire, nel mondo una categoria di individui che vive, funziona, opera su un piano di cittadinanza mondiale, nonostante le deprecate barriere nazionali, nonostante le ostiche noie di passaporti. E su quel piano queste persone ci stanno ormai con la massima disinvoltura. Ecco tra questi gli americani per i quali l'Atlantico non esiste. Tra un paio d'anni, se le mie informazioni sono esatte, tra Roma e New York ci si metterà 5 o 6 ore. Ma vorrei dire che non si deve dare troppo peso neppure a queste accelerazioni di tempi. In un senso spirituale, l'Atlantico in fondo non esiste neppure per John Fante, di cui parlavamo, l'uomo che non è mai stato a est del Colorado. Ossia, insomma, il fatto che un John Fante non sia mai stato fisicamente in Italia, ed anzi sia vissuto più che altro nella sua California, dire che non è mai stato a est del Colorado vuol dire che non è mai stato, supponiamo, a Chicago, che non è mai stato a New York. Questo fatto, in fondo, finisce con l'apparire marginale. E questo perché? Perché la particolare tradizione europea di questo scrittore è viva in lui nell'unico modo che veramente conta per uno scrittore, ossia nella sua arte.
4: La moda italiana, per dirla con Pasinetti, è dovuta al fenomeno del reducismo e indubbiamente al cinema, al tanto discusso neorealismo italiano del quale almeno per un certo periodo sono state piene le cronache degli Stati Uniti. Il critico cinematografico del New York Times nega questa priorità di stile del nostro cinema, entrando nel vivo di una polemica che sembra ormai esaurirsi, ma ne riconosce gli utili effetti anche per le migrazioni di troops da Hollywood all'Italia in cerca di un clima più ispirato, a conferma di quanto aveva già sostenuto Vittorio Gassman. There seems to be some misunderstanding of the influence
7: that post-war European films. Secondo me ci sono degli errori di valutazione sull'influenza che i film europei dal dopoguerra hanno avuto sul mercato americano, sul pubblico americano e sui registi. I film europei che abbiamo avuto qui da noi, dopo la guerra, sono stati per la maggior parte fortemente realistici. Film che hanno dato al pubblico americano l'esatta visione di molti problemi sociali che sono oggi di capitale importanza in Europa. E anche la misura del considerevole affinamento del gusto cinematografico d'oltreoceano e delle possibilità della produzione europea. I film europei, con il loro cachet realistico, non sono nuovi. La cinematografia americana ha avuto una fase di realismo così come ha avuto fasi di romanticismo, naturalismo, fantasia e via discorrendo. L'importanza dei film europei, e quando dico europei mi rivolgo particolarmente a quelli italiani, anche se ne abbiamo ricevuti parecchi dalla Francia, risale a un notevolissimo film italiano del 1913, Quo Vadis, che fece capire ai produttori americani la possibilità di scene ed effetti spettacolari sullo schermo cinematografico. Da quel giorno ci fu un cambiamento nel modo di produrre e dirigere films in America. E a sua volta il metodo, diciamo italiano, fu abbandonato e succedette un periodo fra il romantico e il realistico che fu particolarmente americano e di cui furono antesegnani Erich von Stroheim e Josef von Sternberg. Così, dicevo, l'arrivo del realismo italiano ed europeo dopo la Seconda Guerra Mondiale non è stata una vera e propria novità, ma è indubbio che films come Roma città aperta o Ladri di biciclette piacciono, o meglio siano piaciuti, e abbiano influenzato in un certo senso la produzione americana. Amiamo questo realismo perché ci dà la certezza di un avvicinamento alla vita che sentiamo necessario in questi giorni e in quest'epoca.
4: Tre sono i testimoni che abbiamo interpellato per avere conferma dell'interesse reciproco degli artisti, pittori, scultori, americani ed europei per l'affinità delle loro scuole e tendenze. E per primo Gaspero Del Corso, che abbiamo incontrato nella sala rigorosamente riservata agli uomini dell'Hotel Plaza di New York.
9: Io sono qui sì per diverse ragioni, ma soprattutto per seguire alcune mostre di pittura che si stanno organizzando adesso, di pittura italiana, stanno organizzando in America. Una che raggruppa quattro nomi molto importanti tra i giovani, tra i nuovi pittori italiani, che è a Chicago, alla Main Street Gallery. E si possono vedere dei gruppi abbastanza densi di opere di Afro, di Vespignani, di Mosca e di Music. Quattro temperamenti molto diversi, ma che interessano ugualmente i collezionisti americani e i critici americani. Qui a New York la Galleria Heller raggruppa di nuovo Music con Campigli e con Morandi. E a Washington una galleria che mi dà l'onore di copiare anche il nome della mia, si chiamerà Obelisk Gallery, raggruppa un numero maggiore di nomi. Qui più interessanti per gli americani forse sono ancora Music, Caffè, Vespignani, Russo, Quaglia e parecchi diversi, e Pagliacci, che mi pare sia quello che in questo momento abbia avuto più successo a Washington. È il ritorno all'uomo e a quello che può essere più vicino all'umanità. Dopo tante orge di formalismo, di astrattismo, comincia una nuova parola nel fatto artistico, ed è cominciata in Italia anche col cinema, con la letteratura, e in America era già cominciata, specialmente nei fatti letterari che hanno tanto influenzato la nostra gioventù. C'era appunto Emilio Cecchi che diceva, vero, che come la gioventù dell'altro, di prima dell'altra guerra, vero, leggeva i russi, adesso prima di questa guerra leggeva gli americani. E un po' questo è anche lo spirito che si è fuso col nostro, ed è lo stesso spirito che anima i nostri artisti, vero, nel dipingere di nuovo i fatti reali, vedi Vespignani o Muccini, vero, e come in America un grande nome per tutti, Ben Shahn, che noi speriamo di poter mostrare in Italia alla mia galleria, per dimostrare questo senso nuovo, questa realtà vista non in un senso fotografico o naturalistico, ma in un senso più elevato, in un senso umano senza essere umanitario. E accanto a questo motivo realistico vedo anche un motivo lirico nella pittura americana, che infine anche un motivo lirico che notiamo in diversi nostri artisti, uno per tutti, per esempio Music, che corrisponde in America a un altro pittore squisitamente lirico, che è Morris Graves, che dipinge la natura in un senso assolutamente fantastico, in un senso non più surreale ma intimo, con un occhio aperto sui fenomeni più sottili e sugli aspetti appunto più incantati della natura. C'è anche una curiosa relazione, questa direi assolutamente negativa, con molti gruppi di artisti da noi, come molti gruppi in America, che fanno un'accademia di quello che erano i motivi astratti, i grandi motivi astratti della prima metà di questo secolo. E naturalmente c'è un'infinità di pittori, si ricalcolano 25.000 a New York che lavorano, e di questi 25.000 io credo che la metà tendono verso forme astratte, e naturalmente è una formidabile accademia, né più né meno come c'era un'accademia del neoclassico, adesso abbiamo un'accademia dell'astrattismo, e in Italia purtroppo è anche la stessa cosa. Ma questa massa, questa pletora di artisti, da questa pletora di artisti forse uscirà fuori una schiera di ottimi decoratori, di cui ogni generazione ha un assoluto bisogno. Abbiamo visto finire il cubismo nei cuscini, vero, di Lenci, vero, e finire il surrealismo nelle vetrine della Rinascente, e vedremo adesso l'astrattismo, vero, avere una sua funzione nei pavimenti, nei camini, negli arredamenti dei negozi, negli arredamenti delle case.
4: Il signor Sobey, uno dei dirigenti del Museo d'Arte Moderna di New York, ci ha invece voluto fare la storia dell'istituto, perché essa coincide in sostanza con l'affinarsi del gusto per le nuove correnti artistiche sviluppatesi, si può dire, di pari passo nei due continenti.
10: The Museum of Modern Art, founded 23 years ago, has become one of the 10 most popular.
11: Il Museo di Arte Moderna, fondato 23 anni fa, è una delle maggiori attrazioni dei visitatori di New York. Rivaleggia con la Statua della Libertà e con l'Empire State Building. Il museo è una istituzione educativa. Il proposito base è quello di presentare al pubblico quanto c'è di meglio nel campo dell'arte figurativa nel nostro secolo. La sua principale attività è nel campo della pittura e della scultura contemporanea, ma ci sono reparti per l'architettura, il cinema, la fotografia e il disegno industriale. È naturale che un museo americano si occupi soprattutto degli sviluppi creativi del suo paese, ma il personale e la direzione del museo hanno deciso che dal momento che l'arte è un mezzo di comunicazione fra paesi, era necessario presentare anche opere non americane. Anno per anno il museo ha esposto lavori di vecchi e nuovi artisti europei e le mostre sono sempre state accompagnate da pubblicazioni che sono conosciute e ammirate in tutto il mondo libero. Qualche anno fa, per esempio, il museo mandò due suoi incaricati in Italia a raccogliere materie per allestire una mostra di pittura, scultura e arte grafica italiana dall'inizio del futurismo, cioè dal 1910, fino ad oggi. I due si convinsero ben presto che il XX secolo italiano meritava di essere conosciuto molto meglio in America, dove soltanto De Chirico e Modigliani erano noti. Furono impressionati dall'eccezionale vigore dell'arte nata nell'Italia del dopoguerra e dal coraggio e dal talento di una generazione di pittori e scultori liberi finalmente dall'oppressione della dittatura. Viaggiarono attraverso le più importanti città italiane, visitando collezioni pubbliche e private, e recandosi negli studi di molti artisti, vecchi e giovani, e parlando con autentica autorità in materia. Come risultato, abbiamo avuto la riuscitissima mostra organizzata nel 1949, accompagnata dal libro intitolato L'arte italiana del XX secolo. La mostra, inutile dire, aumentò enormemente l'interesse di quanto si stava creando in Italia. Il museo, comunque, non è soltanto un locale per mostre. La nostra collezione privata di arte moderna è senza dubbio la migliore di questo paese e probabilmente del mondo. Include un notevole gruppo di opere italiane contemporanee che vanno dal capolavoro futurista di Boccioni del 1911, La città sorge, a quadri recentissimi dei più giovani romani, come Vespignani e Muccini. I quattro artisti maggiori del futurismo, Balla, Carrà, Severini, Boccioni, sono particolarmente ben rappresentati, specialmente, come ho già detto, quest'ultimo. E Giorgio De Chirico, fondatore della scuola metafisica e capo del surrealismo e di altri importanti sviluppi dell'arte moderna, è rappresentato da cinque fra i suoi principali lavori. Modigliani, questo magnifico indipendente, vi figura con quattro pitture ad olio e con uno dei suoi più noti disegni. Ma il museo non ha dimenticato artisti di valore, anche se di minor fama. Abbiamo due tele e due stampi di Giorgio Morandi, eccellenti sculture di Alberto Martini, Lucio Fontana, Alberto Viani e soprattutto di Marino Marini. Presentiamo anche lavori di Renato Guttuso, Bruno Cassinari, Salvatore Fiume e Stanislao Lepri. La collezione del museo, per quel che riguarda l'arte italiana del XX secolo, è in breve la più completa di tutta l'America e speriamo di accrescerla ancora. Ci domandiamo spesso se i moderni italiani abbiano avuto o meno un'influenza sui nostri scultori e pittori. In certi casi, soprattutto con De Chirico, Modigliani e Marini, la risposta è sì. Ma come istituto educativo noi non siamo molto interessati alla ricerca degli sviluppi stilistici e delle influenze reciproche. Limitiamo il nostro lavoro alla esposizione di opere che, secondo il nostro modesto giudizio, rappresentino il meglio della produzione di tutto il mondo. Il nostro compito, posso dire, è più facile di quel che era 20 anni fa. Qui, come in Europa, la lunga, violenta battaglia per l'arte moderna è stata vinta contro le forze del conservatorismo accademico. Battaglia in cui l'energia creativa dell'arte moderna italiana ha avuto una parte importantissima. E noi, in questo museo, abbiamo cercato di pagare un tributo a questa energia, a presentarla in tutto il suo valore per quel mezzo milione di visitatori che ogni anno passa dalla nostra galleria. Pay tribute to that energy and to define its value for the 500,000
12: visitors who come to our galleries annually. Il professor Lester Longman, insegnante di storia dell'arte nell'Università di Iowa, era da pochi giorni arrivato dall'Europa, percorsa alla ricerca di esperienze nuove, di nuovi pittori, scultori, nella speranza di effettuare delle scoperte nel campo dell'arte figurativa da rivelare al pubblico americano.
13: Sì, sono stato parecchio tempo in Europa e soprattutto in Italia, dove sono stato molto bene accolto in tanti studi. Sono andato per rendermi conto dei movimenti nati del dopoguerra nel campo delle arti figurative. e delle tradizioni che vi si coltivano, per farne, se possibile, un bilancio e paragonarlo con quanto succede qui in America. Vi posso dire prima di tutto che ogni raffronto è superfluo, perché le stesse domande che io posso fare agli artisti americani e le stesse risposte che ne ottengo le ho fatte in Europa, con le stesse conseguenze. Sarà a causa delle comunicazioni così rapide e facili fra i due continenti, a causa della diffusione delle pubblicazioni, della carta stampata, insomma, o delle litografie. Fatto sta che oggi è impossibile che una scoperta in pittura o scultura che sia avvenga in Europa senza che essa trovi immediata risonanza in America e viceversa. Per il mio bilancio, come vi dicevo, ho fatto un lavoro pratico, una quantità di fotografie, cioè fotografie a colori, con la mia macchina che ritrae a tre dimensioni. Ne ho qui dei pacchi. Ho fotografato opere di giovani e di anziani con molta soddisfazione. E ho fatto, ripeto, moltissime domande e quasi mi dispiace di non aver avuto risposte diverse da quelle che avrei ricevuto dagli artisti americani, proprio perché mi pareva di aver fatto un viaggio inutilmente. Scherzo, ma certe volte l'ho proprio pensato. In Europa nascono le stesse idee e si sviluppano come nascono e si sviluppano in America. Anche per quanto riguarda l'arte d'avanguardia, sebbene in America, a mio avviso, gli esperimenti siano in questo campo un po' più azzardati ancora e più progrediti. Ma in sostanza mi pare che da una parte e dall'altra dell'oceano si parli lo stesso linguaggio. E questa è senza dubbio un gran bella cosa.
12: Avevamo nominato nel presentare questa trasmissione lo scienziato atomico Enrico Fermi, professore di fisica all'Università di Chicago. Ci è parso giusto che le sue parole concludessero l'inchiesta, anche se si tratta unicamente di un'affermazione di principio.
14: La scienza è per sua natura un'attività internazionale e non appartiene in particolare a nessun paese. In questo senso non è proprio parlare della scienza europea o americana, perché le due continuamente si influenzano e si sostengono a vicenda. Se esaminiamo la lista delle scoperte più notevoli degli ultimi 20 anni, dobbiamo riconoscere che esse sono originate egualmente dalle due parti dell'Atlantico. In una visita fatta in Italia 3 anni fa, dopo una lunga assenza, ho avuto il piacere grandissimo di vedere che i miei colleghi nel campo della fisica riuscivano a mantenere una intensa attività di ricerca ed a portare contributi notevolissimi, specialmente nello studio dei raggi cosmici, a dispetto delle eccezionali difficoltà del momento. È assai incoraggiante l'iniziativa dell'UNESCO di promuovere la costruzione di un grande laboratorio europeo dove saranno resi accessibili agli studiosi dell'Europa occidentale quei mezzi di ricerca che sono indispensabili per un attivo sviluppo. Sono convinto che questa comune impresa tornerà a gran vantaggio del progresso della scienza in Europa e di conseguenza anche in America.
3: Avete ascoltato? Per loro non esiste l'Atlantico. Inchiesta registrata negli Stati Uniti da Massimo Rendina e Antonello Marescalchi.
1: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Archimede, il racconto della scienza, Rai Radio Tech e Te. Sono Danilo Angelelli, benvenuti. Bisogna riuscire ad avere anche una visione ironica della scienza. Chi la prende troppo sul serio finisce per rappresentarla male. Sono parole di Piero Bianucci, che la scienza la rappresenta da tanti anni e spesso ha fatto dell'ironia la sua cifra. Bianucci, giornalista e scrittore scientifico, 25 anni alla direzione di Tutto Scienze, il supplemento del quotidiano La Stampa, circa 30 libri scritti finora, è stato autore in TV per Superquark con il suo amico Piero Angela, di cui onora la memoria in diversi incontri pubblici. Ha fatto anche tanta radio e non a caso il programma di archivio che riproporremo al centro di questa puntata di Archimede è condotto da lui. Dunque lo abbiamo qui oggi e sempre qui, ma da un altro tempo, il 1986, a parlare del buco dell'ozono. Non dico altro per il momento perché il nostro, oltre a ironizzare, si schermirebbe anche. Anzi no, quando ci siamo sentiti ho taciuto una cosa, facendo finta di non sapere. La dico ora un po' a tradimento. C'è un asteroide che vaga nel nostro sistema solare e ha il suo nome. Ha deciso così negli anni 90 la International Astronomical Union. Motivazione? La sua attività divulgativa. Il pianetino 4821 Bianucci. Benvenuto.
2: Eccomi qui, non sotto forma di asteroide, ma in persona. Quell'asteroide è un regalo di un carissimo amico astronomo. Bisogna sapere che i nomi degli asteroidi non possono essere quelli dello scopritore. E allora lo scopritore propone lui un nome, il quale porta un nome senza nessun merito, ed è il mio caso.
1: Bianucci, partiamo dall'inizio. Lei è laureato in filosofia teoretica. Al di là del fatto che la scienza ha bisogno della filosofia, non avere una laurea in scienze naturali non costituisce un limite per occuparsi di comunicazione della scienza?
2: Beh, devo dire che il professor Tullio Regge, che è stato un fisico teorico molto importante, uno dei più importanti del secondo Novecento, sono suoi i poli di Regge, il Regge Calculus che ha ricostruito tutta la relatività in una forma diversa e poi una serie di lavori sullo stato condensato della materia. Ecco, Tullio Regge diceva, caro Bianucci, lei ha un grande handicap, questa laurea è in filosofia. Ecco, questo io penso che qualunque scienziato lo condivida. Devo dire che però la filosofia invece nella scienza è molto importante, se non altro perché rende consapevoli del metodo della scienza, del metodo scientifico. Il metodo scientifico, cioè come si fa la scienza, non è scienza, è filosofia. E difatti la vera grande rivoluzione scientifica arriva quando Galileo Galilei istituzionalizza il modo di fare scienza, che non è ancora la scienza, è qualcosa che viene prima. E secondo me, da questo punto di vista, gli scienziati, quelli più avvertiti, hanno attenzione per la filosofia. Quelli che ce l'hanno, a volte, non sanno di averla, ma ce l'hanno anche loro.
1: Oggi lei è editorialista alla Stampa. Per 25 anni è stato direttore dell'inserto Tutto Scienze. Ha definito questo incarico l'occasione di una vita. Perché scelsero proprio lei? E non ci dica che non c'era nessun altro che lo volesse fare, perché non ci crediamo.
2: Beh, in parte però sarebbe vero. Allora diciamo una parziale menzogna. Giorgio Fattori, che dirigeva La Stampa e che mi aveva assunto da poco tempo, aveva intenzione di cogliere una tendenza che era nell'aria, e cioè la settimanalizzazione del quotidiano. Cioè fare il quotidiano come si è sempre fatto, però ogni giorno aggiungere un settimanale. E lui aveva diretto per molti anni l'Europeo, uno storico settimanale italiano, e all'Europeo si era accorto che tutte le volte che c'era un supplemento che parlava di scienza, beh, la tiratura aumentava, le vendite aumentavano. Erano gli anni 60 quelli, erano gli anni in cui c'erano le imprese spaziali ancora come una novità per tutti, lo sbarco sulla Luna del 69, il 20 di luglio. Ecco, in quel periodo si accorse di questo fenomeno Giorgio Fattori, diventato direttore della Stampa, pensò di replicarlo. Il primo supplemento disse, beh, facciamo come primo supplemento quello di scienze, e me lo affidò. E poi mi affidò quello di turismo, che si chiamava Tutto Dove, e mi affidò quello di bricolage, che si chiamava Tutto Come, e poi mi fu affidato da Gaetano Scardocchia, direttore successivo, un nuovo supplemento che anche fondai, che si chiamava Leonardo, ed era un supplemento per la scuola. E quindi le scienze non sono proprio una casualità, perché sono l'interesse di tutta una vita, e quindi è stata anche l'occasione della mia vita fare tutto scienze, però era uno dei tanti lavori che fa un giornalista.
1: Lei ha firmato con Piero Angela tante puntate di Super Quark, un rapporto lavorativo intenso, ma anche di grande amicizia, la legava e la lega Piero Angela. Cosa le piace soprattutto ricordare di lui?
2: Ma mi piace ricordare di Piero Angela delle qualità che forse non si vedono nella sua trasmissione. Una è la lealtà. Io vorrei ricordare che quando Enzo Tortora fu travolto da una vicenda giudiziaria nella quale lui non entrava per niente, era un errore di persone, un'omonimia che ha tradito un magistrato troppo superficiale, e Enzo Tortora finì come trafficante di droga in galera per 2 anni, credo, molti lo abbandonarono. Enzo Tortora, che era un popolarissimo personaggio della televisione, un conduttore televisivo, molto amico di Piero Angela, fu difeso da Piero Angela, che raccolse più di 200.000 firme in sua difesa. E questa è la qualità di Piero Angela che io oggi vorrei ricordare. Le altre le conosciamo, chi ha visto una trasmissione di Quark o di Super Quark le conosce.
1: Bianucci, lei continua a fare mille cose, a portare la scienza ovunque. Quando ci siamo sentiti per darci appuntamento per questa intervista qualche giorno fa, stava andando a Pisa.
2: A Pisa sono andato per continuare un programma proprio di Piero Angela che si chiamava Prepararsi al futuro, che adesso si chiama Sguardi nel futuro. Il primo ospite ha parlato di energia e la prossima volta parleremo invece di biotecnologie, di ricerca medica, ma non sarà una ricercatrice, o meglio, è una ricercatrice, ma è anche una senatrice a vita, Elena Cattaneo.
1: Questo incontro a Pisa per Sguardi nel futuro dà seguito a un progetto lanciato da lei, Bianucci e Piero Angela, come ci ha detto. Si tratta di cicli di incontri di orientamento per e con i giovani. Il giorno dopo Pisa aveva un appuntamento in una scuola materna a parlare di scienza, a fare esperimenti insieme ai bambini.
2: Sì, perché spesso la scuola italiana si dimentica che abbiamo le mani. Le mani in realtà sono dei prolungamenti del cervello. La finezza dei movimenti delle dita che i bambini esercitano, per esempio con il meccano o con altri giochi, è molto importante per lo sviluppo anche intellettuale. E questo ricordarsi delle mani ha a che vedere con la scienza, perché la scienza ha una parte teorica e una parte sperimentale, che è altrettanto importante. La parte sperimentale si fa col cacciavite, si fa col martello certe volte. Ecco, questa parte è quella che io cercherei di coltivare con i bambini piccolissimi. Loro devono fare le cose per capirle, non prima capirle e poi farle.
1: I bambini poi crescono, si iscrivono all'università e magari studiano comunicazione della scienza, che lei ha insegnato a Torino per diversi anni. Qual è il primo suggerimento che dava alle ragazze e ai ragazzi che frequentavano i suoi corsi?
2: Nella comunicazione della scienza la regola, secondo me, è raccontare in modo piacevole e corretto. Questa è la regola che è ovvia. Io aggiungerei che bisogna anche raccontare in modo un po' divertente, e qui ci vuole una vena di umorismo che gli anglosassoni ci mettono sempre, ma la cosa più importante è ancora un'altra: deve essere trasparente il percorso che ha portato al risultato scientifico. E questo vuol dire che in sottofondo ci deve sempre essere il metodo scientifico, cioè il metodo che è nascosto sotto la ricerca deve emergere e si deve capire come è stata fatta la scoperta e grazie a quali concezioni che vengono prima della scoperta stessa.
1: Bianucci, sembra sempre più difficile stabilire cosa è scienza e cosa no. È un problema per chi si occupa di divulgarla, la scienza?
2: È un problema perché oggi con i social, con la diffusione di opinioni più che rispettabili più delle volte, ma nelle quali chiunque può esprimersi, con una potenza straordinaria che è quella della rete di internet, beh, c'è una grande circolazione di informazione inesatta, incompleta, spesso falsa, erronea e spesso falsificata apposta, cioè con un intento proprio di imbrogliare le carte. E questo, dato che a volte viene fatto con molta abilità, con pseudo argomentazioni scientifiche, è difficile da decifrare per il lettore comune, e chi fa divulgazione deve cercare di ripulire l'ambiente, di fare della ecologia informativa.
1: Eh sì, sembra quasi che le opinioni, le sensazioni superino tutto il resto, che offuschino i dati oggettivi.
2: Sicuramente è così, l'emotività c'è dentro di noi, non possiamo farne a meno, è utile perché è l'emotività che a volte ci fa nascere la curiosità per gli aspetti scientifici, ma questa emotività non deve essere lasciata a briglia sciolta. Piero Angela diceva, bisogna avere la mente aperta a tutte le opinioni, anche quelle che la scienza non ha ancora validato, ma la mente non deve essere così aperta da lasciar cadere il cervello per terra.
1: Uno dei libri più recenti di Piero Bianucci è Pellegrini dell'universo, l'uomo nello spazio tra esplorazione e turismo. Si parla di turismo spaziale. C'è un tema prettamente scientifico che nei suoi circa 60 anni di giornalismo non ha ancora trattato e non è detto?
2: Beh, tutti quelli che verranno, perché io sono molto curioso della scienza del futuro. Ho vissuto un periodo straordinario perché sono nato prima delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, ho visto praticamente tutto lo sviluppo della fisica da quando le particelle erano una cosa misteriosa fino al modello che attualmente abbiamo, che è completo con la scoperta del quark top e poi con la scoperta del bosone di Higgs. Quel modello è completato e ho visto la nascita dell'informatica, della rete, e, insomma, l'esplorazione spaziale. Quello che era il sistema planetario era astronomia quando io ho incominciato, oggi è geografia perché conosciamo tutto, qualsiasi particolare di ogni corpo celeste del sistema solare lo conosciamo meglio di quello che sappiamo per esempio di certe zone della Terra. Ecco, tutto questo è stato il mio passato ed è stato un periodo che più fortunato non poteva essere, però io sono curioso dei prossimi 80 anni, vorrei raccontare quelli.
1: La scienza alla radio, perché lì vogliamo arrivare. C'è chi dice che in radio può risultare difficile parlare di scienza perché il mezzo impone una rinuncia ai tecnicismi del linguaggio. Chi sottolinea l'impossibilità, ovviamente, di accompagnare i temi che si affrontano con grafici e tabelle. C'è chi invece ritiene la radio il mezzo ideale per parlare di scienza, per il suo essere così particolarmente intima, vicina agli ascoltatori. Lei che dice?
2: Io sono un po' di più per la seconda posizione, cioè la radio è vero, non ha lo strumento dell'immagine, è ovvio, però ha lo strumento dell'attenzione. Noi ascoltiamo la radio anche a volte facendo altre cose, però nel momento in cui noi ascoltiamo siamo concentrati su quell'argomento. È vero, le parole complesse vanno evitate, questo vale anche però per un articolo scritto o per una trasmissione televisiva. O meglio, le parole tecniche si possono usare dopo averle introdotte con una definizione, una spiegazione, perché così l'informazione sarà più completa. La volta dopo chi ha ascoltato possiederà anche una parte del dizionario scientifico. In ogni caso, la radio, secondo me, proprio perché è racconto, è per certi versi superiore anche alla televisione, perché la televisione, mentre ti racconta qualcosa, ti distrae con quello che ti fa vedere.
1: Appuntamento con la scienza, il programma settimanale di Radio 3, sempre andato in onda il martedì sera alle ore 21 dal 1979 al 1987, sempre della durata di mezz'ora circa. Era realizzato negli studi RAI di Firenze e di Torino, una puntata ciascuno, due sedi, due gruppi di lavoro. Lei, Bianucci, ha condotto diverse puntate della trasmissione nel corso di quegli anni, dai microfoni della sede di Torino. La puntata che riproponiamo ha per titolo Lo strappo nell'ozono. Era il 1986. A che punto eravamo, Bianucci?
2: Il buco nell'ozono è stato a lungo un fatto soltanto di scienziati. Buco nell'ozono è un'espressione del tutto non scientifica, giornalistica. Non è un buco, è una rarefazione. E questa rarefazione avviene in un gas, l'ozono, che se ridotto alla pressione che c'è a terra farebbe uno spessore di 3 mm. Quindi c'è poco ozono. Quell'ozono però è uno scudo dai raggi ultravioletti. Di questo gli scienziati si occupavano e conoscevano queste cose ormai da molti decenni. Il pubblico non era mai stato informato di questi aspetti scientifici se non da quando si è notato una rarefazione di questo ozono stagionale sull'Antartide e anche un pochettino, un po' meno, sul Polo Nord.
1: Del buco dell'ozono, meglio, dell'assottigliamento dell'ozono, si parlava davvero tanto in TV, sui giornali, come ad esempio oggi del cambiamento climatico. Se ne parlava anche in radio, nel nostro caso attraverso la conduzione di un giornalista preparato, curioso. sempre con quell'intenzione di parlare a tutti e a ciascuno. Un salto indietro nel tempo di 37 anni ed ecco Piero Bianucci conduttore che intervista il professor Gianangelo Vaglio, allora docente di chimica presso l'Università di Torino. Ci ritroviamo tra circa mezz'ora sempre con Piero Bianucci per aggiornare quanto ci verrà raccontato dal 1986. Buon ascolto.
2: Buon ascolto a tutti.

0: Buongiorno e benvenuti ad Appuntamento con la Scienza. Ospite in studio oggi è il professor Gianangelo Vaglio, che insegna chimica generale all'Università di Torino. Parleremo con lui di un problema ricorrente sui giornali negli ultimi mesi, ed è il problema del cosiddetto buco nell'ozono, dello strappo nell'ozono che è stato osservato sopra l'Antartide. Sembra un problema, se vogliamo, specialistico o marginale, in realtà riguarda da vicino tutti noi. Come vedremo, l'ozono è un gas che ci protegge da radiazioni dannose, in particolare dall'ultravioletto più penetrante, più energetico, che ci proviene dal Sole. E d'altra parte l'uomo è molto coinvolto in questa vicenda anche come causa. Pare che siano degli spray che noi usiamo quotidianamente con troppa leggerezza, degli spray a emettere dei gas che poi salendo nella stratosfera producono questi danni. La questione è abbastanza controversa, come vedremo tra poco con il professor Vaglio. Comunque Science recentemente ha pubblicato degli articoli che darebbero delle prove abbastanza convincenti di questo fenomeno legato appunto alle bombolette spray. D'altra parte qualche provvedimento si incomincia a prendere, e recentemente c'è stata una risoluzione dell'ONU, molto raggiunta con molte difficoltà peraltro, in base alla quale si dovrebbe entro pochi anni dimezzare la produzione di questi gas utilizzati nelle bombolette proprio per proteggere l'ambiente. Ma tutte queste cose è meglio che ce le dica il professor Vaglio, che di queste cose se ne intende davvero. E io non darei per scontato nulla, partirei proprio da una definizione innanzitutto dell'ozono, cioè diciamo che cos'è questo gas, professor Vaglio.
1: Ecco, l'ozono è un gas le cui molecole sono formate da tre atomi di ossigeno, mentre l'ossigeno usuale, il componente fondamentale dell'aria che respiriamo, è costituito da molecole fatte di due atomi di ossigeno. Quindi siamo di fronte a due sostanze differenti, anche se formate dallo stesso elemento. L'ozono, caratterizzato da molecole triatomiche, l'ossigeno usuale, caratterizzato da molecole biatomiche.
0: Corrispondono anche delle proprietà diverse a questa differenza di struttura molecolare?
1: Certamente, cioè la differente costituzione molecolare comporta delle differenti proprietà. E in particolare, per quanto riguarda l'ozono, che è l'argomento di questa chiacchierata, possiamo dire che le due proprietà più importanti dal punto di vista ambientale sono, da una parte, la capacità dell'ozono di assorbire una parte delle radiazioni ultraviolette emesse dal Sole, e in particolare quelle con lunghezza d'onda compresa tra 250 e 320 nanometri, ed è su questa proprietà che è importante l'ozono stratosferico, e dall'altra una notevole capacità ossidante dell'ozono che lo rende in grado di interagire e di distruggere, per esempio, microrganismi, batteri e sostanze organiche varie.
0: Ecco, questo ozono non è in realtà un gas particolarmente abbondante nell'atmosfera, mi pare che rappresenti una percentuale abbastanza piccola dell'atmosfera terrestre, pur essendo così rilevante dal punto di vista della sua attività chimica.
1: È vero, l'ozono si trova soprattutto nella zona della stratosfera compresa tra 15 e 30 km di distanza dalla superficie terrestre, in quantità che sono dell'ordine di una parte per milione o anche meno, quindi si trova in una situazione molto diluita. Infatti se si pensasse di comprimere tutto l'ozono presente nella stratosfera ad una pressione uguale alla pressione atmosferica, si avrebbe che l'ozono occupa uno strato dello spessore di al massimo 3 mm. Quindi la quantità complessiva è molto bassa, l'ozono si trova in uno stato di notevole diluizione, ciò nonostante esplica una funzione estremamente importante per la vita.
0: Il fatto che la sua quantità non sia poi così grande ci dice anche perché in qualche modo l'uomo con la sua attività possa influire abbastanza decisamente su questo gas peraltro così prezioso. Bene, adesso io affronterei un aspetto che forse è un po' più complicato dal punto di vista chimico, cioè vorrei vedere un attimo come si forma nella stratosfera questo ozono e quali sono poi le funzioni che esplica. Nella stratosfera, perché ci sono dei meccanismi di formazione dell'ozono anche nella bassa atmosfera che in questo caso non ci interessano, che poi peraltro sarebbero ancora più complicati. Quindi parliamo di questo ozono, che poi è quello più importante tutto sommato.
1: Certo, nella stratosfera l'ozono si forma in seguito a reazioni fotochimiche, cioè reazioni attivate dalla luce, ed in particolare sono radiazioni ancora ultraviolette di lunghezza d'onda inferiore a 250 nanometri che, interagendo con le molecole biatomiche dell'usuale ossigeno, portano alla formazione di atomi isolati di ossigeno. Questi atomi isolati, quando collidono in particolari condizioni con molecole di O2, danno queste specie O3, che sono le molecole tipiche dell'ozono.
0: Cioè c'è un atomo, diciamo, a spasso, libero di ossigeno atomico, che si incontra con una molecola biatomica che si unisce con questa, formandone una con tre atomi.
1: Con tre atomi, e sono proprio le molecole di ozono.
0: E quindi devo dedurre una cosa, che in sostanza la quantità di ozono che noi abbiamo intorno, sopra le nostre teste, è un ozono in continuo rinnovamento, cioè non è mai lo stesso ozono, continuamente se ne forma e se ne distrugge.
1: Certamente sì, perché attraverso questo tipo di reazione l'ozono si forma dall'ossigeno. D'altra parte poi l'ozono assorbe radiazioni ultraviolette di una zona a più lunga, a maggiore lunghezza d'onda, e ritorna ad ossigeno. Quindi ci sono processi di formazione e processi di distruzione che a un certo punto arrivano a un certo bilancio, senza che intervengano, quando non intervengono, cause esterne.
0: Strani. E quindi ecco un altro punto che ci illumina sulla delicatezza di questo equilibrio: quando questo bilancio viene influenzato da interventi esterni come quelli dell'uomo, è evidente che le cose possono cambiare. E quali sono le funzioni, allora? Le abbiamo già accennate, lei le ha già accennate, ma possiamo vederle un po' più da vicino.
1: Certo. La funzione essenziale dell'ozono stratosferico è quella appunto di assorbire, e tra l'altro l'ozono è l'unica sostanza naturale presente nell'atmosfera in grado di fare questo, di assorbire una parte delle radiazioni ultraviolette emesse dal Sole, in particolare quelle che hanno questa lunghezza d'onda compresa all'incirca tra 250 e 315-320 nanometri.
0: E perché sono dannose queste radiazioni se filtrano fino al suolo?
1: Ecco, queste radiazioni sono dannose perché sono, come tutte le radiazioni ultraviolette, molto energetiche, quindi quando interagiscono con le biomolecole, cioè con le molecole che sono alla base degli organismi viventi, possono danneggiarli, compreso il DNA, si può arrivare anche a forme di cancro della pelle, comunque in ogni caso alterano le molecole fondamentali per la vita e quindi danneggiano le varie forme di vita.
0: Quindi si deve dedurre che anche un eccesso di abbronzatura può essere dannoso in qualche modo, forse, perché lì è pur sempre un ultravioletto, anche se forse meno energetico, un ultravioletto più vicino a quello che produce l'abbronzatura. Ma quando è venuto il primo allarme per la riduzione dell'ozono?
1: Ecco, il primo allarme è stato lanciato nel 1974, se ricordo bene, in cui furono fatte delle prime determinazioni e si incominciò a constatare che in effetti nel corso del tempo si sta verificando una lenta ma graduale riduzione del livello medio dell'ozono. Una lenta e graduale variazione che si sovrappone a delle fluttuazioni che naturalmente si verificano sia nel corso della giornata sia nel corso delle stagioni, perché, come accennato precedentemente, la formazione dell'ozono, ma anche la sua distruzione, è influenzata in modo decisivo dalla presenza delle radiazioni solari. Però al di là di queste fluttuazioni periodiche naturali si sta verificando in effetti una graduale riduzione del livello medio.
0: Ecco, queste prime osservazioni sul calo di ozono riguardavano delle zone precise, cioè riguardavano già l'Antartide, oppure il processo è generalizzato, lo si è misurato anche per esempio alle nostre latitudini intermedie?
1: Il processo è generalizzato, cioè anche se in effetti sull'Antartico il fenomeno è molto più spiccato e si sta cercando di capire perché in quella zona si sta verificando una caduta molto più drastica, che ha portato il livello attuale dell'ozono sull'Antartide a poco più del 50% del livello di 20 anni fa.
0: Su questo ritorneremo. Io vorrei adesso che lei, professor Vaglio, ci aiutasse a capire quali sono le possibili cause di questa riduzione, almeno le cause generali, diciamo. Ci sono delle ipotesi, suppongo.
1: Certamente. Si sono fatte molte ipotesi. e comunque la maggioranza dei pareri, anche se non ci sono certezze, sono concentrati, per quanto riguarda appunto questa graduale riduzione del livello dell'ozono, sono concentrati su due particolari tipi di processo e due particolari tipi di sostanze. Da una parte si ritiene che possano essere i clorofluorocarburi come fonte di cloro a innescare dei cicli di distruzione dell'ozono. Dall'altra si ritiene che accanto a questi ci possano essere dei processi, anche qui ciclici, di distruzione dell'ozono in cui sono coinvolti ossidi di azoto formati o presenti nella stratosfera.
0: Io allora direi potremmo esaminare i due casi separatamente. Cominciamo con i clorofluorocarburi. Dove si trovano? Che cosa sono? A che cosa servono? Perché si producono?
1: Ecco, i clorofluorocarburi sono formalmente delle molecole che derivano dagli idrocarburi per sostituzione di tutti gli atomi di idrogeno con atomi di cloro e di fluoro. Per questa ragione sono delle sostanze molto inerti, quindi non reattive dal punto di vista chimico, e proprio per questa ragione vengono utilizzati in grande quantità, soprattutto per due scopi. Da una parte vengono utilizzati come liquidi negli impianti di refrigerazione, quindi frigoriferi, diciamo pure. Dall'altra vengono utilizzati come propellenti nelle bombolette spray per prodotti di uso comune domestico.
0: Sì, dalla schiuma per la barba alla lacca per i capelli,
1: deodoranti, insomma, cose del genere,
0: e così via. Certo. Vediamo questi due usi intanto. Nel caso dei frigoriferi, dunque, come prodotto industriale si parla di freon, se non sbaglio.
1: Si parla di freon, certamente.
0: È possibile la sostituzione oppure è molto difficile?
1: Ecco, in questo settore ci sono delle difficoltà, perché sostanze così inerti, così adatte in questo settore industriale sono difficilmente sostituibili. Mentre è più facile, e in effetti ne è già da anni vietato l'uso, per esempio negli Stati Uniti, come propellente nelle bombolette spray.
0: Ecco, quindi è più facile sostituirlo e si può provvedere, insomma.
1: Certamente.
0: Ecco, ritorniamo al meccanismo allora di azione di questi clorofluorocarburi. Come agiscono?
1: Ecco, questi clorofluorocarburi, quando sono immessi nell'atmosfera, sia in seguito appunto a uso di questi vari bombolette spray che in seguito a perdite di impianti di refrigerazione, non rimangono inalterati nell'atmosfera, proprio perché sono inerti, e quindi possono, anche se in tempi molto lunghi, questione di anni, diffondere lentamente verso la stratosfera.
0: Perché sono più leggeri, quindi tendono a salire?
1: Sì, tendono a salire, diffondono in molti convettivi di vario tipo. Il fatto è che, non essendo reattivi, anche in tempi lunghi possono raggiungere le quote corrispondenti allo strato dell'ozono. In questa zona diventano invece reattivi. Perché? Perché possono partecipare a reazioni fotochimiche, ed è sempre la radiazione solare che è il mezzo attivante di questi processi, e a seguito appunto di assorbimento di radiazioni ultraviolette possono liberare degli atomi di cloro, che sono specie molto attive, e questi atomi di cloro, reagendo con l'ozono, formano degli ossidi di cloro che a loro volta possono reagire con altro ozono rigenerando cloro. Quindi si ha un processo ciclico in cui il cloro funziona da, diciamo pure, catalizzatore, e in cui comunque l'ozono viene trasformato in ossigeno, e quindi
0: certo,
1: si abbassa il suo livello.
0: Quindi, innescato questo processo, diventa molto difficile fermarlo, perché il cloro si rigenera e viene riutilizzato nel ciclo distruttivo. Poi ci sono questi ossidi di azoto, lei mi diceva anche, che agiscono. Qui il meccanismo è diverso, no? Meno attivo.
1: Gli ossidi di azoto sono essenzialmente due, sono il vero e proprio ossido di azoto di formula NO ed il biossido di azoto di formula NO2. Questi sono presenti anche nella nostra atmosfera, però sono reattivi, e quindi, a differenza dei clorofluorocarburi, si modificano e non diffondono inalterati nella stratosfera. Gli ossidi di azoto coinvolti nella distruzione dell'ozono, per cui, hanno origine differente. Da una parte sono emessi nei gas di scarico degli aerei supersonici che volano appunto nella bassa stratosfera, siccome la temperatura dei propulsori di questi aerei raggiungono è molto elevata, si può avere una reazione in cui azoto e ossigeno formano appunto ossido d'azoto e quindi formano nella zona dello strato di ozono questi prodotti che possono essere una concausa della distruzione dell'ozono. Un'altra causa di un'altra origine degli ossidi d'azoto nella stratosfera è legata alla formazione del protossido di azoto, cioè un gas di formula N2O che deriva dalla decomposizione di materia organica per azione di batteri che si trovano nelle acque nel suolo. Questo protossido di azoto non è reattivo nei bassi strati dell'atmosfera, quindi si comporta allo stesso modo dei clorofluorocarburi, può diffondere in tempi lunghi, raggiunge la stratosfera, qui in seguito a reazioni fotochimiche forma ossidi di azoto, NONO2, che poi reagiscono con l'ozono e, analogamente al cloro, partecipano a cicli in cui si rigenerano, ma durante i quali l'ozono è trasformato in ossigeno.
0: Ho capito.
1: Quindi questa è un'altra delle più importanti, così almeno si ritiene, cause di abbassamento del livello di ozono, dell'ozono stratosferico.
0: C'è stato un lungo periodo negli anni 50 e 60 in cui si sono fatti esperimenti nucleari nell'atmosfera. Questa può essere stata anche una causa di riduzione dell'ozono?
1: Certo, in quegli anni, si tratta dell'inizio degli anni 60 mi pare, furono fatti numerosi esperimenti nucleari nell'atmosfera. E si ritiene che in quegli anni ci sia stato un abbassamento del livello di ozono di circa il 4%. Il motivo è legato anche qui alle altissime temperature originatesi durante queste esplosioni, altissime temperature in seguito alle quali azoto molecolare e ossigeno molecolare reagiscono, formano ossidi di azoto, che poi per moti convettivi molto violenti raggiungevano durante quegli episodi la stratosfera, e quindi in effetti si ritiene che ci sia stata una caduta piuttosto elevata del livello di ozono in quel periodo. Anzi, è stato calcolato che nel disgraziato evento di una guerra nucleare si potrebbe arrivare ad un abbattimento del livello di ozono dell'ordine del 60-70%. E allora questa caduta di protezione degli organismi viventi nei confronti delle radiazioni ultraviolette potrebbe portare a delle conseguenze ancora più disastrose dell'effetto diretto della radioattività sugli organismi stessi.
0: Quindi questo è un altro motivo, un motivo di più se si vuole, per evitare la guerra nucleare. D'altra parte, poi invece, il problema ozono è arrivato all'opinione pubblica soprattutto in seguito alle osservazioni fatte sull'Antartide. Tra l'altro, forse è il caso di ricordare che quest'anno la missione italiana in Antartide, la terza spedizione, credo, organizzata dall'ENEA in Antartide, ha studiato proprio il problema ozono con degli strumenti che si chiamano LIDAR, che credo che sia una specie di incrocio tra il laser e il radar. E d'altra parte la NASA e gli americani, università americane, hanno studiato in questi anni attentamente il problema, e le prime osservazioni, ricorderò, sono state fatte con un satellite con destinazione meteorologica, il satellite Nimbus, il Nimbus 7 mi pare in particolare, ha raccolto questi dati. Ecco, insomma, il buco di ozono nell'ozono dell'Antartide è poi quello che è arrivato all'opinione pubblica. Che cosa possiamo dire di questi studi e della situazione particolare dell'Antartide rispetto al resto dell'atmosfera terrestre?
1: Ecco, nel corso gli ultimi 8-9 anni sono state fatte delle misure accurate e continue del livello dell'ozono stratosferico al di sopra dell'Antartide, e si è constatato che si verifica in questa zona una caduta molto più accentuata che non nella media. Una caduta che è arrivata appunto nel corso di meno di 10 anni a portare il livello dell'ozono a circa il 60% di quanto si aveva alla fine degli anni 70.
0: Quindi quando si parla di strappo nell'ozono dell'Antartide è un'immagine così un po' giornalistica, ma poi non così lontana dalla realtà.
1: Realistica certamente, perché insomma stiamo arrivando circa a una riduzione del 50% del livello dell'ozono in quella regione. E si stanno facendo anche proprio l'anno scorso e quest'anno delle misure, dei dosamenti di sostanze presenti nella stratosfera al di sopra dell'Antartide per cercare di capire quali possono essere le cause che provocano una caduta così drastica del livello di ozono. Sono state fatte in effetti varie ipotesi. Si è pensato di mettere in relazione questa caduta dell'ozono con l'attività solare, ma in effetti si è visto che non è molto probabile. Il motivo che adesso sembra essere il più considerato è legato alle particolari condizioni della stratosfera, della zona della stratosfera che si trova al di sopra dell'Antartide. È questa l'unica zona della stratosfera in cui per temperature e condizioni meteorologiche si possono formare delle nubi. E allora si è pensato che la presenza di queste nubi possa esaltare quelli che sono i processi di caduta dell'ozono anche su altre zone. Perché le nubi possono avere un effetto così, in questo caso, deleterio? Perché nelle nubi sono presenti fasi differenti, sostanze gassose, sostanze liquide, sostanze solide, con delle superfici di separazione di queste diverse fasi. E allora in generale si sa che le interfacce tra diverse fasi sono in genere delle superfici che attivano numerosi processi chimici. E allora una delle ragioni che potrebbe spiegare la differente caduta dell'ozono sull'Antartide o nelle altre zone è proprio una maggiore attività dei processi, che siano quelli che siano, dovuta a questa catalisi superficiale.
0: Ho capito, quindi questa è l'ipotesi attualmente più accreditata e che si cerca, credo, di verificare con le ricerche in corso.
1: Sì, si stanno fatte delle misure nella zona di McMurdo Sound, che si trova a 78 gradi di latitudine sud, di dosamenti per esempio dell'ossido di cloro. L'ossido di cloro è una sostanza che è formata dal cloro con l'ozono, e allora per vedere se in quelle zone sono presenti ed eventualmente in quantità più grande che in zone differenti questi tipi di ossidi, il che comproverebbe da prima il coinvolgimento dei clorofluorocarburi, secondo una maggiore attivazione di questi processi dovuta verosimilmente alla presenza di questa superattività interfacciale.
0: Certo. C'è poi il problema, che qui possiamo soltanto accennare, dell'ozono nella bassa atmosfera, cioè al livello in cui l'uomo vive e agisce. Che cosa si può dire di questo, professor Vaglio?
1: Ecco, l'ozono nell'atmosfera che ci circonda direttamente si forma e fa parte, ed è un inquinante, e fa parte del cosiddetto smog fotochimico. Lo smog fotochimico è un particolare tipo di smog caratteristico di zone in cui si ha un elevato traffico automobilistico, quindi elevate emissioni, elevate si fa ovviamente, tutto è relativo, sì, di ossidi di azoto, notevole insolazione, inversioni locali di temperatura per cui le masse d'aria rimangono stagnanti, e allora tutta questa miscela di sostanze per azione di reazioni fotochimiche dovute alla radiazione, in questo caso visibile, del sole, innesca una serie di reazioni, e tra le altre reazioni anche di formazione dell'ozono, e reazioni in cui l'ozono è coinvolto nella produzione di aldeidi, chetoni, perossidi, altre sostanze ossidanti che possono provocare fenomeni irritativi all'apparato visivo soprattutto, e quindi almeno nella nostra atmosfera l'ozono ha una funzione che in effetti è differente da quella dell'ozono stratosfera.
0: Un'ultima domanda, perché credo ci rimanga un paio di minuti soltanto, o forse tre. Si usa anche l'ozono come battericida, mi pare, cioè ci sono questi apparecchi, questi ozonizzatori che dovrebbero, che immettono realmente ozono, per esempio nell'aria delle, non so, di ospedali o anche nelle nostre case. E poi forse viene usato anche in altri sistemi per esempio purificare l'acqua dai batteri. Ecco, queste applicazioni devono sollecitare in noi qualche cautela, oppure ci possiamo fidare di questi apparecchi, di questi strumenti, di queste tecniche?
1: Cioè, l'ozono in effetti per le sue elevate proprietà ossidanti è in grado di distruggere microrganismi, batteri, virus, sostanze organiche, e in effetti se è dosato in modo opportuno non ha effetti dannosi. Cioè, in questi strumenti l'ozono viene formato in seguito all'azione di scariche elettriche sull'ossigeno, della scintilla, poi viene mandato in dosi opportune nell'aria, e in questo caso riesce a sterilizzare l'aria. Quando viene usato come battericida nell'acqua, ha un notevole vantaggio rispetto al cloro: primo, perché è più attivo; secondo, perché a differenza del cloro, che può reagire con sostanze organiche presenti appunto nelle acque e formare dei prodotti di odore o gusto non troppo gradevole, certo, in effetti l'ozono evita questo.

0: provoca la formazione di sostanze che poi possono avere delle conseguenze dal punto di vista della gradevolezza, e poi viene utilizzato anche per eliminare appunto batteri o altre sostanze da acque reflue di scarico prima che queste vengano riemesse nei corpi idrici.
1: Certo, risposta telegrafica, rimangono pochissimi secondi, ma un eccesso di ozono può essere pericoloso nell'atmosfera che respiriamo?
0: Ma un eccesso di ozono certamente può provocare delle forme di irritazione. Infatti lo smog fotochimico nelle zone in cui si forma facilmente, tipo Los Angeles, in effetti provoca delle irritazioni. Non è questo un pericolo, è così una noia. Però dosato opportunamente
1: Non è
0: ha
1: pericoloso.
0: un'azione positiva sia per quanto riguarda la pulizia dell'aria che dell'acqua.
1: Grazie professor Vaglio, e a chi ci ascolta, appuntamento tra 15 giorni.

Da Torino abbiamo trasmesso Appuntamento con la scienza di Piero Bianucci, a cura di Graziella Riviera, un programma della sede regionale per il Piemonte.

0: Ad Archimede, il racconto della scienza, una trasmissione del 1986 da Radio 3 sullo strappo nell'ozono, questo è il titolo preciso. Conduceva e firmava la puntata il giornalista e scrittore scientifico Piero Bianucci, che è qui con noi. Bianucci, l'impressione dopo 37 anni?
1: Sì, il tempo passa e la pronuncia rimane, la pronuncia piemontese è rimasta. Beh, diciamo che l'impressione è che il professor Vaglio ha dato delle nozioni di base molto buone. E l'impostazione del problema è stata molto corretta e poi oggi ci sarebbero tante altre cose da raccontare, cioè come si arrivò nell'87 a un protocollo a Montreal che permise di mettere fuori commercio, almeno nei paesi più sviluppati, i clorofluorocarburi, cioè questi gas usati come propellenti nelle bombolette spray. E quella era una parte importante, ma non la più importante. Il più era il freon che c'era nei frigoriferi e che serviva per le pompe dei frigoriferi e per gli scambiatori di calore dentro i frigoriferi. Quello era un gas molto maggiore come quantità nel contributo alla distruzione dell'ozono.
0: Il protocollo di Montreal, trattato internazionale per ridurre l'uso e la produzione di queste sostanze, è stato firmato nel 1987. Dunque in trasmissione non ne avete parlato perché è realizzata prima di quella data. Protocollo è entrato in vigore nel 1989, ratificato poi via via da 197 paesi.
1: Ecco, devo dire che questo sarebbe da raccontare oggi, che c'è stato un protocollo che per la prima volta ha messo d'accordo tutti e ha risolto un problema, risolto non definitivamente. Diciamo che si è cominciato a notare dopo il 1987 un graduale lento diminuire dell'effetto buco nell'ozono, il buco poco per volta andava cicatrizzandosi, alcuni paesi che non potevano sospendere la produzione dei clorofluorocarburi hanno avuto la possibilità di continuarla, è il caso della Russia per esempio, è il caso di paesi sottosviluppati per i quali bloccare di colpo la produzione sarebbe stato un disastro dal punto di vista occupazionale, si sarebbero persi molti posti di lavoro, però poi questi paesi nel tempo hanno scalato sempre di più verso il basso le loro produzioni e sono arrivati anche loro a contribuire all'abolizione di questi gas che distruggono l'ozono. Devo dire che questa gradualità deve esserci di lezione, cioè oggi noi stiamo parlando molto della transizione energetica, noi paesi ricchi dobbiamo e possiamo farla. Per altri paesi bisogna concedere una gradualità, perché se no si ottiene un rifiuto. Nel caso dell'ozono funzionò molto bene il fatto di concedere della gradualità ai paesi che non potevano immediatamente aderire. L'altra cosa che ricorderei subito è che nel 1995 comunque questo problema dell'ozono ricevette una consacrazione con il premio Nobel dato a Paul Crutzen. Paul Crutzen è il chimico che aveva ricostruito le reazioni che portano alla distruzione dell'ozono a causa dei clorofluorocarburi, del freon. Questo fatto ha

0: dato anche un grande impulso alla riduzione dell'inquinamento da clorofluorocarburi, perché questa consacrazione ha fatto capire a tutto il mondo, non solo a quello scientifico, perché il Nobel è un fatto anche di prima pagina sui giornali, ha fatto capire che il protocollo di Montreal funzionava e ha funzionato. Oggi però, nel 2019, c'è stato un risveglio del buco nell'ozono per cause non chiare, molto influisce l'attività solare, molto influiscono le stagioni e quindi la temperatura dell'alta atmosfera. Il fatto che adesso l'atmosfera si riscaldi potrebbe essere uno dei fattori che portano a ricostruire il buco nell'ozono e quindi si tratta di mettere insieme anche il tema dell'effetto serra. La previsione attuale è che nel 2060, con il trend che conoscevamo, il buco nell'ozono dovrebbe essere completamente cicatrizzato.
1: E infatti a fine estate 2023 l'ozono si è assottigliato come mai negli ultimi 43 anni. Il 15 settembre era ampio 25 milioni di chilometri quadrati, il doppio dell'Antartide. Dobbiamo preoccuparci, Bianucci?
0: Nessuno lo sa, forse gli scienziati lo saprebbero dire, io certamente no. È questa ripresa datata 2019. Fu in quell'anno che si fermò la restrizione del buco e ricominciò a allargarsi. Ci sono però, ricordiamolo, delle pulsazioni di questo buco nell'ozono, di questa rarefazione. Ricordiamo che l'ozono è nella stratosfera, anzi nella parte alta della stratosfera. La stratosfera incomincia sui 15 km e si estende fino ai 40-50 km. L'ozono è distribuito tra i 20 e i 35. Ora, questa zona è molto soggetta all'attività solare e alla pressione della radiazione solare e delle particelle che il Sole manda sotto forma di cosiddetto vento solare. Ecco, questa azione non è ben precisata nei modelli che abbiamo. Può darsi, e me lo auguro, che sia un fenomeno contingente, che sia quindi un fenomeno che rientra, sia una delle tante oscillazioni che la natura ci mette davanti. Certamente una tendenza che dal 2019 continua ancora adesso ci deve un poco preoccupare e bisognerebbe capire se è il riscaldamento globale che incide su questo. Io temo di sì.
1: Lei tornerà a occuparsi del buco dell'ozono? Leggeremo un suo pezzo, un libro, ascolteremo un suo intervento su questo argomento?
0: Diciamo che questo incontro mi ha fatto venire voglia di ritornare sull'argomento perché fa di nuovo notizia, a quanto pare, e ci sono delle notizie da dare, indubbiamente. Sì, ci ritornerò.
1: La seguiremo. Siamo in chiusura, Piero Bianucci. Abbiamo iniziato parlando di ironia. Non le chiediamo certo una barzelletta, ma un saluto alla sua maniera.
0: No, le dico questo però, che noi giornalisti di solito ci spacciamo per esperti di tutto, di tutte le scienze, soprattutto i giornalisti scientifici. Beh, c'è una battuta secondo me molto bella. Scusi, lei è tuttologo? Anche.
1: Eccolo il saluto alla sua maniera. Lei cura un sito, invito tutti a visitarlo perché è pieno di spunti, approfondimenti, di aspetti anche divertenti e c'è tanto di quello che in questi anni ha fatto Bianucci per rendere chiara e farci appassionare alla scienza. L'indirizzo pierobianucci.it. Grazie per tutto, la disponibilità, la professionalità, la simpatia.
0: Grazie, grazie mille di questa conversazione e speriamo nella prossima.
1: Archimede, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro, che vi dà appuntamento alla prossima settimana su Rai Radio Tech e Te e quando volete, on demand, su Rai Play Sound. Un saluto da Danilo Angelelli.

RAI Radio Tecetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techete con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di John Locke, il filosofo del liberalismo e dell'empirismo. È il filosofo che ha segnato tutta la tradizione di pensiero anglosassone dopo di lui. Le sue idee sul come conosciamo il mondo, su cosa noi stessi siamo in ultima analisi, su quali sono le basi per una cultura e una pratica politica corrette e su quello che un buon uomo di scienza deve essere, hanno plasmato generazioni di filosofi cresciuti e allevati idealmente da lui. Le nostre idee muoiono se non si rinnovano e rinfrescano, egli diceva. E grazie ai contributi di molti filosofi inglesi che lo hanno seguito, è proprio quello che è successo alle sue di idee. Due sue frasi possono aiutarci a introdurlo per coglierne essenzialmente la natura. L'unica difesa contro il mondo è conoscerlo bene. Le leggi non vegliano sulla verità delle opinioni, ma sulla sicurezza e integrità di ciascuno di noi e dello Stato. Per Locke conoscere è il modo in cui il mondo esterno fornisce quelle informazioni che il nostro senso poi elabora criticamente e autonomamente per definirne una conoscenza. Il mondo in questa maniera non è più ostile straniero, ma preziosa fonte di risorse per meglio interpretarlo e per meglio viverci, ovviamente. L'uomo è dotato di queste capacità di ricezione ed elaborazione delle informazioni, che però necessitano, appunto, di dati che solo il mondo può offrire. L'intelletto umano sarebbe, a suo dire, una tavola vuota da riempire. Non c'è nulla che preceda l'esperienza che l'uomo fa del mondo. Quindi, se nulla c'è prima, l'uomo per migliorarsi deve essere costantemente aperto al dopo. Questo è il grande insegnamento che John Locke lascia a noi suoi virtuali discepoli. Quel che ognuno di noi è, in realtà, consiste in un accumulo stratificato ed elaborato di esperienze, che non ha nulla di semplice, ma che invece impone una elaborazione continua di se stessi e del proprio sapere, al fine di coltivare con la cultura il proprio spirito, facendo progredire con ciò l'intera umanità, che può crescere solo attraverso il progredire empirico del sapere collettivo, non con la violenza reciproca. Per questo l'uomo prospera in contesti istituzionali in cui le buone leggi vigilano, come si citava prima, sulla sicurezza di ognuno di noi, che in questo modo può dedicarsi al proprio arricchimento culturale e materiale e di conseguenza alla formazione di un clima aperto verso il nuovo, progressista, liberale e questa è una parola da tenere bene a mente, tollerante. Al centro del suo pensiero c'è l'individuo umano, pensato allo stesso tempo come autonomo, ma aperto al suo ambiente e quindi non predeterminato da una supposta essenza ideale già data, che non derivi dall'esperienza che di quell'ambiente in cui egli stesso è inserito, egli può fare. È un pensiero che è davvero sia teorico che politico ed è un pensiero che nasce in un tempo la cui esperienza ha plasmato una nuova società e, nel caso specifico di Locke, un nuovo modo di pensare.

0: Nella puntata di oggi avremo come ospite la professoressa Luisa Simonutti, direttrice di ricerca affiliata presso l'Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno del CNR, autrice di numerose pubblicazioni sul pensiero di Locke ed editor associata della rivista Studi Locchiani. Nella puntata di oggi ci aiuterà a comprendere alcuni aspetti del pensiero locchiano e per questo la salutiamo e la ringraziamo molto.
1: A mia volta ringrazio prima di tutto lei, gentilissimo Edoardo, e tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Grazie davvero, sono molto lieta di essere con voi.
0: L'Inghilterra del tempo di Locke è una nazione in cui avvengono cambiamenti decisivi nella sua composizione sociale e quindi nella sua organizzazione politica e, più in generale, nel suo ruolo nel sistema economico mondiale. Questi cambiamenti vanno a toccare anche il mercato, non uso questa parola a caso, delle idee e più nello specifico il pensiero repubblicano. Il commercio veniva visto come il fattore principale della civilizzazione e questo generava un nuovo modello di cittadinanza che soppiantava quello del vecchio proprietario indipendente armato a difesa della Repubblica. Puoi esporci questo nuovo clima ideologico, per così dire, e gli influssi che ha avuto sulla formazione del pensiero di Locke?
1: In effetti la ringrazio per questa domanda perché è uno dei grossi temi anche molto dibattuti tuttora nella letteratura critica locchiana. Bisogna dire che è un autore studiatissimo, ma che ha ancora tanti risvolti, diciamo, da indagare. Quindi, ecco sì, infatti il giovane Locke si trova in effetti in un momento storico. C'è stato Cromwell, quindi ci sono stati dei sommovimenti molto forti nella società, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista anche naturalmente economico-sociale. L'arrivo di Cromwell ha significato anche la presenza di Cromwell, non solo, diciamo, questa esplosione, anche se vogliamo in qualche modo parlamentare, ma ha significato anche l'uccisione del re Carlo, che è stato uno shock terribile per tutto il mondo colto, ma anche, diciamo, per la popolazione. Perché toccare il corpo del re era una cosa che aveva, diciamo, un impatto grandissimo dal punto di vista anche emotivo, perché il re era ancora il re salvifico, il re che imponeva le mani, il re guaritore. Quindi, ecco, quindi questo. E la società che poi si restaura nelle sue forme, comunque dopo Cromwell, diciamo così, della corona, quindi i regali, eccetera, con il re, naturalmente diciamo, si confronta con dei problemi appunto politici, ma anche sociali. Per esempio, uno dei fattori, diciamo, importanti è anche il fatto della grande povertà che si era affermata in tutti questi anni e in tutti questi sommovimenti sociali, e lo stesso Locke è sensibile a questo discorso, lo sarà nel corso degli anni e ritornerà su questo pensiero. Però effettivamente era un grosso problema che interrogava come interagire con questo aumento di popolazione povera, se costringerli a lavorare, quindi avere un impianto politico, comunque diremmo noi oggi autoritario, oppure diciamo agire in altri modi, avere aspetti, attenzioni più etiche. Il problema dell'etica, della morale era molto sentito all'epoca. Un altro elemento è anche la vicina Olanda, che dà degli impulsi importanti all'Inghilterra. I rapporti sono estremamente stretti, economici soprattutto, ma anche politici. Poi ci sarà poi la gloriosa rivoluzione, quindi voglio dire, a quel punto lì è evidente che arriverà un re olandese. Ma insomma, in questi anni del pieno 600 è un esempio di convivenza politica ma anche economica. Perché uno dei dettati, diciamo, del liberalismo degli anni del Seicento è quello che per favorire la vita delle persone, favorire l'economia, ci vuole la pace. Quindi c'è questo intreccio tra società civile, economica, diciamo, organizzazione economica e diciamo, mondo politico, che anche questo è molto significativo e che lo vede, diciamo, nelle sue esperienze di giovane molto valente, che studia prima a Londra, poi a Oxford, insomma, educato, diciamo, all'interno della Chiesa inglese, educato in modo molto tradizionale, regalista. Il padre era un ufficiale, insomma, aveva de dei ruoli sociali e politici. Quindi, ecco, però, ecco, vive tutti questi sommovimenti, li guarda, influiscono, tant'è vero che molti studiosi, alcuni studiosi hanno visto, insomma, in questa sua prudenza politica anche qualche attenzione o qualche scivolamento o qualche curiosità hobbesiana. Però questo, diciamo, è un po' anche un altro tema.
0: Locke nasce nel 1632 nella contea inglese del Somerset. Il padre era un procuratore ed ufficiale giudiziario. Ad appena 10 anni vive uno dei periodi più turbolenti della storia inglese, la prima rivoluzione, con la dura lotta fra i sostenitori del re e i sostenitori del Parlamento, che si concluse con il regicidio del re Carlo I nel 1649 e l'instaurazione del cosiddetto Commonwealth of England, il governo di stampo repubblicano che esercitò il potere nel Regno d'Inghilterra, poi in Scozia ed Irlanda, che a partire del 1653 si trasformò in un governo personale del cosiddetto Lord Protettore, Oliver Cromwell, che, dopo aver guidato la rivoluzione e dopo alcuni mesi di governo ultraparlamentare con esperimenti di democrazia diretta, sciolse le Camere senza riformarle e cominciò a governare in maniera personale e, in fin dei conti, dittatoriale fino alla sua morte. Il padre di Locke era stato parte in causa della rivoluzione, in quanto aveva combattuto nelle milizie parlamentari. Alla fine della guerra civile, John Locke entra a studiare ad Oxford, dove si laurea nel 1658 e vi rimane come insegnante di retorica e di greco. Nel 1666 inizia a studiare anche medicina, entrando in contatto con molti scienziati famosi, fra i tanti anche con il celebre Robert Boyle, quello della legge omonima che stabilisce che per ogni gas a temperatura costante è costante anche il prodotto della pressione esercitata per il volume occupato. Da qui inizia anche a lavorare come medico, pur non essendosi laureato come tale, e grazie a questa professione fa l'incontro che segna i suoi anni successivi, quello con l'importante uomo politico Lord Ashley, conte di Shrewsbury, di cui diverrà medico personale e soprattutto consigliere politico negli anni in cui tenne la carica di Lord Cancelliere, ovvero quella di responsabile del funzionamento e di garante dell'indipendenza delle corti di giustizia. Nel 1675 Locke va in Francia per motivi di salute e coglie l'occasione di approfondire il pensiero dei grandi filosofi francesi del tempo, Cartesio su tutti. Qui inizia la stesura del suo capolavoro, Il saggio sull'intelletto umano. Tornato in Inghilterra, continua a lavorare per Lord Ashley, ma quando questi perde il favore del re Carlo II, ripristinato sul trono per via di alcune sue posizioni politiche, e viene costretto all'esilio nei Paesi Bassi, Locke lo segue e diventa attivo sostenitore del contendente al trono, Guglielmo d'Orange, che stava preparando una spedizione per far valere il proprio diritto al trono. Alla fine degli eventi, bellici e non solo, a noi noti come Gloriosa Rivoluzione, Guglielmo e la moglie Maria Stuart vennero proclamati monarchi alla pari d'Inghilterra, dando il via nel 1689 a un nuovo tipo di monarchia, parlamentare, che con la Dichiarazione dei diritti e il Bill of Rights vedeva riconosciute ufficialmente le prerogative del Parlamento, un luogo cioè in cui per la prima volta nella storia venivano dibattuti in pubblico gli affari dello Stato, ponendo dei limiti espliciti all'autorità del re, a cui rimaneva in mano, in buona sostanza, solo il potere esecutivo. Locke è sostenitore, sia teorico che pratico, del nuovo regime e proprio nel 1689 pubblica le tre sue più importanti opere, quel saggio sull'intelletto umano che aveva cominciato a scrivere in Francia, i due importantissimi trattati sul governo e la celebre Epistola sulla tolleranza. Le opere ottengono grande successo e la fama di Locke come maggiore esponente culturale del nuovo regime si fa sempre più rilevante. Egli stesso arriva a occupare in prima persona cariche politiche importanti, come quella di consigliere per il commercio nelle colonie, carica che gli permette di osservare praticamente e in prima fila, per così dire, il funzionamento dei commerci internazionali e che gli permette anche di sviluppare quelle intuizioni che, a ragion veduta, ne fanno il padre nobile di quella disciplina oggi conosciuta come economia politica. Negli ultimi anni si ritira a vita privata nel castello di Oates, nell'Essex, ospite di una sua amica, dove muore nel 1704, sepolto con tutti gli onori, e gli viene anche edificata in suo onore ovviamente, una statua fuori dalla Royal Academy of Arts a Londra.

0: Come si è detto, Locke inizia a scrivere il suo saggio sull'intelletto umano durante il periodo francese degli anni 70 del 1600. Ma la sua riflessione filosofica, critica e autonoma non nasce lì. Nasce da un confronto serrato con la realtà politica e religiosa conflittuale in cui è immerso, con la sua esperienza, sin da bambino. Locke decide di scrivere un saggio sull'intelletto umano perché vede che solo analizzando nella sua portata e nei suoi limiti questo strumento di conoscenza, ma anche di convivenza, è possibile capire quali fra i problemi più rilevanti per l'umanità, quelli politici e religiosi, prima di tutto, fossero risolvibili razionalmente e quali no. Per lui non erano state certamente sufficienti le soluzioni di chi, come Cartesio, aveva sostenuto che bastava adottare un metodo certo e ben fondato per far funzionare bene l'intelletto e quindi la società, sulla base della convinzione che la ragione avesse dentro di sé un potere assoluto e autonomo di risoluzione dei problemi e di imposizione delle proprie soluzioni. Locke diceva che era la realtà vissuta da tutti a dire che questa soluzione non poteva andare bene, perché la ragione non aveva e non dimostrava di avere questo potere. Bisognava quindi analizzare i limiti dello strumento della ragione, ovvero sia i limiti dell'intelletto umano, per capire conseguentemente i limiti di quel potere della ragione non più considerato assoluto. Per analizzare l'intelletto bisognava allora analizzare ciò di cui l'intelletto è fatto, le sue idee, insomma. E durante questa analisi Locke si fa critico veemente di tutta una tradizione di pensiero che, a partire da Platone, vede nell'animo umano la presenza di idee innate, non derivanti, cioè dall'esperienza. Per lui invece ogni cosa che ritroviamo nella nostra mente viene e nata dall'esperienza e non esistono idee la cui conoscenza non sia nata nell'esperienza stessa. Questa tesi non è una innovazione di Locke. Ciò che lui sostiene invece di davvero nuovo è che non possa proprio esistere qualche idea della mente che, per principio, possa evitare un possibile controllo dell'esperienza. L'intelletto, cioè, non è autonomo rispetto all'esperienza, che anzi, fornendogli continue occasioni di verifica, lo potenzia nella sua capacità di elaborare idee. Questo non significa sminuire il potere dell'intelletto di pensare, più semplicemente lo lega all'ambiente in cui è inserito, rispetto al quale deve mantenersi costantemente aperto per ottenere altrettanti modi di verifica delle proprie idee. In tal modo Locke responsabilizza il singolo individuo pensante che è chiamato, cioè costantemente, a elaborare autonomamente ciò che l'esperienza gli insegna, senza che nulla possa, per principio, sottrarsi a tale verifica. Una affermazione dall'evidente valore politico. Locke inoltre distingue alcune conoscenze che possono raggiungere il grado di certezza. Ad esempio, il fatto che noi conosciamo le cose fuori di noi solo grazie alle sensazioni che abbiamo di quelle cose. Il tavolo che ho davanti a me adesso, io lo conosco perché lo vedo, da quelle altre che invece sono solo probabili, perché esposte sempre alla prova, appunto, dell'esperienza. Oppure distingue ancora conoscenze per fiducia, nel fatto che noi non abbiamo ragioni di dubitare che chi le sostiene e ce le condivide voglia ingannarci. E distingue ancora conoscenze opinabili, il cui grado di certezza, lo dice già il nome, è davvero minimo. Su questo punto sentiamo, appunto, l'autorevole parere della professoressa Simonutti. Nell'epistola al lettore che funge da prefazione al suo saggio sull'intelletto umano, Locke descrive un episodio che, dato quanto abbiamo detto in precedenza sulla situazione inglese fra 6 e 700, doveva essere molto comune. Essendosi cinque o sei amici miei riuniti nella mia stanza a discutere di argomenti molto diversi dal presente soggetto, ben presto ci trovammo in un vicolo cieco e dopo aver fatto alquanti sforzi senza con ciò progredire verso la soluzione, a me venne il sospetto che avessimo adottato un procedimento errato e che prima di applicarci a ricerche di quel genere, fosse necessario esaminare le nostre facoltà e vedere con quali oggetti il nostro intelletto fosse atto a trattare e con quali invece non lo fosse. Quali sono gli esiti delle sue ricerche in merito alla natura delle idee umane e al percorso epistemologico di formazione della conoscenza?
1: Anche questa la ringrazio, è una bella domanda. Tra l'altro mi offre l'opportunità di raccontare così una curiosità, insomma, di Locke, che noi pensiamo sempre come un personaggio molto così, forse imponente, eccetera. In realtà era una persona, secondo me, molto prudente, molto cauta, però amava molto circondarsi di alcuni amici, come proprio descrive, e questo lui lo ha fatto più volte, non solo quando stava appunto a Oxford o comunque presso il conte di Shrewsbury, ma anche per esempio durante il suo viaggio, lui ha passato quasi 3 anni, 2 anni e mezzo, quasi 3 anni in Francia. Anche in questo caso, soprattutto a Parigi, aveva trascorso diversi mesi a Parigi, aveva radunato attorno a sé alcuni amici per discutere e addirittura aveva scritto poi delle regole di questo dry club, delle regole di buon comportamento nella discussione collettiva. E anche quando era in Olanda, di nuovo, aveva ricreato questa piccola comunità, perché era importante lo scambio di idee, di libri, di informazioni. E lei mi chiedeva appunto nella costruzione. Sì, è vero, Locke dedica molta riflessione, soprattutto nel saggio sull'intelletto umano, al tema dell'errore, al tema della buona comprensione, come fare a non cadere in idee ingannevoli, in percorsi ingannevoli. E questo effettivamente lo spinge a cercare un metodo che è quello appunto della costruzione della conoscenza a partire dall'esperienza. L'esperienza crea un bagaglio di informazioni che vengono poi ovviamente strutturate e elaborate dall'intelligenza, dall'intelletto umano e quindi creano poi la conoscenza. Quindi la conoscenza immediata, ma anche la memoria, anche un po' tutto l'apparato, diciamo, che fa parte appunto delle caratteristiche dell'essere umano. Ecco, quindi questo credo, ma mi azzardo così in questo nostro colloquio, così che ritengo molto anche appunto così amichevole. Penso che la sua esperienza di medico, non dimentichiamoci che Locke ha fatto studi di medicina, naturalmente come tutti i gentiluomini dell'epoca sapeva di greco, di latino, forse anche di arabo, conosceva, diciamo, tutta la classicità, però la sua specializzazione, semmai l'avesse portata a buon fine, ma lui ha fatto il medico. E quindi ha un approccio, diciamo, si interroga su come fare una diagnosi e come fare una cura, come fare produrre una, diciamo, poi la salvezza di questo corpo, no? Quindi ha un approccio, secondo me, abbastanza coerente anche quando parla delle cose più astratte, anche quando parla della resurrezione, anche quando parla, diciamo, ovviamente dei processi della conoscenza dell'essere umano. E questo, secondo me, è molto, molto interessante. Poi, lui è stato uomo della Royal Society, quindi, diciamo, frequentava, era amico di Robert Boyle, illustrissimo chimico, e di questo entourage veramente di scienziati, ecco, matematici. Quindi è una personalità che ha, prende, questo è un po' il mio sentimento, prende da molti ambiti quando costruisce il suo saggio sull'intelletto umano. Ecco, è un uomo che vive nel suo tempo, che dialoga col suo tempo, non ci svela mai le sue fonti, ma questo va bene. Lui diceva: rispetto i letterati, tutti gli uomini di scienza, poi però io mi faccio le mie idee e le scrivo. Ecco.
0: La concezione dell'intelletto umano di Locke ha delle conseguenze anche su un altro punto rilevante. L'io, l'identità personale, a suo modo di vedere, non è qualcosa di sostanziale, di permanente ed eterno, l'anima come spiritello che alberga dentro di noi. Proprio perché non conosciamo nulla senza farne esperienza, anche la nostra identità personale dipende dalla nostra capacità di farne esperienza, quindi dalla nostra capacità di sentire dentro di noi che stiamo avendo delle sensazioni, o di oggetti esterni a noi o di nostri stati interni. Come ogni esperienza, anche quindi la nostra esperienza di essere noi stessi, quella che oggi noi chiameremmo coscienza, avviene nel tempo e in quanto tale passa, scorre. Così concepita, allora, perde la consistenza che avrebbe se la pensassimo come un'anima che sta dentro di noi come un nocciolo sta dentro la pesca. A parere di Locke, non è nulla di tutto ciò. La nostra coscienza diventa invece qualcosa il cui filo si può interrompere proprio perché scorre costantemente. Questa coscienza allora sarebbe un flusso di sensazioni presenti che si connettono attraverso la memoria a sensazioni passate e attraverso la preoccupazione, il concern in inglese, si connettono al futuro, a ciò che l'esperienza dell'ambiente ci potrebbe presentare. Siamo coscienti della nostra identità quando diventiamo capaci di sentirci dinamicamente, per così dire, cioè all'interno di questo scorrimento delle nostre sensazioni autosentite, vissute cioè in prima persona. È qualcosa allora che intuiamo, non che afferriamo per poi magari buttarlo come facciamo col nocciolo della pesca. È qualcosa che strutturalmente passa, sfugge e che quindi ha dei vuoti nella sua presenza. Vuoti che dobbiamo colmare noi con il lavoro del nostro intelletto critico. Le nostre idee, diceva Locke, muoiono prima di noi se non si rinnovano e rinfrescano. La nostra coscienza va costantemente rinnovata, è frutto di lavoro. Ogni uomo deve, mi si passi l'immagine, sforzarsi di essere la sua identità. Per questo è fondamentale l'educazione come lavoro su se stessi. Questa concezione di Locke è all'origine di tutta la tradizione di pensiero illuministica e liberale. Tutta la sua filosofia, come diceva un acuto interprete come il compianto Remo Bodei, tende a creare uomini propensi a ragionare e a criticare autonomamente. E uomini di tal genere non possono vivere in stati in cui il potere è affidato a un monarca o a una istituzione totalmente autoreferenziali e assoluti, e loro sono o sarebbero semplicemente dei sudditi. No, per Locke gli uomini pensanti che vivono in società insieme ad altri uomini sono innanzitutto e tutti quanti cittadini dotati di diritti e responsabilità verso la politica come opera collettiva e non come esclusiva di un sovrano autoreferenziale. La libertà di espressione delle proprie idee, innanzitutto. E il diritto alla proprietà, che è sempre frutto del lavoro, come frutto del lavoro intellettuale di noi su noi stessi, la nostra stessa coscienza, sono diritti che non si possono cedere a nessuno in nessun patto associativo. Ogni cittadino è responsabile di fronte a sé e di fronte allo Stato in cui vive dei suoi doveri di uomo e di cittadino. Queste sono le basi del pensiero politico di Locke, che ne abbiamo parlato in precedenza, e assieme la molla e l'obiettivo del suo pensiero teorico. Non avrebbe mai impostato una critica dell'intelletto umano se non lo avesse visto in ultima analisi come lo strumento essenziale per la convivenza politica e pacifica degli esseri umani universalmente capaci di pensare. Per approfondire queste sfumature della visione politica di Locke, poniamo due domande alla professoressa Simonutti. In che maniera Locke declina i concetti hobbesiani di stato di natura e di stato civile, political society, e come vi inquadra i temi della differenza fra diritto di proprietà e sovranità, del lavoro e del denaro?
1: Grazie per questa difficile domanda. In effetti, appunto, era un uomo che era molto, appunto, educato diciamo, all'interno della tradizione, pur essendo repubblicano probabilmente, perché appunto era nell'entourage poi del conte di Shrewsbury con tutti i complotti dell'epoca, ma insomma, però era comunque dentro il mondo anglicano, quindi dentro un establishment che per esempio è convinto anche il mondo latitudinario, il mondo di quelli diciamo del clero, comunque dei dotti. Più aperti, era comunque legato al tema dell'obbedienza allo Stato, quindi all'organizzazione statale, alle leggi. Ecco, quindi è chiaro che Locke sta dentro questo contesto, però certamente secondo me non è sicuramente un hobbesiano come a volte si usa dire, perché per lui non è tanto importante diciamo, il dominio sulla proprietà su qualche cosa, ma quanto quello di avere diritto a qualche cosa, cioè l'uomo nasce libero, nasce capace di organizzarsi, fa il patto naturalmente sociale per vivere in pace, per avere protezione, per avere garanzia di questi valori fondamentali, appunto come la proprietà e anche la possibilità del lavoro. Ma la differenza proprio la metterei così. Il suo punto di vista è di costruire una società atta a fare qualche cosa piuttosto che a dominare su qualche cosa. E questo sia per quanto riguarda la proprietà, sia per quanto riguarda il lavoro. Prima si parlava dei poveri, no? Che c'era stata questa letteratura per indurre il governo a costringere i poveri a lavorare, quindi anche a sfruttare, eccetera. E Locke dice proprio in un librettino, insomma, in alcune pagine, dice: no, ma co cosa facciamo di questi poveri? Non possiamo costringerli, dobbiamo aiutarli certamente a poter lavorare per poter vivere, per poter avere la proprietà, per poter naturalmente raggiungere uno status. Quindi l'atteggiamento è, diciamo, quasi con una valutazione etica dei problemi politici. Ecco, ora poi naturalmente è un uomo assolutamente dotto e complicato, però anche per esempio lui, diciamo, per quanto riguarda la circolazione del denaro, lui scrive due, anzi, li voglio citare. Degli importanti scritti che vennero tradotti in italiano, tra l'altro, guardi, c'ho qui nel 1760, 51-60, insomma, in questi, quindi nel 1700 c'è una traduzione, tra l'altro pubblicata a Firenze, dei ragionamenti sopra la moneta, l'interesse del denaro, le finanze e il commercio. Sono tutti scritti appunto da John Locke, che si interrogava su questo insieme a colleghi matematici come William Petty e altri che scrivevano proprio di economia, proprio perché c'era il bisogno di capire come riorganizzare una società che aveva avuto la grande, per esempio, il grande fuoco a Londra, il 1665, grandi epidemie distruttive. E quindi cominciano a fare, cioè, in qualche modo scientifico, delle analisi di queste condizioni per trovare delle risposte. Tra l'altro, Locke aveva anche degli incarichi, magari più avanti negli anni, diciamo con degli incarichi economico-politici, con diciamo le commissioni per il commercio, sia con il mondo inglese sia con le colonie. Quindi era un uomo che appunto aveva attenzione a questi aspetti. Spero di aver risposto, non lo so.
0: Nell'architettura costituzionale del potere, secondo Locke, il potere, diciamo così, centrale, cioè quello di fare le leggi, nasce immediatamente limitato, in senso orizzontale, dalla compresenza di quelli esecutivo e federativo, in senso verticale, poiché subordinato al potere costituente della società da cui è stato istituito e da cui può essere destituito o mutato in base a una constatazione di mancata coerenza con la fiducia ripostagli. Può spiegarci in breve quello che Locke auspica sia un buon funzionamento dei poteri in una società sana?
1: Beh, diciamo, questo è un grande tema che va un po' al cuore non solo degli scritti lockiani più politico-religiosi, più politico-teologici, ma anche del mondo inglese della seconda metà del Seicento. Come dicevo prima, c'è stato questo grande sconvolgimento dato dall'omicidio, dall'assassinio, o comunque no, dall'assassinio, ed è stato giustiziato, diciamo, il re Carlo I, e quindi questo. Però, diciamo, c'è un grande interrogativo non solo sulla figura del re, ma anche su quanto legittimo sia il potere sovrano illimitato. E questo ci aiuta ancora una volta la Francia, perché di nuovo i collegamenti, no, tra il mondo francese, le guerre di religione e il mondo inglese era significativo. Ecco, questi, diciamo, passare di qua e di là della Manica, soprattutto per le idee, per le grandi idee, era usuale, ecco, non c'erano confini in questo senso. Per esempio, un grande trattato sulla legittimità di giustiziare o di ammazzare, di uccidere un tiranno, Vindicia contra tiranno, su un famoso libro pubblicato negli anni 70 del 500. E tra la Francia e la Svizzera, insomma, in queste anche pubblicazioni un poco clandestine, eccetera, che era nella biblioteca di Locke. Lui aveva una copia di questo. Cioè, c'era un'interrogazione, un interrogarsi su come costruire una società, appunto, che sia garante delle cose principali, ossia la proprietà, la vita, la possibilità di credere nella propria religione, la possibilità di commerciare, la possibilità di una vita, diciamo, in qualche modo dignitosa. Questi sono un po', gli interrogativi che sono nel secondo trattato, e infatti dice, insomma, non viene tutto così dall'alto o da una visione paternalistica. C'è qualche cosa che si costruisce con un patto tra persone che demandano la propria capacità organizzativa ai rappresentanti, ai cosiddetti magistrati, che mi garantiscono poi la pace interna, quindi libertà, vita, proprietà, eccetera, e la pace esterna, perché anche questo era un grosso problema, come difendersi appunto da guerre, eccetera. E questo è un aspetto. E poi naturalmente è un discorso che non solo troviamo nel secondo trattato, ma anche nella lettera sulla tolleranza, dove ben consapevole che la religione può essere un deterrente per guerre interne o anche per guerre, non solo guerre civili, ma anche guerre, diciamo, esterne, anche questo è qualcosa che va regolato. Quindi, e in questo regolamento, non c'è un famoso paragrafo del trattato, del secondo trattato, in cui davanti a delle condizioni di estrema tirannia, di rottura del patto da parte del tiranno, c'è il diritto di fare qualcosa, di reagire come singolo, come popolo, come comunità che è tradita, diciamo, dal patto che è stato firmato, diciamo, con i propri magistrati o con il proprio re o con i propri rappresentanti. Quindi

0: appunto, è un lettore attento e lo vediamo appunto, come dicevo, dai suoi appunti, ma non solo della pubblicistica inglese e anche olandese, ma anche dei libri di viaggio e delle curiosità riguardanti il vicino Oriente, il lontano Oriente e anche il mondo sudamericano, diciamo, ecco. Quindi era una persona che sicuramente ha dedicato la vita a questo, del resto non si è sposato e quindi anche questo probabilmente ha aiutato a concentrarsi sul lavoro.
1: C'è un ultimo punto da approfondire del grande Lascito Locchiano a noi posteri. Per lui il problema fondamentale degli esseri umani non è solo quello di trovare un'adeguata architettura politica che, ponendo fine alle guerre civili, consenta il fiorire e non l'appassire dei cittadini di quello Stato, ma anche quello di garantire una pacifica convivenza all'interno di quello stesso Stato a quelle particolari espressioni di idee umane che sono le fedi religiose. Per Locke bisognava mettere in atto un dispositivo assieme individuale e sociale per garantire che nessuna religione positiva e organizzata potesse imporre i propri valori religiosi sulle altre o tramite leggi dello Stato o tramite violenza fisica. A questo strumento di pacifica e feconda convivenza di più fedi in un medesimo stato, Locke dà il nome di tolleranza e gli dedica addirittura un saggio sotto forma di lettera, sul quale chiederemo per l'ultima volta l'aiuto della professoressa Simonutti perché ci spieghi quanto potente e attuale sia il messaggio contenuto in quelle righe. Nel 1685, dall'esilio in Olanda causato dalla situazione politica e religiosa inglese, Locke scrive quella lettera sulla tolleranza che, pubblicata 4 anni dopo, può essere vista come il coronamento del suo discorso politico. Io personalmente ritengo sia un testo che ha mantenuto anche oggi, nel 2024, un suo valore pressoché immutato. Puoi esporci in breve quali sono i concetti fondamentali di quest'opera e rispondere alla domanda se o se non questo testo ha ancora qualcosa da dirci oggi?
0: Grazie davvero per la bella domanda. In effetti uno si domanda come mai nel 1685, sì, è vero che è in Olanda, ma decide improvvisamente Locke di partire e andare a Kleve, nel Brandeburgo, quindi di oltrepassare il confine verso, diciamo, la Germania. Sconsigliato dai suoi amici, che dicono: no, oh, è pericoloso non andare, ma chissà con chi ti trovi là, ma insomma ti sei organizzato. Lui, segretissimo, non racconta nulla, non racconterà neanche dopo, e parte con pochi libri, tra cui uno del suo amico Limbor, Philippus von Limbor, che era appunto, aveva dei capitoli sulla tolleranza, e passa un intero inverno tra il 1685-86 a Kleve e scrive la lettera sulla tolleranza. Ma dice: ma come mai è andato là? Ecco, non si sa, però Locke, 20 anni prima, proprio 20 anni prima, aveva avuto un incarico di ambasciatore, e come al seguito di un ambasciatore, scusi, come segretario. E quindi lui va a Kleve, giusto appunto, proprio come attaché, senza nessun ruolo particolare, però visita questa città in cui ci sono delle cose molto particolari in seguito alla legislazione tedesca, cioè, che esistono delle chiese che sono adibite in modo che abbiano più entrate o che ogni entrata sia divisa, e in questa chiesa potevano fare il loro proprio culto sia cattolici, sia calvinisti, sia luterani, anche anabattisti in alcune zone, in alcune città del Brandeburgo. Quindi probabilmente, ma questo lo metto

come appunto un aneddoto, vedere così, toccare con mano, se si può dire, questa realtà che può essere diversa da quella che usualmente vediamo, può avere poi motivato a ritornare in un posto così, diciamo così, aperto per scrivere la sua lettera sulla tolleranza. Che cosa contiene? Beh, diciamo, comincia subito dicendo che è un dialogo rivolto ad un amico con cui aveva discusso a lungo questi temi, appunto Philippus van Limborg, che per costruire una società pacifica, perché questo era, diciamo, uno dei temi, il tema di tutto il Seicento e anche nel Settecento, portante di tanta riflessione, come costruire una società in pace sia internamente che esternamente. Internamente come? Con tutti i conflitti religiosi che lui stesso ha visto, con i dissidenti, i sociniani, gli anabattisti. Il mondo arabo, islamico, perché anche questo, il mondo ebraico, che erano delle realtà presenti nella società olandese sicuramente, ma anche inglese. Ecco, quello è quello di costituire, di organizzare la Chiesa, le Chiese, la Chiesa e lo Stato in modo indipendente, rispettivamente. Che si rispettasse reciprocamente nelle leggi, ovviamente condivise e dello Stato. E lui diceva, senza perseguire chi ha dei culti diversi da quello, diciamo, stabilito per legge in una data società, quindi per esempio la società inglese, il mondo anglicano, ma che permetteva a ognuno, nei limiti appunto delle regole civili, quindi delle leggi dello Stato, di esprimere pubblicamente il proprio credo, quindi non solo nel proprio cuore, come lo stesso Hobbes dice: no, non c'è nessun problema, uno nel suo cuore, nel foro interno, può credere quello che vuole, l'importante è che esternamente ubbidisca alla Chiesa e allo Stato. No, Locke dice: no, un momento, non solo internamente, ma io posso anche fare, diciamo, esprimere il mio culto pubblicamente secondo certe regole. E infatti ci sono dei passi bellissimi, tutt'oggi fondamentali, perché, per esempio, lui dice: non è importante, io posso benissimo, noi possiamo benissimo andare il venerdì, nella moschea a diciamo, avere il culto insieme al mondo islamico. Possiamo andare il sabato, benissimo, a esprimere il nostro culto insieme al mondo, nel tempio ebraico. E possiamo benissimo andare la domenica nella chiesa cristiana. Quello che è importante è che tutte queste persone siano dei cittadini rispettosi delle regole, diciamo, della convivenza stabilita per patto. E quindi questo è secondo me, estremamente interessante, sia appunto dal punto di vista dell'apertura politica e organizzativa dal punto di vista dello Stato, ma anche il fatto di essersi interrogato su queste realtà religiose altre. Quindi non solo le varie sette cristiane, ma anche quelle extra cristiane, che hanno uguali diritti e che devono poter manifestare il proprio culto, però certamente dentro certe regole. E Locke è molto attento. Un'altra cosa, magari così, quasi non è aneddotica, ma insomma è una curiosità: nel mondo inglese degli anni 40, 60 e poi 80, Locke è a Oxford tra il 60 e l'80, ecco, c'era veramente un'attenzione per il mondo extra europeo, non solo per il lontano Oriente, ma anche per il vicino Oriente. E per esempio l'arcivescovo Laud
aveva chiesto che alla compagnia del Levante, che ogni volta che faceva un viaggio, ovviamente per scambi economici, dovesse portare documenti, oggetti, libri, manoscritti dal mondo arabo, inteso nel senso più largo, persiano, arabo, persiano, ottomano, eccetera. Quindi a Oxford, ma in Inghilterra, comunque a Oxford, è arrivata una mole enorme di questi materiali, manoscritti, proprio negli anni tra il 40 e il 60, 70 del 1600. E questo ha contato per i dotti di Oxford, che poi era un quadrilatero piccolissimo dei tanti college che erano, insomma, a portata di 50 passi l'uno, insomma, quindi ecco, anche questo probabilmente ha aiutato i pensatori dell'epoca a interrogarsi su mondi grandi, su un mondo grande. E quindi credo che Locke questa attenzione l'avesse sempre avuta, perché aveva fatto questo viaggio in Inghilterra. In Francia, scusi, in Francia, per tutta la Francia, aveva girato da Calais giù a Montpellier, tornando indietro per Bordeaux 2 volte. Quindi si era interrogato, aveva visto cose diverse, aveva visto una natura diversa, perché che cosa coltivavano a Montpellier? Le olive, frutti diversi, cioè era un. Aveva, e quindi era uno che amava interrogarsi, io credo, insomma, e non darsi risposte scontate. Questo forse si può dire.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Io quando entro in palcoscenico è come una forma medianica, cioè si acquista una dimensione, non si è nello stato normale. Io tante volte, per esempio, ho avuto la sensazione, mentre allungo una mano, di sentire qualcosa che esce dai polpastrelli, delle dita, come un fluido, un qualche cosa che va. E io capisco molto il pubblico, lo sento, quando si fa quel silenzio assoluto. Ed ho l'impressione come se tutto il pubblico fosse piegato sulle mie spalle.
2: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Il sommario di questa settimana. I logionisti. Vita, morte e miracoli del logionista in sede e in trasferta. Ma cos'è questa crisi? Se lo chiedono Mirella Freni, Magda Olivero, Lucia Valentini Terrani. Massimo Bogianchino, breve storia del teatro lirico, dalla corte al privato allo Stato. L'elevazione dello spirito, ovvero Fiorenza Cossotto. L'importanza del cuore, ovvero Maria Caniglia. Il regista in angustie, Mario Missiroli. Enrico Iob, breve storia della scenografia, dal cartone alla regia. Come Kathy Berberian non rompe col passato vivendo nel presente e cantandolo tutto. Del monaco a cavallo, nel quale si dimostra che non è eccezionale una lunga carriera, ma è eccezionale l'importanza della provincia. Giorgio Gaslini, ovvero i costi della povertà, dove si impara che per guadagnare spazio è anche utile rinunciare agli elefanti. Un programma di Franco Quadri, regia di Chiara Serino, presenta Veglio Baldassarre.
3: Opera lirica anno zero. Zero in compositori, zero in cantanti. E per tradizione si parla di un pubblico mummificato. Anni 70. È ancora tempo di melodramma?
4: Il melodramma era vivo, è vivo e sarà vivo anche domani, nel futuro.
3: Forse non tutti condividono l'entusiasmo del logionista della Scala che abbiamo appena ascoltato. Passiamo al di là della fossa dell'orchestra e sentiamo cosa ne pensano di questa crisi due cantanti famose. Mirella Freni, protagonista di Centinaia di Bohème, e Magda Olivero, una cantante drammatica di grande scuola.
1: Io ho sempre sentito parlare di crisi del teatro lirico fin da quando

0: Leggendo anche i libri sulle storie del melodramma, già nell'Ottocento parlavano di crisi e vedo che nonostante queste previsioni il teatro continua a funzionare e va.
1: Da tanti anni che dicono che il melodramma è finito. E poi a un certo punto ci si accorge che invece non è finito.
2: E ora sentiamo il parere di una giovane cantante, Lucia Valentini Terrani, laureata dal concorso per una nuova voce rossiniana.
3: Qui parliamo sempre di Scala perché magari è il teatro che adesso qui è sempre quello più a portata di mano, così. Però insomma si vede di sovente il tutto esaurito. Questo cosa vuol dire? Non c'è un solo spettacolo, ci sono magari 10-12 repliche ed è sempre tutto esaurito, vuol dire che un interesse c'è.
2: Ma torniamo tra il pubblico, al club dei legionisti della Scala.
4: Ma non credo al futuro per tante ragioni, stanno cambiando troppe cose. Il melodramma sarà una delle ultime arti che avranno termine, ma avrà fine anche il melodramma. Perché le voci, gli artisti, i cantanti che non studiano a sufficienza e arrivano subito, gli aerei che vanno da un continente all'altro e che abbrevia la loro carriera, li fa ricchi ma abbrevia la loro carriera. Non mi interessa, finché hanno voce io li posso anche proibire. E direi che è un modo cinico di amare il melodramma. A me piace così.
5: Vorrei fare una domanda alla signorina. Non crede nel melodramma come forma di spettacolo o non crede nel futuro del melodramma in quanto i musicisti non creeranno più dei melodrammi?
4: In entrambi i casi. È molto più semplice scrivere canzoni, rendono di più. E poi un'opera attualmente è anacronistica. Se non sbaglio, anche Becot, un autore francese, ha tentato di comporre un'opera simpatica, carina, ma estremamente... erano tante canzoni cucite una con l'altra. La forma dello spettacolo, boh, è tutto superato. Giustamente qualcuno ha detto che era un sogno. È vero. Finché ci saranno sogni, ci sarà spettacolo. Il sogno è l'ultimo a morire, diremo che la lirica, il melodramma, sarà l'ultimo a morire. Però il suo futuro, personalmente, non ci credo.
6: Se poni la fine del melodramma con la fine dei sogni, vivrà sempre, perché l'uomo non vive senza sogni.
4: Benissimo, ma se non sbaglio, tutto è orientato verso un qualche cosa che ha fine, anche a breve scadenza.
7: Ma io non sarei molto propenso a credere nella fine del melodramma, perché io ho già 45 anni e sono 31 anni che frequento la Scala. E a un certo punto mi ritenevo giovane. Adesso vado alla Scala e mi ritengo un po' un matusa, perché c'è gente che mi chiede di recite avvenute 20 anni fa con la Callas, con Di Stefano, alle quali loro non hanno potuto assistere. Oggi vado alla Scala e vedo gente di 20 anni che si appassiona come mi appassionavo io 20 anni fa. E questo per me è il migliore auspicio per credere che il teatro lirico non stia assolutamente morendo, anche se le voci, non so se poi quelle di una volta fossero migliori di quelle di adesso, perché tutto quello che appartiene alla nostra gioventù è sempre più bello di quello che appartiene al momento attuale, c'è sempre un fascino superiore. Però di voci ce ne sono, studieranno magari un po' meno di una volta perché sono presi dal jet, non hanno più il tempo di studiare sul transatlantico come facevano una volta, quando occorreva una settimana andare in America e durante questi 6 giorni i cantanti vocalizzavano e non cantavano. Oggi cantano un giorno a Torino, un giorno a Roma, un giorno a New York, un giorno a Tokyo. Pazienza, vuol dire che subentreranno altri cantanti che prenderanno il posto di quelli sfiatanti.
8: Io dico questo, che il melodramma non muore, perché io non mi fermo solo alla Scala. Io vado a Roma, vado a Genova, vado a Torino, vado a Napoli, vado all'Arena di Verona. I teatri sono sempre pieni. Perché questo? Perché il melodramma, torniamo a ripetere, che è sempre vivo. E devo dire questo, noi parliamo di tutti, però non parliamo del capostipite dei melodrammisti, Claudio Monteverdi, che ha composto l'opera L'Incoronazione di Pompea.
2: Allora, che senso ha oggi il melodramma nella nostra società? Una delle personalità meglio titolate a rispondere è Massimo Bogianchino, attualmente direttore artistico del Teatro alla Scala. e che negli anni precedenti, con la sua guida, ha risollevato le sorti del Teatro dell'Opera di Roma e poi del Festival di Spoleto, rinnovandone gli asfittici programmi. Sentiamo dunque il maestro Boggianchino.
9: In realtà non bisogna dimenticare che, sebbene forse un certo tipo di teatro musicale è esistito sempre, l'opera come tale è nata nel 1600 e quindi che l'umanità fino al 1600 era vissuta senza teatro d'opera. Così come possiamo senz'altro ammettere che l'opera oggi sta attraversando un periodo di crisi. Non c'è più una produzione che in certa misura possa, sia per quantità, vorrei dire soprattutto per quantità, paragonarsi a quella, per esempio, dell'Ottocento, anche del Settecento, del Seicento. E non c'è un pubblico pronto a appassionarsi, a seguire da presso la nuova produzione operistica. Quindi, non v'è dubbio, una certa crisi oggi esiste nel teatro lirico. Ma anche ammettendo per assurdo che questo genere sia destinato alla scomparsa, ci sono sempre oltre 3 secoli di patrimonio da salvaguardare. Quali sono i motivi della crisi? Il discorso ci porterebbe molto lontano. Io vorrei rilevarne uno formale. Non a caso il teatro d'opera, come dicevo prima, è nato nel 1600, cioè con la nascita del linguaggio armonico tonale, cioè con la possibilità di dare un connotato preciso ad un personaggio. Oggi che questa sintassi, questo linguaggio sembra aver esaurito le sue possibilità espressive, ne discende automaticamente anche un disagio del compositore nei confronti del genere. Detto questo, a me sembra che si possa sostenere che, per altre ragioni, il teatro lirico ha una sua singolare e forse inattesa attualità. Mi pare che, per fare un paragone, come al solito, con il teatro drammatico, la parola oggi anch'essa abbia perso i suoi connotati tradizionali e che non si stenti a trovare sul palcoscenico del teatro drammatico un equilibrio, una felicità fra parola, gesto, avvenimento teatrale, quindi, mentre la musica ha altre ragioni e questo mondo irrazionale, ma che in realtà ha delle motivazioni ben precise, sembra forse più destinato ad avere una sua vita di quanto non lo si sospettasse qualche decennio fa. C'è, se vogliamo, anche la nostalgia per un mondo perduto, forse perduto, tanto vero che si parla sempre dell'opera come di un moribondo, ma il pubblico esiste, anzi aumenta, e quello che è più significativo, esiste anche un pubblico di giovani in aumento.
2: Anche sull'affluenza dei giovani alla lirica è il caso di ascoltare il parere di qualche cantante. Ecco qui Fiorenza Cossotto, da molti anni mezzosoprano numero uno in Italia, protagonista in questa stagione alla Scala di Una tempestosa favorita e in questi giorni di un'applauditissima Carmen. E con la Cossotto ancora Magda Olivero e Mirella Freni.
10: Io ho potuto notare nella mia breve carriera che solamente 10-15 anni fa il pubblico era formato quasi essenzialmente di persone di mezza età o anziani abbonati. Invece adesso si vede moltissima gioventù, questo fa anche a noi cantanti, fa molto piacere, perché vuol dire che si accostano all'opera, apre le vie a questo spettacolo che da tempo è sempre esistito, ma si vede che in questa nuova forma, più moderna, più perfetta, piace anche ai giovani.

0: Noi non possiamo continuare a vivere su un pubblico di persone anziane, deve cambiare sempre. E perciò bisogna, e il compito dell'artista, un dovere dell'artista, è quello di riuscire ad avvicinarsi sempre di più ai giovani, mano a mano, da poterli allevare. E infatti la mia grande gioia è che ho una schiera, ma veramente foltissima, di giovani, ragazzi proprio da 12 anni in su, che hanno preso amore al melodramma.
1: Ho visto gente che piange alla morte di Mimì, di giovani, vecchi, anche i bambini ho visto.
2: Ma allora qual è il motivo di crisi di questo vecchio melodramma? La parola a un direttore d'orchestra, Claudio Abbado.
3: Io parlerei di una crisi dell'educazione musicale e di conseguenza del teatro lirico. Noi vediamo in questi anni, in questi ultimi anni, quanto il pubblico, soprattutto dei giovani, seguono il teatro lirico e vediamo se per la Scala, per esempio, il teatro è esaurito, no? Quindi c'è un interesse del pubblico. Quello che invece manca proprio alla base, come dicevo prima, è l'educazione musicale. In Italia, in special modo, anche in Spagna, in altri paesi europei, manca questa educazione alla base, nelle scuole elementari e nelle scuole medie, per cui gli studenti escono, finiscono gli studi e non conoscono niente della musica, né della storia della musica, né sanno leggere la musica, né conoscono uno strumento, cosa che invece avviene per esempio a Vienna, a Londra, in Germania, dove tutti gli studenti hanno la possibilità di leggere le note come leggono la scrittura normale, dove conoscono la storia della musica come conoscono la storia della pittura e la storia dell'arte in ugual modo, e poi hanno la possibilità di studiare uno strumento già da ragazzi prima dei 10 anni, per cui vengono poi fuori molti più talenti.
2: Mirella Freni.
1: Quando si va fuori all'estero, io che giro molto, credo che anche lei andrà in giro, se lei parla di Verdi, di Puccini, di Rossini, di Donizetti, La Scala, conoscono tutti, ma se parla di altre cose dell'Italia non è che conoscono tanto.
4: A me piace innanzitutto tutta la musica, perché a un certo punto ho fatto la scelta del melodramma a preferenza delle altre forme di musica? Perché mi ha dato una completezza, perché io oltre naturalmente a seguire il melodramma come musica, ho fatto anche del turismo, sono andato in giro, ho visitato mezza Europa, proprio grazie al melodramma, seguendo il melodramma. Ma parlo di quando avevo 20 anni, 18-20 anni, si pigliava il treno, non si mangiava, non si dormiva, si facevano dei viaggi lunghissimi. So, mi ricordo ad esempio, questo è un aneddoto, sono andato a Parigi a sentire la Callas in Norma, non l'avevo mai vista in Norma, e sono arrivato e ho trovato il teatro completamente esaurito. Il problema di entrare era andare da Milano a Parigi, non poter entrare per me era una cosa impossibile, e ho fermato tutti e ho fermato anche la Callas e le ho fatto una fotografia e lei mi ha guardato e mi ha detto: innanzitutto non amo essere fotografata e poi devo lavorare, mi scusi. Io sono rimasto malissimo. Comunque dopo naturalmente ho tampinato l'autista e sono entrato lo stesso. Queste sono tutte piccole cose, ma ne sono successe mille aneddoti, mille cose belle. Naturalmente ho fatto amicizia con personaggi in America, in Inghilterra, in Francia. Veramente è anche un incontro internazionale tra appassionati, tra popoli, veramente, che ecco, questa è una delle funzioni anche del melodramma. Noi abbiamo dei rapporti, nastri che ci scambiamo, lettere che ci scambiamo, telefonate, veramente con tutto il mondo, è una cosa molto bella questa.
2: Viaggia il pubblico, ma viaggiano anche le ugole d'oro. Fiorenza Cossotto.
5: Ritengo che la funzione dell'opera e della musica seria nel tempo attuale e anche nel tempo passato sia essenziale per unire un po' spiritualmente tutti i popoli, soprattutto in questo momento di particolari tensioni. Penso che senza la musica l'individuo non rimanga un po' arido e materialista. La musica eleva un po' lo spirito, effettivamente unisce tutti i popoli.
6: L'opera era lo spettacolo in Italia, direi l'unico tipo di spettacolo in un paese come il nostro, nel quale la tradizione di teatro drammatico è assai scarsa. Quindi, per concludere, mi sembra di dire che il teatro lirico ha ancora un suo significato oggi e ha anche nuovi significati oltre quelli che ho detto, perché si sono avvicinati al teatro lirico talenti non solamente musicali, ma anche, parlo dei responsabili del fatto scenico, che è importantissimo, perché quando il sipario si alza si ascolta la musica ma si vede anche una rappresentazione teatrale. Vi sono dei nuovi talenti provenienti dal teatro, dal cinema, da esperienze più diverse anche, che hanno scoperto il valore dell'opera lirica e che portano adesso un contributo assai vivace, critico, capace di riscoprire o di scoprire in opere che una certa tradizione ci aveva tramandato cristallizzata, così grosso modo, diciamo, nell'ambito di una routine impresariale unicamente affidata agli exploit dei grandi cantanti, hanno scoperto, dicevo, dei nuovi significati.
2: Ma di questo ci può parlare un regista di prosa con larga esperienza nel teatro lirico, Mario Missiroli.
7: Ci sono due tipi, in sostanza, di regia che degna di questo nome per quello che riguarda il teatro in musica. C'è un tipo di regia che si può chiamare regia, ma che è in fondo restaurativa, di restaurazione, non in senso politico, in senso proprio tecnico, o di conservazione del bene culturale, ed è la stragrande maggioranza delle regie nell'opera. C'è poi invece un'altra dimensione della regia nel campo della musica, che investe più profondamente tutti i problemi di linguaggio del melodramma, e questa seconda specie di lavoro è stato fatto poco, sono casi isolati, anche perché il problema della regia nel campo dell'opera viene a cozzare contro un elemento praticamente insormontabile, cioè il tempo e i costi del melodramma, i costi delle masse sono tali per cui in effetti il tempo a disposizione non è quello di una regia, è quello di un allestimento. C'è poi un altro elemento che io non esito a sottolineare, anzi qualche cosa di più che sottolineare, ed è la preparazione di certe maestranze artistiche, e cioè troppo spesso succede di notare, soprattutto in Italia, che per esempio le masse corali, talvolta anche i singoli cantanti, non intendono collaborare e non possono spesso collaborare per una male intesa e tradizionale indisponibilità al lavoro della regia. Questo non lo dico per me, perché non posso io personalmente lamentarmi del comportamento delle masse corali, per esempio, con le quali ho lavorato, però sta di fatto che queste masse corali non sono state educate ideologicamente al lavoro che fanno, cioè stanno spesso in una condizione di disinteresse per il lavoro che fanno, o se vogliamo molto spesso di non capacità a risolverlo. Se si pensa alla infinità di indennità che il corista ha solo per mettersi dei baffi o per portare una spada o per non portarla, hanno delle indennità particolari. Dico, per esempio, questo è un malinteso senso sindacale malinteso, cioè le lotte da condurre sindacalmente non sono queste a mio avviso, mentre invece spesso le lotte sindacali nel campo delle maestranze artistiche dei teatri d'opera è stata condotta in questi termini, col risultato di una diminuzione della resa artistica o di una inadeguatezza tecnica.
2: Da scenografo del teatro di prosa, Piero Zuffi è arrivato a lavorare soprattutto nella lirica, anche come regista. Chiediamo a lui i perché di questa inadeguatezza tecnica.
8: Mentre in un teatro di prosa gli attori cominciano le prove abbastanza tempo prima e si affidano totalmente al regista, nel teatro lirico i cantanti, soprattutto i grandi nomi, vengono pochi giorni prima dell'andata in scena, perché sono impegnati in altre recite, con altre recite. Questo è il cattivo costume del teatro lirico italiano, di chi permette questi cantanti strapagati di venire solo all'ultimo momento. Allora cosa fa il povero regista? Fa in palcoscena, comincia un mese prima le prove, col coro, con le comparse, e poi alla fine, quando dovrebbe veramente raccontare la storia, la vicenda dell'azione, della favola o del libretto, si trova nell'impossibilità di farlo perché manca il protagonista. Allora in fretta, a volte come mi è capitato a me, per esempio ultimamente una regia che ho fatto, ho potuto fare la regia, dire all'attore solo: tu ti devi mettere qui, devi andare qua, di qua devi andare qua, perché eravamo all'antiprova generale. Io ho avuto il protagonista, il tenore, solo all'antigenerale. Ora, questo non è corretto. Noi siamo dei coordinatori fra ciò che è visivo e ciò che è musicale, dei coordinatori fra palcoscenico e la buca dell'orchestra, cioè è un rapporto che noi dobbiamo avere in collaborazione col direttore d'orchestra. Purtroppo negli ultimi tempi il regista ha lavorato troppo da solo, anche a scapito del risultato stesso. Non si è mai messo d'accordo con lo scenografo, pure arriva dopo, quando lo scenografo ha già concepito le scene e i costumi. Allora perciò lavora su un fatto già creato da un altro, cioè non creano sì. Quindi ecco perché io preferisco fare le regie delle mie messe in scena, perché penso che quando nasce una scena, nasce già con un preciso, con dei precisi intenti di movimenti di massa, di interpretazione di attori, di racconto e di racconto di storie, di vicende.
2: Ci vuole una collaborazione tra regista e cantanti, ma anche e soprattutto tra regista e direttore d'orchestra. Rimbalziamo quindi la domanda al maestro Abbado. Qual è nella lirica il segreto di uno spettacolo valido?
3: Spettacolo valido per me è uno spettacolo che nasce intanto mesi, se non anni prima, dove l'incontro tra il direttore d'orchestra, il regista, lo scenografo, il costumista e magari anche alcuni dei principali cantanti, dove questi personaggi, queste persone si incontrano, parlano, cercano di formulare, ognuno porta le proprie idee. E naturalmente chi mette insieme queste persone è anche responsabile della riuscita di questo spettacolo. C'è un collegamento tra la musica e la scena, per me addirittura c'è un collegamento tra le luci e la musica. Per questo io cerco di seguire lo spettacolo fin dal primo giorno con il regista, ed in questo devo dire che ho trovato sempre la più grande collaborazione, sia in Strehler, sia in Schenck, in Ponelle, come tutti gli altri registi con cui ho lavorato. Non è mai il lavoro separato, insomma il lavoro, la regia qui, la musica di là, no, questo per me non esiste.
2: Nella lirica la regia ha cominciato a evidenziare dei risultati negli anni 50 con i grandi spettacoli di Visconti. Può essere interessante ascoltare il parere sul fenomeno della messa in scena di una grande cantante che già allora si era ritirata dal teatro, Maria Caniglia.
9: All'epoca nostra non esisteva il regista. Sì, c'era un regista, però era in accordo col direttore d'orchestra e con l'artista. Ci si univa tutti e tre e si interpretava questo personaggio.
2: Quindi lei sceglieva per esempio anche il costume, il trucco?
9: Sceglievamo tutto. Poi il regista ci correggeva, diceva no, questo non è lo stile, questo si può fare, questo no. Però l'artista creava lei qualche cosa. Oggi vedo no, oggi arriva il regista, lo scenografo, il costumista e devono stare tutti in questo quadro e aggiornarsi a queste cose.
2: Ma dal dopoguerra a oggi non è stata la regia la sola novità. Anche i criteri di allestimento sono cambiati. Ce lo può testimoniare uno scenografo, Enrico Iob.
10: Credo che tutti ormai sappiano che la scenografia è dipinta da quella antica di San Quirico, di questi grandi scenografi del passato, e ultimo, devo dire, Benoit, e passò alla scenografia costruita, e questo fu, devo dire, il grande cambiamento che avvenne nell'opera lirica. Non so quanto veramente utile, veramente valido. Ogni cambiamento è comunque sempre utile, però certamente l'opera lirica ha delle esigenze precise, cioè i cantanti devono cantare al proscenio, devono essere sempre presenti e guardare sempre il direttore d'orchestra, che naturalmente è una cosa che generalmente provoca delle difficoltà anche di regia. La scena costruita vuol dire che l'azione può svolgersi all'interno della scena. Generalmente, infatti, anticamente la scenografia era concepita come un fondale, con delle quinte naturalmente, con una profondità dove avvenivano delle azioni essenziali e poi l'azione vera e propria avveniva al proscenio. Quindi era praticamente un fondale dipinto, questo bastava per l'opera. E invece si è preteso da parte di registi come Visconti, come Strehler, come più recentemente Ronconi e tanti altri naturalmente, si è preteso che l'azione avvenisse anche in profondità, il che ha provocato la scena costruita. Questo è l'unico vero grande cambiamento della scenografia nell'opera lirica, altri purtroppo non ne conosco. Io penso che oggi si potrebbero fare delle cose straordinarie in questa direzione, adeguare alla nostra sensibilità attuale quello che è indubbiamente uno spettacolo abbastanza congelato, ma questo non si fa. C'è un pubblico particolare della lirica che desidera sempre e solamente rivedere le stesse cose, magari una volta vederle in blu, una volta vederle rosse, una volta vederle gialle, una volta vederle verdi, ma che comunque formalmente siano sempre le stesse.
11: Quindi probabilmente questa fossilizzazione è dovuta sostanzialmente ai gusti del pubblico?
10: Penso proprio di sì. Io so che, per esempio, non parliamo della Scala, dove forse è l'unico teatro dove qualche piccola cosa avviene, ma non so, che le posso dire, il Teatro Regio di Parma, certi teatri sono addirittura famosi per essere le tombe di qualsiasi innovazione.
2: Allora, per andare avanti è necessario rompere col passato. Katy Berberian, cantante regina della nuova musica, ha già operato questa rottura sul piano vocale.
5: Io non romperei col passato. Credo che ogni arte, anche se presente certi tipi di rottura, è sempre una continuazione, almeno spirituale. E non, per esempio, non direi, come diceva Boulez, abbasso le opere e mettiamo una bomba nelle sale d'opera. No, mi piace troppo. Però credo che non si possa oggi scrivere un'opera nello stesso senso che si faceva nell'epoca di Verdi o di Wagner. È troppo... troppo cretino di stare sul palcoscenico e dire, non so, quando è l'ultimo tram, e non ha senso.
2: Torniamo a Maria Caniglia. Come formerebbe oggi una compagnia di canto per un'opera di Verdi?
12: Purtroppo non ci sono le voci oggi per cantare Verdi, perché per cantare Verdi ci vuole una scuola, e oggi studiano poco. E la prova è che non ci sono voci, perché oggi lei mi provi a formare una compagnia verdiana, con chi la formerebbe? All'epoca mia ce n'erano 3 o 4 di compagnie verdiane, non ce n'era una sola.
2: E quali sarebbero le caratteristiche di questa compagnia, se oggi dovessimo formarla?
12: La stoffa, la qualità della voce, prima di tutto. E poi la scuola. Oggi c'è forse qualche bella voce, che canta con la gola, un po' di cervello, ma il cuore non c'è.
2: Di nuovo le voci del bel canto. Lucia Valentini Terrani.
13: Io cammino per la strada delle volte e penso come vivono davvero, io questo proprio lo penso, questo, guardate, proprio un pensiero mio, di pazza, di sentimentalona. Io guardo la gente che cammina per strada e dico come fanno a vivere senza musica. Proprio la musica è un'arte che è una forma di esternare, di dire, che ti dà, che ti ripaga, che ti aiuta talmente tanto, che ti apre il cuore, che ti fa essere sereno, che posso dire, insomma, per me è tutto.
2: Magda Olivero.
14: Io, quando entro in palcoscenico, è come una forma medianica.
0: cioè si acquista una dimensione, non si è nello stato normale. Io tante volte, per esempio, ho avuto la sensazione, mentre allungo una mano, di sentire qualcosa che esce dai polpastrelli, delle dita, come un fluido, un qualche cosa che va. E io capisco molto il pubblico, lo sento, quando si fa quel silenzio assoluto. Ed ho l'impressione come se tutto il pubblico fosse piegato sulle mie spalle. E io lo sento molto bene questo.
13: Il pubblico di oggi non ha bisogno di miti, di storie, di cose, ma di verità. Cioè, cosa vuol dire essere vera per me? Essere vera per me è cercare di essere me stessa fino in fondo. Essere per gli altri, con gli altri, essere il più se stessa possibile e portarsi nella scena così.
2: Recitar cantando. La formula è antica, ma i modi di applicarla sono misteriosi. Forse un artista con una lunga esperienza della prosa, come Job, può darcene una esemplificazione. Job, può spiegarci cosa vuol dire l'affermazione della Valentini Terrani, cioè cosa vuol dire essere veri in palcoscenico?
10: Che cosa vuol dire recitare, comunque? Secondo me ci sono dei casi, il famoso della Callas, che era profondamente musicale, e musicale proprio per la lirica, direi, perché la sua musicalità era proprio teatrale, e quindi i suoi toni, io devo dire da lei, da ragazzino, imparai a capire che cos'era l'opera lirica.
5: Tipi come la Callas non ce ne sono oggi. Persone che curano tutti i dettagli, che vanno in profondità, nella profondità del personaggio. Dico, non ci sono, ci saranno, staranno venendo su, ma un astro come la Callas oggi io non trovo.

0: risultati vocali come questo della Callas non nascono certo da improvvisazione. Circa la necessità di una buona tecnica può parlarci un celebre tenore di scuola classica, sì, ma ancora alla ribalta, Mario Del Monaco.
1: Io sono a cavallo delle due generazioni. Ho iniziato quando ancora c'era la cosiddetta vecchia tradizione del teatro, ossia con le scene di carta, con la ribalta. Oggi queste cose farebbero sorridere, però a vantaggio posso dire che avevamo una preparazione migliore, più, non ti voglio dire più seria, perché anche i giovani oggi si preparano seriamente, ma più graduale. Ecco, cominciavamo dalla provincia, non ci mettevano a repentaglio in un grande teatro magari lo sbaraglio per poter in un'opera che ancora non era collaudata in provincia. I giovani appena usciti dal conservatorio dovrebbero fare molta provincia, poi dopo 3-4 anni andare nei grandi teatri, nei cosiddetti enti, e così si eviterebbero di fare degli errori madornali come recentemente è successo sia alla Scala che in altri teatri, di giovani che pieni di qualità che sono caduti clamorosamente. Questo non, adesso voglio ritrovare.
0: Quindi non è la mancanza di scuole oggi, voglio dire.
1: Beh, in un certo senso è anche la mancanza di tecnica, sì. I grandi maestri del primo Novecento, padrone di una tecnica, di una tradizione, oggi non esistono più. A me molte volte mi domando, sembra tu se c'è una carriera di una longevità spaventosa, perché sono 34 anni che canto, ma e sono in perfetta forma.

0: Al mio avviso questo non è un fatto del tutto eccezionale. Io devo dire, in rapporto invece le carriere di oggi sono troppo corte. Perché? Sono troppo corte perché dopo 10-15 anni, anche meno delle volte, si bruciano. E non è soltanto lo sforzo vocalistico che fa crollare il cantante, è lo sforzo nervoso, perché è un conto cantare in provincia, è un altro conto affrontare i pubblici e la critica di grandi teatri.
1: Grandi teatri, grandi cantanti, uguale grandi costi. Sappiamo che il più grande teatro lirico, La Scala, ha un bilancio deficitario. Maestro Bogianchino, vogliamo parlare dei famosi costi dell'allestimento di un'opera?
2: I costi sono sempre stati ingenti. L'opera, si diceva nel 600, è uno spettacolo di principi, per principi. E difatti è uno spettacolo che è nato nell'ambito delle corti, che è stato sovvenzionato prima dai signori delle corti, poi dal mecenatismo delle classi aristocratiche. C'è stato un periodo in cui il profitto impresariale ha giocato un certo suo ruolo, ma meno vivace di quanto non si crede. Del resto, la storia degli impresari, da Handel fino a tutto l'Ottocento e forse anche oltre, è una storia di continui fallimenti. E oggi, in tutti i paesi, e quindi anche nel nostro, in maniera più o meno diretta, è lo Stato che contribuisce a colmare il divario fra prezzo politico e prezzo reale, perché anche un teatro esaurito, con un incasso il più alto che si possa immaginare, non copre che una minima parte delle spese. Non bisogna dimenticare che, per esempio, qui alla Scala noi abbiamo 750 dipendenti fissi che costano, che gli artisti anche sono essi stessi assai costosi. E quindi non c'è spettacolo che possa registrare un passivo, e del resto questo è vero anche per il teatro di prosa, che ha costi naturalmente molto minori, perché in un teatro di prosa ovviamente non ci sono i 110 professori d'orchestra, i 110 artisti del coro e gli 80 ballerini, vero, più comparse, eccetera eccetera. E anche il teatro di prosa difatti è sovvenzionato dallo Stato, quindi mi sembra che il fatto che sia uno spettacolo deficitario, questo è un dato connaturato, diciamo, alla natura stessa del genere.
3: E come si può risolvere? Si può risolvere prima di tutto uscendo da questo tipo di programmazione, perché è costosissima. Le scene di opere tradizionali costano milioni, i cantanti costano milioni per sera. È vertiginoso vedere cosa costa un'opera in una rappresentazione una sera. Si tratta di cifre di milioni, milioni, milioni.
1: Chi parla di milioni è il compositore e pianista jazz Giorgio Gaslini. Cosa propone?
3: Perché non ritornare a un tipo di teatro povero musicale?
2: In genere il teatro povero è assai costoso.
3: Un tipo di teatro povero dove siano i giovani a cantare, dove non ci siano i divi, dove non ci siano gli elefanti in scena, dove non ci siano le scene di cartone a milioni alla volta, dove non ci siano i direttori divi, dove non ci siano le orchestre di 100 persone.
2: Tenga presente che in genere nei bilanci dei grandi enti lirici le spese per la produzione, per le produzioni specifiche, cioè artisti, allestimenti, registi, direttori d'orchestra e via di seguito, incidono per circa il 25% del bilancio, quindi anche grosse economie in quel settore non farebbero che ridurre di poco il deficit degli enti lirici. Sì, si possono sempre fare delle economie, ma questi famosi sprechi sono un po' un luogo comune. Se vogliamo, esistono dei fenomeni un poco abnormi, che sono gli onorari altissimi che alcune stelle del firmamento operistico richiedono, ma non so se il grande chirurgo, il grande architetto, il grande attore o il grande calciatore prendono di meno.
3: Tutto si può fare invece con bravissimi professionisti, bravissimi giovani, bravissimi musicisti e bravissimi registi, scenografi, autori, testi, musicisti. Tutto questo si può fare perché esistono i giovani e i giovani possono lavorare con una dignità professionale, una dignità economica, ma senza approfittare del sistema come fanno come fa il sistema stesso.
4: Ma esistono gli spazi e il pubblico per questo nuovo modo di far lirica?
3: Gli spazi bisogna prenderseli, cioè le piazze, le fabbriche, le aule.

0: non ha importanza, in qualsiasi posto si può fare.
1: Tutto si può fare, dice Gaslini. E partendo da questa affermazione riprenderemo il discorso la settimana prossima. La nostra carrellata sul melodramma si concluderà con una panoramica sull'opera contemporanea, sulle sue prospettive, incognite e soluzioni.
2: Avete ascoltato Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per il loro intervento il Club dei Logionisti del Teatro alla Scala, Magda Olivero, Mirella Freni, Lucia Valentini Terrani, Massimo Bogianchino, Fiorenza Cossotto, Claudio Abbado, Mario Missiroli, Piero Zuffi, Maria Caniglia, Enrico Iob, Kathy Berberian, Mario Del Monaco, Giorgio Gaslini. Interviste di Roberto Agostini, Paolo Aleotti, Veglio Baldassarre, Michelangelo Romano e Claudio Sestieri. Ha presentato Veglio Baldassarre, un programma di Franco Quadri, regia di Chiara Serino.

Appuntamento con la poesia, grazie alla trasmissione di Radio 2 1974-1976 condotta da Corrado Pani. Oggi partiamo in nome di Trieste con la staffetta da Joyce a Saba e da qui gli orrori della guerra dettano i versi di Umberto Saba, così come di Salvatore Quasimodo e di Franco Fortini, che fra tutti è forse il più vicino, no, al sentire di oggi, così come Camillo Sbarbaro, che chiude questa nostra undicesima raccolta di poesie. Buon ascolto da Edoardo Melchiorri.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Nel 1907, a 25 anni, James Joyce pubblica a Londra il suo primo libro di versi. Si intitola Musica da camera e può definirsi una serie di mirabili esercizi letterari di arguti solfeggi a cuor leggero. Non siamo ancora davanti alle sofferte vocazioni delle poesie da un soldo che vedranno la luce nel 1927, ma tuttavia nei versi di musica da camera è già viva la capacità di scandaglio sentimentale e di esasperato furore post-romantico. Senza dimenticare le straordinarie interferenze con l'opera maggiore, che negli anni di cui si parla si chiamava Gente di Dublino e Daedalus. Insomma, questi versi giovanili servono da singolare sussidio per la comprensione della personalità di Joyce. E in un certo senso anticipano la grandiosa epopea eroi-comica, il tono lirico grottesco dell'Ulisse, con quell'impiego di parole intese come puro materiale sonoro e le sillabe considerate alla maniera delle note di un tema musicale. Della raccolta Musica da camera abbiamo scelto una lirica che sta all'Ulisse come un passo della Vita Nova alla Divina Commedia. Cuore mio, perché trattarmi così? Dice il primo verso. La musica evocata è quella di un paradiso profondamente perduto negli anni e il tono è simile a una sorgente nascosta che va zampillando dal fondo di assonanze che appaiono come arpeggi celestiali, come albe perpetue, come sogni di un mondo che ancora non conosceva né abiezioni né vergogne. Ma presto finirà l'età dell'oro e il caos avrà il sopravvento. Questo dice la poesia di Joyce. Non si fa in tempo a descrivere il limpido cristallo di questi occhi femminili, quali li vide l'esule Joyce viaggiando per l'Europa come un inquieto Ulisse alla ricerca di un'Itaca non illusoria, che ecco già scatenarsi l'ira dei venti e il ciclone abbattere le vigne e gli ulivi d'un Eden sempre ai confini dell'odio e della guerra. L'amore presto sarà dissipato. In questo verso è il simbolo dell'umana avventura, d'una odissea che alla fine non ti concede sabbia dorata, ma pietre e disinganni, come quando sbarcherai ad Itaca e saprai tutto dei proci e dell'ambigua Penelope. Questa poesia d'amore è dedicata a Nora Bernicol, la ragazza con cui Joyce fuggì dall'Irlanda per stabilirsi a Pola e quindi a Trieste, dove lo scrittore visse per quasi un decennio, lavorando come insegnante di lingue presso la Berlitz School. Su noi i venti crudeli soffieranno, scrive Joyce, dedicando la poesia a Nora, la sua sposa, la madre dei suoi figli. Fu il tempo delle prime angosce finanziarie, delle lezioni private in case a distante chilometri, degli editori che si rifiutavano di pubblicarlo. Amore, vita, uomini, natura, perché trattarmi così? E Nora, almeno tu, aiutami con la luce dei tuoi occhi. Non vedi? Presto sarò alle soglie della cecità e dovrai condurmi per mano. Come si fa con i bambini.
2: Luigi Vannucchi legge Cuore mio di James Joyce.
3: Cuore mio, perché trattarmi così? Cari occhi, mite rampogna, siete pur belli, ma come ammantata la tua bellezza. Per il terso cristallo dei tuoi occhi, per il tenue sospiro bocca a bocca, deserti venti assalgono di urla l'ombroso giardino d'amore. E presto amore sarà dissipato, su noi i venti crudeli soffieranno. Ma tu, amor mio, o troppo cara, perché? Perché trattarmi così?
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Fra i poeti che furono vittime delle persecuzioni razziali da parte del fascismo, Umberto Saba fu quello che più dolorosamente degli altri sentì il peso psicologico dell'origine ebraica e dell'emarginazione civile ed umana che gli veniva imposta. Furono appunto quelle inique leggi a costringerlo ad abbandonare la sua Trieste e a trasferirsi a Parigi, dopo aver lasciato la sua libreria alla moglie e al fedele Carletto. In Francia gli fu molto difficile ambientarsi e quindi ritornò in Italia. Si stabilì a Roma, dove abitava la figlia Linuccia, e poi a Firenze, dove rimase nascosto fino all'arrivo degli alleati, costretto a trasferirsi per ben 11 volte, come gli stesso racconta nella cronistoria del canzoniere, da una casa all'altra di amici ospitali. Per queste ragioni, l'avvio di questa poesia pare davvero liberatorio e doloroso al contempo, poiché alla gioia di rivedere i luoghi cari si aggiunge lo smarrimento per tutto quanto la crudeltà degli uomini gli ha sottratto di vitale, di quotidiano. Una larga e profonda zona d'amore e di affetti come frantumati da una rabbia bestiale che non conosce pietà. La percezione della solitudine, dell'isolamento totale, emerge allora quasi tormentoso fantasma e non tarda a riconoscersi in Trieste. La città nativa tanto amata, lontana nella sua rocciosa bellezza e luminosa nei riflessi marini che si perdono all'orizzonte. I cari luoghi, soprattutto il negozietto di libraio cui era tanto legato, il cimitero in cui riposa la madre, bello come un giardino, tutto ora sembra circonfuso entro il grigiore di un esilio oscuro e doloroso, in cui l'anima si inaridisce e reclina in se stessa a indagarsi, a chiedersi il perché delle cose, la ragione di tanto soffrire e infine il motivo per cui neanche una tomba venga risparmiata dal tedesco invasore.
1: Corrado Pani legge Avevo di Umberto Saba.
0: Da una burrasca ignobile approdato a questa casa ospitale, m'affaccio liberamente al fine alla finestra. Guardo nel cielo nuvole passare, biancheggiare lo spicchio della luna, palazzo Pitti di fronte, e mi volgo vane antiche domande. Perché madre m'ha messo al mondo? Che ci faccio adesso che son vecchio, che tutto si innova, che il passato è macerie, che alla prova impari mi trovai di spaventose vicende? Viene meno anche la fede nella morte, che tutto essa risolva. Avevo il mondo per me, avevo luoghi del mondo dove mi salvavo. Tanta luce in quelli ho veduto che a momenti ero una luce io stesso. Ricordi, tu dei miei giovani amici il più caro, tu quasi un figlio per me, che non pure so dove sei, né se più sei, che a volte prigioniero ti penso nella terra squallida, in mano al nemico. Vergogna mi prende allora di quel poco cibo, dell'ospitale provvisorio tetto. Tutto mi portò via il fascista Bietto e il tedesco Lurco. Avevo una città bella tra i monti rocciosi e il mare luminoso, mia perché vi nacqui, più che d'altri mia che la scoprivo fanciullo, ed adulto per sempre a Italia la sposai col canto. Vivere si doveva, e io pertanto scelsi fra i mali il più degno. Fu il piccolo, d'antichi libri, raro negozietto. Tutto mi portò via il fascista Inetto ed il tedesco Lurco. Avevo un cimitero, ove mia madre riposa, e i vecchi di mia madre, bello come un giardino. E quante volte in quello mi rifugiavo col pensiero. Oscure esigli e lunghi, atre vicende, dubbio, quel giardino mi mostrano e quel letto. Tutto mi portò via il fascista Bietto, anche la tomba ed il tedesco Lurco.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Tratto dalla raccolta intitolata Foglio di via, nella quale il poeta raccolse tutta la sua produzione dal 1938 al 1945, questo coro di partigiani possiede in sé tutta la scarna solennità dei tragici eventi che lo hanno ispirato. Il Fortini, che in quegli anni collaborava al Politecnico e aveva stretto amicizia con Elio Vittorini, sentiva fortemente l'impegno politico e al contempo l'esigenza di obbedire ad un ideale etico-religioso capace di indicargli la via di raccordo fra la propria individualità di intellettuale e i grandi eventi collettivi ai quali il destino lo aveva fatto assistere. In tale stato di riflessione civile ed umana, l'elementarietà del verso nasce come lucida conseguenza della matrice dirompente che la determina. C'è un senso di colpa che traspare all'interno del verso, incancellabile e duro, che non risparmia nessuno, e tutto invece ferma al nodo di forti responsabilità umane che rendono ancora più alto e duro il grido della protesta. Al di là dell'urlo c'è il tono dimesso con cui si apre il coro dei deportati, che determina un'assenza di vita, un distacco ormai totale dalla contingenza, come di chi non ha più nulla a che fare con la quotidianità della vita ed è ormai pronto a collocarsi fra le silenziose vittime dello scandalo della storia. Un linguaggio poetico del tutto liberato di residui e di scorie restituisce al canto tutta la sua purezza, che non risulta inquinata neppure da certi momenti di ribellione non repressa verso chi li sta conducendo al massacro, verso quei campi lontani sui quali mai più un fiore potrà nascere, oasi di morte che rende pazza l'erba e arrugginisce i badili. Ma il sentimento che accomuna i poeti della Resistenza è il supporto della speranza. Stanchi di odio e di amore, gli uomini ritroveranno nuove mani e nuove foglie nei campi lontani e le gemme finalmente potranno aprirsi, restituendo alla purezza della fonte tutta la sua verginità. Così, entro la dura pietra del sepolcro, il cuore umano, rigenerato, tornerà a pulsare come una scheggia cruda e il soffio della vita verrà recuperato in tutto il suo antico afflato. Limpida sorgente da cui la nuova linfa sgorgerà e riprenderà il filo spezzato di un discorso lungo e denso di umanità.
1: Corrado Pani legge Coro di deportati di Franco Fortini.
0: Quando il ghiaccio striderà dentro le rive verdi e romperanno dai celesti d'aria amara nelle pozze delle carraie globi barbari di primavera, noi saremo lontani. Vorremmo tornare a guardare, carezzare il trifoglio dei prati, gli stipiti della casa nuova, piangere di pietà dove passò nostra madre. Invece saremo lontani. Invece noi prigionieri rideremo senza requie e odieremo fin dove le lame dei coltelli si impugnano. Maledetto chi ci conduce, lontano, sempre lontano. E quando saremo tornati, l'erba pazza sarà nei cortili e il fiuto dei morti nell'aria, le rughe sopra le mani, la ruggine sopra i badili, e ancora saremo lontani. Saremo ancora lontani dal viso che in sogno ci accoglie, qui stanchi d'odio e d'amore, ma verranno nuove le mani come vengono nuove le foglie, ora ai nostri campi lontani. Ma la gemma s'aprirà e la fonte parlerà come una volta. Splenderai, pietra sepolta, nostro antico cuore umano, scheggia cruda, legge nuda, all'occhio del cielo lontano.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Educato al culto degli antichi e profondamente convinto della necessità della poesia di restituirsi alla verginità delle origini, Salvatore Quasimodo sentì la guerra e la lotta partigiana come un biblico evento che ha lasciato gli uomini sbigottiti, rigenerandoli nel dolore e nella pena di essere vivi. Nella prima delle due poesie che presentiamo, che reca la data del 19 gennaio 1944, in piena notte di guerra, l'incontro spirituale fra il poeta e l'universo dell'antichità si realizza entro uno spazio tormentoso e crudele, in cui si affollano e gridano angeli di morte che hanno occupato la volta celeste scagliando sulla terra inerme il diluvio dello sterminio e del genocidio. L'aria immobile è rotta da grida scomposte che squarciano la geometrica compostezza dell'antichità classica, in cui il poeta si riflette e si riconosce, e al cospetto della squallida rissa resta soltanto la capacità del poeta di rintracciare un segno che superi la vita, l'oscuro sortilegio della terra. Nell'altra poesia, alle fronde dei salici, forse la più celebre lirica dedicata alla resistenza, persino l'ascolto tanto desiderato dell'antica voce è venuto meno e rimane soltanto il dovere del poeta di tacere di fronte alla brutalità degli eventi che feriscono la terra. C'è un diffuso senso biblico in questa poesia, religiosa come poche, e non soltanto per l'evidente richiamo al Salmo 136, che esprime la più amara sofferenza della servitù babilonese del popolo ebreo, ma anche per quel senso profondo di religiosità che invade uomini e cose dinanzi al sacrificio dei morti abbandonati nelle piazze, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo tragico di una madre che va incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo, come Gesù Cristo, quasi ad esprimere il rinnovarsi aberrante della malvagità dell'uomo sull'uomo. Così, dimessamente, il poeta rinuncia al canto, si chiude nel silenzio come entro il lutto senza vita per un mondo folle, stravolto dalla furia omicida che non consente alcun umano recupero. Non resta che offrire la propria cetra di poeta come estremo voto perché cessi l'orrore del sangue e la tragedia dell'odio civile. Sono i deboli e gli indifesi a pretendere questo religioso silenzio della poesia, che non ha spazio per cantare paesaggi e sentimenti, tutta rappresa entro il sentore di morte che filtra dovunque, pietrificando tragicamente ogni cosa.
1: Corrado Pani legge 19 gennaio 1944 e Alle fronde dei salici di Salvatore Quasimodo.
0: Ti leggo dolci versi d'un antico e le parole nate fra le vigne, le tende, in riva ai fiumi delle terre dell'est, come ora ricadono lugubri e desolate in questa profondissima notte di guerra, in cui nessuno corre il cielo degli angeli di morte, e so del vento con rombo di crollo se scuote le lamiere che qui in alto dividono le logge, e la malinconia sale dei cani che urlano dagli orti ai colpi di moschetto delle ronde per le vie deserte. Qualcuno vive, forse qualcuno vive, ma noi, qui, chiusi in ascolto dell'antica voce, cerchiamo un segno che superi la vita, l'oscuro sortilegio della terra, dove fra le tombe di macerie l'erba maligna solleva il suo fiore. E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore, fra morti abbandonati nelle piazze, sull'erba ardura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo. Alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Di Camillo Sbarbaro, ligure, di professione impiegato e insegnante, ci restano due cose: le sue poesie e una collezione di erbe lasciata in dono nel 1962, qualche anno prima di morire, al Museo di Storia Naturale di Genova. Scrivere poesie e raccogliere licheni furono le sole passioni di quest'uomo schivo. Una biografia priva di episodi di rilievo, fatta di lunghe camminate per la Liguria, lezioni private di greco e soste quotidiane nei caffè. Una vita improntata proprio a una disperata assenza di passioni. Il tema costante della sua poesia fu un distacco dalle cose e dagli uomini, non determinato come rifiuto, ma vissuto come condanna. Una condanna della maturità troppo presto raggiunta. Il peso della lucidità che col sopraggiungere della delusione priva l'adulto della capacità emozionale e lo costringe a vedere che gli alberi sono alberi, le case sono case, le donne sono donne e tutto quello che è, soltanto quel che è. Restar giovane, diceva Sbarbaro, è la memoria che via via si spoglia dell'ombra e non ritiene che attimi di luce, i colori di un'alba, una fiammata di papaveri, restar giovane è scordare. Camillo Sbarbaro non fu né un misantropo né un alienato, ma semplicemente un uomo e un poeta deluso, sempre diviso tra il bisogno di dire e sentire e la certezza dell'inutilità dello scrivere e dell'incapacità di aderire alle cose. Non rinnegò la vita, la cercò sempre senza trovarla e non potendola avere per sé, la spiava riflessa negli altri, uomini notturni e piante. Lo ripugnava a sciupare il suo tempo in un lavoro retribuito e regolare e amava invece la notte con tutto quanto essa ha di umanamente irregolare, le piccole osterie, i luoghi di piacere, passioni, debolezze, amori, pianti, il giorno trattenuti per dovere o uccisi dalla consuetudine. Amava la notte e i licheni. Perché? Per la stessa ragione. Quello che più mi commuove dei licheni, aveva detto Sbarbaro un giorno, è la prepotenza di vita. Per averla anche lui, quella pienezza di vita che gli fu sempre negata, Sbarbaro arrivò persino ad amare il dolore. Ecco il tema della poesia che vi leggeremo, nella quale il dolore è rimpianto con nostalgia, come un amante vitale, reclamato per sfuggire all'aridità e alla consuetudine.
2: Giulio Bosetti legge «Io ti vedo con gioia e con paura», di Camillo Sbarbaro.
3: Io ti vedo con gioia e con paura, ogni giorno scemare, mio dolore. Come l'amante che al risveglio spia il volto dell'amante addormentata e sente il freddo dell'irreparabile che i due corpi così vicini vede farsi ogni giorno più tra loro estranei. Ogni mattino che mi sveglio scopro il tuo volto più pallido, dolore, finché un mattino al posto tuo m'appaia il volto scialbo della consuetudine. Tu che illudesti per un po' la mia aridità e dai miei chiari occhi, di pianto intorbidandoli, lasciasti vedere meno bene e mi facesti tutta la vita vivere nell'attimo, adesso che ho imparato ad amarti solo, o dolore tu anche passeggero, irreparabilmente te ne vai. E se mi fosse dato, non avrei forse il coraggio di chiamarti indietro. Ma la mia vera vita con te viene, perché quando non soffro, neppur vivo.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Ho visto un sciuro.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: Estes?

0: regolano il diritto di sciopero gli articoli della nostra Costituzione 39 e 40, ma nel 1990 è uscita una legge per regolamentare lo sciopero nei soli servizi pubblici essenziali.
1: Informiamo gli ascoltatori che a causa di uno sciopero la programmazione odierna potrebbe subire variazioni improvvise.
0: Con l'autunno caldo del 1969 lo sciopero diventa una formidabile arma politica che porta il metallurgico ad essere un protagonista politico.
2: Guarda qui, scimpanzé, zoo di Stoccolma.
3: Scimpanzé crede davvero di essere un uomo. Povera bestia.
2: Allora dai, controlliamo.
3: Festività, 1600.
2: 1600.
3: Ma fai finta di scrivere?
2: No, io scrivo 17.400.
3: Poi mi dice a cosa serve sta roba, eh?
2: Errore.
3: Senti.
2: Sì, che c'è?
3: Com'è il mangiare?
2: Come alla mensa della Ban. Qui è tutto uguale, come alla fabbrica. È solo che la sera non mi lasciano uscire.
3: Ma dove vuoi andare?
2: Al caffè,
3: insomma, caffè.
2: Caffè con i compagni. A proposito, parlo sempre di me, i compagni.
3: Parlano, sei ancora un simbolo.
2: Non ci credo.
3: Sì?
2: Io sono matto, mica sono stronzo.
3: Parlano, sei ancora un simbolo.
2: E allora parlano male perché c'è sempre il però.
3: Cos'è sto però?
2: Però significa che parlano bene, però a un certo momento, quando il discorso è finito, t'appiccicano un però. E allora giù a distruggere, li conosco.
3: Senti,
2: io i
3: compagni. Senti una cosa, senti.
2: Che?
3: Prometti che non ti incazzi come l'altra volta.
2: E perché mi devo incazzare?
3: Io ti chiedo una cosa.
2: Parla.
3: Senti.
2: Che?
3: Com'è che, insomma, come hai capito che stavi diventando matto?
2: Sono gli altri che lo decidono quando uno deve diventare matto, però a dirti la verità io sono arrivato prima, io l'ho fregati, io c'avevo già qualche sospetto, perché il sospetto è come una volpe pelosa, madre, puttana, vigliacca, reazionaria. Ogni tanto mi veniva fuori qualche stranezza.
3: Che stranezze erano?
2: A tavola, quando si mangiano, le posate devono stare tutte belle dritte, in fila, sai, come soldate. Ecco, io stavo a tavola, mangiavo e in quel momento sognavo di essere ancora nella fabbrica.
3: Sapevo.
2: Ma a te ti piacerebbe di sapere che cazzo fabbrichiamo noi nella fabbrica?
3: Questo lo so.
2: A che servono tutti questi,
3: io lo so.
2: Questi pezzi che fanno a milioni?
3: No, io lo so. Io faccio dei pezzi che servono per un motore. Il motore lì, questo motore che poi va a finire in un'altra macchina, no? Che però non è lì.
2: Non è lì.
3: No.
2: Pensa che io un giorno incontrai l'ingegnere. Lo presi per il collo. E gli dissi, ma mi dici che cazzo si fabbrica in questa fabbrica? Che cazzo servono questi legni? Guarda che sennò io ammazzo!
3: Però se io chiamo l'infermiera...
2: No.
3: E allora fai il buono, siamo qui a ragionare, cosa mi vieni fuori con questa roba?
2: Io ragiono però, se non me lo levavano di sotto lo strozzavo davvero, ma questa Lulù non è pazzia, perché un uomo ha il diritto di sapere quello che fa, a che cosa serve, sì o no? Ho ragione?
3: Sì.
2: Li vedi? Li vedi tutti quelli là? Quelli erano operai, contadini, manovali, muratori, poliziotti, impiegati del catasto, beccamorti, ragionieri, uscieri, autisti, operai di prima, di seconda, di terza categoria, anche di sesta, ottava, sedicesima. I matti ricchi non li tengono qui, no, quelli stanno nascosti nelle cliniche private. Forza, si capisce, guai se i poveracci sapessero che pure i ricchi diventano matti e gli verrebbe da piangere, no?
3: Ma sono matti quelli lì, ma lascia stare, cosa ti mischi?
2: Lulù, è il danaro, comincia tutto di là. Noi facciamo parte dello stesso giro, padroni e schiavi, dello stesso giro, l'argent, i soldi. Noi diventiamo matti perché ce ne abbiamo pochi e loro diventano matti perché ce ne hanno troppi. E così, in questo inferno, su questo pianeta pieno di ospedali, manicomi, cimiteri, di fabbriche, di caserme e di autobus, il cervello a poco se ne scappa. Sciopera, sciopera, sciopera, sciopera. Ti saluto. Beh, buona permanenza.
4: Grazie, grazie.
2: Sciopero, sciopero, sciopero, sciopero, sciopero, sciopero, sciopero.
4: Dove vai? Dove vai?
2: Via.
4: Veramente, sono io che devo andare via.
2: Ah, già è vero, scusami tanto, ma io mi sbaglio sempre. Ciao.
5: Denti neri, usate dentifricio scroto pirla. Massaggio. I vostri bambini, mastina gluteata, creste di...
2: Lulù.
5: Mangia creste di gallo.
2: Quando ti ricoverano, porta le armi.
0: Dalla fabbrica alle piazze nasce così il parlamentare operaio che all'interno delle cellule organizzate dal Partito Comunista Italiano acquisiva sin dalla fine degli anni 50 le nozioni che gli sarebbero servite nella lotta politica. Il sindacalista più noto è stato Giuseppe Di Vittorio, fondatore e segretario generale della CGIL, che diresse fino alla morte nel 1957.
6: Il movimento sindacale ha bisogno per svilupparsi, per dare tutto quello che può dare, come elevazione del tenore di vita dei lavoratori e come progresso generale della società, nella libertà, nelle libertà democratiche, così come le libertà democratiche non possono sussistere senza le libertà sindacali, senza la libertà dei lavoratori di associarsi e di lottare collettivamente per la difesa dei propri interessi.

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola. Pekin.

0: Anche oggi parleremo delle Olimpiadi di Tokyo. Ci occuperemo in particolare di sport equestri insieme con Mauro Checcoli, un personaggio sconosciuto agli stessi giornalisti sportivi nell'imminenza dei 18esimi giochi olimpici. In realtà tutti i componenti della squadra italiana di completo sono considerati troppo inesperti per una gara impegnativa, quale quella olimpica. Ecco infatti il brano di un articolo della Gazzetta dello Sport dell'8 ottobre 1964. Mancano appena 9 giorni all'inizio del concorso completo di equitazione.
1: Probabilmente la squadra azzurra del completo sarà la più giovane in campo in questo sport. I 4 componenti messi insieme non raggiungono i 100 anni. Ciò, se da una parte garantisce l'entusiasmo ed è interessante per il futuro di questo sport, sottolinea la scarsa esperienza che potrebbe avere un peso notevole sulla prestazione italiana. La situazione non è rosea, la tradizione è piuttosto scarsa.
0: Mauro Checcoli è il più giovane della squadra italiana, avendo compiuto 21 anni nel mese di marzo. Checcoli, come cominciò?
2: Per caso, mio padre aveva una piccola impresa di costruzioni, aveva costruito il maneggio di Bologna dove si andava a cavallo. E il gestore, che ancora oggi sulla breccia, Arrigo Marchi, un grande esperto di cavalli, mi acchiappò, mi infilò un paio di pantaloni lunghi, loro usavano i pantaloni corti, e mi buttò sul cavallo. Dopo un mese vinsevo il primo concorso.
3: Beh, è stato precocissimo lei.
2: Ma non tanto, c'era chi era più precoce di me, anzi io ero già piuttosto formato, già 11 anni avevo.
3: Come arrivò alle Olimpiadi?
2: Grazie a un uomo eccezionale, Mangilli, il marchese Mangilli, che mi aveva già conosciuto nelle selezioni per i campionati europei juniores di salto ostacoli. Io facevo salto ostacoli prima di cominciare a fare il completo. E siccome stava mettendo in piedi una squadra per fare le Olimpiadi di completo, disse a mio padre: ma vieni un paio di mesi, mandami tuo figlio un paio di mesi a Pratone del Vivaro, poi te lo rimando. Io ero già all'università, facevo il primo anno di ingegneria. E non sono più venuto via, sono rimasto lì 2 anni e 2 mesi fino alle Olimpiadi.
3: Vogliamo dire che cos'è il concorso completo agli ascoltatori, a quei pochi o a quei tanti ascoltatori che non conoscono questo tipo di sport abbastanza particolare?
2: Sì, è una via di mezzo fra il decathlon per l'atletica e un rally. Nel senso che è come il decathlon per l'atletica, perché ci sono riuniti in un'unica gara tutte le specialità dell'equitazione. Il dressage o movimenti obbligatori, la prova di fondo, cross country, steeplechase, cioè le prove in campagna, e le prove di concorso ippico, tutte e tre in un'unica gara, con dei punteggi di penalità che vanno sommati l'uno all'altro. E come rally, perché la prova di fondo è un rally praticamente, cioè ci sono delle prove di trasferimento a velocità prefissate e delle prove di velocità su ostacoli in terreno vario, che sono le prove speciali del rally.
3: Vogliamo ricordare quei giorni di Tokyo del 1964. La squadra azzurra non esaltò nel dressage.
2: Beh, tecnicamente non andammo male. Come classifica eravamo abbastanza indietro, perché poi ci si ammassava lì, a parte i primi che tradizionalmente sono primissimi tedeschi, soprattutto tedeschi svizzeri. Le altre nazioni sono tutte molto vicine e noi eravamo tutte in blocco. Io poi ero 14esimo assoluto a pochi punti dal quarto, quindi non era così male come solitamente si ritiene la cosa.
3: Vuoi ricordare i suoi compagni di squadra?
2: Paolo Angioni, Sandro Argentone e Giuseppe Ravano.
3: Beh, tutti nomi di un certo rilievo.
2: Erano tutti già campioni, perché Giuseppe Ravano era già stato 2 volte campione europeo di salto ostacoli, juniores. Sandro Argentone aveva già fatto un'Olimpiade a Roma ed è, come è ancora oggi, forse il più grande cavaliere da corsa in ippodromo che noi abbiamo mai avuto sugli ostacoli. Paolo Angioni era il cavaliere più classico che noi avevamo sugli ostacoli, giovane, emergente di allora. Mescolati insieme con un Carnede, che ero io, che ero il boccia, voglio dire, della situazione, il meno titolato, venne fuori una miscela veramente
3: esplosiva,
2: straordinaria. Sì.
3: Senta, Checcoli, è vero che facevate meno di 90 anni? In 4?
2: Beh sì, credo di sì. Credo
3: giovanissimi dunque.
2: Io eravamo 21 anni e Paolo Angioni e Sandro Argenton credo che avessero 24-25 anni, quindi.
3: Lei ricorda dove gareggiavate?
2: Sì, a Karuizawa, che era un posto preso dai giapponesi pari pari sulla coppia dei Pratoni del Vivaro, dove si erano svolte le Olimpiadi precedenti. Erano venuti, avevano guardato attentamente, studiato in Giappone cosa ci poteva essere di simile, infatti c'era un luogo vulcanico col terreno vulcanico, identico. Naturalmente meno bello dei colli romani, voglio dire.
3: Abbiamo parlato del primo giorno e della chiusura del dressage. Lei finì, ha detto, 14esimo. Argenton
2: sì.
3: fu 21esimo, Angioni 32esimo, Ravano 36esimo.
2: Sì.
3: E come squadra eravate settimi in classifica?
2: Come squadra settimi, ma non contava tanto il posto in classifica quanto i punti di distanza degli altri.
3: Ecco, cosa a cui ha fatto già riferimento prima
2: sì,
3: lei.
2: Sì, non era granché, eravamo lì, insomma.
3: In zona medaglia.
2: Sì, dicevamo che non eravamo troppo indietro per poter rimontare come era nei nostri voti, avendo noi sicuramente molta più tecnica e molta più classe in campagna.
0: La classifica squadre vede in testa gli inglesi con 184,67 punti. Seguono la Germania, gli Stati Uniti, la Francia, l'Unione Sovietica e l'Argentina. L'Italia è settima, staccata di 64 punti. La seconda prova è la più faticosa ed impegnativa, il percorso di campagna.
2: Sì, la campagna fu una giornataccia perché nebbia, pioggia, terreno pesante. Ci eravamo girati il percorso, rigirati un sacco di volte a piedi per scoprire se c'erano dei punti dove tagliare e accorciare il percorso, ma non era possibile, per cui l'unica arma per emergere, oltre a fare netto sugli ostacoli, era andare veramente forte. E partì primo Paolo Angioni, il cui cavallo purtroppo nella notte aveva avuto una colica. Salvato dai nostri grandi personaggi che sono in scuderia, da Albino Garbari al maresciallo Germano a Beppi e tutti gli altri che erano in scuderia, recuperato durante la notte, messo nelle condizioni di partire e fece benissimo, perché fece un bel percorso netto, non al massimo della velocità perché non se la poteva permettere, ma diciamo che ci dette il coraggio a tutti e l'entusiasmo per affrontare poi tutti gli altri successivamente lo stesso percorso, sapendo che uno di noi aveva fatto netto, sapevamo che potevamo andare forte. Io ero stato scelto per ultimo a partire perché il mio cavallo era un po' matto, insomma Serbian era un cavallo veramente da cuore matto, sia come fisicamente il suo cuore aveva delle tachicardie o delle aritmie particolari, sia anche come forma cerebrale, insomma, era un cavallo molto estroso, molto, molto, molto particolare, molto veloce, molto potente, molto agile, ma era piuttosto particolare come cavallo. E prima di me erano già partiti anche Angioni e Sandro Argenton, Giuseppe Ravano e Sandro Argenton. Giuseppe Ravano aveva fatto una sola fermata, un ostacolo abbastanza brutto, nebbia, cattivo tempo. Anche lì poi Sandro Argenton aveva avuto qualche difficoltà, per cui la sua gara non poteva contare ai fini del punteggio. E io dovevo assolutamente fare netto e, se volevamo pretendere una medaglia, pestare piuttosto forte sul terreno.
3: E fui
2: il più veloce di tutti. Fui il più veloce, netto sugli ostacoli, corsi qualche rischio perché andai a attaccarmi al collo un paio di volte perché il cavallo aveva o scivolato o beccato, sbattuto contro un ostacolo, ma alla fine andò bene. E io ero secondo dopo la prova.
3: Ecco, lei dopo quella seconda prova, nella quale risultò primo,
2: sì,
3: risalì molte posizioni finendo al secondo posto.
2: In testa
3: c'era un inglese, Mead.
2: Richard Mead, che poi vinse le Olimpiadi a Monaco, davanti al nostro Sandro Argenton, che a Monaco arrivò secondo. Mead aveva un punto e mezzo da me. Io con la faccia di bronzo che mi ha sempre contraddistinto ero sicuro di essere più forte, di non fare errori l'ultimo giorno.
0: L'Italia è prima nella classifica squadre con 105,80 punti. La Germania è staccata di 9 punti, seguono Stati Uniti, Irlanda, Unione Sovietica e Australia. Gran Bretagna, Corea e Giappone sono eliminati.

0: Il ritiro di Argenton dopo la seconda prova creò dei problemi insieme alla squadra?
1: Bah sì, quando mancano la riserva, cioè la possibilità di eliminare un punteggio dei quattro voglio dire che partecipano alla gara, è sempre un problema, nel senso che un incidente in una gara nostra che è sempre così lunga e difficoltosa può sempre capitare. E allora avere il dovere di contare soltanto su tre cavalli e tre cavalieri e non poterne scartare nessuno è sicuramente un handicap rispetto ad altri, ma gli altri non erano mica messo meglio di noi, quindi la selezione era già venuta piuttosto forte, piuttosto grossa.
2: Nella classifica individuale Keccoli è staccato di 33 centesimi di punto dall'inglese Mead, terzo è il tedesco Liggs, quarto l'argentino Moratorio e quinto l'inglese Jones. Gli articoli provenienti dal luogo di gara sono scarni, poche ricche corredate dalle classifiche parziali. Keccoli, come mai la stampa italiana non dette molto spazio alle prime due gare?
1: Ma intanto noi eravamo veramente degli sconosciuti. Eravamo partiti, come le dicevo, un po' la chetichella perché c'era stata qualche piccola baruffa a livello federazione CONI così. C'era stato così poi questa località, questa scelta del campo di gara che era molto lontano da Tokyo, erano 180 km in mezzo ai monti, difficilmente raggiungibile. E quindi la stampa era rimasta spiazzata, nel senso che non era andato praticamente nessuno dei grandi giornali o della radio o della televisione. Per cui fecero ponte tutti per telefono da Tokyo sul centralino dell'albergo che saltò praticamente. E mi ricordo che appunto durante la notte cominciarono ad arrivare da Tokyo alcuni giornalisti, alcuni inviati della Gazzetta e di altri giornali.
0: Per l'ultima prova.
1: Ecco, allora a raccogliere
0: le grandi prove degli azzurri. Ecco, vogliamo ricordare quanto erano costati quei quattro cavalli che avevate portato?
1: Ma niente, perché Mangilli aveva una sua filosofia di vita e tecnica. Riteneva di dover lavorare sempre su degli atleti freschi, nuovi, completamente inesperti. E per tutta la vita ha fatto questa scelta, cioè ha sempre comprato cavalli giovanissimi, quindi assolutamente privi di esperienza, privi di qualificazione e quindi poco costosi. Tutti cavalli di grande classe, puro sangue, tutti cavalli da corsa, praticamente scelti fra le corse in piano, in ostacoli di secondo livello, ma tutti cavalli di grandissima qualità.
2: Ottobre, terzo ed ultimo giorno di completo. Dopo la massacrante prova di fondo, cavalli e cavalieri sono impegnati nella gara d'ostacoli. L'inglese Mead perde il primato. Burberry, il suo cavallo, è stanchissimo. Abbatte un ostacolo dopo l'altro. Al termine accumula 36 penalità. Perfetto, invece, il percorso di Keccoli.
1: Infatti entrai tranquillo, assolutamente caricato in campo ostacoli, in campo di prova. Avevo lavorato bene con Mangilli che mi aveva torchiato a dovere. E ci feci netto, mentre Mead fece 36 penalità l'ultimo giorno. Così io fui primo e la squadra che era già prima rimase prima.
2: Mauro Keccoli è campione olimpionico. La squadra italiana vince la medaglia d'oro grazie anche agli ottimi piazzamenti ottenuti da Paolo Angioni, Giuseppe Ravano e Alessandro Argenton. Avete fatto proprio il pieno, ingegner Keccoli. Lei in particolare ha vinto due medaglie.
1: Sì, una individuale e una squadra. Quella squadra non diciamo che era nelle nostre obiettivi, ma insomma eravamo convinti di essere veramente fra i più forti, perché avevamo quattro cavalli giovani, freschi, quattro cavalieri giovani, freschi, pieni di entusiasmo, guidati bene da un uomo straordinario, e quindi avevamo molte speranze come squadra, benché ci fosse stata qualche polemica nel mandarci, perché non avevamo delle grandissime performance internazionali. Come individuale fu un exploit incredibile del mio cavallo che veramente fece delle velocità strabilianti.
0: Ingegnere, il fatto che abbia vinto, come lei si è definito, un carneade, non ha creato dei problemi in seno alla squadra? Cioè,
1: no.
0: I suoi compagni non è che hanno sofferto un po' di gelosia?
1: Ma guardi, non me ne sono mai accorto se questo è avvenuto, e poi non sono assolutamente convinto di questo. Ci vogliamo ancora adesso, dopo 24 anni, abbiamo un rapporto di grande amicizia, di grande stima reciproca, proprio totalmente consolidata. Ma mai durante questi 24 anni è venuto a mancare. Era una squadra allora, è rimasta una squadra per tutta la vita.
0: Lei l'ha mai sentita questa intervista che rilasciò proprio all'indomani della vittoria?
3: La soddisfazione è enorme, le cose che si provano sono tante, sono poche, sono semplici anche fin dei conti, perché lo sport è una cosa grandissima, ma è la cosa più semplice che possa esistere al mondo, io credo. D'altra parte le cose più sincere che si provano in questi momenti sono quelle che si dicono i primi momenti della vittoria, poi le altre molte volte sono soltanto chiacchiere. Certamente la maggior parte del merito va a chi ha preparato i cavalli e i cavalieri e chi li ha scelti, e cioè il nostro capo equipe, il marchese Mangilli, che è stato l'artefice primo della nostra vittoria e senza del quale noi non avremmo potuto ottenere assolutamente niente. Poi, per quanto riguarda la prova tecnica del giorno, della gara, io penso che vada distribuito a metà fra cavallo e cavaliere, con una leggera percentuale, nel caso di vittoria, al cavallo superiore, perché dà la certezza al cavaliere di poter uscire. I progetti di immediati si possono riassumere in una sola parola: studio, studio e studio. Se tutto andrà bene avremo un ingegnere, benché io abbia visto sul campo dell'ultimo giorno delle competizioni a Caruizava, perché questo è il nome del luogo in cui noi abbiamo gareggiato, abbia visto in spagnolo scritto Nos veremos a Ciudad de México nel 1968, e io ci spero molto.
0: Allora, qui ci sono da fare alcuni racconti, ingegnere. Intanto che a studio ha portato poi alla laurea, sì. E anche lei insegna anche, professore universitario.
1: Ho insegnato per un certo numero di anni all'Università di Bologna, poi la professione ha prevalso, alcuni problemi all'interno dell'università, insomma, qui
0: non è il caso di parlare anche, perché stiamo parlando di sport. E invece quell'appuntamento a Città del Messico?
1: L'appuntamento ci fu poi. Io conservai ancora il cavallo che avevo a Tokyo, Serbin, che però non era più lui, nel senso che aveva avuto degli incidenti, aveva anche perso il coraggio, cioè, come dicevamo prima, un cavallo molto estroso. Aveva già sentito che cosa vuol dire dare tutto in una gara, e credo che dentro di lui rimase per sempre questo ricordo, per cui quando fu richiesto di dare una seconda volta tutto, in parte mancò a questo impegno, giustificato dal fatto che, avendo avuto un incidente 45 giorni prima delle Olimpiadi, dovette fare 15 giorni di riposo assoluto, quindi la condizione era difficile.

0: Lei smise proprio alla vigilia della sua, di quella che sarebbe potuta essere la sua terza Olimpiade.
1: Sì, a Monaco. Monaco. Fu ancora Mangilli che mi pregò, io avevo finito di studiare nel 69, avevo dato i miei ultimi esami e quindi avevo cominciato a lavorare, e con grande soddisfazione di mio padre, che era terrorizzato che io non finissi gli esami e gli studi. E ritornai a una preparazione olimpica con un altro preparatore, il generale Manzin, che era un altro uomo molto competente. Ma fu Mangilli che insistette perché io ritornassi, perché aveva evidentemente grande fiducia in me, cosa che non ha mai nascosto per tutta la vita, di cui gli sono ancora oggi infinitamente grato, di questa fiducia. E devo dire che ebbi soltanto 6-7 mesi di preparazione, ma trovai un altro incontro della vita, un altro cavallo formidabile, un argentino, un puro sangue, Rosario si chiamava, con cui riuscì ad affiatarmi in pochissimo tempo e feci 3 gare soltanto di preparazione a livello internazionale, e la terza finalmente riuscì a arrivare veramente alla comprensione totale con il cavallo, e quindi ebbi un buonissimo risultato. Io e Sandro Argenton, lui con Woodland e io con Rosario, secondo e terzo, fummo a Colombier, vicino a Ginevra. E lui poi un mese dopo, 45 giorni dopo, arrivò secondo alle Olimpiadi, e io invece non andai perché persi il cavallo per un banalissimo incidente, a riposo tra l'altro. Il cavallo era nel recinto che si riposava, si rotolò per terra e nel sollevarsi ebbe uno strappo alle reni e finì la carriera.
0: E finì anche la sua carriera?
1: E finì
0: a un certo punto.
1: E finì, e questa è la battuta, ma è vero. Fintanto che avvenne una cosa che io paragono un po' alle favole dei tempi passati.
0: Lo dica, lo dica.
1: Posso dirlo?
0: E sì. Come no?
1: Mangilli, per un caso, un ricorso storico e l'intelligente intuizione della federazione di allora, in particolare Dado Lucheschi, ritornò a essere responsabile unico della nazionale di completo, della squadra di completo. E avendo a che fare, come suo solito costume, di cavalli con cavalli giovani, con cavalieri giovani, un giorno venne a trovarmi a casa, dove veniva spesso negli anni, ogni tanto, così a riposarsi qualche giorno a casa mia, e disse: Mauro, sai, io ho accettato di nuovo questo incarico, io sono vecchio, non posso più montare a cavallo come facevo una volta, vieni tu che sei vecchio come io ero ai tempi che facevo con te la preparazione per Tokyo. E così cominciai a fare il pendolare fra Bologna e Roma, facendo 4 giorni di lavoro di 18 ore al giorno nei 4 giorni che stavo a casa a lavorare in studio, e 3 o 4 giorni, a seconda dei casi, di lavoro in defesso di allenamento ai Pratoni del Vivaro, insieme con Mangilli e gli altri cari ragazzi bravissimi che erano con me a fare questo lavoro di preparazione olimpica. E questa, che era semplicemente un aiuto, un piacere di stare insieme con quest'uomo eccezionale, si trasformò in un'altra Olimpiade, perché trovammo l'accoppiamento con un altro cavallo fantastico, Speycast. Poi trovai la forma fisica e proprio la primavera dell'84 andammo a fare gli internazionali di Francia a Fontainebleau, e io vinsi, cosa che sollevò l'entusiasmo di molti stranieri che videro questo nuovo cavallo così fantastico, e questo cavaliere vecchio, pelato e bianco di capelli, e per cui fu quasi d'obbligo per me andare a fare le Olimpiadi di Los Angeles, dove andammo piuttosto bene, tutto sommato.
0: Senta, 2 ultime domande. Che cosa le ha dato lo sport?
1: Questa è veramente una domanda importante. Io credo che lo sport ha formato tutta la mia vita, nel senso che mi ha dato tutto quello che serve a un uomo per affrontare le gioie, i dolori, le soddisfazioni e i patimenti della vita. Costanza, determinazione, coscienza di poter costare soltanto su se stessi, capacità di comprendere gli avversari, i casi della vita, non abbattersi mai. Gioire il giusto quando si vince e abbattersi il giusto quando si perde. E insomma, mi ha insegnato, credo, forse è presuntuoso dirlo, ma la saggezza.
0: C'è una fotografia nella quale lei appare con 2 medaglie d'oro, le 2 medaglie d'oro di Tokyo. Che fine hanno fatto?
1: Le medaglie d'oro sono i giocattoli di mie figlie. Io ho due figlie, una ragazza oramai, l'altra ancora una bambina, ma le medaglie sono la prova tangibile che il papà è stato qualcosa nel campo dello sport, e quindi questo e le diverte molto, anche perché poi mi hanno seguito anche in quest'ultima avventura americana a Los Angeles, e per loro è stato un bellissimo regalo, una bellissima sorpresa. E le medaglie sono anche per me, ogni tanto quando le vedo mi capitano sotto gli occhi, un bel ricordo e un invito a essere grato a chi ha sempre fatto qualcosa per me. In particolare avere questa capacità di capire questo meraviglioso animale che è il cavallo, a cui dobbiamo sempre questa grande gratitudine di sapere con noi raggiungere dei grandi risultati. Se mi è possibile, vorrei fare un piccolo appello perché Speycast Boy, che è stato il mio ultimo cavallo, oggi che ha raggiunto una venerabile età, venga messo anche lui a fare una bella e dolce pensione.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso, adesso che sei in piedi qui davanti a me. Ma che ci fa in un posto simile un angioletto come

fare. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è. Che ci fa in un posto simile?

stasera, essere pronta a donarti l'anima, devi convincerti che non sei l'unica a esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: Rai Radio Techete.
1: Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
2: E la voce diventa protagonista, estremamente, diciamo, cangiante nel corso del percorso. Si modella e si adatta, si adegua alle esigenze dell'orchestrazione e diventa unico strumento armonico e melodico che io utilizzo, di quale mi avvalgo per far apparire tutti gli strumenti necessari.
3: Che vuoi che sia un po' di malinconia, fuori non c'è più un segreto per te.
4: Un'ospite molto gradita oggi a Note a Margine. Lei è Carolina Bubbico, cantante, polistrumentista, arrangiatrice, direttrice d'orchestra. È uscita col nuovo album Vocalia, che dice già tutto di questa orchestra di voci che sono strumento musicale dell'intero album, dove Bubbico canta in molte lingue, dall'italiano all'inglese, dallo spagnolo al portoghese. Ne abbiamo parlato proprio con lei. Buon ascolto da Elisabetta Melantrucco.

0: Benvenuta.
1: Ciao, grazie.
0: Questo nuovo album che è uscito da poco è un album molto speciale per come è concepito. Vogliamo un po' spiegare perché agli ascoltatori come qual è lo strumento musicale principale di questo lavoro?
1: Sì, allora, intanto diciamo il titolo un po' già lo rivela, si chiama Vocalia questo disco. E ho cercato un nome inusuale che potesse in qualche modo rappresentare un mondo fantastico, immaginario, il mondo ideale al quale io ambisco. È fatto di è organico, ci appartiene, è il suono, lo strumento che ci abita, che è la voce, attorno alla quale io diciamo ho costruito un'intera orchestrazione, un intero discorso, racconto, narrazione musicale. E la voce diventa protagonista, estremamente diciamo cangiante nel corso del percorso, e si diciamo modella e si adatta, si adegua alle esigenze dell'orchestrazione e diventa unico strumento armonico e melodico che io utilizzo, del quale mi avvalgo per far apparire tutti gli strumenti necessari. Quindi si diventa un arpeggio di pianoforte, diventa un riff ritmico, una poliritmia di vari strumenti percussivi, un'orchestra, un background di archi, un big band per un attimo, diventa tromba, trombone e sax. Quindi ho fatto una bellissima per me ricerca, molto entusiasmante, molto sorprendente, su quali possono essere le strade, le strategie, e come no, la voce si può piegare e trasformare in una maniera incredibile. E questo prevede una fase estremamente sperimentale, che si basa ovviamente su un certo tipo di background, un certo tipo di conoscenza, perché io comunque vengo da lì, vengo da tanta ricerca attraverso la loop station, attraverso ensemble corali, quartetti, insomma, vari tipi di esperienze dove la voce è collettiva, è esperienza collettiva. Quindi diciamo non è uno strumento monofonico, ma diventa polifonico attraverso la armonizzazione corale, no? E quindi la verticalità dei suoni, ecco questo.
0: Quindi è comunque appunto è stato un lavoro di ricerca, ci hai lavorato molto, è stato complicato anche per realizzare un certo tipo di suono, eccetera. Per fare questo esperimento hai avuto delle difficoltà oppure ti è venuto anche abbastanza, hai trovato delle soluzioni semplici?
1: Onestamente diciamo sembrava più complesso di quello che poi è stato, perché per me è stato un parco giochi continuo, incredibilmente. Ogni brano che avevo, di cui avevo la bozza di scrittura, l'avevo scritta io, ho fatto tutta una fase di scrittura piano e voce, dopodiché sono entrata un po' in una crisi che prevede la famosa crisi che mi anticipa poi diciamo in qualche modo la soluzione, nel momento di centratura, e ho capito a un certo punto, come un atto di illuminazione, dove dovevo andare. Quando ho visto qual era la strada, ovvero mettere la voce al centro di tutto, la strada si è rivelata a me, e quindi io ci sono andata incontro. È stato un viaggio, devo dire, sì, tutto in discesa, chiaramente faticoso, perché ogni brano prevedeva un certo tipo di approfondimento, cioè ripeto, un lavoro di scrittura anche di parti tra me e me, a volte istintivo, come dire, registravo direttamente, a volte appuntavo delle cose, ho cercato le sillabazioni giuste, ho cercato le dinamiche giuste, l'espressività giusta, però ecco, di fondo è stato intenso ma abbastanza alla mia portata, ecco.

0: chi ti ha aiutato in questo rapporto tra te e la tua voce, nel senso chi è, insomma, con chi hai lavorato e anche le collaborazioni che ci sono in questo album, se vogliamo un po'
1: Infatti,
0: parlare.
1: certo, la particolarità intanto è che io qui, diciamo, questo disco, c'è il contrasto tra solitudine e collettività in maniera pazzesca, perché ho utilizzato la mia voce come unico strumento timbrico, cioè non mi sono avvalsa di un coro, ho
0: Sì.
1: sovrainciso la mia voce milioni di volte, ma è il mio primo disco in cui io coscrivo il 95% del disco. Quindi, diciamo, la prima collaborazione di cui ti parlo è la collaborazione degli autori e delle autrici che hanno scritto con me tutti i pezzi. L'unico brano che io ho scritto da sola si chiama Dolore, un brano molto personale che io ho scritto di getto, parlando del dolore, impersonificandolo in certo senso, facendo un dialogo con quello che è il dolore fisico che ho provato in un periodo della mia vita. Ho voluto, diciamo, filosofeggiare sul fatto che il dolore diventa un maestro, una guida, se tu riesci a vederla questa cosa, no?
0: Certo.
1: E, a parte dolore, tutto il resto. Ho scelto di scriverlo avvalendomi di un sacco di penne, di creatività pazzesche, e quindi ho scritto con Giuseppe Anastasi, una canzone in italiano, con Cristiana Verardo, ho scritto due brani, le ho fatto scrivere un brano in italiano e uno in spagnolo, perché lei è anche, diciamo, capace di scrivere in quella lingua.
0: Vi ho visto suonare insieme al Bianca da Ponte quest'autunno, infatti.
1: Anche.
0: Sì, sì.
1: Sì. Siamo molto contigue, diciamo, io e Cristiana, molto
0: Sì.
1: amiche, molto collaboratrici in musica e non solo, insomma. Dopodiché c'è Greta Panettieri che ha scritto in inglese perché scrive spesso per Gigi Telesforo, è lui che mi ha consigliato Greta, ha scritto Blossom. Poi c'è Becca Stevens che ha scritto il primo singolo di questo disco, Everlove, in portoghese, Antonio Villeroy, un noto autore brasiliano che ho avuto la fortuna di avere con me, che ha scritto per me Uma Rosa e un Bordado, con la quale faccio un featuring con Mari Chasca, che è una importante cantante brasiliana. Adesso, diciamo, sulla cresta dell'onda, io l'ho beccata così, cercando, facendo le mie ricerche. Simona Severini, Laurin, Aurora, in arte Laurin, Aurora De Gregorio, un'altra nuova, ne fa parte della nuova scena New Soul R&B italiana. Ecco, più o meno ti ho detto tutto. Poi, fondamentale è chi ha creato con me la musica, quindi questa è la parte, diciamo, autoriale. La parte musicale è fondamentale per me chi l'ha prodotto. L'ha prodotto mio fratello Filippo Bubbico, produttore, polistrumentista, col quale sono leggermente legata dal punto di vista genetico. E poi, diciamo, al di là di quello, ci si sceglie poi anche nella vita, perché non è detto, no, che uno debba lavorare anche se è parente.
0: No,
1: Quindi ci
0: assolutamente no.
1: stimiamo e lavoriamo insieme. E poi tutto l'ensemble di percussioni che sostiene, innalza questo coro vocale, registrata a distanza in Finlandia da Abdissa Assefa, che è un percussionista super musicale di origini etiopi che vive in Finlandia, appunto, che ho avuto il piacere di conoscere tramite le mie esperienze con Nicola Conte, e lui ha registrato per me tutte le percussioni, tante, è un apparato, diciamo, importante di percussioni che sostiene questo disco. Disco che tra l'altro esce per la prima volta con una nuova etichetta, un'etichetta internazionale americana, l'etichetta di Michael League, che è il leader bassista degli Snarky Puppy, che è un collettivo americano molto importante, e l'etichetta si chiama Ground Up. Un'etichetta indipendente, molto forte, molto prestigiosa, diciamo, nel panorama crossover tra jazz, world music, diciamo, abbastanza noto a un certo tipo di filone, e sono molto grata e onorata di esserci adesso dentro.

0: E mentre è la tua voce che viene appunto registrata 1 milione di volte, e questo è un lavoro però nell'insieme corale, perché hai nominato
1: Certo.
0: tantissimi autori, tantissimi collaboratori, quindi comunque si parte, come posso dire, dalla solitudine, si arriva, dico, del percorso creativo, si arriva ad un lavoro corale, ma questo però te lo dico come sensazione personale, ne esce fuori un lavoro nell'insieme molto intimo e anche molto femminile, ecco,
1: Ah
0: molto,
1: sì, è vero,
0: ecco.
1: verissimo.
0: E
1: Il
0: quindi,
1: femminile come forza creatrice,
0: come,
1: quindi
0: esatto.
1: proprio, capisci? Mi fa piacere che tu l'abbia
0: No, no,
1: percepito,
0: ne viene proprio fuori
1: è
0: proprio
1: molto
0: questa
1: centrale.
0: forza, dico, al di là proprio del dei contenuti, eccetera, ma proprio come sensazione, lo dico da donna ovviamente, ma come sensazione già dal primo ascolto esce fuori molto questo sentimento, non saprei come chiamarlo, però questa emozione
1: Sì.
0: molto femminile.
1: Sì, è così. Probabilmente ritengo che sia qualcosa che ha a che fare con la gravidanza, col parto, con la
0: Sì.
1: maternità, con tutto quello che io ho vissuto anche in questa fase della mia vita, che mi ha fatto toccare proprio, come dire, con mano qualcosa di molto trasformativo, cioè una rivoluzione pazzesca per me. Come tutte le donne, come dire, non sono speciale per questo. La specialità sta nel proseguire la carriera artistica in questa condizione, che è
0: Sì.
1: una scelta ben precisa come tutti gli altri lavori, non dico che sia più di altri, però scegliere di essere madre lavoratrice, se lo provi capisci cosa significa, diciamo che è un certo impegno, è una scelta ben precisa, bisogna munirsi di, come dire, volontà e autodeterminazione, cosa che non manca alla donna assolutamente, quindi
0: No, però certo in questo paese, poi anche oltre l'altro facendo musica, che quindi è l'ulteriore difficoltà, questo lo
1: Esatto,
0: dico da.
1: brava, perché il discorso è che non è facile, non è soltanto difficile essere madre e artista, essere artista, un artista come me che cerca di fare la battitrice libera
0: Sì.
1: in un mondo, diciamo, in cui tutto è molto sempre un po' troppo canalizzato, diciamo, verso una globalizzazione del
0: Sì.
1: segnale, è chiaro che tutto diventa più complicato. Era difficile già prima, ecco, invece adesso è
0: Infatti,
1: solo un po' più
0: è
1: difficile.
0: un po' più difficile. A
1: Sì.
0: proposito, non so se ascoltando o leggendo un'intervista che hai fatto, tu sei anche un'ottima, un'eccezionale direttrice d'orchestra, però tu preferisci, diciamo, la tua vocazione da cantautrice, eppure hai delle esperienze da direttrice d'orchestra anche molto importanti, ovviamente ti abbiamo visto a Sanremo varie volte. Che esperienza è, ecco, a proposito di quello che stavamo dicendo, che esperienza è trovarti in quel, non saprei come definirlo, quel circo Barnum che è Sanremo? Come te la sei vissuta questa esperienza? Tra l'altro anche molto vincente sin dall'inizio, perché tu eri la direttrice del volo, mi sembra anche, no? Non vorrei
1: Sì,
0: dire stupidaggini, però insomma,
1: vero.
0: che mondo è quello? E che mondo è proprio in generale quello della direzione?
1: Tante domande, cerco di
0: Troppe
1: riassumere
0: domande tutte
1: tutto.
0: insieme.
1: Intanto a partire dall'inizio, sì, è vero, io dichiaro questo. Diciamo, e continuo a dirlo anche a te, io mi sento performer, ecco, questo è il discorso, cioè
0: Sì.
1: al di là del come, la musica mi piace proprio tanto suonarla,
0: Sì.
1: però c'è, cioè, che ogni tanto leggo qualcuno che mi scrive, mi raccomando, non continuo però anche la parte a fare la direttrice, però ecco, non è una cosa che io alimenterò, se arriva, arriva, così come mi è arrivata nella vita questa esperienza di Sanremo. Io ho fatto delle esperienze di conduction con una big band, che mio padre, perché io vengo da una famiglia di musicisti, quindi circondata da opportunità in cui sperimentare, crescere, provarmi, no?
0: Sì.
1: E mio padre mi ha dato l'opportunità di coordinare la big band a 30, 20 anni, super spontaneamente, così ho iniziato, poi ho praticato, ho studiato e poi tanto guidata dalla musicalità, perché, come dire, questa parola, no, che è un po' sembra tutto e niente, per me è carica di tutto quello che non puoi insegnare. Io, essendo anche insegnante di conservatorio, di canto, vedo quello che io ci cerco di dare tutta me stessa, no? Ora non voglio deviare la domanda, però
0: No,
1: solo
0: no,
1: per
0: vai,
1: dire
0: vai.
1: che c'è tutto un apparato di cose che in qualche modo ti ritrovi e devi nutrire e coltivare, unito poi alla conoscenza. La direzione è una delle tante prove in cui accade questo. Io in generale sono stata abituata a non mettermi mai comoda in una posizione, provare sempre cose diverse. Quindi mio padre ci faceva provare ogni anno lo strumento per tutta una fase della vita, perché credeva nel fatto che noi dovessimo trovare noi, no, un qualcosa che ci entusiasmasse. Infatti io lo ringrazio per questo, perché comunque mi ha dato la libertà di scegliere. E tutto questo poi sempre, sempre molto unito a esperienze di ensemble, musica d'insieme, musica corale, appunto. Questa cosa probabilmente è ciò che rende fluido il mio modo di dirigere, perché ho sempre dentro di me una visione dell'insieme, ascolto sempre gli altri, cerco di stare sempre attenta a cosa accade, mi educo sin da piccola, grazie a lui, ma anche poi in autonomia, all'ascolto selettivo, non ascoltare sempre solo il cantante, ma ascoltare ciò che rende possibile il suo cantare, lo rende brillante in un certo senso. Quindi quella cosa io la riporto nella mia direzione. Dirigere è una cosa bellissima se per me c'è un'orchestrazione dietro, quindi io ho scritto, creato perlomeno tutta l'orchestrazione, quindi mi canto le parti, mi dedico ai musicisti, cerco di trasferire tutto quello che io farei cantando e suonando quelle parti, no? Certo. Però ecco, poi c'è il piccolo limite del fatto che io non le suono poi quelle cose, che per carità, sto al posto mio, mi godo la cosa, infatti il mio modo di dirigere è anche molto fisico, perché probabilmente, diciamo, c'è un certo tipo di enfasi che viene fuori per questa mia esigenza, no, di stare dentro le parti. È una cosa molto bella, io sono grata, come dire, a chi mi ha dato questa opportunità nel corso degli anni, e se capiterà ancora lo farò. Il massimo per me sarebbe dirigere e cantare. Infatti è una cosa che ho fatto un anno con Elodie, ho fatto questa cosa, ho diretto e cantato. È stato un po' non messo così tanto in evidenza, perché poi sai, quando c'è il cantante lì in gara è chiaro che c'è un grande, è molto accentrativo come tipo di mondo, no? Ecco.

0: già. Questa poi è l'altra domanda: che mondo è quello lì? Mondo dal punto di vista proprio di tutto il dietro le quinte, fatto di grandi professionalità, per carità, però molto lontano, secondo me, da un senso di semplicità, di artigianato, sì. Sì, sì. Di verità, onestamente, proprio io mi sento sempre un pesce fuor d'acqua a Sanremo, sì. Per il modo in cui io faccio la musica, la concepisco, vivo quest'arte come un grande strumento di connessione davvero, no? E cerco, indago su di me, su quale può essere la forma migliore per essere sincera in quello che faccio, lì vedo, come dire, tanta patina, tanta modelli in plastica, no? Che non te parlo degli artisti perché non voglio parlare male di nessuno, però no, ecco, no, mi sento un po' io come se mi devo adattare e adeguare a un ritmo, a una modalità e un atteggiamento che poco hanno a che vedere, secondo me, con un'autenticità. Però insomma, cerco di fare il mio, io ecco, chiudo, vado lì e cerco di fare, di portare Carolina nella sua totale autenticità, quindi poi dopo questa è la cosa bella, che io me ne vado, che comunque sono stata me. Ecco.
1: Che è la cosa principale, tra l'altro posso dirti così a livello personale, quindi dal mio punto di vista rispetto a quello che è il mio mestiere, è che la cosa che più mi impressiona di Sanremo, per tutte le volte che ci sono andata per lavoro, è la cosa che secondo me prevale, l'ansia che diventa contagiosa, che in qualche maniera finisce per dar fastidio pure a te, perché sembrano tutti molto, però potrebbe accadere che un giorno noi troviamo Carolina Bubbico non come direttrice d'orchestra a Sanremo, ma come partecipante della gara, e questo potrebbe avvenire, per esempio, no? È una cosa che faresti volentieri?
0: Sì, ecco. Esattamente.
1: Bene,
0: sì,
1: perfetto. Sì. Allora,
0: perché comunque semplicemente per il solo fatto che è un modo per arrivare in casa delle persone, sì. Non era veramente rapida, solo per quello.
1: Sì, sì.
0: Quella okay. Cosa che più mi interessa è che la mia musica fa fatica in questo paese a fruire e avere le occasioni, sì. Te lo dico sinceramente,
1: no,
0: io faccio tanta fatica, ecco. E quindi cioè, devi sempre, non lo so, provare, chiedere, io vorrei fare la mia arte, e che poi chi la incontra, devo dirti, con tutta l'umiltà del caso te lo dico, mi dice tante cose belle, no? Quindi io sento evidentemente di fare del bene alle persone, semplicemente vorrei raggiungere più persone possibile, e questa cosa, se non mi viene data l'opportunità, è difficile, quindi è tutto un discorso molto complesso,
1: ma infatti poi se lì il problema è che chi poi decide capisca che in realtà le persone hanno proprio fame di qualità e di bellezza, si vede, perché quando comunque passa, sì, a Sanremo, rimaniamo su Sanremo, insomma, a Sanremo passa tante cose improbabili, ma passano anche delle cose importanti, invece sono sempre passate cose importanti,
0: certo.
1: Che poi sono rimaste, quindi evidentemente il grande pubblico le apprezza, quindi non si capisce perché. Però questo appunto è un discorso un po' complesso che non possiamo fare ora, però mi auguro di farlo presto, quando finalmente andrai a Sanremo come cantante, come cantautrice, ecco, come cantautrice poi ancora di più, perché insomma anche lì quello scarseggia.
0: Certo.
1: E io ti ringrazio molto per questa nostra conversazione.
0: Te.
1: Grazie Carolina.

0: tempo è malo tempo.
1: Non tempo è malo tempo.
0: Non dura tutto il tempo.
1: Non dura tutto il tempo.
0: Non tempo è malo tempo. Non dura tutto il tempo.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per lo speciale di Teatri alla Radio dedicato ad Andrina Pagnani ascolteremo La professione della signora Warren di George Bernard Shaw. Celebre opera dello scrittore irlandese in cui viene affrontato in piena epoca vittoriana il tema della prostituzione senza falsi moralismi e senza che venga mai nominato il vero mestiere della signora Warren, appunto. Questa commedia ve la proponiamo nella versione trasmessa da Radio 1 nel 1967 con la regia di Mario Ferrero e Andreina Pagnani nel ruolo della protagonista. Ma prima ascoltiamo un estratto della presentazione che fece di quest'opera il critico Sandro D'Amico per il ciclo da lui curato, Storia del teatro del Novecento, in onda su Radio 3 nel 1972.
1: La professione della signora Warren è una commedia polemica scritta alla fine dell'Ottocento da un irlandese contro la società inglese del tempo. La professione esercitata da questa signora Warren è di quelle che non si nominano nei salotti per bene. Appartiene al genere di mestieri che una certa morale ha tollerato, ma del quale vietava di scorrere. Una ventina d'anni di professione, svolta nelle principali capitali europee, ha consentito alla britannica signora Warren di accumulare una fortuna considerevole e di far educare la figlia, Vivi, nei migliori collegi d'Inghilterra, affidata alle cure di persone inattaccabili e moralmente irreprensibili. Inutile dire che Vivi è restata all'oscuro sull'origine del proprio benessere economico. Conosce appena la madre, che viene a trovarla di rado, ed è cresciuta formandosi ai nuovi ideali antiromantici, femministi e progressivi. Oramai ha 22 anni, è una ragazza attraente, ma possiede un carattere forte, è sicura di sé, pratica, nemica d'ogni sentimentalismo, con un programma di vita autonomo e concreto. Fin dalle prime sue battute dichiara che le piace lavorare, farsi pagare, per poi riposarsi in una poltrona comoda con una sigaretta, un bicchiere di whisky e un buon romanzo poliziesco. Un programma rivoluzionario per una giovane borghese di 70 anni fa. La commedia ha inizio quando la signora Warren viene a trovare Vivi, che sta trascorrendo in campagna un periodo di vacanze, con lo scopo di proporle un conveniente matrimonio. Lo scontro tra madre e figlia è inevitabile e s'allarga fino a divenire un conflitto tra morale convenzionale e nuove energie vitali. Questo urto tra generazioni, una ipocrita e impastata di pregiudizi, l'altra sincera e aperta al rinnovamento, sarà un tema dominante del teatro di Shaw. Un teatro che ai primi del secolo mise in imbarazzo le censure e le platee di mezza Europa. Lo scandalo era tanto più grave in quanto l'attacco veniva condotto non nelle forme pesanti o astruse del dramma, ma in quelle allettanti e popolari della commedia. Una delle primissime commedie di Shaw fu appunto questa professione della signora Warren, scritta nel 1893. Ma dovettero passare 9 anni perché il testo potesse venire rappresentato in un club privato di Londra e 32 perché la signora Warren figurasse nel repertorio di un teatro pubblico inglese. Come dicevamo, il punto di partenza della commedia è la scoperta da parte di Vivi della provenienza del denaro della madre. Uno spunto simile è in varie precedenti commedie e novelle di altri autori, ma la conclusione era sempre consistita in una resa della giovane protagonista al sistema. Shaw è il primo a puntare invece sul rifiuto del sistema. Per Shaw non è responsabile l'individuo, ma il sistema, ossia sono colpevoli tutti, in quanto hanno partecipato a costruirlo e continuano a sostenerlo. Ecco perché anche un personaggio come la signora Warren è vista dall'autore con simpatia. L'attacco non è rivolto a lei, ma alla società che l'ha prodotta, in definitiva al pubblico. La rivolta di Vivi rappresenta dunque la critica razionale che Shaw tenta del capitalismo e dei suoi fatali meccanismi. Anche se poi la commedia culmina in 2 scene, le più belle, gli scontri tra Vivi e la signora Warren, nelle quali la polemica economica e politica cede il posto a quella contro l'istituto familiare. La figlia disconoscerà la madre.
2: La professione della signora Warren. Commedia in quattro atti di George Bernard Shaw. Traduzione di Paola Oietti. Personaggi e interpreti: Franco Warner Bentivegna, il reverendo Mario Ferrari, Vivi Giuliana Lo Iodice, la signora Warren Andrina Pagnani, Pred Franco Scandurra, Croft Aroldo Tieri. Regia di Mario Ferrero.
3: Mi scusi, potrebbe indicarmi dov'è la villa della signora Ellison?
4: La villa della signora Ellison è questa.
3: Ah, davvero? Ma allora, se è lecito, lei è forse la signorina Vivi Warren?
4: Sì.
3: Forse la importuno, io mi chiamo Pred.
4: Ah, signor Pred, venga, piacere di conoscerla.
3: Lei è veramente molto gentile, signorina Warren. Sua madre è arrivata?
4: Deve arrivare?
3: Non ci aspettava?
4: No.
3: Oh, perbacco. Spero di non avere sbagliato giorno. Ne sarei capacissimo. Sua madre aveva stabilito che sarebbe venuta da Londra e che io sarei dovuto venire da Horsham per essere presentato a lei.
4: Ah, sì? Mia madre ce l'ha quasi per vizio di farmi queste sorpresine. No, non è venuta.
3: Oh. Mi dispiace tanto.
4: No, non è mica colpa sua, signor Pred. E io sono contenta che lei sia venuto, creda. Tra tutti gli amici di mia madre, lei è l'unico che io abbia chiesto di conoscere.
3: Ah, questo è molto buono da parte sua, signorina Warren.
4: Vuol venire in casa o preferisce star qua fuori a far due chiacchiere?
3: Beh, è più carino qua fuori, non crede?
4: Si siede allora, signor Pred.
3: Ma non crede che dovremmo andare alla stazione incontro a sua madre?
4: Perché conosce la strada.
3: Ah già, suppongo di sì.
4: Lei è proprio come me l'ero figurato. Spero che sarà disposto a essermi amico.
3: Grazie. Grazie, cara signorina Warren, grazie. Ah, come sono felice che sua madre non l'abbia guastata.
4: In che modo?
3: Eh beh, poteva fare di lei una ragazza convenzionale. Deve sapere, cara signorina Warren, che io sono un anarchico nato. Odio l'autorità. Guasta i rapporti tra genitori e figlia, persino tra madre e figlia. E così avevo sempre paura che sua madre spingesse la propria autorità al punto da far di lei una ragazza convenzionale. È un gran sollievo per me vedere che non è stato così.
4: Allora mi sono condotta in modo poco convenzionale?
3: No, non dico questo. Perlomeno non in modo convenzionalmente anticonvenzionale. Non so se mi spiego. È stata così carina dirmi che era disposta ad essermi amica. Loro ragazze moderne sono meravigliose, proprio meravigliose.
4: Sì.
3: Quando io avevo l'età sua, i giovanotti e le ragazze avevano paura gli uni delle altre. E non c'era alcuna intesa tra di loro, niente di vero. Ma oggi le cose vanno migliorando. Credo ho passato giornate di agitazione estrema all'idea che l'avrei conosciuta, dopo aver saputo del mirabile esito dei suoi studi a Cambridge. Cose mai udite ai miei tempi. È stato proprio meraviglioso il suo voto all'esame di matematica. E al terzo posto, ha un grande valore, creda.
4: No, non rende abbastanza. Non lo rifarei più per quella cifra.
3: Per quella cifra?
4: Sì, l'ho fatto per 50 sterline.
3: 50 sterline?
4: Sì, 50 sterline. E forse non sa com'è andata. La mia professoressa disse a mia madre che avrei potuto farmi onore alla facoltà di matematica di Cambridge se mi ci fossi messa sul serio. I giornali in quei giorni non parlavano che di Philippa Summers, che era stata prima in graduatoria la laurea in matematica. Se ne ricorderà anche lei?
3: No.
4: Beh, insomma, è vero. E niente avrebbe fatto tanto piacere a mia madre quanto vedermi fare altrettanto. Io ho risposto chiaro e tondo che non mi valeva la pena di affrontare quella fatica, dato che non mi preparavo all'insegnamento. Ma mi sono offerta di tentare il terzo e il quarto posto per 50 sterline. Ci siamo messe d'accordo su questo punto dopo un po' di borbottii da parte sua. Ma ho fatto meglio di quanto avrei dovuto. Non lo rifarei più. 200 sterline sarebbero state meritate.
3: Oh, signore, è un modo molto pratico di prendere la vita.
4: E credeva che fosse una persona poco pratica.
3: No. Però è altrettanto pratico considerare non soltanto la fatica che costano onori siffatti, ma anche la cultura che se ne trae.
4: La cultura? Ma caro signor Pred, lo sa lei che cosa significa una laurea in matematica? Significa macinare matematica dalle 6 alle 8 ore al giorno e niente altro che matematica. Dovrei sapere qualche cosa delle scienze, ma ne so soltanto quello che riguarda la matematica, all'infuori della matematica, del tennis, del mangiare, del dormire, dell'andare in bicicletta e del camminare. Io sono più ignorante di qualsiasi donna che non abbia frequentato la facoltà di matematica a Cambridge.
3: Ah, ma È un sistema mostruoso, scellerato, disonesto. Lo sapevo. Avevo capito subito che ciò implicava la distruzione di tutto quanto costituisce la bellezza della femminilità.
4: Da questo punto di vista non la contraddico, ma le assicuro che saprò trarne un ottimo vantaggio.
3: E in che modo?
4: Mi metterò negli uffici della City e lavorerò come contabile e come ragioniere. In questo modo mi sarà permesso di studiare un po' di legge e di tener d'occhio la borsa. Sono venuta qua per stare sola a studiare legge, non in vacanza, come crede mia madre. Io odio le vacanze.
3: Ma lei... lei mi fa gelare il sangue nelle vene. Non vuole avere né amore né bellezza nella vita.
4: No, sono due cose che non mi interessano affatto, gliel'assicuro.
3: Non lo dirà sul serio?
4: Sì, altro che. A me piace lavorare e guadagnarmi da vivere. Quando sono stanca di lavorare, mi piace una poltrona comoda, una sigaretta, un po' di whisky e un romanzo con una bella storia poliziesca.
3: Non ci credo. Io sono un artista e non ci posso credere. Mi rifiuto di crederlo. Lei non si è ancora resa conto del mondo meraviglioso che può esserle rivelato dall'arte.
4: Ma certo, in maggio ho trascorso 6 settimane a Londra con Honoria Fraser. Mia madre credeva che visitassimo insieme le bellezze della capitale, ma io invece stavo tutta la giornata nell'ufficio di Honoria in Chancery Lane a occuparmi della sua contabilità e l'aiutavo proprio come avrebbe potuto aiutarla un giovane di studio. La sera poi stavamo insieme a fumare e chiacchierare e uscivamo soltanto per sgranchirci le gambe. In vita mia non m'ero mai divertita tanto. E così avrà capito che tipo di meravigliosa ragazza moderna sono io. Crede che potrò andare d'accordo con mia madre?
3: Beh, io spero che...
4: Non le ho chiesto che cosa spera, le ho chiesto che cosa crede.
3: Beh, a dire la verità, io temo che sua madre rimarrà un po' delusa. Ah, non perché in lei ci siano delle deficienze, non voglio dire questo, ma lei è così, così diversa dal suo ideale.
4: Da che cosa?
3: Dal suo ideale.
4: Vuol dire dall'ideale che mia madre si è creata di me?
3: Sì.
4: E che ideale sarebbe?
3: Signorina Warren, le persone insoddisfatte dell'educazione ricevuta sono di solito convinte che il mondo andrebbe molto meglio se tutti fossero educati in modo assolutamente diverso. E siccome la vita di sua madre è stata... Oh, beh, suppongo lo sappia.
4: Non supponga niente, signor Pred. Mia madre io la conosco appena. Io ho vissuto in Inghilterra fin da bambina, a scuola o in collegio, o con persone pagate perché avessero cura di me. Io non ho mai vissuto in casa. Mia madre stava a Bruxelles, a Vienna, non mi ha mai permesso di raggiungerla. La vedo soltanto quando viene in Inghilterra per qualche giorno. Oh, non me ne lamento, è stato molto piacevole. Tutti sono stati molto buoni con me e c'è sempre stato il danaro sufficiente a far andare tutto liscio. Ma non creda che io sappia qualche cosa di mia madre. Ne so molto meno di lei.
3: Beh, in questo caso... non... Ma che sciocchezze stiamo dicendo? Ma certo che sua madre e lei andranno meravigliosamente d'accordo. Ma che bel posticino che ha scelto.
4: Lei cambia discorso un po' bruscamente, signor Pred. Per quale motivo non si deve parlare della vita che fa mia madre?
3: Signorina Warren, la prego, non dica così. È naturale che io provi un certo ritegno a parlare della mia vecchia amica con sua figlia proprio dietro alle sue spalle. Avrà tutto il tempo di parlarne personalmente quando verrà qui.
4: No, neanche lei parlerà. Comunque, penso che lei avrà delle buone ragioni per non dirmi niente. Badi però, signor Pred, che ci sarà battaglia grossa quando mia madre saprà del mio progetto di Chancery Lane.
3: Temo proprio di sì.
4: Lo so che l'avrò vinta io, dato che voglio soltanto farmi pagare il viaggio da qui a Londra per cominciare domani stesso a guadagnarmi la vita sgobbando per Honoria. Per di più, io non ho misteri da rispettare, mentre mi pare che mia madre ne abbia. Se sarà necessario, mi farò forte anche di questo vantaggio.
3: Oh, no, la prego, non faccio una cosa simile.
4: Allora mi dica perché no.
3: Ma perché? Perché non proprio non posso. Io mi appello ai suoi buoni sentimenti. E poi lei potrebbe essere troppo ardita. Con sua madre non si scherza quando è in collera.
4: Lei non riesce a spaventarmi, signor Pred. Nel mese trascorso a Chancery Lane ho avuto occasione di osservare una donna o due molto simili a mia madre. Stia sicuro che l'avrò vinta. Ma se nell'ignoranza io colpisco più di quanto sia necessario, ricordi che è stato lei a rifiutare di illuminarmi. E adesso cambiamo pure discorso.
3: Una parola, signorina Warren. È meglio che glielo dica. Sarà molto, molto difficile, ma io devo...
0: Eccoli! Oh.
4: Come va, genitrice? Il signor Preti aspetta da quasi mezz'ora.
5: Beh, Preti, ma se è aspettato è colpa tua. Credevo che avessi tanto comprendonio da capire che avrei preso il treno delle 3:10, no? Vivi! Mettiti il cappello, cara, il sole scotta. Ah, dimenticavo le presentazioni. Sir George Croft, la mia piccola Vivi.
6: Posso stringere la mano di una signorina che da molto tempo conosco di fama e che è figlia di una tra le mie più vecchie amiche?
5: Se vuole.
6: Ah.
5: Beh, Croft, che ne pensi?
6: Ha un pugno di ferro. Prende, gliel'hai data la mano?
3: Sì, sì, ora ti passo.
6: Lo spero bene.
7: Mamma, non vuoi un po' di te?
5: Sì, sì, cara, muoio di sete.
7: Penso io.
5: Ecco, Fred, guardalo lì. Che allegria. Vero? Sono 3 anni che mi leva il respiro perché vuole che gli presenti la mia bambina e adesso che gliel'ho fatta conoscere è più un musone di prime. Avanti, Croft, sta diritto. E cavati il bastone dalla bocca!
6: Va bene.
3: Beh, io credo però, se mi permette di dirlo, che bisogna perdere il vizio di considerarla una bambina. Come vedi, si è fatta molto onore negli studi. Da quanto ho potuto capire ho l'impressione che nessuno di noi sia più anziano di lei.
5: Hai sentito, Croft? Noi non siamo più anziani di lei. Mi pare che con te di arie se ne sia date parecchie.
3: Ma i giovani sono molto suscettibili su questo punto.
5: Sì, e i giovani devono farsi uscire molti grilli dal capo. E non solo i grilli. E poi non te ne interessare, Preti. Io so come trattare mia figlia senza bisogno che me ne insegni tu. Croft, di, senti. Ma che ha Preti? Ma perché se la prende tanto?
6: Tu hai paura di Preti.
5: Come io? Io ho paura del buon vecchio Preti, ma neanche una mosca avrebbe paura di lui.
6: Tu hai paura di lui.
5: Vorrei pregarti di pensare ai fatti tuoi e di non sfogare i tuoi malumori con me. Sta tranquillo che di te non ho paura. Se non riesci a essere un po' più simpatico, è meglio che tu te ne vada a casa. Via, Preti. Ma so che tu l'hai detto solo perché hai il cuore tenero. Hai paura che io la maltratti?
3: Mia cara Kitty, tu pensi che io mi sia offeso? No, no, non devi crederlo, per carità. Ma sai che spesso io osservo cose che a te sfuggono? E per quanto tu non segua mai il mio consiglio, spesso riconosci che avresti dovuto seguirlo.
5: Va bene, che cosa hai osservato?
3: Ho semplicemente osservato che Vivi si è fatta grande. Ti prego, Kitty, trattala con rispetto.
5: Con rispetto? Trattare mia figlia con rispetto? E poi, se è lecito, che altro pretendi?
7: Mamma, vuoi salire in camera mia prima del tè?
5: Sì, cara, sì, sì. Oh, via. Ma non t'arrabbiare, prendi. Ma... Eccomi qua, Vivi. Sono da te.
6: Senti, prendi.
3: Eh?
6: Vorrei farti una domanda molto confidenziale.
3: Va bene.
6: Senti, Kitty ti ha mai detto chi è il padre di quella ragazza?
3: No, mai.
6: E non sospetti chi potrebbe essere?
3: No.
6: Capisco naturalmente che potresti sentirti in obbligo di non ripetere quello che ti ha detto, ma è piuttosto imbarazzante non saper nulla adesso che dobbiamo vedere la ragazza tutti i giorni. Non sappiamo bene come considerarla.
3: Che differenza c'è? Noi dobbiamo considerarla secondo i suoi meriti. Che importanza ha che sia figlia di un padre o dell'altro?
6: Allora sai chi è?
3: Ma ti ho detto di non mi hai sentito.
6: Scusa, prendi, te lo chiedo come un favore personale. Se lo sai, sai, puoi perlomeno mettermi il cuore in pace nei suoi confronti. Il fatto è che provo una certa attrazione verso quella ragazza.
3: Che cosa vuoi dire?
6: No, non ti spaventare. È un sentimento proprio innocente. No. Non sarà mica figlia tua, vero?
3: Ma via, Croft!
6: Oh. Non ti offendere, prete. È consentito dire queste cose tra uomini di mondo.
3: Ascolta bene, caro Croft. Io non ho niente a che fare con quel lato della vita della signora Warren. Né adesso né mai. Non me ne ha mai parlato e naturalmente neanche io gli hanno parlato. Forse tu
8: Ma se tu hai con lei dei rapporti molto più confidenziali, perché non la fai a lei la domanda che hai fatto?
9: Ma gliel'ho fatta piuttosto spesso, ma è così decisa a tenere la figlia tutta per sé che se potesse negherebbe l'esistenza di un padre. Ed è una cosa che mi mette in grave disagio.
8: Ma siccome sei anche tu abbastanza vecchio da poter essere suo padre, possiamo impegnarci tutti e due a considerare la signorina Vivi paternamente, come una ragazza che siamo in obbligo di proteggere e di aiutare, eh? Che ne dici?
9: Quanto a questo, io non sono più vecchio di te.
8: Sì, che lo sei, amico mio, tu sei nato vecchio. Io invece sono nato ragazzo. In vita mia non sono mai riuscito a provare la sicurezza dell'uomo maturo.
9: Ci chiama.
8: Sì.
9: Eccoci, Kitty.
10: Fred!
8: Oh, Franco Garner. Ma cosa fai da queste parti?
10: Sto col genitore.
8: Col genitore evangelico?
10: È rettore qua. Quest'autunno sto in famiglia per fare economia. In luglio c'è stata una crisi, il genitore evangelico ha dovuto pagare i miei debiti e di conseguenza è rimasto l'asciutto. E io più di lui. Qual buon vento ti porta? Conosci questa gente?
8: Sì, sono venuto a passare la giornata da una certa signorina Warren.
10: Ma come, conosci Vivi? Che ragazza in gamba. Le sto insegnando a sparare, vedi? Sono felice che ti conosca. Sei proprio il tipo che può esserle amico. È così bello trovarti qui, Fred.
8: Beh, io sono un vecchio amico della madre. La signora Warren mi ha condotto qua a conoscere sua figlia.
10: La madre è qui?
8: Sì, è in casa a prendere il tè.
11: Freddy!
8: Eh? Sì, signora Warren, un momento. Ho incontrato un amico.
11: Chi?
8: Un amico.
11: Beh, fallo entrare.
8: Va bene. Accetti l'invito.
10: È la madre di Vivi?
8: Sì.
10: Per Giove che usignolo. Credi che le piacerò?
8: Oh, io sono sicuro che spopolerai, come sempre. Vieni, che vediamo.
10: Ma aspetta un momento. Voglio farti una confidenza.
8: No, per carità, ma sarà un capriccetto come per quella cameriera.
10: Questo è molto più serio. Hai visto Vivi per la prima volta oggi?
8: Sì.
10: Allora non hai idea di che ragazza sia. Che volontà, che buonsenso e che intelligenza. Credi a me, Fred, altro che intelligenza è. E poi, devo proprio dirtelo, mi ama.
9: Ma insomma, Fred, che cosa aspetti? Vai presto.
8: Sì.
10: Quel tipo piglierebbe un bel premio ad una mostra canina, non trovi? Chi è?
8: È Sir George Croft, un vecchio amico della signora Warren. Beh, meglio che entriamo in casa.
9: Franco!
10: Salve! Il genitore evangelico. Sì, reverendo, vengo subito. Senti, Fred, è meglio che tu vada a prendere il tè. Io ti raggiungo subito. Parlo un attimo con mio padre.
8: Va bene. Buongiorno.
12: Buongiorno. E così, figliuolo? Se è lecito, chi sono questi tuoi amici?
10: Stia tranquillo, reverendo, venga avanti.
12: No, verrò soltanto quando saprò nel giardino di chi sono invitato ad entrare.
10: Stia tranquillo, della signorina Warren.
12: Ma da quando è arrivata non si è mai fatta vedere in chiesa.
10: Ah, lo credo. Si è laureata al terzo posto alla facoltà di matematica di Cambridge. Ha dei titoli di studio superiori ai suoi, reverendo. Quindi perché mai dovrebbe venire a udirla predicare?
12: Oh, non mancarmi di rispetto, figliuolo.
10: No, non ha importanza. Nessuno ci ascolta. Venga dentro. Voglio presentarla alla signorina Warren. Si ricorda il consiglio che mi ha dato in luglio, reverendo?
12: Sì. Ti ho consigliato di vincere la pigrizia e l'impertinenza e di farti strada in una professione onorevole e di vivere su questa e non su me.
10: No, a questo ha pensato più tardi. In verità, lei ha detto che siccome non avevo né cervello né denaro, era meglio che mi valessi del mio aspetto prestante per sposare una donna che avesse l'uno e l'altro. E così le dirò che la signorina Warren ha cervello, è innegabile.
12: Il cervello non è tutto.
10: No, certo no. C'è il denaro.
12: Ma io non pensavo al denaro, figliuolo. Io parlavo di cose più elevate. Di posizione sociale, per esempio.
10: Non me ne importa un corno.
12: Ma importa a me?
10: Ma nessuno ha chiesto a lei di sposarla. Comunque ha la ricchezza di un'alta licenza di Cambridge e mi pare che abbia tutto il denaro che vuole.
12: Dubito fortemente che abbia tutto il denaro che vuoi tu.
10: Oh, via, sono stato uno spendaccione, ma adesso vivo molto tranquillamente, non bevo, gioco pochissimo e non corro mai la cavallina, Almeno con la regolarità e la frequenza con cui la correva lei all'età mia.
12: Silenzio, prego.
10: Me l'ha detto proprio lei quando mi sono fatto menare per il naso da quella cameriera, che lei, reverendo, aveva offerto 50 sterline ad una donna per riavere le lettere che le aveva scritto mentre...
12: Ma silenzio, Franco, per l'amor del cielo. Non è da gentiluomo che oggi tu ti avvantaggi di quanto ti ho confidato per il tuo stesso bene. Salvarti da un errore del quale ti saresti pentito tutta la vita. Quando scrissi quelle lettere mi misi nelle mani di quella donna. Quando ne ho parlato a te mi sono messo, e me ne dispiace, nelle mani tue. Ella ha rifiutato il mio danaro con queste parole che non dimenticherò mai. Sapere vale un potere, essa disse, e io non venderò mai il potere. Questo è accaduto oltre 20 anni fa. Ed ella non si è mai servita del suo potere, né mi ha mai procurato un attimo di disagio. Tu, Franco, ti conduci nei miei confronti peggio di lei.
10: Eh sì, oso dire di sì. Ma lei le ha mai fatto le prediche che fa a me ogni giorno?
12: Oh, ti lascio, figliuolo, sei incorreggibile.
10: Da bravo, reverendo. Avverta che non vado a casa per il tè. Le dispiace?
4: È tuo padre, Franco. Ho tanto desiderio di conoscerlo.
10: Certo. Reverendo, la desiderano. Mio padre, la signorina Warren.
4: Sono felice di vederla qui, dottor Garner.
12: Sì, grazie.
4: Mamma, vieni. Permetti che ti presenti.
13: Oh, come...
4: Samuel Gardner, entrato in religione. Questo poi. Ma non ci riconosce, Sam. Questo è Groff. Non si ricorda di me?
12: Beh, veramente non...
4: Ma certo, ma io ho un pacco così di lettere sue. Mi sono capitate fra le mani proprio l'altro giorno.
12: La signorina Vevesur, se non sbaglio.
4: Che sciocchezze. La signora Warren, non vede che ho una figlia?
14: Oh, che bella.
4: Oh, che cazzo. Oh, signora mia, oh, io non so se il peggior guaio della campagna sia il passeggiare o lo stare a casa senza far nulla. Un whisky e soda sarebbe proprio l'ideale. Già, ma penso che in un luogo come questo sarà introvabile.
10: Forse Vivine.
4: Ma via, cosa vuole che se ne faccia una ragazzina di certa roba? No, no, la lascio andare, non fa niente. Oh. Chissà come farà Vivi ad arrivare in fondo alle giornate qua giù. Quanto mi piacerebbe essere a Vienna.
10: Non vuole che ce l'accompagni io?
4: Mi piacerebbe, eh? comincio a credere che lei sia proprio un rametto dell'antico ceppo.
10: Somiglia a mio padre, eh?
4: Ma lasci perdere, mamma, cosa ne sa lei di certe cose? Non è pur ragazzino.
10: Venga a Vienna con me, che spasso sarebbe.
4: No, grazie. Vienna non è una città per lei, almeno finché non ha qualche anno di più. Senti un po', ragazzino. Assomigli tanto a tuo padre che ti conosco fino in fondo, meglio di quanto tu conosca te stesso. Non ti ficcare in testa delle stupide idee sul mio conto, eh? Capito?
10: Non è mica colpa mia, signora Warren. È un male di famiglia.
4: Sì. Ah, vada. Vada a far la corte a Vivi.
10: Già fatto.
4: Eh?
10: Vivi e io siamo amiconi.
4: E che vuol dire? Senta un po'. Io non voglio che giovani furfantelli rondino attorno alla mia bambina. Capito? Non voglio.
10: Ma cara signora Warren, non si spaventi. Le mie intenzioni sono onorevoli. Tanto, tanto onorevoli. E la sua bambina sa badare a se stessa molto bene. Non ha bisogno di essere sorvegliata come sua madre. È meno bella di lei, sa?
4: Passa. Ha una faccia tosta più grande di lei. Io non so dove l'ha presa. Certo non da suo padre.
12: No, gli spazzacamini sono molto peggio. Beh,
6: no, dipende.
4: Il silenzio, e si ricordi. Uomo avvisato.
12: Di Winchester è deplorevole.
4: Beh, ma che fine avevate fatto? Dove sono Vivi e Preddy?
6: Sono andati a spasso per la collina. Noi siamo andati al paese e io avevo sete.
4: Non mi piace che Vivi si allontani così senza avvertirmi.
5: Franco! Faccio sedere suo padre, maleducato.
13: Ah, subito!
12: Oh, grazie, signore.
5: Croft, hai trovato da dormire per questa notte? Qua non puoi rimanere. Hm? E Predi, che cosa fa?
12: Ma il reverendo ha offerto ospitalità a me.
5: Ah, boh, ti sei sistemato bene, ma Predi?
12: Ma non lo so, non lo so, potrà dormire alla locanda.
5: Non ha posto anche per lui, Samuele?
12: Beh, ecco, già io qua sono il rettore e non posso far sempre come voglio. Che posizione sociale ha il signor Pred?
5: Ma niente paura, è architetto. E poi Samuele, non faccia tanto lo schizzinoso.
13: Oh, sì, reverendo, stia tranquillo. Ha costruito quella villa nel Galles per il duca... il duca. Ne avrà sentito parlare anche lei?
12: Oh, beh, in questo caso, certo, sarà un onore per noi. Beh, suppongo che conoscerà il duca personalmente.
13: Molto intimamente. Possiamo sistemarlo nella vecchia stanza di Giorgina?
5: Beh, anche questo è a posto. Adesso bisognerebbe che quei due si decidessero a tornare a mandarci a cena. Non hanno alcun diritto di star fuori al buio in questo modo.
12: Ma che male ti fanno?
5: Bene o male, non mi piace.
13: È meglio che non li aspetti, signora Warren. Pred rimarrà fuori il più lungo possibile. Non sapeva che cosa volesse dire smarrirsi nella brughiera una sera d'estate con la mia vita.
6: Ma lei lo sa, vero?
12: Franco, una volta per tutte, ricordati che è fuori discussione. La signora Warren ti dirà che non c'è neanche da pensarci.
6: Lo credo bene.
13: È vero, signora Warren.
5: Ma eppure Samuele, io... non ne sono tanto sicura.
13: Visto?
5: Se la ragazza si vuole sposare, non può giovarle rimanere zitella.
12: Ma sposata con lui, ma sua figlia con mio figlio, ma ci pensi? È incredibile,
6: certo, impossibile. Certo che è impossibile, non dire sciocchezze, Kitty.
5: E perché no? Ma mia figlia non è degna di suo figlio?
12: Ma insomma, signora Warren, lei sa quali motivi ci sono?
5: Io non conosco motivi. E se lei ne conosce, li vado a raccontare al suo ragazzo o alla ragazza.
12: No, lei sa benissimo che quei motivi non li posso dire a nessuno. Ma il mio figliuolo mi crederà se gli dirò che i motivi ci sono.
13: Certo, papà, ma la condotta del suo figliolo è stata influenzata mai dai suoi motivi?
12: Non la può sposare, basta!
5: Ma tu che c'entri, se è lecito?
13: È proprio quello che stavo per chiedergli io con la mia solita grazia.
6: Suppongo che non vorrai sposare tua figlia, un uomo più giovane di lei, senza neanche una professione o due soldi per mantenerla, no? Chiedilo a Samuele, se non credi a me. Quanto altro denaro ha intenzione di dare?
12: Ma neanche un centesimo. Ha avuto la sua parte e le ha dato fondo
6: subito. Ecco, te l'avevo detto.
13: No, tutto questo è troppo mercenario. Ma credete dunque che la signorina Warren si voglia sposare per interesse? Se noi ci amiamo...
5: Grazie. Il suo amore è molto comodo e a buon mercato, ragazzo mio. No. Se lei non ha da mantenere sua moglie, non c'è altro da dire. Vivi non è per lei.
13: Lei che cosa ne dice, reverendo?
12: Io sono d'accordo con la signora Warren.
13: E il caro vecchio Croft ha già espresso il suo parere.
6: Buddy, con me la faccia tosta non funziona.
13: Lei si è preso la libertà di parlarmi come un padre. Di padri me ne basta uno, grazie.
6: Già.
13: Signora Warren, io non rinuncio alla mia Vivi neanche se me lo chiede lei.
5: Senti che mascalzone.
13: E siccome lei avrà di certo altri progetti da presentarle, io non perderò tempo e le esporrò subito il mio caso. Chi non fida nel suo fato ne può meriti vantare, mai si lancia per di fiato il suo bene a conquistare.
5: Oh, Vivi, ma dove sei stata?
15: Sulla collina.
5: Ah, ma non dovresti andare tanto lontano senza avvertirmi. Credevo che ti fosse accaduto chissà che cosa. Tanto più che sarà fatto buio e...
15: Come facciamo per la cena? Temo che staremo piuttosto stretti.
5: Vivi! Hai sentito quello che ti ho detto?
15: Sì, mamma. In quanti siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Due aspetteranno che abbiano finito gli altri. La signora Ellison ha piatti posate soltanto per 4.
6: Oh, per me non ha importanza.
15: No, lei, signor Pred, ha fatto una lunga passeggiata e ha appetito. Posso aspettare io? Chi aspetta con me? Franco, hai appetito?
13: Affatto. A dir la verità, salterei volentieri il pasto.
5: Tu, Croft, non hai appetito. Puoi aspettare.
6: Ma accidenti, sono digiuno dall'ora del tè. Non potrebbe aspettare Samuele.
13: Oh, vuol far morire di fame mio padre.
12: Oh, per le cose che mi riguardano posso rispondere da solo. Sono dispostissimo ad aspettare.
15: Non ce n'è bisogno. Basta aspettare in due. Vuole accompagnare a tavola mia madre, reverendo?
12: Oh, prego, signora.
15: Signor Fred, ce la fa a strizzarsi tanto da entrare in quel cantuccio? È piuttosto stretto. Attento alla giacca contro l'intonaco. Bravo. State tutti comodi?
16: Sì, grazie.
13: Oh, ce ne siamo liberati. E così, Vivolina, che cosa ne dici del mio rettore?
4: Non ho avuto neanche l'occasione di parlargli, ma non mi ha fatto l'impressione di un uomo in gamba. E tu? Che cosa ne pensi di mia madre?
17: Devo dire tutta la verità?
4: Tutta la verità.
17: Beh, è una grande allegrona. È una bella sagoma, non credi? È Croft. Dio, quel Croft.
4: Che compagnia.
17: Che combricola.
4: Se dovessi pensare che io sono come loro, che sono un perdigiorno il quale passa dalla colazione al pranzo, senza alcuno scopo, senza alcuna volontà, senza alcuna decisione, Dio, mi taglierei un'arteria e mi lascerei morire dissanguata senza un attimo d'esitazione.
17: Oh no, per carità, e perché dovrebbero mettersi a lavorare quando possono farne a meno? Vorrei avere io la loro fortuna. No, è la forma che non posso mettere, così sciatta, così trasandata.
4: Credi che la tua forma sarà migliore quando avrai l'età di Croft, se non ti metti a lavorare?
17: Altro che, molto, molto migliore. Vivolina non deve fare la predica. Il suo ragazzino è incorreggibile.
4: Va via, stasera la Vivolina non è in vena di carezzare il suo ragazzino.
17: Oh, che scontro.
4: Non scherzare, io non scherzo.
17: E va bene, parliamo da gente saputa. Signorina Warren, sa che i pensatori più evoluti hanno stabilito che la metà dei malanni della civiltà moderna dipende dalla denutrizione degli affetti nei giovani? Dunque io...
4: Sono noioso. Avete posto per Franco? Si sente denutrito?
18: Ma certo! Vivi! Vivi, vieni anche tu, figliolo, devi essere affamata. Prof, no... Non puoi aver finito. Non hai mangiato niente.
6: Io avevo soltanto voglia di bere.
18: No, beh, senti. A me piace mangiare. E quel po' di carne fredda col formaggio e la lattuga fanno presto ad andar giù.
6: Che motivi hai di incoraggiare così quel cuccioletto?
18: Ma insomma, Croft, perché ti dai tanto da fare per quella ragazza? Io ho visto, sai, come la guardavi. Vada bene, ti conosco. E conosco il significato dei tuoi sguardi.
6: Non c'è niente di male a guardarla, no?
18: Se m'accorgo di una delle tue solite manovre, io faccio presto a impacchettarti e a rispedirti a Londra. Per me il dito mignolo della mia figliuola vale più di tutto il tuo corpo e di tutta la tua anima. Mettiti il cuore in pace, va. Il cuccioletto non ha più fortuna di te.
6: Un uomo non può avere interesse per una ragazza.
18: Non un uomo come te.
6: Quanti anni hai?
18: La sua età non ti deve interessare.
6: Perché ne fai un mistero?
18: Perché ho deciso così e basta.
6: Va bene. Io non ho ancora 50 anni. Il mio patrimonio vale oggi quello che valeva una volta.
18: Perché oltretutto sei anche avaro.
6: E un baronetto non capita tutti i giorni. Nessun altro uomo della mia posizione accetterebbe di averti per suocera. Perché non dovrebbe sposare me?
18: Te?
6: Sì. Potremmo vivere tutte e tre insieme. Molto comodamente. Io morirei prima di lei e lei sarebbe una vedova ancora giovane e piena di soldi. Ah, perché no?
18: È un'idea che poteva venire in mente soltanto a te.
6: Senti, Kitty... Sei una donna piena di buonsenso. Non è il caso che tu assuma certi atteggiamenti. Io non ti farò più domande e tu non mi dovrai più rispondere. Metterò tutte le mie proprietà a nome suo. E se il giorno delle nozze vorrai un assegno per te, non avrai che da indicarmi la cifra che preferisci in ragione di quello che avrai fatto.
18: Sei arrivata a questo punto. Come tutti gli altri sporcaccioni rimbambiti come te.
6: Tu maledetto!
18: Dai, ai, ai.
12: Dov'è Sir George?
18: È uscito a fumare la pipa. Ah, vivi. Allora, tesoro, hai pranzato bene?
4: Ma sai come sono i pranzi della signora Ellison? Povero Franco, la carne era finita e non ha avuto che un po' di pane e formaggio con la birra. Quel burro è spaventoso. Bisognerà che vada a comprarne un poco in paese.
17: E farai bene.
12: Franco, ragazzo mio, è ora che andiamo a casa. Tua madre non sa ancora che abbiamo ospiti.
17: E porti subito Fred a casa. Io rimango qui a tener compagnia alla signora Warren. Croft lo troverà in giardino. Sarà un ottimo compagno per la partita.
3: Vieni con noi, Franco. Beh, La signora Warren non vede vivi da molto tempo e non le abbiamo mai lasciate solo un momento.
13: Ah, certo, non ci pensavo. Grazie di cuore per avermelo ricordato. Sei un perfetto gentiluomo, Freddy. Lo sei sempre stato, ideale della mia vita. Oh, se mio padre fossi stato tu invece di questo vecchione.
12: Ah, silenzio, figliuolo, silenzio. Non bestemmiare.
5: Dovrebbe farlo rigare più dritto, Samuele. Buonanotte, eh?
12: Buonanotte.
5: Ah, ecco. Porti il cappello e il bastone a Croft con tanti saluti da parte mia.
12: Buonanotte, signora Warren. Via, via, via, figliuolo, via, subito.
8: Buonanotte, Kitty.
5: Notte, Freddy.
8: Arrivederci.
13: Bacetto?
5: No, ti odio.
13: Oh, scusa. Cara signora Warren, buonanotte.
5: Buonanotte. Ah, hai mai visto in vita tua un impiastro come quello? A proposito, cara, non dargli troppo spago, eh?
19: Io sono sicura che è un buono a nulla.
5: E ho paura di sì. Povero Franco. Bisognerà che me ne liberi. Non mi rincrescerà per lui, per quanto non se lo meriti. Anche quel Croft mi pare che sia un buono a nulla, no?
19: Ma che ne sai, tu figliola di uomini, per parlarne in questo modo?
5: Dovrai rassegnarti a vedere piuttosto spesso Sir George Croft, dato che è mio amico. Perché? Credi che staremo molto insieme? Parlo di te e me, naturalmente. Certo. Almeno finché non ti sposerai. Non torni mica in collegio. E credi che il mio sistema di vita ti convenga? Ne dubito.
19: Il tuo sistema di vita? Che vuoi dire?
5: Non t'è proprio mai venuto in mente, mamma, che io possa avere un mio sistema di vita come ce l'hanno tutti.
19: Ma che sciocchezze stai dicendo?
5: Vuoi dimostrarmi la tua indipendenza, eh? Adesso che sei diventata una piccola autorità a scuola. Non farla stupida, bambina mia, eh? Non hai altro da dire sull'argomento, vero mamma?
19: Non seguitare ad avere questo tono con me, eh? Sta zitta!
5: È il tuo sistema di vita.
19: Giusto!
5: Guarda, il tuo sistema di vita sarà quello che piacerà a me. Sta tranquilla. Mi sono accorta, sai? Delle arie che ti dai fin da quando hai preso quella licenza o patente, come si chiama. E se credi che io abbia intenzione di sopportarle, ti sbagli di grosso. E prima te ne accorgerai, meglio sarà. Ecco, non ho altro da dire sull'argomento. Ma lo sai con chi stai parlando, signorinella?
20: No. Chi sei? Che cosa sei?
19: Che strega!
20: Tutti conoscono la mia reputazione, la mia posizione sociale e la professione che intendo intraprendere. Io invece non so niente di te. Se è lecito, quale sarebbe questo sistema di vita che mi inviti a spartire con te e con Sir George Croft?
19: Sta attenta. Io potrei fare una cosa di cui poi mi pentirei. Ma ti pentiresti anche tu.
20: Va bene, cambiamo discorso in attesa che tu sia in grado di affrontarlo meglio. Dovresti rimetterti in sesto, ma guarda come ti sei ingrassata. Oggi non sei stata capace di fare 20 metri in salita senza fermarti a soffiare. Non ho adesso per curiosità, non metterti a piangere. Fa quello che vuoi, ma non piangere, non sopporto i piagnistei. Se cominci esco dalla stanza.
19: Ma tesoro mio, ma come fai a essere tanto cattiva con me? Non ho diritti di madre su di te.
20: Sei mia madre, tu?
19: Mi chiedi se sono la tua mamma?
5: Vivi!
20: E allora dov'è la nostra famiglia? Dov'è mio padre? Dove sono gli amici di casa? Pretendi di avere dei diritti di mamma, il diritto di darmi della stupida, di chiamarmi bambina, di parlarmi come al collegio non ha mai osato parlarmi nessuna delle donne che mi erano superiori, di indicarmi un sistema di vita, di costringermi a frequentare un bruto che è certo il più disgustoso uomo di Londra. Prima che faccia lo sforzo di resistere a queste pretese, bisogna che sappia se esse hanno il diritto di sussistere.
5: No, basta, basta, basta.
19: sono tua madre, lo giuro. No, no, no, non è possibile che tu ti ribelli a me, tu la mia bambina, contro natura. Ma mi credi, vero? Ma oggi che mi credi?
20: Chi è mio padre?
19: Non sai quello che mi chiedi. Non posso dirtelo.
20: Oh, sì che puoi, se vuoi. Io ho diritto a saperlo. E tu sai benissimo che io ho questo diritto. Puoi rifiutarti di dirmelo, se preferisci. Ma in questo caso domani mattina mi vedrai per l'ultima volta.
19: Che è troppo orribile sentirti parlare così. No, no, tu non mi lasceresti, vero? No, non potresti lasciarmi.
20: Sì, e senza un attimo di esitazione, se continui a baloccarti su questo argomento.
19: No.
20: Come posso essere sicura che nelle mie vene non corra il sangue infetto di quel volgare fannullone?
19: No! No, ti giuro che non è lui e che non è nessuno degli altri uomini che hai conosciuto fino ad oggi. Almeno di questo sono sicura.
20: Oh. Almeno di questo sei sicura? Ah, vuoi dire che soltanto di questo sei sicura? Capisco.
1: Non fare così, mamma. Sai benissimo che non sei sicura.

0: Altrimenti non capisco come possa andare avanti. E a non fare tante storie. Perché non vai a letto? Sono le 10 passate.
1: Credi che potrei dormire?
0: Perché no? Io dormirò benissimo.
1: Tu! Perché tu non hai il cuore! Non lo posso sopportare. Non posso accettare l'ingiustizia di tutto questo. Ma che diritto hai tu di guardarmi in questo modo, dall'alto in basso? Eh? Attivanti con me di quello che sei. Con me che ti ho dato la possibilità di essere quello che sei. Ma che possibilità ho avuto io? Vergognati di parlarmi in questo modo e di avere tutta quella puzza sotto al naso.
0: Credere affatto che io ti voglia guardare dall'alto in basso. Tu mi hai aggredita con la convenzionale autorità di una madre e io mi sono difesa con la convenzionale superiorità di una donna rispettabile. Io rispetterò sempre il tuo diritto ad avere delle opinioni tue e un tuo sistema di vita.
1: Le mie opinioni, il mio sistema di vita, ma senti come parla. Ma tu credi che io sia stata allevata come te? In grado di scegliere il mio sistema di vita? Credi che io abbia fatto quello che ho fatto perché mi piaceva o lo ritenevo giusto e che se ne avessi avuto la possibilità non avrei preferito andare in collegio e diventare una signora?
0: Chiunque ha una possibilità di scelta, mamma. La gente si lamenta sempre di quello che è, dandone la colpa alle circostanze. Le persone che si fanno strada in questo mondo sono le persone che si alzano in piedi e cercano le circostanze che preferiscono. E quando non le trovano, le creano.
1: Ah, è facile parlare, eh? Tanto facile, vero? Va bene. Vorresti sapere quali furono le mie circostanze?
0: Sì, è meglio che tu me lo dica. Non vuoi sederti?
1: Sì, mi metto a sedere. Mi metto a sedere. Sta tranquilla. Sai che cos'era tua nonna? No,
0: No.
1: non lo sai, ma io lo so. Si faceva chiamare vedova. Aveva una friggitoria di pesce laggiù, vicino alla zecca, con la quale manteneva se stessa e 4 figlie. 2 di noi erano sorelle, cioè io e Lisa. Eravamo tutte e 2 bellocce, ben fatte. Suppongo che nostro padre fosse un uomo ben nutrito. La mamma sosteneva che era un signore, ma. Beh, no, non lo so. Le altre 2 erano sorellastre, basse, brutte, col viso a smunto, facevano lavori pesanti. Erano 2 povere creature oneste. Erano rispettabili. Beh, cosa credi che ci abbiano guadagnato con la loro rispettabilità? Adesso te lo dico. Una ha lavorato in una fabbrica di colori 12 ore al giorno per 9 scellini la settimana fino a quando è morta. Per avvelenamento da piombo. Lei credeva che gli si sarebbero un po' paralizzate le mani, ma è morta. L'altra c'è stata sempre additata come esempio perché aveva sposato un operaio statale e gli teneva la camera e i 3 bambini puliti e in ordine per 18 scellini la settimana finché ha cominciato a bere. Ecco, valeva la pena di essere rispettabile, vero?
0: La pensavate così, tu e tua sorella?
1: No, ma che Lisa non la pensava così, te l'assicuro io, aveva più spirito. Siamo andate tutte e 2 in una scuola religiosa che faceva parte delle arie da signore che ci davamo. E ci siamo rimaste finché Lisa una notte se n'è andata e non è tornata più. Il pastore voleva darmi ad intendere che Lisa si era buttata giù dal ponte di Waterloo. Figurati, ma io avevo più paura della fabbrica di colori che del fiume. E così sarebbe stato anche per te, se fossi stata al mio posto. Il pastore mi ha trovato un lavoro da sguattera in uno di quei ristoranti di media categoria che mandano a casa il pasto che si vuole. Poi sono diventata cameriera e sono andata al bar della stazione di Waterloo. 14 ore al giorno a servire bibite e a lavare bicchieri per 4 scellini alla settimana e la pensione. Ebbene, una notte fredda e dannata, in cui ero tanto stanca che non riuscivo neanche a stare sveglia. Chi ti entra nel mio bar a a chiedere un mezzo whisky?

0: Lisa, con una bellissima pelliccia fino ai piedi, elegante, tranquilla e con un mucchio di sterline nella borsetta.
1: Mia zia Lisa.
0: Sì, ed è una fortuna, cara mia, avere una zia come lei. Adesso vive laggiù a Winchester, proprio sotto la cattedrale. È una delle più rispettabili signore del luogo. E quando c'è il ballo della contea, le affidano le ragazze da sorvegliare. Niente fiume per Lisa, grazie al cielo. Tu mi ricordi un po' Lisa. Era una donna d'affari di prim'ordine, aveva fatto risparmi fin dal primo giorno. Lei non lasciava che si vedesse quello che era, non perdeva mai la testa né buttava via un'occasione. Visto che io mi ero fatta grande e belloccia, mi dice al di là del banco: ma che fai qua dentro, stupidona? Ma vuoi logorarti la salute e la bellezza per arricchire gli altri? A quell'epoca Lisa stava mettendo da parte denaro per comprarsi una casa a Bruxelles e pensava che con me avrebbe potuto accumularne più presto che da sola. E così mi ha prestato del denaro e mi ha avviato. Io ho risparmiato con costanza. Prima le ho restituito i suoi soldi e poi mi sono messa negli affari con lei come socia. Ah, perché non avrei dovuto farlo? La casa di Bruxelles era veramente di gran classe. Nessuna, sai, delle nostre ragazze è mai stata trattata come ero stata trattata io quando facevo la sguattera. Ma cosa avresti voluto? Che fossi diventata una facchina vecchia e sfinita prima di arrivare a 40 anni?
1: No, ma perché hai scelto quel genere di affari? Il risparmio e la buona amministrazione sono la fortuna di qualsiasi azienda.
0: Sì, il risparmio! Ma in quale altra impresa una donna può ricavare tanto denaro da metter via? Ah! Ma tu potresti risparmiare se guadagnassi 4 scellini alla settimana e dovessi per di più vestirti? No! Ah, beh, certo, se sei brutta. Oppure se hai tendenza per la musica o per la scena o per il giornalismo. Ah, beh, allora è diverso. Ma sai, né io né Lisa avevamo tendenza per queste cose. Noi avevamo soltanto la nostra bellezza e con gli uomini ci sapevamo fare. Che avremmo dovuto essere tanto stupide da permettere che altri commerciassero la nostra bellezza quando potevamo commerciarla noi stesse invece di adattarci a paghe da fame. No! No, cara, non credo.
1: Ah, eravate certamente giustificati in pieno da un punto di vista commerciale.
0: Ma da qualsiasi punto di vista! Ma scusa, cos'è educata a fare una ragazza rispettabile? Se non ad accalappiare un uomo ricco per godere del suo denaro dopo essersi fatta sposare. L'ipocrisia di questo mondo, guarda, mi fa vomitare. Lisa e io abbiamo dovuto lavorare, risparmiare, calcolare. Altrimenti saremmo povere come quelle disgraziate che bevono, sperperano, come se la fortuna durasse in eterno. Ah, guarda, non hanno carattere. E se c'è una cosa che io detesto in una donna, è proprio la mancanza di carattere.
1: Via, mamma, francamente, non credi che ciò che tu chiami carattere in una donna significhi proprio disprezzare quel sistema di far denaro?
0: Ma va là! A nessuno piace dover lavorare per guadagnare, ma lo devono fare lo stesso. Quante volte io ho compianto una povera ragazza stanca, avvilita, costretta a cercare di piacere ad un uomo del quale non le importa un accidente. Guarda, non c'è denaro che basti a ripagarla di tanta sopportazione. Ma devono aver pazienza e accettare il buono e il cattivo, proprio come un infermiere d'ospedale. E pensare che molti credono che sia un letto di rose.
1: Eppure ritieni che valga la pena di farlo? Rende.
0: Certo! Ma certo che ne vale la pena per una ragazza povera! Non è giusto, Vivi, eh? Ah, no! Non è giusto che le donne non abbiano migliori possibilità. Io insisto a dirlo, ma è così. Giusto o ingiusto che sia, è così. Allora, naturalmente no, non vale la pena per una ragazza ricca. Se lo facessi tu, per esempio, saresti una stupida, eh? Ma io... Io sarei stata una stupida se avessi fatto qualsiasi altra cosa.
1: Mamma, se fossimo tutte e due povere come eri povera tu, sei proprio sicura che non mi consiglieresti di provare il bar di Waterloo o di sposare un operaio o perfino di andare a lavorare in una fabbrica?
0: Ma certo che non te lo consiglierei. Ma che razza di madre credi che sia? Ma come potresti seguitare ad avere rispetto di te stessa in quella fame, in quella schiavitù? Ma che cosa vale una donna? Che cosa vale una vita se non c'è rispetto di se stessa? Ma perché io sono indipendente e in grado di dare a mia figlia un'educazione di prim'ordine? Ma perché io ho sempre saputo risparmiare e controllare me stessa. Perché Elisa è tanto rispettata nella sua città? Per la stessa ragione. Ma dove saremmo oggi se avessimo dato retta alle sciocchezze delle persone per bene? A raschiare i pavimenti per uno scellino e mezzo al giorno con l'unica prospettiva del ricovero di mendicità. Ma non ti far mettere fuori strada da persone che non conoscono il mondo, ragazza mia. Il solo modo che una donna abbia di provvedere a se stessa decorosamente è di essere generosa con un uomo il quale possa permettersi di essere generoso con lei. Se la donna appartiene allo stesso ceto di lui, beh, lascia che lo sposi. Ma se è molto inferiore, non può pretenderlo, eh? Perché dovrebbe pretenderlo? Poi, guarda, non sarebbe felice. Chiedilo a qualsiasi signora della buona società che abbia una figlia e ti dirà la stessa cosa, salvo che io te la dico così, chiaro e tondo. Lei te la dice per traverso, guarda, la differenza è tutta qui.
2: E finisce così la prima parte della commedia di George Bernard Shaw, La professione della signora Warren, trasmessa da Radio 1 nel 1967 con la regia di Mario Ferrero e Andreina Pagnani, protagonista. A tutti grazie per l'ascolto da Silvana Matarazzo e a domani per la seconda parte.

0: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
1: Stendhal 167, ben trovati da Edoardo Melchiori al terzo appuntamento con la miniserie dedicata ai documentari d'arte dei primi anni 50. Quello che stiamo per ascoltare si intitola America d'oggi ed è un'inchiesta del 52 realizzata negli Stati Uniti tra artisti e uomini di cultura italiani o di origine italiana che stavano al tempo lavorando negli Stati Uniti o che ci vivevano da parecchio o da sempre, e tra gli americani che con l'Italia avevano un rapporto privilegiato, uno scambio continuo, come se, e come suggerisce il sottotitolo, per loro non esiste l'Atlantico, come se in mezzo tra noi e loro non ci fosse un oceano. Lunga, interessantissima intervista a Vittorio Gassman in tournée a Los Angeles, esclusiva direi con lo scrittore John Fante, e poi incontro con il critico cinematografico del New York Times e con il gallerista Gaspero Del Corso, che è una figura mitologica all'interno della galassia artistica degli anni 50. Chiudo a sorpresa il programma una dichiarazione di Enrico Fermi. Buon ascolto.
2: America d'oggi. Per loro non esiste l'Atlantico. Inchiesta registrata negli Stati Uniti da Massimo Rendina e Antonello Marescalchi.
3: A questa trasmissione partecipano uomini che hanno interessi culturali e artistici diversi, che hanno anche tendenze diverse nel giudicare, per tradizione o credo religioso. Uomini come lo scrittore John Fante, che è nato e cresciuto in America, o come il fisico Enrico Fermi o il letterato Pier Maria Pasinetti, trasferiti a Chicago o a Los Angeles da molti anni, oppure il mercante e collezionista d'arte Gaspero Del Corso e l'attore Vittorio Gassman, che si trovano occasionalmente negli Stati Uniti. O infine i critici del New York Times, letterario e cinematografico, Nina Balskian e Bosley Crowther, e il professore di storia dell'arte dell'Università di Iowa, Lester Longman, che sono americani da generazioni. Eppure tutti sono sostanzialmente d'accordo nel riconoscere come nel dopoguerra, per ragioni che andremo esaminando e per altre che sfuggono all'indagine dovute al progresso, all'affinarsi della curiosità umana, non si possa parlare di barriere fra la gente che coltiva le arti e la scienza negli Stati Uniti e coloro che in Europa fanno la professione di artisti o di scienziati. Cosicché, in virtù anche dei mezzi di comunicazione e di diffusione celere della stampa, si può addirittura parlare di un annullamento geografico. È da secoli nel costume della gente di cultura di scambiarsi, anche fra la più sdegnosa e isolata in Torri d'Avorio, l'informazione, il suggerimento, la critica, come se l'isolamento stesso fosse infine impossibile a mantenersi e il bisogno di comunicare necessario. Ma è avvenuto anche in tempi abbastanza recenti che, per ragioni politiche o per incomprensione, a taluni mancasse il terreno dove misurarsi. Quest'epoca sembra ora finita per sempre. Vogliamo dire che se nel passato la scoperta postuma degli incompresi e le rivalutazioni artistiche si susseguivano in fila, oggi può avvenire per caso, perché tutti, bene o male, possono farsi conoscere. Così, in modo più vasto, è avvenuto fra la gente dei due continenti. La conoscenza di un poeta americano o di uno scrittore europeo, da una parte o dall'altra dell'Atlantico, era talvolta piacere di iniziati. Oggi bastano, si può dire, poche ore perché un successo europeo divenga successo americano o viceversa. Di qui, appunto, la scomparsa dell'oceano. L'affermazione, sia pure paradossale posta in questi termini, è ampiamente dimostrata, scontata, addirittura ovvia. Perciò abbiamo preferito non affidarci a una dimostrazione sistematica e radunare invece le più disparate voci, perché vengano assaggiati campi diversi, da quello del teatro, dove il nostro intelligente e preparato attore Vittorio Gassman la fa da padrone per curiosità ed interesse, a quello delle arti figurative o della scienza, rappresentata, si diceva, dal principale artefice della scoperta dell'energia nucleare. Vittorio Gassman passa 6 mesi all'anno negli Stati Uniti per interpretare dei film. Lo abbiamo avvicinato durante una pausa di lavorazione in uno studio di Los Angeles.
4: Se manca la sensazione che fra Italia e America ci sia l'Atlantico di mezzo, è perché questa frattura non la si avverte fra l'Europa e l'America. Ed è questa una sensazione che si avverte forse più facilmente e profondamente in America che in Europa. Voglio dire che all'individuo americano medio risulta veramente incomprensibile l'esistenza di barriere politiche, morali, spirituali, culturali, non solo fra i due continenti, ma nell'interno stesso del nostro. questo complicato mosaico di piccoli stati è veramente un concetto che supera la possibilità, la fantasia dell'individuo americano, ed è un sintomo molto chiaro. Un nazionalismo americano esiste indubbiamente, e qualche volta anche con aspetti decisamente polemici, ma in un senso meno settario e direi medioevale che fra noi, per l'influenza stessa probabilmente della geografia, delle dimensioni, delle prospettive fisiche diverse, più vaste e ariose. Che cosa produce questo? Produce intanto una attitudine spontanea degli americani a interessarsi, a aprirsi a una curiosità collettiva che non è garanzia di comprensione sempre, ma certo di vitalità e di sforzo di ricerca. Ebbi una occasione forse particolarmente sintomatica e che mi è risultata di utile esperienza da questo punto di vista, cioè tenni un recital di poesia italiana a Hollywood, un panorama della nostra poesia da Dante fino ai giorni nostri, in italiano naturalmente, della durata di circa 2 ore, senza interlocutori o accompagnamenti musicali, di fronte a un pubblico di personalità del mondo teatrale, cinematografico e letterario americano. Quello che più mi colpì, forse per un residuo di mio provincialismo europeo, fu l'insieme di queste personalità, delle più diverse nazioni che notai fra il pubblico, intellettuali della colonia tedesca, che è una colonia assai ben definita, apparentemente separata, ma che in realtà compie la sua funzione di amalgama, di tessuto connettivo di altri gruppi, di altre tendenze culturali. Una colonia che contava nomi illustri come Thomas Mann, e che ancora conta su Feuchtwanger ed altri. Molti inglesi, fra cui Chaplin, Charles Laughton ed altri, i quali hanno una posizione che taluni possono pensare, perfino gli americani, vagamente dubbia, cioè vagamente contornata da una certa riserva che forse dipende dalla origine comune, dall'usare la stessa lingua e con intonazioni e con accento diverso, ma che in realtà godono di un estremo rispetto e di posizioni assolutamente altolocate. Ed altre colonie parimenti compatte e utili a cementare e ad abbattere queste barriere di cui parlavo. Una colonia ungherese, per esempio, fertilissima, spagnoli e italiani d'America, come l'amico Pasinetti, gente della colonia italiana di Los Angeles e di tutte le altre maggiori città americane. La parte americana del pubblico e quelli che di italiano non avevano che un ricordo vago proveniente dagli antichi lombi, commuovevano per una certa timidezza e un rispetto davanti alla poesia, ed era appunto un atteggiamento e un'attitudine al rispetto e alla stima che non riguardava solamente un attore italiano e nemmeno la poesia italiana, ma proprio una delle manifestazioni della cultura europea, di ciò che l'Europa ha dato e per cui l'America e gli americani professano, ripeto, un rispetto e direi una gratitudine di carattere commovente. Si notava perfino un certo complesso di inferiorità, anche forse di ingenuo, ma indubbiamente ammirevole, per la volontà di informarsi, di arricchirsi di quello che all'America tuttora manca, e cioè una propria storia ben definita, una propria cultura, il che non è solo e sempre un difetto, ma lascia appunto un vasto margine di possibilità a venire. Infatti è inutile negare che perfino la letteratura americana, che indubbiamente ha basi e origini assai meno remote e conformate delle nostre, ma ha indubbiamente esercitato una grande influenza sulla nostra cultura e sulla nostra narrativa. E il cinema americano stesso, nelle sue buone manifestazioni, ha influenzato non soltanto il cinema degli altri paesi, ma perfino la narrativa, talvolta anche il teatro, talvolta con risultati positivi e talaltra con risultati negativi. Patetico poi il modo, questo è un aspetto più privato, con cui certi emigrati da più generazioni, in un certo qual modo per farti piacere, ma soprattutto per far piacere a se stessi, rispolverano, esagerando in un certo senso, una italianità ormai impallidita, cosa che ha i più disparati risultati, fra cui inviti a strane cene di carattere misto, cucinando spaghetti con gelatina di pomodoro e versandoti quell'indicibile Chianti che si può bere in California, che ha però, che assume in quei bicchieri assolutamente inadatti al Chianti un sapore non solo fisico, assai particolare e toccante. Non parlerei, non credo che si possa parlare di vere e proprie somiglianze, di un flusso di intercapedini dirette fra la nostra cultura e la loro, fra il nostro lavoro e il loro, però indubbiamente se ne stanno gettando le basi e le possibilità virtuali. Nel campo che più mi riguarda, per esempio, come tutti sanno, sono già molti gli attori italiani che sono andati a lavorare lì ed è continuo il flusso di attività cinematografica americana in Italia, un'attività che gli americani cercano sempre più di indirizzare in un senso non brutalmente industriale e speculativo, cioè non nell'intento di venire a fare dei film a costi più ridotti, ma proprio cercando di sfruttare un certo humus spirituale che si credono, e penso giustamente, di poter trovare in Europa e particolarmente in Italia. Infatti forse l'Italia è il paese su cui più si appuntano le tendenze, le simpatie istintive degli americani, sia da un punto di vista generale, umano, sociale, sia da un punto di vista specificamente artistico. Per quello che riguarda il teatro, direi che gode degli stessi difetti di cui gode un po' il teatro europeo e italiano come tendenza in genere, cioè di contro a una produzione commerciale piuttosto elevata, anzi sostenuta da un'affluenza di pubblico assai maggiore che da noi, proprio per ragione industriale, perché il teatro può essere veramente una professione in America e quindi è legata a concetti fatali di speculazione, però c'è una specie di nostalgia per il grande teatro classico che a poco tenta e indubbiamente riuscirà a risorgere, credo nel giro di pochi anni, per opera di alcuni gruppi di particolare interesse come quello di Lawton, il quale fra l'altro ha fatto l'altro anno lo spettacolo forse più interessante che io abbia visto, e cioè una edizione dell'Uomo e Superuomo di Shaw in forma di semplice lettura con quattro microfoni nella forma più spoglia, più legata e basata sul valore poetico del testo, come pure anche il gruppo di Kazan, che ha l'Actor Studio a New York, che è una istituzione di carattere utilissimo. E ripeto, accanto a queste premesse, a queste larvate relazioni pratiche fra un'arte e l'altra, fra il nostro realismo cinematografico e il loro, che indubbiamente sta sorgendo e si sta consolidando così come il nostro, c'è tutta una rispondenza di carattere generale e spirituale, di cui è l'esempio più consolante quella tipica sollecita rispondenza a qualsiasi appello di carattere collettivo e sociale, per cui una disgrazia nazionale dell'Italia o della Francia veramente arriva in linea diretta al cuore del popolo americano e trova un appoggio e uno slancio assolutamente magnifici. L'arte sembra sempre più, sia in Europa sia in America, tendere a svincolarsi dalle astrazioni intellettualistiche per aderire, come è suo compito e sua definizione, alla vita e alla storia.
3: La cultura, se è aspirazione alla conoscenza, ha un fondamento talvolta banale ma senza il quale forse in molti casi non potrebbe formarsi: la curiosità, nobile curiosità naturalmente. Perciò può capitare, parlando con un americano, di sentirsi fornire una spiegazione esasperata che farà coincidere addirittura il termine curiosità con la parola moda. Invero c'è stata da noi la moda degli scrittori americani con le punte massime nell'immediato dopoguerra, come oggi c'è la moda italiana in America. Un fenomeno superficiale che per fortuna ha origini più profonde, radici più tenaci. Buon giardiniere di tale diffusione culturale italiana negli Stati Uniti è lo scrittore naturalizzato americano Pier Maria Pasinetti, romanziere, saggista, insegnante di letteratura nell'Università di California.
5: Sì, si può veramente dire che oggi l'Italia qui sia di moda, il che è un fatto abbastanza incoraggiante, anche perché ha avuto delle origini che direi del tutto naturali. Non è un prodotto, per esempio, di artificiali avvicinamenti politici. Oggi possiamo ben dire che tutti i paesi, specialmente dopo la guerra, hanno i loro organi di propaganda culturale, centri di informazione all'estero, tutte queste belle cose. Si fanno perfino dei trattati culturali fra i vari paesi. Sono tutte delle gran belle cose, ma è interessante osservare che invece questo avvicinamento americano verso la nostra cultura recente è sorto al di fuori di quella che chiamerei la zona ufficiosa. C'è qui, come voi tutti sapete, naturalmente negli ultimi anni c'è stato un grande sviluppo, specialmente nelle traduzioni di romanzi italiani in America, e naturalmente molti film italiani, come sapete benissimo, sono stati distribuiti qui. Anzi, quelli che hanno aperto la strada sono forse stati i film. Però mi sembra che in genere quelli che chiamiamo i circuiti di distribuzione dei film italiani siano quasi sempre un po' speciali. Ormai ci sono quasi in tutte le città principali dell'America i cinema che si specializzano in film stranieri, e in genere è lì che vedete il film italiano. Direi che con certi romanzi italiani recenti si sia invece toccato un circuito di distribuzione che è anche più vasto, più completo. Ci sono ormai vari libri di scrittori come, mettiamo, Moravia, Pratolini, Flaiano, che stanno circolando nelle cosiddette ristampe a buon mercato, i cosiddetti cheap reprints, quei volumetti tascabili e lucidi che si trovano anche nei giornalai, si trovano anche nei drugstores. Ora, questa mi sembra una cosa piuttosto interessante, e non so se in genere il pubblico italiano sia cosciente della estensione di questo successo di certi libri italiani in America. D'altra parte, anche un altro fenomeno che mi sembra interessante, che come per esempio noi rimaniamo stupiti al fatto di vedere, non so, che Moravia, diciamo la romana di Moravia, tradotta qui The Woman of Rome, mi dicevano l'altro giorno, ha raggiunto qualche cosa come 600.000 esemplari nella traduzione a buon mercato. Ora, questo vuol dire che certe opere italiane ormai raggiungono un lettore americano medio, e questo è interessante. D'altro canto, siccome effettivamente quelli in cui io credo sono i rapporti umani tra uomini di cultura, i rapporti fra scrittori e scrittori, mi sembra che in questo senso rimanga ancora molto da fare. Io sono sempre molto stupito, avendo seguito naturalmente per anni il successo della letteratura americana in Italia, di vedere quanto poco coscienti sono, dal canto loro, gli scrittori americani del successo che essi hanno in Italia, anche proprio della qualità di questo successo. È una cosa che sempre mi desta grande stupore. Lo osservavo per esempio l'altro giorno, per dare un nome, facevo colazione con un mio amico John Fante, scrittore ormai abbastanza noto anche in Italia. Io gli ho raccontato che i suoi libri sono tradotti, sono letti, che proprio giorni fa avevo letto Nel Mondo un suo racconto tradotto, gliel'ho mostrato, e lui ne è rimasto toccato, commosso. Mi ha detto cose come, ah, vorrei che mio padre fosse ancora vivo e potergli raccontare queste cose. Non ne sapeva quasi nulla. Insomma, per darvi un esempio, John Fante è un uomo che non è mai stato a est del Colorado.
3: Gli ascoltatori ci scusino l'interruzione alla registrazione di Pier Maria Pasinetti per consentirci la messa in onda di una breve fonografia di John Fante, che siamo andati a trovare in un piccolo ranch che lo scrittore si è comperato a Malibu, sulla costa californiana, dopo aver venduto ai produttori cinematografici un paio di soggetti. John Fante ha passato da poco la quarantina, è piccolo di statura, lentiginoso, con i capelli rossi. Beve vino nero da certe bottiglie gigantesche da 2 galloni l'una. La sua affinità con gli scrittori europei gli deriva veramente da un sentimento atavico.
6: Tutto quello che sono e spero di diventare lo devo a mio padre. Amava l'Italia e il paese dove era nato, nel sud. Lo amava, credo, più di quanto avesse mai amato una donna. Aveva una passione per le canzoni italiane, per le tradizioni, per il costume italiano, e questa sua passione egli la impose letteralmente a noi bambini. cercò di instillarci, ovvero inculcarci, lo spirito italiano, tanto fortemente che mio fratello ed io ci ribellammo. Era, mio padre, l'eterno patriota italiano. A mio fratello e a me ci sono voluti 25 anni per capire quanto avesse ragione, perché c'è una specie di vergogna durante il processo di assimilazione. Credo che sia stato questo conflitto a far di me uno scrittore. I confess that it was this
3: conflict that made me a writer. John Fante è vicino all'Europa, ci diceva Pasinetti, per una sorta di istinto.
5: È vero che molti scrittori americani conoscono sempre meglio l'Europa in genere e l'Italia in particolare. In questi ultimi tempi anzi c'è addirittura lo slogan che l'Italia stia diventando per loro quello che una volta era Parigi. Ci sono americani come per esempio, supponiamo, lo scrittore Robert Penn Warren o il poeta Auden, che citiamolo pure come americano anche se è nato inglese, che sono a casa propria a Via Condotti o a Ischia quanto lo potrebbero essere nel Kentucky o a New York. E gli esempi si potrebbero moltiplicare all'infinito ed estendere a tutti i campi. Quelli di noi che si muovono un po' sanno come si venga formando ormai, possiamo dire, nel mondo una categoria di individui che vive, funziona, opera su un piano di cittadinanza mondiale, nonostante le deprecate barriere nazionali, nonostante le ostiche noie di passaporti. E su quel piano queste persone ci stanno ormai con la massima disinvoltura. Ecco tra questi gli americani per i quali l'Atlantico non esiste. Tra un paio d'anni, se le mie informazioni sono esatte, tra Roma e New York ci si metterà 5 o 6 ore. Ma vorrei dire che non si deve dare troppo peso neppure a queste accelerazioni di tempi. In un senso spirituale, l'Atlantico in fondo non esiste neppure per John Fante, di cui parlavamo, l'uomo che non è mai stato a est del Colorado. Ossia, insomma, il fatto che un John Fante non sia mai stato fisicamente in Italia, ed anzi sia vissuto più che altro nella sua California, dire che non è mai stato a est del Colorado vuol dire che non è mai stato, supponiamo, a Chicago, che non è mai stato a New York. Questo fatto, in fondo, finisce con l'apparire marginale. E questo perché? Perché la particolare tradizione europea di questo scrittore è viva in lui nell'unico modo che veramente conta per uno scrittore, ossia nella sua arte.
3: La moda italiana, per dirla con Pasinetti, è dovuta al fenomeno del reducismo e indubbiamente al cinema, al tanto discusso neorealismo italiano del quale almeno per un certo periodo sono state piene le cronache degli Stati Uniti. Il critico cinematografico del New York Times nega questa priorità di stile del nostro cinema, entrando nel vivo di una polemica che sembra ormai esaurirsi, ma ne riconosce gli utili effetti anche per l'emigrazione di troops da Hollywood all'Italia in cerca di un clima più ispirato, a conferma di quanto aveva già sostenuto Vittorio Gassman.
7: There seems to be some misunderstanding of the influence that post-war European films have had in the American market.
6: Secondo me ci sono degli errori di valutazione sull'influenza che i films europei dal dopoguerra hanno avuto sul mercato americano, sul pubblico americano e sui registi. I film europei che abbiamo avuto qui da noi, dopo la guerra, sono stati per la maggior parte fortemente realistici, film che hanno dato al pubblico americano l'esatta visione di molti problemi sociali che sono oggi di capitale importanza in Europa e anche la misura del considerevole affinamento del gusto cinematografico d'oltreoceano e delle possibilità della produzione europea. I film europei, con il loro cachet realistico, non sono nuovi. La cinematografia americana ha avuto una fase di realismo così come ha avuto fasi di romanticismo, naturalismo, fantasia e via discorrendo. L'importanza dei films europei, e quando dico europei mi rivolgo particolarmente a quelli italiani, anche se ne abbiamo ricevuti parecchi dalla Francia, risale a un notevolissimo film italiano del 1913, Quo Vadis, che fece capire ai produttori americani la possibilità di scene ed effetti spettacolari sullo schermo cinematografico. Da quel giorno ci fu un cambiamento nel modo di produrre e dirigere films in America. E a sua volta il metodo, diciamo, italiano, fu abbandonato e succedette un periodo fra il romantico e il realistico che fu particolarmente americano e di cui furono antesignani Erich von Stroheim e Josef von Sternberg. Così, dicevo, l'arrivo del realismo italiano ed europeo dopo la Seconda Guerra Mondiale non è stata una vera e propria novità, ma è indubbio che films come Roma città aperta o Ladri di biciclette piacciono, o meglio siano piaciuti, e abbiano influenzato in un certo senso la produzione americana. Amiamo questo realismo perché ci dà la certezza di un avvicinamento alla vita che sentiamo necessario in questi giorni e in quest'epoca.
3: Tre sono i testimoni che abbiamo interpellato per avere conferma dell'interesse reciproco degli artisti, pittori, scultori, americani ed europei per l'affinità delle loro scuole e tendenze. E per primo Gaspero Del Corso, che abbiamo incontrato nella sala rigorosamente riservata agli uomini dell'Hotel Plaza di New York.
8: Io sono qui sì per diverse ragioni, ma soprattutto per seguire alcune mostre di pittura che si stanno organizzando adesso, di pittura italiana, stanno organizzando in America. Una che raggruppa quattro nomi molto importanti tra i giovani, tra i nuovi pittori italiani, che è a Chicago, alla Main Street Gallery, e si possono vedere dei gruppi abbastanza densi di opere di Afro, di Vespignani, di Mosca e di Music. Quattro temperamenti molto diversi, ma che interessano ugualmente i collezionisti americani e i critici americani. Qui a New York la Galleria Heller raggruppa di nuovo Music con Campigli e con Morandi. E a Washington una galleria che mi dà l'onore di copiare anche il nome della mia, perché si chiamerà Obelisk Gallery, raggruppa un numero maggiore di nomi. Qui i più interessanti per gli americani forse sono ancora Music, Caffè, Vespignani, Russo, Quaglia e parecchi diversi, e Pagliacci, che mi pare sia quello che in questo momento abbia avuto più successo a Washington. È il ritorno all'uomo e a quello che può essere più vicino all'umanità. Dopo tante orge di formalismo, di astrattismo, comincia una nuova parola nel fatto artistico, ed è cominciata in Italia anche col cinema, con la letteratura, e in America era già cominciata, specialmente nei fatti letterari che hanno tanto influenzato la nostra gioventù. C'era appunto Emilio Cecchi che diceva, vero, che come la gioventù dell'altro, di prima dell'altra guerra, vero, leggeva i russi, adesso prima di questa guerra leggeva gli americani. E un po' questo è anche lo spirito che si è fuso col nostro, ed è lo stesso spirito che anima i nostri artisti, vero, nel dipingere di nuovo i fatti reali, di Vespignani o Muccini, vero, e come in America un grande nome per tutti, Ben Shahn, che noi speriamo di poter mostrare in Italia alla mia galleria, per dimostrare questo senso nuovo, questa realtà vista non in un senso fotografico o naturalistico, ma in un senso più elevato, in un senso umano senza essere umanitario. E accanto a questo motivo realistico vedo anche un motivo lirico nella pittura americana, che infine anche un motivo lirico che notiamo in diversi nostri artisti, uno per tutti, per esempio Music, che corrisponde in America a un altro pittore squisitamente lirico, che è Morris Graves, che dipinge la natura con un senso assolutamente fantastico, in un senso non più surreale ma intimo, con un occhio aperto sui fenomeni più sottili e sugli aspetti appunto più incantati della natura. C'è anche una curiosa relazione, e questa direi assolutamente negativa, con molti gruppi di artisti da noi, come molti gruppi in America, che fanno un'accademia di quello che erano i motivi astratti, i grandi motivi astratti della prima metà di questo secolo. E naturalmente c'è un'infinità di pittori, si ricalcolano 25.000 a New York che lavorano, e di questi 25.000 io credo che la metà tendono verso forme astratte, e naturalmente è una formidabile accademia, né più né meno come c'era un'accademia del neoclassico, adesso abbiamo un'accademia dell'astrattismo, e in Italia purtroppo è anche la stessa cosa. Ma questa pletora di artisti forse uscirà fuori una schiera di ottimi decoratori, di cui ogni generazione ha un assoluto bisogno. Abbiamo visto finire il cubismo nei cuscini, vero, di Lenci, vero, e finire il surrealismo nelle vetrine della Rinascente, e vedremo adesso l'astrattismo, vero, avere una sua funzione nei pavimenti, nei camini, negli arredamenti dei negozi, negli arredamenti delle case.
3: Il signor Sobey, uno dei dirigenti del Museo d'Arte Moderna di New York, ci ha invece voluto fare la storia dell'istituto, perché essa coincide in sostanza con l'affinarsi del gusto per le nuove correnti artistiche sviluppate, si può dire, di pari passo nei due continenti.
9: The Museum of Modern Art, founded 23 years ago, has become one of the 10 most popular.
2: Il Museo di Arte Moderna, fondato 23 anni fa, è una delle maggiori attrazioni dei visitatori di New York.
10: rivaleggia con la Statua della Libertà e con l'Empire State Building. Il museo è una istituzione educativa. Il proposito base è quello di presentare al pubblico quanto c'è di meglio nel campo dell'arte figurativa nel nostro secolo. La sua principale attività è nel campo della pittura e della scultura contemporanea, ma ci sono reparti per l'architettura, il cinema, la fotografia e il disegno industriale. È naturale che un museo americano si occupi soprattutto degli sviluppi creativi del suo paese, ma il personale e la direzione del museo hanno deciso che dal momento che l'arte è un mezzo di comunicazione fra paesi, era necessario presentare anche opere non americane. Anno per anno il museo ha esposto lavori di vecchi e nuovi artisti europei e le mostre sono sempre state accompagnate da pubblicazioni che sono conosciute e ammirate in tutto il mondo libero. Qualche anno fa, per esempio, il museo mandò due suoi incaricati in Italia a raccogliere materie per allestire una mostra di pittura, scultura e arte grafica italiana dall'inizio del futurismo, cioè dal 1910, fino ad oggi. I due si convinsero ben presto che il XX secolo italiano meritava di essere conosciuto molto meglio in America, dove soltanto De Chirico e Modigliani erano noti. Furono impressionati dall'eccezionale vigore dell'arte nata nell'Italia del dopoguerra e dal coraggio e dal talento di una generazione di pittori e scultori liberi finalmente dall'oppressione della dittatura. Viaggiarono attraverso le più importanti città italiane, visitando collezioni pubbliche e private, e recandosi negli studi di molti artisti, vecchi e giovani, e parlando con autentica autorità in materia. Come risultato, abbiamo avuto la riuscitissima mostra organizzata nel 1949, accompagnata dal libro intitolato L'arte italiana del XX secolo. La mostra, inutile dire, aumentò enormemente l'interesse di quanto si stava creando in Italia. Il museo, comunque, non è soltanto un locale per mostre. La nostra collezione privata di arte moderna è senza dubbio la migliore di questo paese e probabilmente del mondo. Include un notevole gruppo di opere italiane contemporanee che vanno dal capolavoro futurista di Boccioni del 1911, La città sorge, a quadri recentissimi dei più giovani romani come Vespignani e Muccini. I quattro artisti maggiori del futurismo, Balla, Carrà, Severini, Boccioni, sono particolarmente ben rappresentati, specialmente, come ho già detto, quest'ultimo. E Giorgio De Chirico, fondatore della scuola metafisica e capo del surrealismo e di altri importanti sviluppi dell'arte moderna, è rappresentato da cinque fra i suoi principali lavori. Modigliani, questo magnifico indipendente, vi figura con quattro pitture ad olio e con uno dei suoi più noti disegni. Ma il museo non ha dimenticato artisti di valore, anche se di minor fama. Abbiamo due tele e due stampi di Giorgio Morandi, eccellenti sculture di Alberto Martini, Lucio Fontana, Alberto Viani e soprattutto di Marino Marini. Presentiamo anche lavori di Renato Guttuso, Bruno Cassinari, Salvatore Fiume e Stanislao Lepri. La collezione del museo, per quel che riguarda l'arte italiana del XX secolo, è in breve la più completa di tutta l'America e speriamo di accrescerla ancora. Ci domandiamo spesso se i moderni italiani abbiano avuto o meno un'influenza sui nostri scultori e pittori. In certi casi, soprattutto con De Chirico, Modigliani e Marini, la risposta è sì. Ma come istituto educativo, noi non siamo molto interessati alla ricerca degli sviluppi stilistici e delle influenze reciproche. Limitiamo il nostro lavoro alla esposizione di opere che, secondo il nostro modesto giudizio, rappresentino il meglio della produzione di tutto il mondo. Il nostro compito, posso dire, è più facile di quel che era 20 anni fa. Qui, come in Europa, la lunga, violenta battaglia per l'arte moderna è stata vinta contro le forze del conservatorismo accademico. Battaglia in cui l'energia creativa dell'arte moderna italiana ha avuto una parte importantissima. E noi, in questo museo, abbiamo cercato di pagare un tributo a questa energia, a presentarla in tutto il suo valore, per quel mezzo milione di visitatori che ogni anno passa dalla nostra galleria.
11: Pay tribute to that energy and to define its value for the 500,000 visitors who come to our galleries annually.
12: Il professor Lester Longman, insegnante di storia dell'arte nell'Università di Doha, era da pochi giorni arrivato dall'Europa, percorsa alla ricerca di esperienze nuove, di nuovi pittori, scultori, nella speranza di effettuare delle scoperte nel campo dell'arte figurativa da rivelare al pubblico americano.
13: Sì. Sono stato parecchio tempo in Europa e soprattutto in Italia, dove sono stato molto bene accolto in tanti studi. Sono andato per rendermi conto dei movimenti nati del dopoguerra nel campo delle arti figurative e delle tradizioni che vi si coltivano, per farne, se possibile, un bilancio e paragonarlo con quanto succede qui in America. Vi posso dire prima di tutto che ogni raffronto è superfluo, perché le stesse domande che io posso fare agli artisti americani e le stesse risposte che ne ottengo le ho fatte in Europa, con le stesse conseguenze. Sarà a causa delle comunicazioni così rapide e facili fra i due continenti, a causa della diffusione delle pubblicazioni, della carta stampata, insomma, o delle litografie. Fatto sta che oggi è impossibile che una scoperta in pittura o scultura che sia avvenga in Europa senza che essa trovi immediata risonanza in America e viceversa. Per il mio bilancio, come vi dicevo, ho fatto un lavoro pratico, una quantità di fotografie, cioè fotografie a colori, con la mia macchina che ritrae a tre dimensioni. Ne ho qui dei pacchi. Ho fotografato opere di giovani e di anziani con molta soddisfazione. E ho fatto, ripeto, moltissime domande e quasi mi dispiace di non aver avuto risposte diverse da quelle che avrei ricevuto dagli artisti americani, proprio perché mi pareva di aver fatto un viaggio inutilmente. Scherzo, ma certe volte l'ho proprio pensato. In Europa nascono le stesse idee e si sviluppano come nascono e si sviluppano in America. Anche per quanto riguarda l'arte d'avanguardia, sebbene in America, a mio avviso, gli esperimenti siano in questo campo un po' più azzardati ancora e più progrediti. Ma in sostanza mi pare che da una parte e dall'altra dell'oceano si parli lo stesso linguaggio, e questa è senza dubbio un gran bella cosa.
12: Avevamo nominato nel presentare questa trasmissione lo scienziato atomico Enrico Fermi, professore di fisica all'Università di Chicago. Ci è parso giusto che le sue parole concludessero l'inchiesta, anche se si tratta unicamente di un'affermazione di principio.
14: La scienza è per sua natura un'attività internazionale e non appartiene in particolare a nessun paese. In questo senso non è proprio parlare della scienza europea o americana, perché le due continuamente si influenzano e si sostengono a vicenda. Se esaminiamo la lista delle scoperte più notevoli degli ultimi 20 anni, dobbiamo riconoscere che esse sono originate ugualmente dalle due parti dell'Atlantico. In una visita fatta in Italia 3 anni fa, dopo una lunga assenza, ho avuto il piacere grandissimo di vedere che i miei colleghi nel campo della fisica riuscivano a mantenere una intensa attività di ricerca ed a portare contributi notevolissimi, specialmente nello studio dei raggi cosmici, a dispetto delle eccezionali difficoltà del momento. È assai incoraggiante l'iniziativa dell'UNESCO di promuovere la costruzione di un grande laboratorio europeo, dove saranno resi accessibili agli studiosi dell'Europa occidentale quei mezzi di ricerca che sono indispensabili per un attivo sviluppo. Sono convinto che questa comune impresa tornerà a gran vantaggio del progresso della scienza in Europa e di conseguenza anche in America.
2: Avete ascoltato? Per loro non esiste l'Atlantico. Inchiesta registrata negli Stati Uniti da Massimo Rendina e Antonello Marescalchi.
0: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Archimede, il racconto della scienza, Rai Radio Tech e Te. Sono Danilo Angelelli, benvenuti. Bisogna riuscire ad avere anche una visione ironica della scienza. Chi la prende troppo sul serio finisce per rappresentarla male. Sono parole di Piero Bianucci, che la scienza la rappresenta da tanti anni e spesso ha fatto dell'ironia la sua cifra. Bianucci, giornalista e scrittore scientifico, 25 anni alla direzione di Tutto Scienze, il supplemento del quotidiano La Stampa, circa 30 libri scritti finora, è stato autore in TV per Superquark con il suo amico Piero Angela, di cui onora la memoria in diversi incontri pubblici. Ha fatto anche tanta radio e non a caso il programma di archivio che riproporremo al centro di questa puntata di Archimede è condotto da lui. Dunque lo abbiamo qui oggi e sempre qui, ma da un altro tempo, il 1986, a parlare del buco dell'ozono. Non dico altro per il momento perché il nostro, oltre a ironizzare, si schermirebbe anche. Anzi no, quando ci siamo sentiti ho taciuto una cosa, facendo finta di non sapere. La dico ora un po' a tradimento. C'è un asteroide che vaga nel nostro sistema solare e ha il suo nome. Ha deciso così negli anni 90 la International Astronomical Union. Motivazione? La sua attività divulgativa. Il pianetino 4821 Bianucci. Benvenuto.
1: Eccomi qui, non sotto forma di asteroide, ma in persona. Quell'asteroide è un regalo di un carissimo amico astronomo. Bisogna sapere che i nomi degli asteroidi non possono essere quelli dello scopritore. E allora lo scopritore propone lui un nome, il quale porta un nome senza nessun merito, ed è il mio caso.
0: Bianucci, partiamo dall'inizio. Lei è laureato in filosofia teoretica. Al di là del fatto che la scienza ha bisogno della filosofia, non avere una laurea in scienze naturali non costituisce un limite per occuparsi di comunicazione della scienza?
1: Beh, devo dire che il professor Tullio Regge, che è stato un fisico teorico molto importante, uno dei più importanti del secondo Novecento, sono suoi i poli di Regge, il Regge Calculus che ha ricostruito tutta la relatività in una forma diversa e poi una serie di lavori sullo stato condensato della materia. Ecco, Tullio Regge diceva, ah, caro Bianucci, lei ha un grande handicap, questa laurea è in filosofia. Ecco, questo io penso che qualunque scienziato lo condivida. Devo dire che però la filosofia invece nella scienza è molto importante, se non altro perché rende consapevoli del metodo della scienza, del metodo scientifico. Il metodo scientifico, cioè come si fa la scienza, non è scienza, è filosofia. E difatti la vera grande rivoluzione scientifica arriva quando Galileo Galilei istituzionalizza il modo di fare scienza, che non è ancora la scienza, è qualcosa che viene prima. E secondo me, da questo punto di vista, gli scienziati, quelli più avvertiti, hanno attenzione per la filosofia. Quelli che ce l'hanno, a volte, non sanno di averla, ma ce l'hanno anche loro.
0: Oggi lei è editorialista alla Stampa. Per 25 anni è stato direttore dell'inserto Tutto Scienze. Ha definito questo incarico l'occasione di una vita. Perché scelsero proprio lei? E non ci dica che non c'era nessun altro che lo volesse fare, perché non ci crediamo.
1: Beh, in parte però sarebbe vero. Allora diciamo una parziale menzogna. Giorgio Fattori, che dirigeva La Stampa e che mi aveva assunto da poco tempo, aveva intenzione di cogliere una tendenza che era nell'aria, e cioè la settimanalizzazione del quotidiano. Cioè fare il quotidiano come si è sempre fatto, però ogni giorno aggiungere un settimanale. E lui aveva diretto per molti anni l'Europeo, uno storico settimanale italiano, e all'Europeo si era accorto che tutte le volte che c'era un supplemento che parlava di scienza, la tiratura aumentava, le vendite aumentavano. Erano gli anni 60 quelli, erano gli anni in cui c'erano le imprese spaziali ancora come una novità per tutti, lo sbarco sulla Luna del 69, il 20 di luglio. Ecco, in quel periodo si accorse di questo fenomeno Giorgio Fattori, diventato direttore della Stampa, pensò di replicarlo. Il primo supplemento disse, facciamo come primo supplemento quello di scienze, e me lo affidò. E poi mi affidò quello di turismo, che si chiamava Tutto Dove, e mi affidò quello di bricolage, che si chiamava Tutto Come, e poi mi fu affidato da Gaetano Scardocchia, direttore successivo, un nuovo supplemento che anche fondai, che si chiamava Leonardo, ed era un supplemento per la scuola. E quindi le scienze non sono proprio una casualità, perché sono il mio interesse, l'interesse di tutta una vita, e quindi è stata anche l'occasione della mia vita fare Tutto Scienze, però era uno dei tanti lavori che fa un giornalista.
0: Lei ha firmato con Piero Angela tante puntate di Super Quark. Un rapporto lavorativo intenso, ma anche di grande amicizia. La legava e la lega Piero Angela. Cosa le piace soprattutto ricordare di lui?
1: Ma mi piace ricordare di Piero Angela delle qualità che forse non si vedono nella sua trasmissione. Una è la lealtà. Io vorrei ricordare che quando Enzo Tortora fu travolto da una vicenda giudiziaria nella quale lui non entrava per niente, era un errore di persone, un'omonimia che ha tradito un magistrato troppo superficiale, e Enzo Tortora finì come trafficante di droga in galera per 2 anni, credo, molti lo abbandonarono. Enzo Tortora, che era un popolarissimo personaggio della televisione, un conduttore televisivo, molto amico di Piero Angela, fu difeso da Piero Angela, che raccolse più di 200.000 firme in sua difesa. E questa è la qualità di Piero Angela che io oggi vorrei ricordare. Le altre le conosciamo, chi ha visto una trasmissione di Quark o di Super Quark le conosce.
0: Bianucci, lei continua a fare mille cose, a portare la scienza ovunque. Quando ci siamo sentiti per darci appuntamento per questa intervista qualche giorno fa, stava andando a Pisa.
1: A Pisa sono andato per continuare un programma proprio di Piero Angela che si chiamava Prepararsi al futuro, che adesso si chiama Sguardi nel futuro. Il primo ospite ha parlato di energia e la prossima volta parleremo invece di biotecnologie, di ricerca medica, ma non sarà una ricercatrice, o meglio, è una ricercatrice, ma è anche una senatrice a vita, Elena Cattaneo.
0: Questo incontro a Pisa per Sguardi nel futuro dà seguito a un progetto lanciato da lei, Bianucci e Piero Angela, come ci ha detto. Si tratta di cicli di incontri di orientamento per e con i giovani. Il giorno dopo Pisa aveva un appuntamento in una scuola materna a parlare di scienza, a fare esperimenti insieme ai bambini.
1: Sì, perché spesso la scuola italiana si dimentica che abbiamo le mani. Le mani in realtà sono dei prolungamenti del cervello. La finezza dei movimenti delle dita che i bambini esercitano, per esempio con il meccano o con altri giochi, è molto importante per lo sviluppo anche intellettuale. E questo ricordarsi delle mani ha a che vedere con la scienza, perché la scienza ha una parte teorica e una parte sperimentale, che è altrettanto importante. La parte sperimentale si fa col cacciavite, si fa col martello certe volte. Ecco, questa parte è quella che io cercherei di coltivare con i bambini piccolissimi. Loro devono fare le cose per capirle, non prima capirle e poi farle.
0: I bambini poi crescono, si iscrivono all'università e magari studiano comunicazione della scienza, che lei ha insegnato a Torino per diversi anni. Qual è il primo suggerimento che dava alle ragazze e ai ragazzi che frequentavano i suoi corsi?
1: Nella comunicazione della scienza la regola, secondo me, è raccontare in modo piacevole e corretto. Questa è la regola che è ovvia. Io aggiungerei che bisogna anche raccontare in modo un po' divertente, e qui ci vuole una vena di umorismo che gli anglosassoni ci mettono sempre, ma la cosa più importante è ancora un'altra: deve essere trasparente il percorso che ha portato al risultato scientifico, e questo vuol dire che in sottofondo ci deve sempre essere il metodo scientifico, cioè il metodo che è nascosto sotto la ricerca deve emergere e si deve capire come è stata fatta la scoperta e grazie a quali concezioni che vengono prima della scoperta stessa.
0: Bianucci, sembra sempre più difficile stabilire cosa è scienza e cosa no. È un problema per chi si occupa di divulgarla, la scienza?
1: È un problema perché oggi con i social, con la diffusione di opinioni, più che rispettabili più delle volte, ma nelle quali chiunque può esprimersi, con una potenza straordinaria che è quella della rete di internet, c'è una grande circolazione di informazione inesatta, incompleta, spesso falsa, erronea e spesso falsificata apposta, cioè con un intento proprio di imbrogliare le carte. E questo, dato che a volte viene fatto con molta abilità, con pseudo argomentazioni scientifiche, è difficile da decifrare per il lettore comune, e chi fa divulgazione deve cercare di ripulire l'ambiente, di fare della ecologia informativa.
0: Eh sì, sembra quasi che le opinioni, le sensazioni superino tutto il resto, che offuschino i dati oggettivi.
1: Sicuramente è così, l'emotività c'è dentro di noi, non possiamo farne a meno, è utile perché è l'emotività che a volte ci fa nascere la curiosità per gli aspetti scientifici, ma questa emotività non deve essere lasciata a briglia sciolta. Piero Angela diceva, bisogna avere la mente aperta a tutte le opinioni, anche quelle che la scienza non ha ancora validato, ma la mente non deve essere così aperta da lasciar cadere il cervello per terra.
0: Uno dei libri più recenti di Piero Bianucci è Pellegrini dell'universo, l'uomo nello spazio tra esplorazione e turismo. Si parla di turismo spaziale. C'è un tema prettamente scientifico che nei suoi circa 60 anni di giornalismo non ha ancora trattato e non è detto?
1: Beh, tutti quelli che verranno, perché io sono molto curioso della scienza del futuro. Ho vissuto un periodo straordinario perché sono nato prima delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, ho visto praticamente tutto lo sviluppo della fisica da quando le particelle erano una cosa misteriosa fino al modello che attualmente abbiamo, che è completo con la scoperta del quark top e poi con la scoperta del bosone di Higgs. Quel modello è completato e ho visto la nascita dell'informatica, della rete, e, insomma, l'esplorazione spaziale. Quello che era il sistema planetario era astronomia quando io ho incominciato, oggi è geografia perché conosciamo tutto, qualsiasi particolare di ogni corpo celeste del sistema solare lo conosciamo meglio di quello che sappiamo per esempio di certe zone della Terra. Ecco, tutto questo è stato il mio passato ed è stato un periodo che più fortunato non poteva essere, però io sono curioso dei prossimi 80 anni, vorrei raccontare quelli.
0: La scienza alla radio, perché lì vogliamo arrivare. C'è chi dice che in radio può risultare difficile parlare di scienza perché il mezzo impone una rinuncia ai tecnicismi del linguaggio. Chi sottolinea l'impossibilità, ovviamente, di accompagnare i temi che si affrontano con grafici e tabelle. C'è chi invece ritiene la radio il mezzo ideale per parlare di scienza, per il suo essere così particolarmente intima, vicina agli ascoltatori. Lei che dice?
1: Io sono un po' di più per la seconda posizione, cioè la radio è vero, non ha lo strumento dell'immagine, è ovvio, però ha lo strumento dell'attenzione. Noi ascoltiamo la radio anche a volte facendo altre cose, però nel momento in cui noi ascoltiamo siamo concentrati su quell'argomento. È vero, le parole complesse vanno evitate, questo vale anche però per un articolo scritto o per una trasmissione televisiva. O meglio, le parole tecniche si possono usare dopo averle introdotte con una definizione, una spiegazione, perché così l'informazione sarà più completa. La volta dopo chi ha ascoltato possiederà anche una parte del dizionario scientifico. In ogni caso, la radio, secondo me, proprio perché è racconto, è per certi versi superiore anche alla televisione, perché la televisione, mentre ti racconta qualcosa, ti distrae con quello che ti fa vedere.
0: Appuntamento con la scienza, il programma settimanale di Radio 3, sempre andato in onda il martedì sera alle ore 21 dal 1979 al 1987, sempre della durata di mezz'ora circa. Era realizzato negli studi RAI di Firenze e di Torino, una puntata ciascuno, due sedi, due gruppi di lavoro. Lei, Bianucci, ha condotto diverse puntate della trasmissione nel corso di quegli anni, dai microfoni della sede di Torino. La puntata che riproponiamo ha per titolo Lo strappo nell'ozono. Era il 1986. A che punto eravamo, Bianucci?
1: Il buco nell'ozono è stato a lungo un fatto soltanto di scienziati. Buco nell'ozono è un'espressione del tutto non scientifica, giornalistica. Non è un buco, è una rarefazione. E questa rarefazione avviene in un gas, l'ozono, che se ridotto alla pressione che c'è a terra farebbe uno spessore di 3 mm. Quindi c'è poco ozono. Quell'ozono però è uno scudo dai raggi ultravioletti. Di questo gli scienziati si occupavano e conoscevano queste cose ormai da molti decenni. Il pubblico non era mai stato informato di questi aspetti scientifici se non da quando si è notato una rarefazione di questo ozono stagionale sull'Antartide e anche un pochettino, un po' meno, sul Polo Nord.
0: Del buco dell'ozono, meglio, dell'assottigliamento dell'ozono, si parlava davvero tanto in TV, sui giornali, come ad esempio oggi del cambiamento climatico. Se ne parlava anche in radio, nel nostro caso attraverso la conduzione di un giornalista preparato, curioso. sempre con quell'intenzione di parlare a tutti e a ciascuno. Un salto indietro nel tempo di 37 anni ed ecco Piero Bianucci conduttore, che intervista il professor Gianangelo Vaglio, allora docente di chimica presso l'Università di Torino. Ci ritroviamo tra circa mezz'ora sempre con Piero Bianucci per aggiornare quanto ci verrà raccontato dal 1986. Buon ascolto.
1: Buon ascolto a tutti.

0: Buongiorno e benvenuti ad Appuntamento con la Scienza. Ospite in studio oggi è il professor Gianangelo Vaglio, che insegna chimica generale all'Università di Torino. Parleremo con lui di un problema ricorrente sui giornali negli ultimi mesi, ed è il problema del cosiddetto buco nell'ozono, dello strappo nell'ozono che è stato osservato sopra l'Antartide. Sembra un problema, se vogliamo, specialistico o marginale, in realtà riguarda da vicino tutti noi. Come vedremo, l'ozono è un gas che ci protegge da radiazioni dannose, in particolare dall'ultravioletto più penetrante, più energetico, che ci proviene dal Sole. E d'altra parte l'uomo è molto coinvolto in questa vicenda anche come causa. Pare che siano degli spray che noi usiamo quotidianamente con troppa leggerezza, degli spray a emettere dei gas che poi salendo nella stratosfera producono questi danni. La questione è abbastanza controversa, come vedremo tra poco con il professor Vaglio. Comunque Science recentemente ha pubblicato degli articoli che darebbero delle prove abbastanza convincenti di questo fenomeno legato appunto alle bombolette spray. D'altra parte qualche provvedimento si incomincia a prendere, e recentemente c'è stata una risoluzione dell'ONU, raggiunta con molte difficoltà peraltro, in base alla quale si dovrebbe entro pochi anni dimezzare la produzione di questi gas utilizzati nelle bombolette proprio per proteggere l'ambiente. Ma tutte queste cose è meglio che ce le dica il professor Vaglio, che di queste cose se ne intende davvero. E io non darei per scontato nulla, partirei proprio da una definizione innanzitutto dell'ozono, cioè diciamo che cos'è questo gas, professor Vaglio.
1: Ecco, l'ozono è un gas le cui molecole sono formate da 3 atomi di ossigeno, mentre l'ossigeno usuale, il componente fondamentale dell'aria che respiriamo, è costituito da molecole fatte di 2 atomi di ossigeno. Quindi siamo di fronte a 2 sostanze differenti, anche se formate dallo stesso elemento. L'ozono, caratterizzato da molecole triatomiche, l'ossigeno usuale, caratterizzato da molecole biatomiche.
0: Corrispondono anche delle proprietà diverse a questa differenza di struttura molecolare?
1: Certamente, cioè la differente costituzione molecolare comporta delle differenti proprietà. E in particolare, per quanto riguarda l'ozono, che è l'argomento di questa chiacchierata, possiamo dire che le 2 proprietà più importanti dal punto di vista ambientale sono, da una parte, la capacità dell'ozono di assorbire una parte delle radiazioni ultraviolette emesse dal Sole, in particolare quelle con lunghezza d'onda compresa tra 250 e 320 nanometri, ed è per questa proprietà che è importante l'ozono stratosferico, e dall'altra una notevole capacità ossidante dell'ozono che lo rende in grado di interagire e di distruggere, per esempio, microrganismi, batteri e sostanze organiche varie.
0: Ecco, questo ozono non è in realtà un gas particolarmente abbondante nell'atmosfera, mi pare che rappresenti una percentuale abbastanza piccola dell'atmosfera terrestre, pur essendo così rilevante dal punto di vista della sua attività chimica.
1: È vero, l'ozono si trova soprattutto nella zona della stratosfera compresa tra 15 e 30 km di distanza dalla superficie terrestre, in quantità che sono dell'ordine di una parte per milione o anche meno, quindi si trova in una situazione molto diluita. Infatti se si pensasse di comprimere tutto l'ozono presente nella stratosfera ad una pressione uguale alla pressione atmosferica, si avrebbe che l'ozono occupa uno strato dello spessore di al massimo 3 mm. Quindi la quantità complessiva è molto bassa, l'ozono si trova in uno stato di notevole diluizione, ciò nonostante esplica una funzione estremamente importante per la vita.
0: Il fatto che la sua quantità non sia poi così grande ci dice anche perché in qualche modo l'uomo con la sua attività possa influire abbastanza decisamente su questo gas peraltro così prezioso. Bene, adesso io affronterei un aspetto che forse è un po' più complicato dal punto di vista chimico, cioè vorrei vedere un attimo come si forma nella stratosfera questo ozono e quali sono poi le funzioni che esplica. Nella stratosfera, perché ci sono dei meccanismi di formazione dell'ozono anche nella bassa atmosfera che in questo caso non ci interessano, che poi peraltro sarebbero ancora più complicati. Quindi parliamo di questo ozono, che poi è quello più importante tutto sommato.
1: Certo, nella stratosfera l'ozono si forma in seguito a reazioni fotochimiche, cioè reazioni attivate dalla luce, ed in particolare sono radiazioni ancora ultraviolette di lunghezza d'onda inferiore a 250 nanometri che, interagendo con le molecole biatomiche dell'usuale ossigeno, portano alla formazione di atomi isolati di ossigeno. Questi atomi isolati, quando collidono in particolari condizioni con molecole di O2, danno queste specie O3, che sono le molecole tipiche dell'ozono.
0: Cioè c'è un atomo, diciamo, a spasso libero di ossigeno atomico che si incontra con una molecola biatomica che si unisce con questa formandone una con tre atomi.
1: Con tre atomi, e sono proprio le molecole di ozono.
0: E quindi devo dedurre una cosa, che in sostanza la quantità di ozono che noi abbiamo intorno, sopra le nostre teste, è un ozono in continuo rinnovamento, cioè non è mai lo stesso ozono, continuamente se ne forma e se ne distrugge.
1: Certamente, sì, perché attraverso questo tipo di reazione l'ozono si forma dall'ossigeno. D'altra parte poi l'ozono assorbe radiazioni ultraviolette di una zona a più lunga, a maggiore lunghezza d'onda, e ritorna ad ossigeno. Quindi ci sono processi di formazione e processi di distruzione che a un certo punto arrivano a un certo bilancio, senza che intervengano, quando non intervengono, cause esterne.
0: Strani. E quindi ecco un altro punto che ci illumina sulla delicatezza di questo equilibrio: quando questo bilancio viene influenzato da interventi esterni come quelli dell'uomo, è evidente che le cose possono cambiare. E quali sono le funzioni, allora? Le abbiamo già accennate, lei le ha già accennate, ma possiamo vederle un po' più da vicino.
1: Certo. La funzione essenziale dell'ozono stratosferico è quella appunto di assorbire, e tra l'altro l'ozono è l'unica sostanza naturale presente nell'atmosfera in grado di fare questo, di assorbire una parte delle radiazioni ultraviolette emesse dal Sole, in particolare quelle che hanno questa lunghezza d'onda compresa all'incirca tra 250 e 315-320 nanometri.
0: E perché sono dannose queste radiazioni se filtrano fino al suolo?
1: Ecco, queste radiazioni sono dannose perché sono, come tutte le radiazioni ultraviolette, molto energetiche, quindi quando interagiscono con le biomolecole, cioè con le molecole che sono alla base degli organismi viventi, possono danneggiarli, compreso il DNA, si può arrivare anche a forme di cancro della pelle, comunque in ogni caso alterano le molecole fondamentali per la vita e quindi danneggiano le varie forme di vita.
0: Quindi si deve dedurre che anche un eccesso di abbronzatura può essere dannoso in qualche modo, forse, perché lì è pur sempre un ultravioletto, anche se forse meno energetico, un ultravioletto più vicino a quello che produce l'abbronzatura. Ma quando è venuto il primo allarme per la riduzione dell'ozono?
1: Ecco, il primo allarme è stato lanciato nel 1974, se ricordo bene, in cui furono fatte delle prime determinazioni e si incominciò a constatare che in effetti nel corso del tempo si sta verificando una lenta ma graduale riduzione del livello medio dell'ozono, una lenta e graduale variazione che si sovrappone a delle fluttuazioni che naturalmente si verificano sia nel corso della giornata sia nel corso delle stagioni, perché come accennato precedentemente la formazione dell'ozono, ma anche la sua distruzione, è influenzata in modo decisivo dalla presenza delle radiazioni solari. Però al di là di queste fluttuazioni periodiche naturali si sta verificando in effetti una graduale riduzione del livello medio.
0: Ecco, queste prime osservazioni sul calo di ozono riguardavano delle zone precise, cioè riguardavano già l'Antartide, oppure il processo è generalizzato, lo si è misurato anche per esempio alle nostre latitudini intermedie?
1: Il processo è generalizzato, cioè anche se in effetti sull'Antartico il fenomeno è molto più spiccato e si sta cercando di capire perché in quella zona si sta verificando una caduta molto più drastica, che ha portato il livello attuale dell'ozono sull'Antartide a poco più del 50% del livello di 20 anni fa.
0: Su questo ritorneremo. Io vorrei adesso che lei, professor Vaglio, ci aiutasse a capire quali sono le possibili cause di questa riduzione, almeno le cause generali, diciamo. Ci sono delle ipotesi, suppongo.
1: Certamente. Si sono fatte molte ipotesi e comunque la maggioranza dei pareri, anche se non ci sono certezze, sono concentrati, per quanto riguarda appunto questa graduale riduzione del livello dell'ozono, sono concentrati su due particolari tipi di processi e due particolari tipi di sostanze. Da una parte si ritiene che possano essere i clorofluorocarburi come fonte di cloro a innescare dei cicli di distruzione dell'ozono. Dall'altra si ritiene che accanto a questi ci possano essere dei processi, anche qui ciclici, di distruzione dell'ozono in cui sono coinvolti ossidi di azoto formati o presenti nella stratosfera.
0: E allora direi potremmo esaminare i due casi separatamente. Cominciamo con i clorofluorocarburi. Dove si trovano? Che cosa sono? A che cosa servono? Perché si producono?
1: Ecco, i clorofluorocarburi sono formalmente delle molecole che derivano dagli idrocarburi per sostituzione di tutti gli atomi di idrogeno con atomi di cloro e di fluoro. Per questa ragione sono delle sostanze molto inerti, quindi non reattive dal punto di vista chimico, e proprio per questa ragione vengono utilizzati in grande quantità, soprattutto per due scopi. Da una parte vengono utilizzati come liquidi negli impianti di refrigerazione, quindi frigoriferi diciamo pure, dall'altra vengono utilizzati come propellenti nelle bombolette spray per prodotti di uso comune domestico.
0: Sì, dalla schiuma per la barba alla lacca per i capelli,
1: deodoranti,
0: insomma,
1: cose del genere,
0: e così via.
1: Certo.
0: Vediamo questi due usi intanto. Nel caso dei frigoriferi, dunque, come prodotto industriale si parla di freon, se non sbaglio.
1: Si parla di freon, caso. Certamente.
0: È possibile la sostituzione oppure è molto difficile?
1: Ecco, ci sono, in questo settore ci sono delle difficoltà, perché sostanze così inerti, così adatte in questo settore industriale sono difficilmente sostituibili. Mentre è più facile, e in effetti ne è già da anni vietato l'uso, per esempio negli Stati Uniti, come propellente nelle bombolette spray.
0: Quindi è più facile sostituirlo e si può provvedere, insomma.
1: Certamente.
0: Ecco, ritorniamo al meccanismo, allora, di azione di questi clorofluorocarburi. Come agiscono?
1: Ecco, questi clorofluorocarburi, quando sono immessi nell'atmosfera, sia in seguito appunto a uso di questi vari bombolette spray che in seguito a perdite di impianti di refrigerazione, non rimangono inalterati nell'atmosfera, proprio perché sono inerti, e quindi possono, anche se in tempi molto lunghi, questione di anni, diffondere lentamente verso la stratosfera.
0: Perché sono più leggeri, quindi tendono a salire?
1: Sì, tendono a salire, diffondono in molti convettivi di vario tipo. Il fatto è che, non essendo reattivi, anche in tempi lunghi possono raggiungere le quote corrispondenti allo strato dell'ozono. In questa zona diventano invece reattivi. Perché? Perché possono partecipare a reazioni fotochimiche, ed è sempre la radiazione solare che è il mezzo attivante di questi processi, e a seguito appunto di assorbimento di radiazioni ultraviolette possono liberare degli atomi di cloro, che sono specie molto attive, e questi atomi di cloro, reagendo con l'ozono, formano degli ossidi di cloro che a loro volta possono reagire con altro ozono rigenerando cloro. Quindi si ha un processo ciclico in cui il cloro funziona da, diciamo pure, catalizzatore, e in cui comunque l'ozono viene trasformato in ossigeno e quindi,
0: certo,
1: si abbassa il suo livello.
0: Quindi, innescato questo processo, diventa molto difficile fermarlo, perché il cloro si rigenera e viene riutilizzato nel ciclo distruttivo. Poi ci sono questi ossidi di azoto, lei mi diceva anche, che agiscono. Qui il meccanismo è diverso, no? Meno attivo.
1: Gli ossidi di azoto sono essenzialmente due, sono il vero e proprio ossido di azoto di formula NO ed il biossido di azoto di formula NO2. Questi sono presenti anche nella nostra atmosfera, però sono reattivi e quindi, a differenza dei clorofluorocarburi, si modificano e non diffondono inalterati nella stratosfera. Gli ossidi di azoto coinvolti nella distruzione dell'ozono, per cui, hanno origine differente. Da una parte sono emessi nei gas di scarico degli aerei supersonici che volano appunto nella bassa stratosfera, siccome la temperatura dei propulsori di questi aerei raggiungono è molto elevata, si può avere una reazione in cui azoto e ossigeno formano appunto ossido d'azoto e quindi formano nella zona dello strato di ozono questi prodotti che possono essere una concausa della distruzione dell'ozono. Un'altra causa di un'altra origine degli ossidi d'azoto nella stratosfera è legata alla formazione del protossido di azoto, cioè un gas di formula N2O che deriva dalla decomposizione di materia organica per azione di batteri che si trovano nelle acque nel suolo. Questo protossido di azoto non è reattivo nei bassi strati dell'atmosfera, quindi si comporta allo stesso modo dei clorofluorocarburi, può diffondere in tempi lunghi, raggiunge la stratosfera, qui in seguito a reazioni fotochimiche forma ossidi di azoto, NONO2, che poi reagiscono con l'ozono e analogamente al cloro partecipano a cicli in cui si rigenerano, ma durante i quali l'ozono è trasformato in ossigeno.
0: Ho capito.
1: Quindi questa è un'altra delle più importanti, così almeno si ritiene, cause di abbassamento del livello di ozono, dell'ozono stratosferico.
0: C'è stato un lungo periodo negli anni 50 e 60 in cui si sono fatti esperimenti nucleari nell'atmosfera. Questa può essere stata anche una causa di riduzione dell'ozono?
1: Certo, in quegli anni, si tratta dell'inizio degli anni 60 mi pare, furono fatti numerosi esperimenti nucleari nell'atmosfera. E si ritiene che in quegli anni ci sia stato un abbassamento del livello di ozono di circa il 4%. Il motivo è legato anche qui alle altissime temperature originatesi durante queste esplosioni, altissime temperature in seguito alle quali azoto molecolare e ossigeno molecolare reagiscono, formano ossidi di azoto, che poi per moti convettivi molto violenti raggiungevano durante quegli episodi la stratosfera, e quindi in effetti si ritiene che ci sia stata una caduta piuttosto elevata del livello di ozono in quel periodo. Anzi, è stato calcolato che nel disgraziato evento di una guerra nucleare si potrebbe arrivare ad un abbattimento del livello di ozono dell'ordine del 60-70%. E allora questa caduta di protezione degli organismi viventi nei confronti delle radiazioni ultraviolette potrebbe portare a delle conseguenze ancora più disastrose dell'effetto diretto della radioattività sugli organismi stessi.
0: Quindi questo è un altro motivo, un motivo di più se si vuole, per evitare la guerra nucleare. D'altra parte poi invece il problema ozono è arrivato all'opinione pubblica soprattutto in seguito alle osservazioni fatte sull'Antartide. Tra l'altro forse è il caso di ricordare che quest'anno la missione italiana in Antartide, la terza spedizione credo organizzata dall'ENEA in Antartide, ha studiato proprio il problema ozono con degli strumenti che si chiamano LIDAR, che credo che sia una specie di incrocio tra il laser e il radar. E d'altra parte la NASA e gli americani, università americane, hanno studiato in questi anni attentamente il problema, e le prime osservazioni, ricorderò, sono state fatte con un satellite con destinazione meteorologica, il satellite Nimbus, il Nimbus 7 mi pare in particolare, ha raccolto questi dati. Ecco, insomma, il buco di ozono nell'ozono dell'Antartide è poi quello che è arrivato all'opinione pubblica. Che cosa possiamo dire di questi studi e della situazione particolare dell'Antartide rispetto al resto dell'atmosfera terrestre?
1: Ecco, nel corso degli ultimi 8-9 anni sono state fatte delle misure accurate e continue del livello dell'ozono stratosferico al di sopra dell'Antartide, e si è constatato che si verifica in questa zona una caduta molto più accentuata che non nella media. Una caduta che è arrivata appunto nel corso di meno di 10 anni a portare il livello dell'ozono a circa il 60% di quanto si aveva alla fine degli anni 70.
0: Quindi quando si parla di strappo nell'ozono dell'Antartide è un'immagine così un po' giornalistica, ma poi non così lontana dalla realtà.
1: Realistica certamente, perché insomma stiamo arrivando circa a una riduzione del 50% del livello del ozono in quella regione. E si stanno facendo anche proprio l'anno scorso e quest'anno delle misure, dei dosamenti di sostanze presenti nella stratosfera al di sopra dell'Antartide per cercare di capire quali possono essere le cause che provocano una caduta così drastica del livello di ozono. Sono state fatte in effetti varie ipotesi. Si è pensato di mettere in relazione questa caduta dell'ozono con l'attività solare, ma in effetti si è visto che non è molto probabile. Il motivo che adesso sembra essere il più considerato è legato alle particolari condizioni della stratosfera, della zona della stratosfera che si trova al di sopra dell'Antartide. È questa l'unica zona della stratosfera in cui per temperature e condizioni meteorologiche si possono formare delle nubi. E allora si è pensato che la presenza di queste nubi possa esaltare quelli che sono i processi di caduta dell'ozono anche su altre zone. Perché le nubi possono avere un effetto così, in questo caso, deleterio? Perché nelle nubi sono presenti fasi differenti, sostanze gassose, sostanze liquide, sostanze solide, con delle superfici di separazione di queste diverse fasi. E allora in generale si sa che le interfacce tra diverse fasi sono in genere delle superfici che attivano numerosi processi chimici. E allora una delle ragioni che potrebbe spiegare la differente caduta dell'ozono sull'Antartide o nelle altre zone è proprio una maggiore attività dei processi, che siano quelli che siano, dovuta a questa catalisi superficiale.
0: Ho capito, quindi questa è l'ipotesi attualmente più accreditata e che si cerca, credo, di verificare con le ricerche in corso.
1: Sì, si stanno facendo infatti delle misure nella zona di McMurdo Sound, che si trova a 78 gradi di latitudine sud, di dosamenti per esempio dell'ossido di cloro. L'ossido di cloro è una sostanza che è formata dal cloro con l'ozono, e allora per vedere se in quelle zone sono presenti ed eventualmente in quantità più grande che in zone differenti questi tipi di ossidi, il che comproverebbe da prima il coinvolgimento dei clorofluorocarburi, secondo una maggiore attivazione di questi processi dovuta verosimilmente alla presenza di questa superattività interfacciale.
0: Certo. C'è poi il problema, che qui possiamo soltanto accennare, dell'ozono nella bassa atmosfera, cioè al livello in cui l'uomo vive e agisce. Che cosa si può dire di questo, professor Vaglio?
1: Ecco, l'ozono nell'atmosfera che ci circonda direttamente si forma e fa parte, ed è un inquinante, e fa parte del cosiddetto smog fotochimico. Lo smog fotochimico è un particolare tipo di smog caratteristico di zone in cui si ha un elevato traffico automobilistico, quindi elevate emissioni, elevate si fa ovviamente, tutto è relativo, sì, di ossidi di azoto, cioè. Notevole insolazione, inversioni locali di temperatura per cui le masse d'aria rimangono stagnanti, e allora tutta questa miscela di sostanze per azione di reazioni fotochimiche dovute alla radiazione, in questo caso visibile, del sole, innesca una serie di reazioni, e tra le altre reazioni anche di formazione dell'ozono, e reazioni in cui l'ozono è coinvolto nella produzione di aldeidi, chetoni, perossidi, altre sostanze ossidanti che possono provocare fenomeni irritativi all'apparato visivo soprattutto, e quindi almeno nella nostra atmosfera l'ozono ha una funzione che in effetti è differente da quella dell'ozono stratosferico.
0: Certo. Un'ultima domanda, perché credo ci rimanga un paio di minuti soltanto, o forse tre. Si usa anche l'ozono come battericida, mi pare, cioè ci sono questi apparecchi, questi ozonizzatori che immettono realmente ozono, per esempio nell'aria delle, non so, di ospedali o anche nelle nostre case. E poi forse viene usato anche in altri sistemi per esempio purificare l'acqua dai batteri. Ecco, queste applicazioni devono sollecitare in noi qualche cautela, oppure ci possiamo fidare di questi apparecchi, di questi strumenti, di queste tecniche?
1: Cioè, l'ozono in effetti per le sue elevate proprietà ossidanti è in grado di distruggere microrganismi, batteri, virus, sostanze organiche, e in effetti se è dosato in modo opportuno non ha effetti dannosi. Cioè, in questi strumenti l'ozono viene formato in seguito all'azione di scariche elettriche sull'ossigeno delle scintille, poi viene mandato in dosi opportune nell'aria, e in questo caso riesce a sterilizzare l'aria. Quando viene usato come battericida nell'acqua ha un notevole vantaggio rispetto al cloro: primo, perché è più attivo; secondo, perché a differenza del cloro, che può reagire con sostanze organiche presenti appunto nelle acque e formare dei prodotti di odore o gusto non troppo gradevole, certo, in effetti l'ozono evita questo fatto. Quindi si sta cercando di sostituire, almeno dove è possibile, l'ozono al cloro nella potabilizzazione delle acque, da una parte, sia per la sua maggiore attività, sia perché non provoca la formazione di sostanze che poi possono avere delle conseguenze dal punto di vista della gradevolezza, e poi viene utilizzato anche per eliminare appunto batteri o altre sostanze da acque reflue di scarico prima che queste vengano riemesse nei corpi idrici.
0: Certo, risposta telegrafica, rimangono pochissimi secondi, ma un eccesso di ozono può essere pericoloso nell'atmosfera che respiriamo?
1: Ma un eccesso di ozono certamente può provocare delle forme di irritazione. Infatti lo smog fotochimico nelle zone in cui si forma facilmente, tipo Los Angeles, in effetti provoca delle irritazioni. Non è un pericolo, è una noia. Però dosato opportunamente ha un'azione positiva sia per quanto riguarda la pulizia dell'aria che dell'acqua.
0: Grazie professor Vaglio, e a chi ci ascolta appuntamento tra 15 giorni.

Da Torino abbiamo trasmesso Appuntamento con la scienza di Piero Bianucci, a cura di Graziella Riviera, un programma della sede regionale per il Piemonte.

0: Ad Archimede, il racconto della scienza, una trasmissione del 1986 da Radio 3 sullo strappo nell'ozono, questo è il titolo preciso. Conduceva e firmava la puntata il giornalista e scrittore scientifico Piero Bianucci, che è qui con noi. Bianucci, l'impressione dopo 37 anni?
1: Sì, il tempo passa e la pronuncia rimane, la pronuncia piemontese è rimasta. Beh, diciamo che l'impressione è che il professor Vaglio ha dato delle nozioni di base molto buone. E l'impostazione del problema è stata molto corretta e poi oggi ci sarebbero tante altre cose da raccontare, cioè come si arrivò nell'87 a un protocollo a Montreal che permise di mettere fuori commercio, almeno nei paesi più sviluppati, i clorofluorocarburi, cioè questi gas usati come propellenti nelle bombolette spray. E quella era una parte importante, ma non la più importante. Il più era il freon che c'era nei frigoriferi e che serviva per le pompe dei frigoriferi e per gli scambiatori di calore dentro i frigoriferi. Quello era un gas molto maggiore come quantità nel contributo alla distruzione dell'ozono.
0: Il protocollo di Montreal, trattato internazionale per ridurre l'uso e la produzione di queste sostanze, è stato firmato nel 1987. Dunque in trasmissione non ne avete parlato perché è realizzata prima di quella data. Protocollo è entrato in vigore nel 1989, ratificato poi via via da 197 paesi.
1: Ecco, devo dire che questo sarebbe da raccontare oggi, che c'è stato un protocollo che per la prima volta ha messo d'accordo tutti e ha risolto un problema, risolto non definitivamente. Diciamo che si è cominciato a notare dopo il 1987 un graduale lento diminuire dell'effetto buco nell'ozono, il buco poco per volta andava cicatrizzandosi, alcuni paesi che non potevano sospendere la produzione dei clorofluorocarburi hanno avuto la possibilità di continuarla, è il caso della Russia per esempio, è il caso di paesi sottosviluppati per i quali bloccare di colpo la produzione sarebbe stato un disastro dal punto di vista occupazionale, si sarebbero persi molti posti di lavoro, però poi questi paesi

0: Noi paesi ricchi dobbiamo e possiamo farla. Per altri paesi bisogna concedere una gradualità, perché se no si ottiene un rifiuto. Nel caso dell'ozono funzionò molto bene il fatto di concedere della gradualità ai paesi che non potevano immediatamente aderire. L'altra cosa che ricorderei subito è che nel 1995 comunque questo problema dell'ozono ricevette una consacrazione con il premio Nobel dato a Paul Crutzen. Paul Crutzen è il chimico che aveva ricostruito le reazioni che portano alla distruzione dell'ozono a causa dei clorofluorocarburi del freon. Questo fatto ha dato anche un grande impulso alla riduzione dell'inquinamento da clorofluorocarburi, perché questa consacrazione ha fatto capire a tutto il mondo, non solo a quello scientifico, perché il Nobel è un fatto anche di prima pagina sui giornali, ha fatto capire che il protocollo di Montreal funzionava e ha funzionato. Oggi però nel 2019 c'è stato un risveglio del buco nell'ozono per cause non chiare, molto influisce l'attività solare, molto influiscono le stagioni e quindi la temperatura dell'alta atmosfera. Il fatto che adesso l'atmosfera si riscaldi potrebbe essere uno dei fattori che portano a ricostruire il buco nell'ozono, e quindi si tratta di mettere insieme anche il tema dell'effetto serra. La previsione attuale è che nel 2060, con il trend che conoscevamo, il buco nell'ozono dovrebbe essere completamente cicatrizzato.
1: E infatti a fine estate 2023 l'ozono si è assottigliato come mai negli ultimi 43 anni. Il 15 settembre era ampio 25 milioni di chilometri quadrati, il doppio dell'Antartide. Dobbiamo preoccuparci, Bianucci?
0: Nessuno lo sa, forse gli scienziati lo saprebbero dire, io certamente no. È questa ripresa datata 2019. Fu in quell'anno che si fermò la restrizione del buco e ricominciò a allargarsi. Ci sono però, ricordiamolo, delle pulsazioni di questo buco nell'ozono, di questa rarefazione. Ricordiamo che l'ozono è nella stratosfera, anzi nella parte alta della stratosfera. La stratosfera incomincia sui 15 chilometri e si estende fino ai 40-50 chilometri. L'ozono è distribuito tra i 20 e i 35. Ora, questa zona è molto soggetta all'attività solare e alla pressione della radiazione solare e delle particelle che il Sole manda sotto forma di cosiddetto vento solare. Ecco, questa azione non è ben precisata nei modelli che abbiamo. Può darsi, e me lo auguro, che sia un fenomeno contingente, che sia quindi un fenomeno che rientra, sia una delle tante oscillazioni che la natura ci mette davanti. Certamente una tendenza che dal 2019 continua ancora adesso ci deve un poco preoccupare, e bisognerebbe capire se è il riscaldamento globale che incide su questo. Io temo di sì.
1: Lei tornerà a occuparsi del buco dell'ozono? Leggeremo un suo pezzo, un libro, ascolteremo un suo intervento su questo argomento?
0: Diciamo che questo incontro mi ha fatto venire voglia di ritornare sull'argomento, perché fa di nuovo notizia, a quanto pare, e ci sono delle notizie da dare, indubbiamente. Sì, ci ritornerò.
1: La seguiremo. Siamo in chiusura, Piero Bianucci. Abbiamo iniziato parlando di ironia. Non le chiediamo certo una barzelletta, ma un saluto alla sua maniera.
0: No, le dico questo però, che noi giornalisti di solito ci spacciamo per esperti di tutto, di tutte le scienze, soprattutto i giornalisti scientifici. Beh, c'è una battuta secondo me molto bella. Scusi, lei è tuttologo? Anche.
1: Eccolo il saluto alla sua maniera. Lei cura un sito, invito tutti a visitarlo perché è pieno di spunti, approfondimenti, di aspetti anche divertenti, e c'è tanto di quello che in questi anni ha fatto Bianucci per rendere chiara e farci appassionare alla scienza. L'indirizzo pierobianucci.it. Grazie per tutto, la disponibilità, la professionalità, la simpatia.
0: Grazie mille di questa conversazione e speriamo nella prossima.
1: Archimede, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro, che vi dà appuntamento alla prossima settimana su Rai Radio Tech e Te e quando volete on demand su Rai Play Sound. Un saluto da Danilo Angelelli.

RAI Radio Tecetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techete con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di John Locke, il filosofo del liberalismo e dell'empirismo. È il filosofo che ha segnato tutta la tradizione di pensiero anglosassone dopo di lui. Le sue idee sul come conosciamo il mondo, su cosa noi stessi siamo in ultima analisi, su quali sono le basi per una cultura e una pratica politica corrette e su quello che un buon uomo di scienza deve essere, hanno plasmato generazioni di filosofi cresciuti e allevati idealmente da lui. Le nostre idee muoiono se non si rinnovano e rinfrescano, egli diceva. E grazie ai contributi di molti filosofi inglesi che lo hanno seguito, è proprio quello che è successo alle sue idee. Due sue frasi possono aiutarci a introdurlo per coglierne essenzialmente la natura. L'unica difesa contro il mondo è conoscerlo bene. Le leggi non vegliano sulla verità delle opinioni, ma sulla sicurezza e integrità di ciascuno di noi e dello Stato. Per Locke, conoscere è il modo in cui il mondo esterno fornisce quelle informazioni che il nostro senso poi elabora criticamente e autonomamente per definirne una conoscenza. Il mondo in questa maniera non è più ostile straniero, ma preziosa fonte di risorse per meglio interpretarlo e per meglio viverci, ovviamente. L'uomo è dotato di queste capacità di ricezione ed elaborazione delle informazioni, che però necessitano, appunto, di dati che solo il mondo può offrire. L'intelletto umano sarebbe, a suo dire, una tavola vuota da riempire. Non c'è nulla che preceda l'esperienza che l'uomo fa del mondo. Quindi, se nulla c'è prima, l'uomo per migliorarsi deve essere costantemente aperto al dopo. Questo è il grande insegnamento che John Locke lascia a noi suoi virtuali discepoli. Quel che ognuno di noi è, in realtà, consiste in un accumulo stratificato ed elaborato di esperienze, che non ha nulla di semplice, ma che invece impone una elaborazione continua di se stessi e del proprio sapere, al fine di coltivare con la cultura il proprio spirito, facendo progredire con ciò l'intera umanità, che può crescere solo attraverso il progredire empirico del sapere collettivo, non con la violenza reciproca. Per questo l'uomo prospera in contesti istituzionali in cui le buone leggi vigilano, come si citava prima, sulla sicurezza di ognuno di noi, che in questo modo può dedicarsi al proprio arricchimento culturale e materiale e di conseguenza alla formazione di un clima aperto verso il nuovo, progressista, liberale e questa è una parola da tenere bene a mente, tollerante. Al centro del suo pensiero c'è l'individuo umano, pensato allo stesso tempo come autonomo, ma aperto al suo ambiente e quindi non predeterminato da una supposta essenza ideale già data, che non derivi dall'esperienza che di quell'ambiente in cui egli stesso è inserito, egli può fare. È un pensiero che è davvero sia teorico che politico ed è un pensiero che nasce in un tempo la cui esperienza ha plasmato una nuova società e, nel caso specifico di Locke, un nuovo modo di pensare.

0: Nella puntata di oggi avremo come ospite la professoressa Luisa Simonutti, direttrice di ricerca affiliata presso l'Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno del CNR, autrice di numerose pubblicazioni sul pensiero di Locke ed editor associata della rivista Studi Locchiani. Nella puntata di oggi ci aiuterà a comprendere alcuni aspetti del pensiero locchiano e per questo la salutiamo e la ringraziamo molto.
1: A mia volta ringrazio prima di tutto lei, gentilissimo Edoardo, e tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Grazie davvero, sono molto lieta di essere con voi.
0: L'Inghilterra del tempo di Locke è una nazione in cui avvengono cambiamenti decisivi nella sua composizione sociale e quindi nella sua organizzazione politica e, più in generale, nel suo ruolo nel sistema economico mondiale. Questi cambiamenti vanno a toccare anche il mercato, non uso questa parola a caso, delle idee e più nello specifico il pensiero repubblicano. Il commercio veniva visto come il fattore principale della civilizzazione e questo generava un nuovo modello di cittadinanza che soppiantava quello del vecchio proprietario indipendente armato a difesa della Repubblica. Puoi esporci questo nuovo clima ideologico, per così dire, e gli influssi che ha avuto sulla formazione del pensiero di Locke?
1: In effetti la ringrazio per questa domanda perché è uno dei grossi temi anche molto dibattuti tuttora nella letteratura critica locchiana. Bisogna dire che è un autore studiatissimo, ma che ha ancora tanti risvolti, diciamo, da indagare. Quindi, ecco sì, infatti il giovane Locke si trova in effetti in un momento storico. C'è stato Cromwell, quindi ci sono stati dei sommovimenti molto forti nella società, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista anche naturalmente economico-sociale. L'arrivo di Cromwell ha significato anche la presenza di Cromwell, non solo, diciamo, questa esplosione, anche se vogliamo in qualche modo parlamentare, ma ha significato anche l'uccisione del re Carlo, che è stato uno shock terribile per tutto il mondo colto, ma anche, diciamo, per la popolazione. Perché toccare il corpo del re era una cosa che aveva, diciamo, un impatto grandissimo dal punto di vista anche emotivo, perché il re era ancora il re salvifico, il re che imponeva le mani, il re guaritore. Quindi, ecco, quindi questo. E la società che poi si restaura nelle sue forme, comunque dopo Cromwell, diciamo così, della corona, quindi i regali, eccetera, con il re, naturalmente diciamo, si confronta con dei problemi appunto politici, ma anche sociali. Per esempio, uno dei fattori, diciamo, importanti è anche il fatto della grande povertà che si era affermata in tutti questi anni e in tutti questi sommovimenti sociali. E lo stesso Locke è sensibile a questo discorso, lo sarà nel corso degli anni e ritornerà su questo pensiero. Però effettivamente era un grosso problema che interrogava come interagire con questo aumento di popolazione povera, se costringerli a lavorare, quindi avere un impianto politico, comunque diremmo noi oggi autoritario, oppure diciamo agire in altri modi, avere aspetti, attenzioni più etiche. Il problema dell'etica, della morale era molto sentito all'epoca. Un altro elemento è anche la vicina Olanda, che dà degli impulsi importanti all'Inghilterra. I rapporti sono estremamente stretti, economici soprattutto, ma anche politici. Poi ci sarà poi la gloriosa rivoluzione, quindi voglio dire, a quel punto lì è evidente che arriverà un re olandese, ma insomma in questi anni del pieno 600 è un esempio di convivenza politica ma anche economica. Perché uno dei dettati, diciamo, del liberalismo degli anni del Seicento è quello che per favorire la vita delle persone, favorire l'economia, ci vuole la pace. Quindi c'è questo intreccio tra società civile, economica, diciamo, organizzazione economica e diciamo, mondo politico, che anche questo è molto significativo e che lo vede, diciamo, nelle sue esperienze di giovane molto valente, che studia prima a Londra, poi a Oxford, insomma, educato, diciamo, all'interno della Chiesa inglese, educato in modo molto tradizionale, regalista. Il padre era un ufficiale, insomma, aveva dei ruoli sociali e politici, quindi ecco, però ecco, vive tutti questi sommovimenti, li guarda, influiscono, tant'è vero che molti studiosi, alcuni studiosi hanno visto, insomma, in questa sua prudenza politica anche qualche attenzione o qualche scivolamento o qualche curiosità hobbesiana. Però questo, diciamo, è un po' anche un altro tema.
0: Locke nasce nel 1632 nella contea inglese del Somerset. Il padre era un procuratore ed ufficiale giudiziario. Ad appena 10 anni vive uno dei periodi più turbolenti della storia inglese, la prima rivoluzione, con la dura lotta fra i sostenitori del re e i sostenitori del Parlamento, che si concluse con il regicidio del re Carlo I nel 1649 e l'instaurazione del cosiddetto Commonwealth of England, il governo di stampo repubblicano che esercitò il potere nel Regno d'Inghilterra, poi in Scozia ed Irlanda, che a partire del 1653 si trasformò in un governo personale del cosiddetto Lord Protettore, Oliver Cromwell, che dopo aver guidato la rivoluzione e dopo alcuni mesi di governo ultraparlamentare con esperimenti di democrazia diretta, sciolse le Camere senza riformarle e cominciò a governare in maniera personale e, in fin dei conti, dittatoriale fino alla sua morte. Il padre di Locke era stato parte in causa della rivoluzione, in quanto aveva combattuto nelle milizie parlamentari. Alla fine della guerra civile, John Locke entra a studiare ad Oxford, dove si laurea nel 1658 e vi rimane come insegnante di retorica e di greco. Nel 1666 inizia a studiare anche medicina, entrando in contatto con molti scienziati famosi, fra i tanti anche con il celebre Robert Boyle, quello della legge omonima che stabilisce che per ogni gas a temperatura costante è costante anche il prodotto della pressione esercitata per il volume occupato. Da qui inizia anche a lavorare come medico, pur non essendosi laureato come tale, e grazie a questa professione fa l'incontro che segna i suoi anni successivi, quello con l'importante uomo politico Lord Ashley, conte di Shaftesbury, di cui diverrà medico personale e soprattutto consigliere politico negli anni in cui tenne la carica di Lord Cancelliere, ovvero quella di responsabile del funzionamento e di garante dell'indipendenza delle corti di giustizia. Nel 1675 Locke va in Francia per motivi di salute e coglie l'occasione di approfondire il pensiero dei grandi filosofi francesi del tempo, Cartesio su tutti. Qui inizia la stesura del suo capolavoro, il saggio sull'intelletto umano. Tornato in Inghilterra, continua a lavorare per Lord Ashley, ma quando questi perde il favore del re Carlo II, ripristinato sul trono per via di alcune sue posizioni politiche, e viene costretto all'esilio nei Paesi Bassi, Locke lo segue e diventa attivo sostenitore del contendente al trono, Guglielmo d'Orange, che stava preparando una spedizione per far valere il proprio diritto al trono. Alla fine degli eventi, bellici e non solo, a noi noti come Gloriosa Rivoluzione, Guglielmo e la moglie Maria Stuart vennero proclamati monarchi alla pari d'Inghilterra, dando il via nel 1689 a un nuovo tipo di monarchia parlamentare che, con la Dichiarazione dei diritti e il Bill of Rights, vedeva riconosciute ufficialmente le prerogative del Parlamento, un luogo cioè in cui per la prima volta nella storia venivano dibattuti in pubblico gli affari dello Stato. ponendo dei limiti espliciti all'autorità del re, a cui rimaneva in mano, in buona sostanza, solo il potere esecutivo. Locke è sostenitore, sia teorico che pratico, del nuovo regime e proprio nel 1689 pubblica le tre sue più importanti opere, quel saggio sull'intelletto umano che aveva cominciato a scrivere in Francia, i due importantissimi trattati sul governo e la celebre Epistola sulla tolleranza. Le opere ottengono grande successo e la fama di Locke come maggiore esponente culturale del nuovo regime si fa sempre più rilevante. Egli stesso arriva a occupare in prima persona cariche politiche importanti, come quella di consigliere per il commercio nelle colonie, carica che gli permette di osservare praticamente e in prima fila, per così dire, il funzionamento dei commerci internazionali e che gli permette anche di sviluppare quelle intuizioni che, a ragion veduta, ne fanno il padre nobile di quella disciplina oggi conosciuta come economia politica. Negli ultimi anni si ritira a vita privata nel castello di Oates, nell'Essex, ospite di una sua amica, dove muore nel 1704, sepolto con tutti gli onori, e gli viene anche edificata in suo onore ovviamente, una statua fuori dalla Royal Academy of Arts a Londra.

0: Come si è detto, Locke inizia a scrivere il suo saggio sull'intelletto umano durante il periodo francese degli anni 70 del 1600. Ma la sua riflessione filosofica, critica e autonoma non nasce lì. Nasce da un confronto serrato con la realtà politica e religiosa conflittuale in cui è immerso, con la sua esperienza, sin da bambino. Locke decide di scrivere un saggio sull'intelletto umano perché vede che solo analizzando nella sua portata e nei suoi limiti questo strumento di conoscenza, ma anche di convivenza, è possibile capire quali fra i problemi più rilevanti per l'umanità, quelli politici e religiosi, prima di tutto, fossero risolvibili razionalmente e quali no. Per lui non erano state certamente sufficienti le soluzioni di chi, come Cartesio, aveva sostenuto che bastava adottare un metodo certo e ben fondato per far funzionare bene l'intelletto e quindi la società, sulla base della convinzione che la ragione avesse dentro di sé un potere assoluto e autonomo di risoluzione dei problemi e di imposizione delle proprie soluzioni. Locke diceva che era la realtà vissuta da tutti a dire che questa soluzione non poteva andare bene, perché la ragione non aveva e non dimostrava di avere questo potere. Bisognava quindi analizzare i limiti dello strumento della ragione, ovvero sia i limiti dell'intelletto umano, per capire conseguentemente i limiti di quel potere della ragione non più considerato assoluto. Per analizzare l'intelletto bisognava allora analizzare ciò di cui l'intelletto è fatto, le sue idee, insomma. E durante questa analisi Locke si fa critico veemente di tutta una tradizione di pensiero che, a partire da Platone, vede nell'animo umano la presenza di idee innate, non derivanti, cioè dall'esperienza. Per lui, invece, ogni cosa che ritroviamo nella nostra mente viene e nata dall'esperienza e non esistono idee la cui conoscenza non sia nata nell'esperienza stessa. Questa tesi non è una innovazione di Locke. Ciò che lui sostiene invece di davvero nuovo è che non possa proprio esistere qualche idea della mente che, per principio, possa evitare un possibile controllo dell'esperienza. L'intelletto, cioè, non è autonomo rispetto all'esperienza, che anzi, fornendogli continue occasioni di verifica, lo potenzia nella sua capacità di elaborare idee. Questo non significa sminuire il potere dell'intelletto di pensare, più semplicemente lo lega all'ambiente in cui è inserito, rispetto al quale deve mantenersi costantemente aperto per ottenere altrettanti modi di verifica delle proprie idee. In tal modo Locke responsabilizza il singolo individuo pensante che è chiamato, cioè costantemente, a elaborare autonomamente ciò che l'esperienza gli insegna, senza che nulla possa, per principio, sottrarsi a tale verifica. Una affermazione dall'evidente valore politico. Locke inoltre distingue alcune conoscenze che possono raggiungere il grado di certezza. Ad esempio, il fatto che noi conosciamo le cose fuori di noi solo grazie alle sensazioni che abbiamo di quelle cose. Il tavolo che ho davanti a me adesso, io lo conosco perché lo vedo, da quelle altre che invece sono solo probabili, perché esposte sempre alla prova, appunto, dell'esperienza. Oppure distingue ancora conoscenze per fiducia, nel fatto che noi non abbiamo ragioni di dubitare che chi le sostiene e ce le condivide voglia ingannarci. E distingue ancora conoscenze opinabili, il cui grado di certezza, lo dice già il nome, è davvero minimo. Su questo punto sentiamo, appunto, l'autorevole parere della professoressa Simonutti. Nell'epistola al lettore che funge da prefazione al suo saggio sull'intelletto umano, Locke descrive un episodio che, Dato quanto abbiamo detto in precedenza sulla situazione inglese fra 6 e 700, doveva essere molto comune. Essendosi 5 o 6 amici miei riuniti nella mia stanza a discutere di argomenti molto diversi dal presente soggetto, ben presto ci trovammo in un vicolo cieco e dopo aver fatto alquanti sforzi senza con ciò progredire verso la soluzione, a me venne il sospetto che avessimo adottato un procedimento errato e che prima di applicarci a ricerche di quel genere fosse necessario esaminare le nostre facoltà e vedere con quali oggetti il nostro intelletto fosse atto a trattare e con quali invece non lo fosse. Quali sono gli esiti delle sue ricerche in merito alla natura delle idee umane e al percorso epistemologico di formazione della conoscenza?
1: Anche questa la ringrazio, è una bella domanda. Tra l'altro mi offre l'opportunità di raccontare così una curiosità, insomma, di Locke, che noi pensiamo sempre come un personaggio molto così, forse imponente, eccetera. In realtà era una persona, secondo me, molto prudente, molto cauta, però amava molto circondarsi di alcuni amici, come proprio descrive, e questo lui lo ha fatto più volte, non solo quando stava appunto a Oxford o comunque presso il conte di Shrewsbury, ma anche per esempio durante il suo viaggio, lui ha passato quasi 3 anni, 2 anni e mezzo, quasi 3 anni in Francia. Anche in questo caso, soprattutto a Parigi, aveva trascorso diversi mesi a Parigi, aveva radunato attorno a sé alcuni amici per discutere e addirittura aveva scritto poi delle regole di questo dry club, delle regole di buon comportamento nella discussione collettiva. E anche quando era in Olanda, di nuovo, aveva ricreato questa piccola comunità, perché era importantissimo lo scambio di idee, di libri, di informazioni. E lei mi chiedeva appunto nella costruzione, sì, è vero, Locke dedica molta riflessione, soprattutto nel saggio sull'intelletto umano, al tema dell'errore, al tema della buona comprensione, come fare a non cadere in idee ingannevoli, in percorsi ingannevoli. E questo effettivamente lo spinge a cercare un metodo che è quello appunto della costruzione della conoscenza a partire dall'esperienza. L'esperienza crea un bagaglio di informazioni che vengono poi ovviamente strutturate, elaborate dall'intelligenza, dall'intelletto umano e quindi creano poi la conoscenza. Quindi la conoscenza immediata, ma anche la memoria, anche un po' tutto l'apparato, diciamo, che fa parte appunto delle caratteristiche dell'essere umano. Ecco, quindi questo credo, ma mi azzardo così in questo nostro colloquio, così che ritengo molto anche appunto così amichevole. Penso che la sua esperienza di medico, non dimentichiamoci che Locke ha fatto studi di medicina, naturalmente come tutti i gentiluomini dell'epoca sapeva di greco, di latino, forse anche di arabo, conosceva, diciamo, tutta la classicità, però la sua specializzazione, semmai l'avesse portata a buon fine, ma lui ha fatto il medico. E quindi ha un approccio, diciamo, si interroga su come fare una diagnosi e come fare una cura, come fare produrre una, diciamo, poi la salvezza di questo corpo, no? Quindi ha un approccio, secondo me, abbastanza coerente anche quando parla delle cose più astratte, anche quando parla della resurrezione, anche quando parla, diciamo, ovviamente dei processi della conoscenza dell'essere umano. E questo secondo me è molto, molto interessante. Poi lui è stato uomo della Royal Society, quindi diciamo frequentava, era amico di Robert Boyle, illustrissimo chimico, e di questo entourage veramente di scienziati, ecco, di matematici. Quindi è una personalità che ha, prende. Questo è un po' il mio sentimento, prende da molti ambiti quando costruisce il suo saggio sull'intelletto umano. Ecco, è un uomo che vive nel suo tempo, che dialoga col suo tempo, non ci svela mai le sue fonti, ma questo va bene. Lui diceva: rispetto i letterati, tutti gli uomini di scienza, poi però io mi faccio le mie idee e le scrivo. Ecco.
0: La concezione dell'intelletto umano di Locke ha delle conseguenze anche su un altro punto rilevante. L'io, l'identità personale, a suo modo di vedere, non è qualcosa di sostanziale, di permanente ed eterno, l'anima come spiritello che alberga dentro di noi. Proprio perché non conosciamo nulla senza farne esperienza, anche la nostra identità personale dipende dalla nostra capacità di farne esperienza, quindi dalla nostra capacità di sentire dentro di noi che stiamo avendo delle sensazioni o di oggetti esterni a noi o di nostri stati interni. Come ogni esperienza, anche quindi la nostra esperienza di essere noi stessi, quella che oggi noi chiameremmo coscienza, avviene nel tempo e in quanto tale passa, scorre. Così concepita, allora, perde la consistenza che avrebbe se la pensassimo come un'anima che sta dentro di noi come un nocciolo sta dentro la pesca. A parere di Locke, non è nulla di tutto ciò. La nostra coscienza diventa invece qualcosa il cui filo si può interrompere proprio perché scorre costantemente. Questa coscienza allora sarebbe un flusso di sensazioni presenti che si connettono attraverso la memoria a sensazioni passate e attraverso la preoccupazione, il concern in inglese, si connettono al futuro, a ciò che l'esperienza dell'ambiente ci potrebbe presentare. Siamo coscienti della nostra identità quando diventiamo capaci di sentirci dinamicamente, per così dire, cioè all'interno di questo scorrimento delle nostre sensazioni autosentite, vissute cioè in prima persona. È qualcosa allora che intuiamo, non che afferriamo per poi magari buttarlo come facciamo col nocciolo della pesca. È qualcosa che strutturalmente passa, sfugge e che quindi ha dei vuoti nella sua presenza. Vuoti che dobbiamo colmare noi con il lavoro del nostro intelletto critico. Le nostre idee, diceva Locke, muoiono prima di noi se non si rinnovano e rinfrescano. La nostra coscienza va costantemente rinnovata, è frutto di lavoro. Ogni uomo deve, mi si passi l'immagine, sforzarsi di essere la sua identità. Per questo è fondamentale l'educazione come lavoro su se stessi. Questa concezione di Locke è all'origine di tutta la tradizione di pensiero illuministica e liberale. Tutta la sua filosofia, come diceva un acuto interprete come il compianto Remo Bodei, tende a creare uomini propensi a ragionare e a criticare autonomamente. E uomini di tal genere non possono vivere in stati in cui il potere è affidato a un monarca o a una istituzione totalmente autoreferenziali e assoluti, e loro sono o sarebbero semplicemente dei sudditi. No, per Locke gli uomini pensanti che vivono in società insieme ad altri uomini sono innanzitutto e tutti quanti cittadini dotati di diritti e responsabilità verso la politica come opera collettiva e non come esclusiva di un sovrano autoreferenziale. La libertà di espressione delle proprie idee innanzitutto. E il diritto alla proprietà, che è sempre frutto del lavoro, come frutto del lavoro intellettuale di noi su noi stessi, la nostra stessa coscienza, sono Sono diritti che non si possono cedere a nessuno in nessun patto associativo. Ogni cittadino è responsabile di fronte a sé e di fronte allo Stato in cui vive dei suoi doveri di uomo e di cittadino. Queste sono le basi del pensiero politico di Locke, che ne abbiamo parlato in precedenza, e assieme la molla e l'obiettivo del suo pensiero teorico. Non avrebbe mai impostato una critica dell'intelletto umano se non lo avesse visto in ultima analisi come lo strumento essenziale per la convivenza politica e pacifica degli esseri umani universalmente capaci di pensare. Per approfondire queste sfumature della visione politica di Locke, poniamo due domande alla professoressa Simonutti. In che maniera Locke declina i concetti hobbesiani di stato di natura e di stato civile, political society, e come vi inquadra i temi della differenza fra diritto di proprietà e sovranità, del lavoro e del denaro?
1: Grazie per questa difficile domanda. In effetti, appunto, era un uomo che era molto, appunto, educato diciamo, all'interno della tradizione, pur essendo repubblicano probabilmente, perché appunto era nell'entourage poi del conte di Shrewsbury con tutti i complotti dell'epoca, ma insomma, però era comunque dentro il mondo anglicano, quindi dentro un establishment che per esempio è convinto anche il mondo latitudinario, il mondo di quelli diciamo del clero, comunque dei dotti. Più aperti, era comunque legato al tema dell'obbedienza allo Stato, quindi all'organizzazione statale, alle leggi. Ecco, quindi è chiaro che Locke sta dentro questo contesto, però certamente secondo me non è sicuramente un hobbesiano come a volte si usa dire, perché per lui non è tanto importante diciamo, il dominio sulla proprietà su qualche cosa, ma quanto quello di avere diritto a qualche cosa, cioè l'uomo nasce libero, nasce capace di organizzarsi, fa il patto naturalmente sociale per vivere in pace, per avere protezione, per avere garanzia di questi valori fondamentali, appunto come la proprietà e anche la possibilità del lavoro. Ma la differenza proprio la metterei così. Il suo punto di vista è di costruire una società atta a fare qualche cosa piuttosto che a dominare su qualche cosa. E questo sia per quanto riguarda la proprietà, sia per quanto riguarda il lavoro. Prima si parlava dei poveri, no? Che c'era stata questa letteratura per indurre il governo a costringere i poveri a lavorare, quindi anche a sfruttare, eccetera. E Locke dice proprio in un librettino, insomma, in alcune pagine, dice: no, ma co cosa facciamo di questi poveri? Non possiamo costringerli, dobbiamo aiutarli certamente a poter lavorare per poter vivere, per poter avere la proprietà, per poter naturalmente raggiungere uno status. Quindi l'atteggiamento è, diciamo, quasi con una valutazione etica dei problemi politici. Ecco, ora poi naturalmente è un uomo assolutamente dotto e complicato, però anche per esempio lui, diciamo, per quanto riguarda la circolazione del denaro, lui scrive due, anzi, li voglio citare. Degli importanti scritti che vennero tradotti in italiano, tra l'altro, guardi, c'ho qui nel 1760, 51-60, insomma, in questi, quindi nel 1700 c'è una traduzione, tra l'altro pubblicata a Firenze, dei ragionamenti Sopra la moneta, l'interesse del denaro, le finanze e il commercio. E sono tutti scritti appunto da John Locke, che si interrogava su questo insieme a colleghi matematici come William Petty e altri che scrivevano proprio di economia, proprio perché c'era il bisogno di capire come riorganizzare una società che aveva avuto la grande, per esempio, il grande fuoco a Londra, il 1665, grandi epidemie distruttive. E quindi cominciano a fare, cioè, in qualche modo scientifico, delle analisi di queste condizioni per trovare delle risposte. Tra l'altro Locke aveva anche degli incarichi, magari più avanti negli anni, diciamo con degli incarichi economico-politici, con diciamo le commissioni per il commercio, sia con il mondo inglese sia con le colonie. Quindi era un uomo che appunto aveva attenzione a questi aspetti. Spero di aver risposto, non lo so.
0: Nell'architettura costituzionale del potere, secondo Locke, il potere, diciamo così, centrale, cioè quello di fare le leggi, nasce immediatamente limitato, in senso orizzontale, dalla compresenza di quelli esecutivo e federativo, in senso verticale, poiché subordinato al potere costituente della società da cui è stato istituito e da cui può essere destituito o mutato in base a una constatazione di mancata coerenza con la fiducia ripostati. Può spiegarci in breve quello che Locke auspica sia un buon funzionamento dei poteri in una società sana?
1: Beh, diciamo, questo è un grande tema che va un po' al cuore non solo degli scritti lockiani più politico-religiosi, più politico-teologici, ma anche del mondo inglese della seconda metà del Seicento. Come dicevo prima, c'è stato questo grande sconvolgimento dato dall'omicidio, dall'assassinio, o comunque no, dall'assassinio, ed è stato giustiziato, diciamo, il re Carlo I. E quindi questo, però, diciamo, c'è un grande interrogativo non solo sulla figura del re, ma anche su quanto legittimo sia il potere sovrano illimitato. E questo ci aiuta ancora una volta la Francia, perché di nuovo i collegamenti, no, tra il mondo francese, le guerre di religione e il mondo inglese era significativo. Ecco, questi, diciamo, passare di qua e di là della Manica, soprattutto per le idee, per le grandi idee, era usuale, ecco, non c'erano confini in questo senso. Per esempio, un grande trattato sulla legittimità di giustiziare o di ammazzare, di uccidere un tiranno, Vindicia contra tiranno, su un famoso libro pubblicato negli anni 70 del 500. E tra la Francia e la Svizzera, insomma, in queste anche pubblicazioni un poco clandestine, eccetera, che era nella biblioteca di Locke. Lui aveva una copia di questo. Cioè, c'era un'interrogazione, un interrogarsi su come costruire una società, appunto, che sia garante delle cose principali, ossia la proprietà, la vita, la possibilità di credere nella propria religione, la possibilità di commerciare, la possibilità di una vita, diciamo, in qualche modo dignitosa. Questi sono un po' gli interrogativi che sono nel secondo trattato, e infatti dice, insomma, non viene tutto così dall'alto o da una visione paternalistica. C'è qualche cosa che si costruisce con un patto tra persone che demandano la propria capacità organizzativa ai rappresentanti, ai cosiddetti magistrati, che mi garantiscono poi la pace interna, quindi libertà, vita, proprietà, eccetera, e la pace esterna, che anche questo era un grosso problema, come difendersi appunto da guerre, eccetera. E questo è un aspetto. E poi naturalmente è un discorso che non solo troviamo nel secondo trattato, ma anche nella lettera sulla tolleranza, dove ben consapevole che la religione può essere un deterrente per guerre interne o anche per guerre, non solo guerre civili, ma anche guerre, diciamo, esterne, anche questo è qualcosa che va regolato. Quindi, e in questo regolamento non c'è un famoso paragrafo del trattato del secondo trattato in cui davanti a delle condizioni di estrema tirannia, di rottura del patto da parte del tiranno, c'è il diritto di fare qualcosa, di reagire come singolo, come popolo, come comunità che è tradita, diciamo, dal patto che è stato firmato, diciamo, con i propri magistrati o con il proprio re o con i propri rappresentanti. Quindi, certamente, è un uomo che si interroga molto, legge molto, perché non solo nella sua biblioteca, poi, come sappiamo, nella biblioteca abbiamo tanti libri che non abbiamo mai letto e non leggeremo mai, però ha moltissimi appunti. Ecco, appunto, è un lettore attento e lo vediamo, appunto, come dicevo, dai suoi appunti, ma non solo della pubblicistica inglese e anche olandese, ma anche dei libri di viaggio e delle curiosità riguardanti il vicino Oriente, il lontano Oriente e anche il mondo sudamericano, diciamo, ecco. Quindi era una persona che sicuramente ha dedicato la vita a questo, del resto non si è sposato e quindi anche questo probabilmente ha aiutato a concentrarsi sul lavoro.
0: C'è un ultimo punto da approfondire del grande Lascito Locchiano a noi posteri. Per lui il problema fondamentale degli esseri umani non è solo quello di trovare un'adeguata architettura politica che, ponendo fine alle guerre civili, consenta il fiorire e non l'appassire dei cittadini di quello Stato, ma anche quello di garantire una pacifica convivenza all'interno di quello stesso Stato a quelle particolari espressioni di idee umane che sono le fedi religiose. Per Locke bisognava mettere in atto un dispositivo assieme individuale e sociale per garantire che nessuna religione positiva e organizzata potesse imporre i propri valori religiosi sulle altre o tramite leggi dello Stato o tramite violenza fisica. A questo strumento di pacifica e feconda convivenza di più fedi in un medesimo stato, Locke dà il nome di tolleranza e gli dedica addirittura un saggio sotto forma di lettera, sul quale chiederemo per l'ultima volta l'aiuto della professoressa Simonutti perché ci spieghi quanto potente e attuale sia il messaggio contenuto in quelle righe. Nel 1685, dall'esilio in Olanda causato dalla situazione politica e religiosa inglese, Locke scrive quella lettera sulla tolleranza che, pubblicata 4 anni dopo, può essere vista come il coronamento del suo discorso politico. Io personalmente ritengo sia un testo che ha mantenuto anche oggi, nel 2024, un suo valore pressoché immutato. Puoi esporci in breve quali sono i concetti fondamentali di quest'opera e rispondere alla domanda se o se non questo testo ha ancora qualcosa da dirci oggi?
1: Grazie davvero per la bella domanda. In effetti uno si domanda come mai nel 1685, sì, è vero che è in Olanda, ma decide improvvisamente Locke di partire e andare a Kleve, nel Brandeburgo, quindi di oltrepassare il confine verso, diciamo, la Germania. Sconsigliato dai suoi amici che dicono: no, oh, è pericoloso non andare, ma chissà con chi ti trovi là, ma insomma ti sei organizzato. Lui segretissimo Non racconta nulla, non racconterà neanche dopo e parte con pochi libri, tra cui uno del suo amico Limbor, Philippus von Limbor, che era appunto, aveva dei capitoli sulla tolleranza, e passa un intero inverno tra il 1685-86 a Kleve e scrive la lettera sulla tolleranza. Ma dice, ma come mai è andato là? Ecco, non si sa, però Locke 20 anni prima, proprio 20 anni prima, aveva avuto un incarico di ambasciatore e come al seguito di un ambasciatore, scusi, come segretario. E quindi lui va a Clare, giusto appunto, proprio come attaché, senza nessun ruolo particolare, però visita questa città in cui ci sono delle cose molto particolari in seguito alla legislazione tedesca, cioè, che esistono delle chiese che sono adibite in modo che abbiano più entrate o che ogni entrata sia divisa e in questa chiesa potevano fare il loro proprio culto

probabilmente, ma questo lo metto come appunto un aneddoto, vedere così, toccare con mano, se si può dire, questa realtà che può essere diversa da quella che usualmente vediamo, può avere poi motivato a ritornare in un posto così, diciamo così, aperto per scrivere la sua lettera sulla tolleranza. Che cosa contiene? Beh, diciamo, comincia subito dicendo che è un dialogo rivolto ad un amico con cui aveva discusso a lungo questi temi, appunto Philippus van Limborg, che per costruire una società pacifica, perché questo era, diciamo, uno dei temi, il tema di tutto il Seicento e anche nel Settecento, portante di tanta riflessione. Come costruire una società in pace sia internamente che esternamente? Internamente come? Con tutti i conflitti religiosi che lui stesso ha visto, con i dissidenti, i sociniani, gli anabattisti, il mondo arabo, islamico, perché anche questo, il mondo ebraico, che erano delle realtà presenti nella società olandese sicuramente, ma anche inglese. Ecco, quello è quello di costituire, di organizzare la Chiesa, le Chiese, la Chiesa e lo Stato in modo indipendente, rispettivamente, che si rispettasse reciprocamente nelle leggi, ovviamente, condivise e dello Stato. E lui diceva, senza perseguire chi ha dei culti diversi da quello, diciamo, stabilito per legge in una data società, quindi per esempio la società inglese, il mondo anglicano, ma che permetteva a ognuno, nei limiti appunto delle regole civili, quindi delle leggi dello Stato, di esprimere pubblicamente il proprio credo, quindi non solo nel proprio cuore, come lo stesso Hobbes dice: no, non c'è nessun problema. Uno nel suo cuore, nel foro interno, può credere quello che vuole. L'importante è che esternamente ubbidisca alla Chiesa e allo Stato. No, Locke dice: no, un momento, non solo internamente, ma io posso anche fare, diciamo, esprimere il mio culto pubblicamente secondo certe regole. E infatti ci sono dei passi bellissimi, tutt'oggi fondamentali, perché per esempio lui dice: non è importante, io posso benissimo, noi possiamo benissimo andare il venerdì nella moschea a avere il culto insieme al mondo islamico. Possiamo andare il sabato benissimo a esprimere il nostro culto insieme al mondo, nel tempio ebraico. E possiamo benissimo andare la domenica nella chiesa cristiana. Quello che è importante è che tutte queste persone siano dei cittadini rispettosi delle regole, diciamo, della convivenza stabilita per patto. E quindi questo è secondo me, estremamente interessante, sia appunto dal punto di vista dell'apertura politica e organizzativa dal punto di vista dello Stato, ma anche il fatto di essersi interrogato su queste realtà religiose altre, quindi non solo le varie sette cristiane, ma anche quelle extra cristiane, che hanno uguali diritti e che devono poter manifestare il proprio culto, però certamente dentro certe regole. E Locke è molto attento. Un'altra cosa, magari così, quasi non è aneddotica, ma insomma è una curiosità: nel mondo inglese degli anni 50, 60 e poi 80, Locke è a Oxford tra il 60 e l'80, c'era veramente un'attenzione per il mondo extra europeo, non solo per il lontano Oriente, ma anche per il vicino Oriente. E per esempio l'arcivescovo Laud aveva chiesto che alla compagnia

del Levante, che ogni volta che faceva un viaggio, ovviamente per scambi economici, dovesse portare documenti, oggetti, libri, manoscritti dal mondo arabo, inteso nel senso più largo, persiano, arabo, persiano, ottomano, eccetera. Quindi a Oxford, ma in Inghilterra, comunque a Oxford, è arrivata una mole enorme di questi materiali manoscritti proprio negli anni tra il 40 e il 60, 70 del 1600. E questo ha contato per i dotti di Oxford, che poi era un quadrilatero piccolissimo dei tanti college che erano, insomma, a portata di 50 passi l'uno, insomma, quindi, quindi ecco, anche questo probabilmente ha aiutato i pensatori dell'epoca a interrogarsi su mondi grandi, su un mondo grande. E quindi credo che Locke questa attenzione l'avesse sempre avuta, perché aveva fatto questo viaggio in Inghilterra, in Francia, scusi, in Francia, per tutta la Francia, aveva girato da Calais giù a Montpellier, tornando indietro per Bordeaux 2 volte. Quindi si era interrogato, aveva visto cose diverse, aveva visto una natura diversa, perché co che cosa coltivavano a Montpellier? Le olive, frutti diversi, cioè era un. Aveva, e quindi era uno che amava interrogarsi, io credo, insomma, e non darsi risposte scontate. Questo forse si può dire.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Io quando entro in palcoscenico è come una forma medianica, cioè si acquista una dimensione, non si è nello stato normale. Io tante volte, per esempio, ho avuto la sensazione, mentre allungo una mano, di sentire qualcosa che esce dai polpastrelli, delle dita, come un fluido, un qualche cosa che va. E io capisco molto il pubblico, lo sento, quando si fa quel silenzio assoluto. Ed ho l'impressione come se tutto il pubblico fosse piegato sulle mie spalle.
2: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Il sommario di questa settimana. I logionisti. Vita, morte e miracoli del logionista in sede e in trasferta. Ma cos'è questa crisi? Se lo chiedono Mirella Freni, Magda Olivero, Lucia Valentini Terrani. Massimo Bogianchino. Breve storia del teatro lirico, dalla corte al privato allo Stato. L'elevazione dello spirito, ovvero Fiorenza Cossotto. L'importanza del cuore, ovvero Maria Caniglia. Il regista in angustie, Mario Missiroli. Enrico Iob, breve storia della scenografia, dal cartone alla regia. Come Kathy Berberian non rompe col passato vivendo nel presente e cantandolo tutto. Del monaco a cavallo, nel quale si dimostra che non è eccezionale una lunga carriera, ma è eccezionale l'importanza della provincia. Giorgio Gaslini, ovvero i costi della povertà, dove si impara che per guadagnare spazio è anche utile rinunciare agli elefanti. Un programma di Franco Quadri, regia di Chiara Serino, presenta Veglio Baldassarre.
3: Opera lirica anno zero. Zero in compositori, zero in cantanti. E per tradizione si parla di un pubblico mummificato. Anni 70. È ancora tempo di melodramma?
4: Il melodramma era vivo, è vivo e sarà vivo anche domani, nel futuro.
3: Forse non tutti condividono l'entusiasmo del logionista della Scala che abbiamo appena ascoltato. Passiamo al di là della fossa dell'orchestra e sentiamo cosa ne pensano di questa crisi due cantanti famose. Mirella Freni, protagonista di Centinaia di Bohème, e Magda Olivero, una cantante drammatica di grande scuola.
1: Io ho sempre sentito parlare di crisi del teatro lirico fin da quando...

0: Leggendo anche i libri sulle storie del melodramma, già nell'Ottocento parlavano di crisi e vedo che nonostante queste previsioni il teatro continua a funzionare e va.
1: Da tanti anni che dicono che il melodramma è finito. E poi a un certo punto ci si accorge che invece non è finito.
2: E ora sentiamo il parere di una giovane cantante, Lucia Valentini Terrani, laureata dal concorso per una nuova voce rossiniana.
3: Qui parliamo sempre di Scala perché magari è il teatro che adesso qui è sempre quello più a portata di mano, così. Però insomma si vede di sovente il tutto esaurito. Questo cosa vuol dire? Non c'è un solo spettacolo, ci sono magari 10-12 repliche ed è sempre tutto esaurito, vuol dire che un interesse c'è.
2: Ma torniamo tra il pubblico, al club dei legionisti della Scala.
4: Ma non credo al futuro, per tante ragioni stanno cambiando troppe cose. Il melodramma sarà una delle ultime arti che avranno termine, ma avrà fine anche il melodramma. Perché le voci, gli artisti, i cantanti che non studiano a sufficienza e arrivano subito, gli aerei che vanno da un continente all'altro e che abbrevia la loro carriera, li fa ricchi ma abbrevia la loro carriera. Non mi interessa, finché hanno voce io li posso anche applaudire. E direi che è un modo cinico di amare il melodramma. A me piace così.
5: Vorrei fare una domanda alla signorina. Non crede nel melodramma come forma di spettacolo o non crede nel futuro del melodramma in quanto i musicisti non creeranno più dei melodrammi?
4: In entrambi i casi. È molto più semplice scrivere canzoni, rendono di più. E poi un'opera attualmente è anacronistica. Se non sbaglio, anche Becot, un autore francese, ha tentato di comporre un'opera simpatica, carina, ma estremamente... erano tante canzoni cucite una con l'altra. La forma dello spettacolo, boh, è tutto superato. Giustamente qualcuno ha detto che era un sogno. È vero. Finché ci saranno sogni, ci sarà spettacolo. Il sogno è l'ultimo a morire, diremo che la lirica, il melodramma, sarà l'ultimo a morire. Però il suo futuro, personalmente, non ci credo.
6: Se poni la fine del melodramma con la fine dei sogni, verrà sempre, perché l'uomo non vive senza sogni.
4: Benissimo, ma se non sbaglio, tutto è orientato verso un qualche cosa che ha fine, anche a breve scadenza.
7: Ma io non sarei molto propenso a credere nella fine del melodramma, perché io ho già 45 anni e sono 31 anni che frequento la Scala. E a un certo punto mi ritenevo giovane. Adesso vado alla Scala e mi ritengo un po' un Matusa, perché c'è gente che mi chiede di recite avvenute 20 anni fa con la Callas, con Di Stefano, che loro, alle quali loro non hanno potuto assistere. Oggi vado alla Scala e vedo gente di 20 anni che si appassiona come mi appassionavo io 20 anni fa. E questo per me è il migliore auspicio per credere che il teatro lirico non stia assolutamente morendo, anche se le voci, non so se poi quelle di una volta fossero migliori di quelle di adesso, perché tutto quello che appartiene alla nostra gioventù è sempre più bello di quello che appartiene al momento attuale, c'è sempre un fascino superiore. Però di voci ce ne sono, studieranno magari un po' meno di una volta perché sono presi dal jet, non hanno più il tempo di studiare sul transatlantico come facevano una volta, quando occorreva una settimana andare in America e durante questi 6 giorni i cantanti vocalizzavano e non cantavano. Oggi cantano un giorno a Torino, un giorno a Roma, un giorno a New York, un giorno a Tokyo. Pazienza, vuol dire che subentreranno altri cantanti che prenderanno il posto di quelli sfiatanti.
8: Io dico questo, che il melodramma non muore, perché io non mi fermo solo alla Scala. Io vado a Roma, vado a Genova, vado a Torino, vado a Napoli, vado all'Arena di Verona. I teatri sono sempre pieni. Perché questo? Perché il melodramma, torniamo a ripetere, che è sempre vivo. E devo dire questo, noi parliamo di tutti, però non parliamo del capostipite dei melodrammisti, Claudio Monteverdi, che ha composto l'opera L'Incoronazione di Pompea.
2: Allora, che senso ha oggi il melodramma nella nostra società? Una delle personalità meglio titolate a rispondere è Massimo Bogianchino, attualmente direttore artistico del Teatro alla Scala. che negli anni precedenti, con la sua guida, ha risollevato le sorti del Teatro dell'Opera di Roma e poi del Festival di Spoleto, rinnovandone gli asfittici programmi. Sentiamo dunque il maestro Boggianchino.
9: In realtà non bisogna dimenticare che, sebbene forse un certo tipo di teatro musicale è esistito sempre, l'opera come tale è nata nel 1600 e quindi che l'umanità fino al 1600 era vissuta senza teatro d'opera. Così come possiamo senz'altro ammettere che l'opera oggi sta attraversando un periodo di crisi. Non c'è più una produzione che in certa misura possa, sia per quantità, vorrei dire soprattutto per quantità, paragonarsi a quella, per esempio, dell'Ottocento, anche del Settecento, del Seicento. E non c'è un pubblico pronto a appassionarsi, a seguire da presso la nuova produzione operistica. Quindi non v'è dubbio, una certa crisi oggi esiste nel teatro lirico. Ma anche ammettendo per assurdo che questo genere sia destinato alla scomparsa, ci sono sempre oltre 3 secoli di patrimonio da salvaguardare. Quali sono i motivi della crisi? Il discorso ci porterebbe molto lontano. Io vorrei rilevarne uno formale. Non a caso il teatro d'opera, come dicevo prima, è nato nel 1600, cioè con la nascita del linguaggio armonico tonale, cioè con la possibilità di dare un connotato preciso ad un personaggio. Oggi che questa sintassi, questo linguaggio sembra aver esaurito le sue possibilità espressive, ne discende automaticamente anche un disagio del compositore nei confronti del genere. Detto questo, a me sembra che si possa sostenere che, per altre ragioni, il teatro lirico ha una sua singolare e forse inattesa attualità. Mi pare che, per fare un paragone, come al solito, con il teatro drammatico, la parola oggi anch'essa abbia perso i suoi connotati tradizionali e che non si stenti a trovare sul palcoscenico del teatro drammatico un equilibrio, una felicità fra parola, gesto, avvenimento teatrale, quindi, mentre la musica ha altre ragioni e questo mondo irrazionale, ma che in realtà ha delle motivazioni ben precise, sembra forse più destinato ad avere una sua vita di quanto non lo si sospettasse qualche decennio fa. C'è, se vogliamo, anche la nostalgia per un mondo perduto, forse perduto, tanto vero che si parla sempre dell'opera come di un moribondo, ma il pubblico esiste, anzi aumenta, e quello che è più significativo, esiste anche un pubblico di giovani in aumento.
2: Anche sull'affluenza dei giovani alla lirica è il caso di ascoltare il parere di qualche cantante. Ecco qui Fiorenza Cossotto, da molti anni mezzo soprano numero uno in Italia, protagonista in questa stagione alla Scala di una tempestosa Favorita e in questi giorni di una applauditissima Carmen. E con la Cossotto ancora Magda Olivero e Mirella Freni.
10: Io ho potuto notare nella mia breve carriera che solamente 10-15 anni fa il pubblico era formato quasi essenzialmente di persone di mezza età o anziani abbonati. Invece adesso si vede moltissima gioventù, questo fa anche a noi cantanti, fa molto piacere, perché vuol dire che si accostano all'opera, apre le vie a questo spettacolo che da tempo è sempre esistito, ma si vede che in questa nuova forma, più moderna, più perfetta, piace anche ai giovani.

0: Noi non possiamo continuare a vivere su un pubblico di persone anziane, deve cambiare sempre. E perciò bisogna, il compito dell'artista, è un dovere dell'artista, è quello di riuscire ad avvicinarsi sempre di più ai giovani, mano a mano, da poterli allevare. E infatti la mia grande gioia è che ho una schiera, ma veramente foltissima, di giovani, ragazzi proprio da 12 anni in su, che hanno preso amore al melodramma.
1: Ho visto gente che piange alla morte di Mimì, i giovani, i vecchi, anche i bambini ho visto.
2: Ma allora qual è il motivo di crisi di questo vecchio melodramma? La parola a un direttore d'orchestra, Claudio Abbado.
3: E parlerei di una crisi dell'educazione musicale e di conseguenza del teatro lirico. Noi vediamo in questi anni, in questi ultimi anni, quanto il pubblico, soprattutto dei giovani, seguono il teatro lirico e vediamo se per la Scala, per esempio, il teatro è esaurito, no? Quindi c'è un interesse del pubblico. Quello che invece manca proprio alla base, come dicevo prima, è l'educazione musicale. In Italia, in special modo, anche in Spagna, in altri paesi europei, manca questa educazione alla base nelle scuole elementari e nelle scuole medie, per cui gli studenti escono, finiscono gli studi e non conoscono niente della musica, né della storia della musica, né sanno leggere la musica, né conoscono uno strumento, cosa che invece avviene per esempio a Vienna, a Londra, in Germania, dove tutti gli studenti hanno la possibilità di leggere le note come leggono la scrittura normale, dove conoscono la storia della musica come conoscono la storia della pittura e la storia dell'arte in ugual modo, e poi hanno la possibilità di studiare uno strumento già da ragazzi prima dei 10 anni, per cui vengono poi fuori molti più talenti.
2: Mirella Freni.
1: Quando si va fuori all'estero, io che giro molto, credo che anche lei andrà in giro, se lei parla di Verdi, di Puccini, di Rossini, di Donizetti, La Scala, conoscono tutti, ma se parla di altre cose dell'Italia non è che conoscono tanto.
4: A me piace innanzitutto tutta la musica, perché a un certo punto ho fatto la scelta del melodramma a preferenza delle altre forme di musica, perché mi ha dato una completezza, perché io oltre naturalmente a seguire il melodramma come musica, ho fatto anche del turismo, sono andato in giro, ho visitato mezza Europa, proprio grazie al melodramma, seguendo il melodramma, ma parlo di quando avevo 20 anni, 18-20 anni, si pigliava il treno, non si mangiava, non si dormiva, si facevano dei viaggi lunghissimi. So, mi ricordo ad esempio, questo è un aneddoto, sono andato a Parigi a sentire la Callas in Norma, non l'avevo mai vista in Norma, e sono arrivato e ho trovato il teatro completamente esaurito. Il problema di entrare era andare da Milano a Parigi, non poter entrare per me era una cosa impossibile, e ho fermato tutti e ho fermato anche la Callas e le ho fatto una fotografia e lei mi ha guardato e mi ha detto: innanzitutto non amo essere fotografata e poi devo lavorare, mi scusi. Io sono rimasto malissimo. Comunque dopo naturalmente ho tampinato l'autista e sono entrato lo stesso. Queste sono tutte piccole cose, ma ne sono successe mille aneddoti, mille cose belle. Naturalmente ho fatto amicizia con personaggi in America, in Inghilterra, in Francia. Veramente è anche un incontro internazionale tra appassionati, tra popoli, veramente, che ecco, questa è una delle funzioni anche del melodramma. Noi abbiamo dei rapporti, nastri che ci scambiamo, lettere che ci scambiamo, telefonate, veramente con tutto il mondo, è una cosa molto bella questa.
2: Viaggia il pubblico, ma viaggiano anche le ugole d'oro. Fiorenza Cossotto.
5: Ritengo che la funzione dell'opera e della musica seria nel tempo attuale e anche nel tempo passato sia essenziale per unire un po' spiritualmente tutti i popoli, soprattutto in questo momento di particolari tensioni. Penso che senza la musica l'individuo non rimanga un po' arido e materialista. La musica eleva un po' lo spirito, effettivamente unisce tutti i popoli.
6: L'opera era lo spettacolo in Italia, direi l'unico tipo di spettacolo in un paese come il nostro, nel quale la tradizione di teatro drammatico è assai scarsa. Quindi, per concludere, mi sembra di dire che il teatro lirico ha ancora un suo significato oggi e ha anche nuovi significati oltre quelli che ho detto, perché si sono avvicinati al teatro lirico talenti non solamente musicali, ma anche, parlo dei responsabili del fatto scenico, che è importantissimo, perché quando il sipario si alza, si ascolta la musica, ma si vede anche una rappresentazione teatrale. Vi sono dei nuovi talenti provenienti dal teatro, dal cinema, da esperienze più diverse anche, che hanno scoperto il valore dell'opera lirica e che portano adesso un contributo assai vivace, critico, capace di riscoprire o di scoprire in opere che una certa tradizione ci aveva tramandato cristallizzata, così grosso modo, diciamo, nell'ambito di una routine impresariale unicamente affidata agli exploit dei grandi cantanti, hanno scoperto, dicevo, dei nuovi significati.
2: Ma di questo ci può parlare un regista di prosa con larga esperienza nel teatro lirico, Mario Missiroli.
7: Ci sono due tipi, in sostanza, di regia che degna di questo nome per quello che riguarda il teatro in musica. C'è un tipo di regia che si può chiamare regia, ma che è in fondo restaurativa, di restaurazione, non in senso politico, in senso proprio tecnico, o di conservazione del bene culturale, ed è la stragrande maggioranza delle regie nell'opera. C'è poi invece un'altra dimensione della regia nel campo della musica che investe più profondamente tutti i problemi di linguaggio del melodramma, e questa seconda specie di lavoro è stato fatto poco, sono casi isolati, anche perché il problema della regia nel campo dell'opera viene a cozzare contro un elemento praticamente insormontabile, cioè il tempo e i costi del melodramma, i costi delle masse sono tali per cui in effetti il tempo a disposizione non è quello di una regia, è quello di un allestimento. C'è poi un altro elemento che io non esito a sottolineare, anzi qualche cosa di più che sottolineare, ed è la preparazione di certe maestranze artistiche, e cioè troppo spesso succede di notare, soprattutto in Italia, che per esempio le masse corali, talvolta anche i singoli cantanti, non intendono collaborare e non possono spesso collaborare per una male intesa e tradizionale indisponibilità al lavoro della regia. Questo non lo dico per me, perché non posso io personalmente lamentarmi del comportamento delle masse corali, per esempio, con le quali ho lavorato, però sta di fatto che queste masse corali non sono state educate ideologicamente al lavoro che fanno, cioè stanno spesso in una condizione di disinteresse per il lavoro che fanno, o se vogliamo molto spesso di non capacità a risolverlo. Se si pensa alla infinità di indennità che il corista ha solo per mettersi dei baffi o per portare una spada o per non portarla, hanno delle indennità particolari. Dico, per esempio, questo è un malinteso senso sindacale malinteso, cioè le lotte da condurre sindacalmente non sono queste, a mio avviso, mentre invece spesso le lotte sindacali nel campo delle maestranze artistiche dei teatri d'opera è stata condotta in questi termini, col risultato di una diminuzione della resa artistica o di una inadeguatezza tecnica.
2: Da scenografo del teatro di prosa, Piero Zuffi è arrivato a lavorare soprattutto nella lirica, anche come regista. Chiediamo a lui i perché di questa inadeguatezza tecnica.
8: Mentre in un teatro di prosa gli attori cominciano le prove abbastanza tempo prima e si affidano totalmente al regista, nel teatro lirico i cantanti, soprattutto i grandi nomi, vengono pochi giorni prima dell'andata in scena, perché sono impegnati in altre recite, con altre recite. Questo è il cattivo costume del teatro lirico italiano, di chi permette questi cantanti strapagati di venire solo all'ultimo momento. Allora cosa fa il povero regista? Fa in palcoscena, comincia un mese prima le prove, col coro, con le comparse, e poi alla fine, quando dovrebbe veramente raccontare la storia, la vicenda dell'azione, della favola o del libretto, si trova nell'impossibilità di farlo perché manca il protagonista. Allora in fretta, a volte come mi è capitato a me, per esempio ultimamente una regia che ho fatto, ho potuto fare la regia, dire all'attore solo: tu ti devi mettere qui, devi andare qua, di qua devi andare qua, perché eravamo all'antiprova generale. Io ho avuto il protagonista, il tenore, solo all'antigenerale. Ora, questo non è corretto. Noi siamo dei coordinatori fra ciò che è visivo e ciò che è musicale, dei coordinatori fra palcoscenico e la buca dell'orchestra, cioè è un rapporto che noi dobbiamo avere in collaborazione col direttore d'orchestra. E purtroppo negli ultimi tempi il regista ha lavorato troppo da solo, anche a scapito del risultato stesso. Non si è mai messo d'accordo con lo scenografo, pure arriva dopo, quando lo scenografo ha già concepito le scene, i costumi. Allora perciò lavora su un fatto già creato da un altro, cioè non creano assieme. Quindi ecco perché io preferisco fare le regie delle mie messe in scena, perché penso che quando nasce una scena, nasce già con un preciso con dei precisi intenti di movimenti di massa, di interpretazione di attori, di racconto e di racconto di storie, di vicende.
2: Ci vuole una collaborazione tra regista e cantanti, ma anche e soprattutto tra regista e direttore d'orchestra. Rimbalziamo quindi la domanda al maestro Abbado. Qual è nella lirica il segreto di uno spettacolo valido?
3: Spettacolo valido per me è uno spettacolo che nasce intanto mesi, se non anni prima, dove l'incontro tra il direttore d'orchestra, il regista, lo scenografo, il costumista e magari anche alcuni dei principali cantanti, dove questi personaggi, queste persone si incontrano, parlano, cercano di formulare, ognuno porta le proprie idee. E naturalmente chi mette insieme queste persone è anche responsabile della riuscita di questo spettacolo. C'è un collegamento tra la musica e la scena, per me addirittura c'è un collegamento tra le luci e la musica. Per questo io cerco di seguire lo spettacolo fin dal primo giorno con il regista, ed in questo devo dire che ho trovato sempre la più grande collaborazione, sia in Strehler, sia in Schenck, in Ponelle, come tutti gli altri registi con cui ho lavorato. Non è mai il lavoro separato, insomma, il lavoro, la regia qui, la musica di là, no, questo per me non esiste.
2: Nella lirica la regia ha cominciato a evidenziare dei risultati negli anni 50 con i grandi spettacoli di Visconti. Può essere interessante ascoltare il parere sul fenomeno della messa in scena di una grande cantante che già allora si era ritirata dal teatro, Maria Caniglia.
9: All'epoca nostra non esisteva il regista. Sì, c'era un regista, però era in accordo col direttore d'orchestra e con l'artista. Ci si univa tutti e tre e si interpretava questo personaggio.
2: Quindi lei sceglieva per esempio anche il costume, il trucco?
9: Sceglievamo tutto. Poi il regista ci correggeva, diceva: no, questo non è lo stile, questo si può fare, questo no. Però l'artista creava lei qualche cosa. Oggi vedo, no. Oggi arriva il regista, lo scenografo, il costumista, e devono stare tutti in questo quadro e aggiornarsi a queste cose.
2: Ma dal dopoguerra a oggi non è stata la regia la sola novità. Anche i criteri di allestimento sono cambiati. Ce lo può testimoniare uno scenografo, Enrico Iob.
10: Credo che tutti ormai sappiano che la scenografia è dipinta da quella antica di San Quirico, di questi grandi scenografi del passato, e ultimo, devo dire, Benoit, e passò alla scenografia costruita, e questo fu, devo dire, il grande cambiamento che avvenne nell'opera lirica. Non so quanto veramente utile, veramente valido. Ogni cambiamento è comunque sempre utile, però certamente l'opera lirica ha delle esigenze precise, cioè i cantanti devono cantare al proscenio, devono essere sempre presenti e guardare sempre il direttore d'orchestra, il che naturalmente è una cosa che generalmente provoca delle difficoltà anche di regia. La scena costruita vuol dire che l'azione può svolgersi all'interno della scena. Generalmente, infatti, anticamente la scenografia era concepita come un fondale, con delle quinte naturalmente, con una profondità dove avvenivano delle azioni essenziali e poi l'azione vera e propria avveniva al proscenio. Quindi era praticamente un fondale dipinto, questo bastava per l'opera. E invece si è preteso da parte di registi come Visconti, come Strehler, come più recentemente Ronconi e tanti altri naturalmente, si è preteso che l'azione avvenisse anche in profondità, il che ha provocato la scena costruita. Questo è l'unico vero grande cambiamento della scenografia nell'opera lirica, altri purtroppo non ne conosco. Io penso che oggi si potrebbero fare delle cose straordinarie in questa direzione, adeguare alla nostra sensibilità attuale quello che è indubbiamente uno spettacolo abbastanza congelato, ma questo non si fa. C'è un pubblico particolare della lirica che desidera sempre e solamente rivedere le stesse cose, magari una volta vederle in blu, una volta vederle rosse, una volta vederle gialle, una volta vederle verdi, ma che comunque formalmente siano sempre le stesse.
11: Quindi probabilmente questa fossilizzazione è dovuta sostanzialmente ai gusti del pubblico?
10: Penso proprio di sì. Io so che, per esempio, non parliamo della Scala, dove forse è l'unico teatro dove qualche piccola cosa avviene, ma non so, che le posso dire, il Teatro Regio di Parma, certi teatri sono addirittura famosi per essere le tombe di qualsiasi innovazione.
2: Allora, per andare avanti è necessario rompere col passato. Katy Berberian, cantante regina della nuova musica, ha già operato questa rottura sul piano vocale.
5: Io non romperei col passato. Credo che ogni arte, anche se presente certi tipi di rottura, è sempre una continuazione, almeno spirituale. E non, per esempio, non direi, come diceva Boulez, abbasso le opere e mettiamo una bomba nelle sale d'opera. No, mi piace troppo. Però credo che non si possa oggi scrivere un'opera nello stesso senso che si faceva nell'epoca di Verdi o di Wagner. È troppo... troppo cretino di stare sul palcoscenico e dire, non so, quando è l'ultimo tram, e non ha senso.
2: Torniamo a Maria Caniglia. Come formerebbe oggi una compagnia di canto per un'opera di Verdi?
12: Purtroppo non ci sono le voci oggi per cantare Verdi, perché per cantare Verdi ci vuole una scuola, e oggi studiano poco. E la prova è che non ci sono voci, perché oggi lei mi provi a formare una compagnia verdiana, con chi la formerebbe? All'epoca mia ce n'erano 3 o 4 di compagnie verdiane, non ce n'era una sola.
2: E quali sarebbero le caratteristiche di questa compagnia, se oggi dovessimo formarla?
12: La stoffa, la qualità della voce, prima di tutto. E poi la scuola. Oggi c'è forse qualche bella voce, che canta con la gola, un po' di cervello, ma il cuore non c'è.
2: Di nuovo le voci del bel canto. Lucia Valentini Terrani.
13: Io cammino per la strada delle volte e penso come vivono davvero, io questo proprio lo penso, questo, guardate, proprio un pensiero mio, di pazza, di sentimentalona. Io guardo la gente che cammina per strada e dico come fanno a vivere senza musica. Proprio la musica è un'arte che... è una forma di esternare, di dire, che ti dà, che ti ripaga, che ti aiuta talmente tanto, che ti apre il cuore, che ti fa essere sereno, che posso dire, insomma, per me è tutto.
2: Magda Olivero.
14: Io quando entro in palcoscenico è come una forma medianica,
0: cioè si acquista una dimensione, non si è nello stato normale. Io tante volte, per esempio, ho avuto la sensazione, mentre allungo una mano, di sentire qualcosa che esce dai polpastrelli, delle dita, come un fluido, un qualche cosa che va. E io capisco molto il pubblico, lo sento, quando si fa quel silenzio assoluto. Ed ho l'impressione come se tutto il pubblico fosse piegato sulle mie spalle. E io lo sento molto bene questo.
13: Il pubblico di oggi non ha bisogno di miti, di storie, di cose, ma di verità. Cioè, cosa vuol dire essere vera per me? Essere vera per me è cercare di essere me stessa fino in fondo. Essere per gli altri, con gli altri, essere il più se stessa possibile e portarsi nella scena così.
2: Recitar cantando. La formula è antica, ma i modi di applicarla sono misteriosi. Forse un artista con una lunga esperienza della prosa, come Job, può darcene una esemplificazione. Job, può spiegarci cosa vuol dire l'affermazione della Valentini Terrani, cioè cosa vuol dire essere veri in palcoscenico?
10: Che cosa vuol dire recitare, comunque? Secondo me ci sono dei casi, il famoso della Callas, che era profondamente musicale, e musicale proprio per la lirica, direi, perché la sua musicalità era proprio teatrale, e quindi i suoi toni, io devo dire da lei, da ragazzino, imparai a capire che cos'era l'opera lirica.
5: Tipi come la Callas non ce ne sono oggi. Persone che curano tutti i dettagli, che vanno in profondità, nella profondità del personaggio. Dico, non ci sono, ci saranno, staranno venendo su, ma un astro come la Callas oggi io non trovo.

0: risultati vocali come questo della Callas non nascono certo da improvvisazione. Circa la necessità di una buona tecnica può parlarci un celebre tenore, di scuola classica sì, ma ancora alla ribalta, Mario Del Monaco.
1: Io sono a cavallo delle due generazioni. Ho iniziato quando ancora c'era la cosiddetta vecchia tradizione del teatro, ossia con le scene di carta, con la ribalta. Oggi queste cose farebbero sorridere, però a vantaggio posso dire che avevamo una preparazione migliore, più non ti voglio dire più seria, perché anche i giovani oggi si preparano seriamente, ma più graduale. Ecco, cominciavamo dalla provincia, non ci mettevano a repentaglio in un grande teatro, magari lo sbaraglio per poter in un'opera che ancora non era collaudata in provincia. I giovani appena usciti dal conservatorio dovrebbero fare molta provincia, poi dopo 3-4 anni andare nei grandi teatri, nei cosiddetti enti, e così si eviterebbero di fare degli errori madornali come recentemente è successo sia alla Scala che in altri teatri, di giovani che pieni di qualità che sono caduti clamorosamente. Questo non, adesso voglio ritornare.
0: Quindi non è la mancanza di scuole oggi, voglio dire.
1: Beh, in un certo senso è anche la mancanza di tecnica, sì. I grandi maestri del primo Novecento, padroni di una tecnica, di una tradizione, oggi non esistono più. A me molte volte mi domando, se una carriera di una longevità spaventosa, perché sono 34 anni che canto, ma e sono in perfetta forma.

0: mio avviso questo non è un fatto del tutto eccezionale. Io devo dire, in rapporto invece le carriere di oggi sono troppo corte. Perché? Sono troppo corte perché dopo 10-15 anni, anche meno delle volte, si bruciano. E non è soltanto lo sforzo vocalistico che fa crollare il cantante, è lo sforzo nervoso, perché è un conto cantare in provincia, è un altro conto affrontare i pubblici e la critica di grandi teatri.
1: Grandi teatri, grandi cantanti, uguale grandi costi. Sappiamo che il più grande teatro lirico, La Scala, ha un bilancio deficitario. Maestro Bongianchino, vogliamo parlare dei famosi costi dell'allestimento di un'opera?
2: I costi sono sempre stati ingenti. L'opera, si diceva nel 600, è uno spettacolo di principi, per principi. E difatti è uno spettacolo che è nato nell'ambito delle corti, che è stato sovvenzionato prima dai signori delle corti, poi dal mecenatismo delle classi aristocratiche. C'è stato un periodo in cui il profitto impresariale ha giocato un certo suo ruolo, ma meno vivace di quanto non si crede. Del resto, la storia degli impresari, da Handel fino a tutto l'Ottocento e forse anche oltre, è una storia di continui fallimenti. E oggi, in tutti i paesi, e quindi anche nel nostro, in maniera più o meno diretta, è lo Stato che contribuisce a colmare il divario fra prezzo politico e prezzo reale, perché anche un teatro esaurito, con un incasso il più alto che si possa immaginare, non copre che una minima parte delle spese. Non bisogna dimenticare che, per esempio, qui alla Scala noi abbiamo 750 dipendenti fissi che costano, che gli artisti anche sono essi stessi assai costosi. E quindi non c'è spettacolo che possa registrare un passivo. E del resto questo è vero anche per il teatro di prosa, che ha costi naturalmente molto minori, perché in un teatro di prosa ovviamente non ci sono i 110 professori d'orchestra, i 110 artisti del coro e gli 80 ballerini, vero? Più comparse, eccetera, eccetera. E anche il teatro di prosa, difatti, è sovvenzionato dallo Stato. Quindi mi sembra che il fatto che sia uno spettacolo deficitario, questo è un dato connaturato, diciamo, alla natura stessa del genere.
3: E come si può risolvere? Si può risolvere prima di tutto uscendo da questo tipo di programmazione, perché è costosissima. Le scene di opere tradizionali costano milioni, i cantanti costano milioni per sera. È vertiginoso vedere cosa costa un'opera in una rappresentazione una sera. Si tratta di cifre di milioni, milioni, milioni.
1: Chi parla di milioni è il compositore e pianista jazz Giorgio Gaslini. Cosa propone?
3: Perché non ritornare a un tipo di teatro povero musicale?
2: In genere il teatro povero è assai costoso.
3: A un tipo di teatro povero dove siano i giovani a cantare, dove non ci siano i divi, dove non ci siano gli elefanti in scena, dove non ci siano le scene di cartone a milioni alla volta, dove non ci siano i direttori divi, dove non ci siano le orchestre di 100 persone.
2: Tenga presente che in genere nei bilanci dei grandi enti lirici le spese per la produzione, per le produzioni specifiche, cioè artisti, allestimenti, registi, direttori d'orchestra e via di seguito, incidono per circa il 25% del bilancio. Quindi anche grosse economie in quel settore non farebbero che ridurre di poco il deficit degli enti lirici. Sì, si possono sempre fare delle economie, ma questi famosi sprechi sono un po' un luogo comune. Se vogliamo, esistono dei fenomeni un poco abnormi, che sono gli onorari altissimi che alcune stelle del firmamento operistico richiedono, ma non so se il grande chirurgo, il grande architetto, il grande attore o il grande calciatore prendono di meno.
3: Tutto si può fare invece con bravissimi professionisti, bravissimi giovani, bravissimi musicisti e bravissimi registi, scenografi, autori di testi, musicisti. Tutto questo si può fare perché esistono i giovani, e i giovani possono lavorare con una dignità professionale, una dignità economica, ma senza approfittare del sistema come fanno come fa il sistema stesso.
4: Ma esistono gli spazi e il pubblico per questo nuovo modo di far lirica?
3: Gli spazi bisogna prenderseli, cioè le piazze, le fabbriche, le aule magne delle scuole, al limite un prato, al limite un camion, qualsiasi posto va bene, al limite si può affittare un teatro, si può fare qualsiasi cosa, un'arena, un circo equestre, non ha importanza, in qualsiasi posto si può fare.
1: Tutto si può fare, dice Gaslini, e partendo da questa affermazione riprenderemo il discorso la settimana prossima. La nostra carrellata sul melodramma si concluderà con una panoramica sull'opera contemporanea, sulle sue prospettive, incognite e soluzioni.
5: Avete ascoltato Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per il loro intervento il Club dei Logionisti del Teatro alla Scala, Magda Olivero, Mirella Freni, Lucia Valentini Terrani, Massimo Bogianchino, Fiorenza Cossotto, Claudio Abbado, Mario Missiroli, Piero Zuffi, Maria Caniglia, Enrico Iob, Kathy Berberian, Mario Del Monaco, Giorgio Gaslini. Interviste di Roberto Agostini, Paolo Aleotti, Veglio Baldassarre, Michelangelo Romano e Claudio Sestieri. Ha presentato Veglio Baldassarre, un programma di Franco Quadri. Regia di Chiara Serino.

Appuntamento con la poesia, grazie alla trasmissione di Radio 2 1974-1976 condotta da Corrado Pani. Oggi partiamo in nome di Trieste con la staffetta da Joyce a Saba e da qui gli orrori della guerra dettano i versi di Umberto Saba, così come di Salvatore Quasimodo e di Franco Fortini, che fra tutti è forse il più vicino, no, al sentire di oggi, così come Camillo Sbarbaro, che chiude questa nostra undicesima raccolta di poesie. Buon ascolto da Edoardo Melchiorri.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Nel 1907, a 25 anni, James Joyce pubblica a Londra il suo primo libro di versi. Si intitola Musica da camera e può definirsi una serie di mirabili esercizi letterari di arguti solfeggi a cuor leggero. Non siamo ancora davanti alle sofferte vocazioni delle poesie da un soldo che vedranno la luce nel 1927, ma tuttavia nei versi di musica da camera è già viva la capacità di scandaglio sentimentale e di esasperato furore post-romantico. Senza dimenticare le straordinarie interferenze con l'opera maggiore, che negli anni di cui si parla si chiamava Gente di Dublino e Daedalus. Insomma, questi versi giovanili servono da singolare sussidio per la comprensione della personalità di Joyce. E in un certo senso anticipano la grandiosa epopea eroi-comica, il tono lirico grottesco dell'Ulisse, con quell'impiego di parole intese come puro materiale sonoro e le sillabe considerate alla maniera delle note di un tema musicale. Della raccolta Musica da camera abbiamo scelto una lirica che sta all'Ulisse come un passo della Vita Nova alla Divina Commedia. Cuore mio, perché trattarmi così? Dice il primo verso. La musica evocata è quella di un paradiso profondamente perduto negli anni e il tono è simile a una sorgente nascosta che va zampillando dal fondo di assonanze che appaiono come arpeggi celestiali, come albe perpetue, come sogni di un mondo che ancora non conosceva né abiezioni né vergogne. Ma presto finirà l'età dell'oro e il caos avrà il sopravvento. Questo dice la poesia di Joyce. Non si fa in tempo a descrivere il limpido cristallo di questi occhi femminili, quale li vide l'esule Joyce viaggiando per l'Europa come un inquieto Ulisse alla ricerca di un'Itaca non illusoria, che ecco già scatenarsi l'ira dei venti e il ciclone abbattere le vigne e gli ulivi d'un Eden sempre ai confini dell'odio e della guerra. L'amore presto sarà dissipato. In questo verso è il simbolo dell'umana avventura, d'una odissea che alla fine non ti concede sabbia dorata, ma pietre e disinganni, come quando sbarcherai ad Itaca e saprai tutto dei proci e dell'ambigua Penelope. Questa poesia d'amore è dedicata a Nora Bernicol, la ragazza con cui Joyce fuggì dall'Irlanda per stabilirsi a Pola e quindi a Trieste, dove lo scrittore visse per quasi un decennio, lavorando come insegnante di lingue presso la Berlitz School. «Su noi i venti crudeli soffieranno», scrive Joyce, dedicando la poesia a Nora, la sua sposa, la madre dei suoi figli. Fu il tempo delle prime angosce finanziarie, delle lezioni private in case a distante chilometri, degli editori che si rifiutavano di pubblicarlo. Amore, vita, uomini, natura, perché trattarmi così? E Nora, almeno tu, aiutami con la luce dei tuoi occhi. Non vedi? Presto sarò alle soglie della cecità e dovrai condurmi per mano, come si fa con i bambini.
2: Luigi Vannucchi legge Cuore mio di James Joyce.
3: Cuore mio, perché trattarmi così? Cari occhi, mite rampogna, siete pur belli, ma come ammantata la tua bellezza. Per il terso cristallo dei tuoi occhi, per il tenue sospiro bocca a bocca, deserti venti assalgono di urla l'ombroso giardino d'amore. E presto amore sarà dissipato, su noi i venti crudeli soffieranno. Ma tu, amor mio, o troppo cara, perché? Perché trattarmi così?
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Fra i poeti che furono vittime delle persecuzioni razziali da parte del fascismo, Umberto Saba fu quello che più dolorosamente degli altri sentì il peso psicologico dell'origine ebraica e dell'emarginazione civile ed umana che gli veniva imposta. Furono appunto quelle inique leggi a costringerlo ad abbandonare la sua Trieste e a trasferirsi a Parigi, dopo aver lasciato la sua libreria alla moglie e al fedele Carletto. In Francia gli fu molto difficile ambientarsi e quindi ritornò in Italia. Si stabilì a Roma, dove abitava la figlia Linuccia, e poi a Firenze, dove rimase nascosto fino all'arrivo degli alleati, costretto a trasferirsi per ben 11 volte, come gli stesso racconta nella cronistoria del canzoniere, da una casa all'altra di amici ospitali. Per queste ragioni, l'avvio di questa poesia pare davvero liberatorio e doloroso al contempo, poiché alla gioia di rivedere i luoghi cari si aggiunge lo smarrimento per tutto quanto la crudeltà degli uomini gli ha sottratto di vitale, di quotidiano. Una larga e profonda zona d'amore e di affetti come frantumati da una rabbia bestiale che non conosce pietà. La percezione della solitudine, dell'isolamento totale, emerge allora quasi tormentoso fantasma e non tarda a riconoscersi in Trieste. La città nativa tanto amata, lontana nella sua rocciosa bellezza e luminosa nei riflessi marini che si perdono all'orizzonte. I cari luoghi, soprattutto il negozietto di libraio cui era tanto legato, il cimitero in cui riposa la madre, bello come un giardino, tutto ora sembra circonfuso entro il grigiore di un esilio oscuro e doloroso, in cui l'anima si inaridisce e reclina in se stessa a indagarsi, a chiedersi il perché delle cose, la ragione di tanto soffrire e infine il motivo per cui neanche una tomba venga risparmiata dal tedesco invasore.
1: Corrado Pani legge Avevo di Umberto Saba.
0: Da una burrasca ignobile approdato a questa casa ospitale, m'affaccio liberamente al fine alla finestra. Guardo nel cielo nuvole passare, biancheggiare lo spicchio della luna, palazzo Pitti di fronte, e mi volgo vane antiche domande. Perché madre m'ha messo al mondo? Che ci faccio adesso che son vecchio, che tutto si innova, che il passato è macerie, che alla prova impari mi trovai di spaventose vicende. Viene meno anche la fede nella morte, che tutto essa risolva. Avevo il mondo per me, avevo luoghi del mondo dove mi salvavo. Tanta luce in quelli ho veduto che a momenti ero una luce io stesso. Ricordi, tu dei miei giovani amici il più caro, tu quasi un figlio per me, che non pure so dove sei, né se più sei, che a volte prigioniero ti penso nella terra squallida, in mano al nemico. Vergogna mi prende allora di quel poco cibo, dell'ospitale provvisorio tetto. Tutto mi portò via il fascista Bietto e il tedesco Lurco. Avevo una città bella tra i monti rocciosi e il mare luminoso, mia perché vi nacqui, più che d'altri mia che la scoprivo fanciullo, ed adulto per sempre a Italia la sposai col canto. Vivere si doveva, e io pertanto scelsi fra i mali il più degno, fu il piccolo d'antichi libri raro negozietto. Tutto mi portò via il fascista Inetto ed il tedesco Lurco. Avevo un cimitero, ove mia madre riposa, e i vecchi di mia madre, bello come un giardino. E quante volte in quello mi rifugiavo col pensiero. Oscuri esigli e lunghi, atre vicende, dubbio, quel giardino mi mostrano e quel letto. Tutto mi portò via il fascista Bietto, anche la tomba ed il tedesco Lurco.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Tratto dalla raccolta intitolata Foglio di via, nella quale il poeta raccolse tutta la sua produzione dal 1938 al 1945, questo coro di partigiani possiede in sé tutta la scarna solennità dei tragici eventi che lo hanno ispirato. Il Fortini, che in quegli anni collaborava al Politecnico e aveva stretto amicizia con Elio Vittorini, sentiva fortemente l'impegno politico e al contempo l'esigenza di obbedire ad un ideale etico-religioso capace di indicargli la via di raccordo fra la propria individualità di intellettuale e i grandi eventi collettivi ai quali il destino lo aveva fatto assistere. In tale stato di riflessione civile ed umana, l'elementarietà del verso nasce come lucida conseguenza della matrice dirompente che la determina. C'è un senso di colpa che traspare all'interno del verso, incancellabile e duro, che non risparmia nessuno, e tutto invece ferma al nodo di forti responsabilità umane che rendono ancora più alto e duro il grido della protesta. Al di là dell'urlo c'è il tono dimesso con cui si apre il coro dei deportati, che determina un'assenza di vita, un distacco ormai totale dalla contingenza, come di chi non ha più nulla a che fare con la quotidianità della vita ed è ormai pronto a collocarsi fra le silenziose vittime dello scandalo della storia. Un linguaggio poetico del tutto liberato di residui e di scorie restituisce al canto tutta la sua purezza, che non risulta inquinata neppure da certi momenti di ribellione non repressa verso chi li sta conducendo al massacro, verso quei campi lontani sui quali mai più un fiore potrà nascere, oasi di morte che rende pazza l'erba e arrugginisce i badili. Ma il sentimento che accomuna i poeti della Resistenza è il supporto della speranza. Stanchi di odio e di amore, gli uomini ritroveranno nuove mani e nuove foglie nei campi lontani e le gemme finalmente potranno aprirsi, restituendo alla purezza della fonte tutta la sua verginità. Così, entro la dura pietra del sepolcro, il cuore umano, rigenerato, tornerà a pulsare come una scheggia cruda e il soffio della vita verrà recuperato in tutto il suo antico afflato. Limpida sorgente da cui la nuova linfa sgorgerà e riprenderà il filo spezzato di un discorso lungo e denso di umanità.
1: Corrado Pani legge Coro di deportati di Franco Fortini.
0: Quando il ghiaccio striderà dentro le rive verdi e romperanno dai celesti d'aria amara nelle pozze delle carraie globi barbari di primavera, noi saremo lontani. Vorremmo tornare a guardare, carezzare il trifoglio dei prati, gli stipiti della casa nuova, piangere di pietà dove passò nostra madre. Invece saremo lontani. Invece noi prigionieri rideremo senza requie e odieremo fin dove le lame dei coltelli si impugnano. Maledetto chi ci conduce, lontano, sempre lontano. E quando saremo tornati, l'erba pazza sarà nei cortili e il fiuto dei morti nell'aria. Le rughe sopra le mani, la ruggine sopra i badili. E ancora saremo lontani. Saremo ancora lontani dal viso che in sogno ci accoglie, qui stanchi d'odio e d'amore. Ma verranno nuove le mani, come vengono nuove le foglie. Ora i nostri campi lontani. Ma la gemma s'aprirà e la fonte parlerà come una volta. Splenderai, pietra sepolta, nostro antico cuore umano, scheggia cruda, legge nuda, all'occhio del cielo lontano.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Educato al culto degli antichi e profondamente convinto della necessità della poesia di restituirsi alla verginità delle origini, Salvatore Quasimodo sentì la guerra e la lotta partigiana come un biblico evento che ha lasciato gli uomini sbigottiti, rigenerandoli nel dolore e nella pena di essere vivi. Nella prima delle due poesie che presentiamo, che reca la data del 19 gennaio 1944, in piena notte di guerra, l'incontro spirituale fra il poeta e l'universo dell'antichità si realizza entro uno spazio tormentoso e crudele, in cui si affollano e gridano angeli di morte che hanno occupato la volta celeste scagliando sulla terra inerme il diluvio dello sterminio e del genocidio. L'aria immobile è rotta da grida scomposte che squarciano la geometrica compostezza dell'antichità classica, in cui il poeta si riflette e si riconosce. E al cospetto della squallida rissa resta soltanto la capacità del poeta di rintracciare un segno che superi la vita, l'oscuro sortilegio della terra. Nell'altra poesia, alle fronde dei salici, forse la più celebre lirica dedicata alla resistenza, persino l'ascolto tanto desiderato dell'antica voce è venuto meno e rimane soltanto il dovere del poeta di tacere di fronte alla brutalità degli eventi che feriscono la terra. C'è un diffuso senso biblico in questa poesia, religiosa come poche, e non soltanto per l'evidente richiamo al Salmo 136, che esprime la più amara sofferenza della servitù babilonese del popolo ebreo, ma anche per quel senso profondo di religiosità che invade uomini e cose dinanzi al sacrificio dei morti abbandonati nelle piazze, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo tragico di una madre che va incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo. Come Gesù Cristo, quasi ad esprimere il rinnovarsi aberrante della malvagità dell'uomo sull'uomo. Così, dimessamente, il poeta rinuncia al canto, si chiude nel silenzio come entro il lutto senza vita per un mondo folle, stravolto dalla furia omicida che non consente alcun umano recupero. Non resta che offrire la propria cetra di poeta come estremo voto perché cessi l'orrore del sangue e la tragedia dell'odio civile. Sono i deboli e gli indifesi a pretendere questo religioso silenzio della poesia, che non ha spazio per cantare paesaggi e sentimenti, tutta rappresa entro il sentore di morte che filtra dovunque, pietrificando tragicamente ogni cosa.
1: Corrado Pani legge, 19 gennaio 1944, e Alle fronde dei salici, di Salvatore Quasimodo.
0: Ti leggo dolci versi d'un antico e le parole nate fra le vigne, le tende, in riva ai fiumi delle terre dall'est, come ora ricadono lugubri e desolate in questa profondissima notte di guerra, in cui nessuno corre il cielo degli angeli di morte, e so del vento con rombo di crollo se scuote le lamiere che qui in alto dividono le logge, e la malinconia sale dei cani che urlano dagli orti ai colpi di moschetto delle ronde per le vie deserte. Qualcuno vive, forse qualcuno vive, ma noi, qui, chiusi in ascolto dell'antica voce, cerchiamo un segno che superi la vita, l'oscuro sortilegio della terra, dove fra le tombe di macerie l'erba maligna solleva il suo fiore. E come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore? Fra morti abbandonati nelle piazze, sull'erba ardura di ghiaccio, al lamento d'agnello dei fanciulli, all'urlo nero della madre che andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo, alle fronde dei salici, per voto. Anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento.
2: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Di Camillo Sbarbaro, ligure, di professione impiegato e insegnante, ci restano due cose: le sue poesie e una collezione di erbe lasciata in dono nel 1962, qualche anno prima di morire, al Museo di Storia Naturale di Genova. Scrivere poesie e raccogliere licheni furono le sole passioni di quest'uomo schivo. Una biografia priva di episodi di rilievo, fatta di lunghe camminate per la Liguria, lezioni private di greco e soste quotidiane nei caffè. Una vita improntata proprio a una disperata assenza di passioni. Il tema costante della sua poesia fu un distacco dalle cose e dagli uomini, non determinato come rifiuto, ma vissuto come condanna. Una condanna della maturità troppo presto raggiunta. Il peso della lucidità che col sopraggiungere della delusione priva l'adulto della capacità emozionale e lo costringe a vedere che gli alberi sono alberi, le case sono case, le donne sono donne e tutto quello che è, soltanto quel che è. Restar giovane, diceva Sbarbaro, è la memoria che via via si spoglia dell'ombra e non ritiene che attimi di luce, i colori di un'alba, una fiammata di papaveri. Restar giovane è scordare. Camillo Sbarbaro non fu né un misantropo né un alienato, ma semplicemente un uomo e un poeta deluso, sempre diviso tra il bisogno di dire e sentire e la certezza dell'inutilità dello scrivere e dell'incapacità di aderire alle cose. Non rinnegò la vita, la cercò sempre senza trovarla e, non potendola avere per sé, la spiava riflessa negli altri, uomini notturni e piante. Lo ripugnava a sciupare il suo tempo in un lavoro retribuito e regolare e amava invece la notte con tutto quanto essa ha di umanamente irregolare, le piccole osterie, i luoghi di piacere, passioni, debolezze, amori, pianti, il giorno trattenuti per dovere o uccisi dalla consuetudine. Amava la notte e i licheni. Perché? Per la stessa ragione. Quello che più mi commuove dei licheni, aveva detto Sbarbaro un giorno, è la prepotenza di vita. Per averla anche lui, quella pienezza di vita che gli fu sempre negata, Sbarbaro arrivò persino ad amare il dolore. Ecco il tema della poesia che vi leggeremo, nella quale il dolore è rimpianto con nostalgia, come un amante vitale, reclamato per sfuggire all'aridità e alla consuetudine.
1: Giulio Bosetti legge «Io ti vedo con gioia e con paura», di Camillo Sbarbaro.
2: Io ti vedo con gioia e con paura, ogni giorno scemare, mio dolore. Come l'amante che al risveglio spia il volto dell'amante addormentata e sente il freddo dell'irreparabile che i due corpi così vicini vede farsi ogni giorno più tra loro estranei. Ogni mattino che mi sveglio scopro il tuo volto più pallido, dolore, finché un mattino al posto tuo m'appaia il volto scialbo della consuetudine. Tu che illudesti per un po' la mia aridità e dai miei chiari occhi, di pianto intorbidandoli, lasciasti vedere meno bene e mi facesti tutta la vita vivere nell'attimo, adesso che ho imparato ad amarti solo, o dolore tu anche passeggero, irreparabilmente te ne vai. E se mi fosse dato, non avrei forse il coraggio di chiamarti indietro. Ma la mia vera vita con te viene, perché quando non soffro, neppur vivo.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
2: E stessi?

0: regolano il diritto di sciopero gli articoli della nostra Costituzione 39-40, ma nel 1990 è uscita una legge per regolamentare lo sciopero nei soli servizi pubblici essenziali.
1: Informiamo gli ascoltatori che a causa di uno sciopero la programmazione odierna potrebbe subire variazioni improvvise.
0: Con l'autunno caldo del 1969 lo sciopero diventa una formidabile arma politica che porta il metallurgico ad essere un protagonista politico.
2: Guarda qui, scimpanzé, zoo di Stoccolma.
3: Scimpanzé crede davvero di essere un uomo. Povera bestia.
2: Allora dai, controlliamo.
3: Festività, 1600.
2: 1600.
3: Ma fai finta di scrivere?
2: No, io scrivo 17.400.
3: Poi mi dice a cosa serve sta roba, eh?
2: Errore.
3: Senti.
2: Sì, che c'è?
3: Com'è il mangiare?
2: Come alla mensa della Ban. Qui è tutto uguale, come alla fabbrica. È solo che alla sera non mi lasciano uscire.
3: Ma dove vuoi andare?
2: Al caffè,
3: insomma, caffè.
2: Caffè con i compagni, a proposito, parlo sempre di me, i compagni.
3: Parlano, sei ancora un simbolo.
2: Non ci credo.
3: Sì?
2: Io sono matto, mica sono stronzo.
3: Parlano, sei ancora un simbolo.
2: E allora parlano male perché c'è sempre il però.
3: Cos'è sto però?
2: Però significa che parlano bene, però a un certo momento, quando il discorso è finito, t'appiccicano un però. E allora giù a distruggere, li conosco
3: sì,
2: io i compagni.
3: Senti una cosa, senti.
2: Che?
3: Prometti che non ti incazzi come l'altra volta.
2: E perché mi devo incazzare?
3: Io ti chiedo una cosa.
2: Parla.
3: Senti.
2: Che?
3: Com'è che, insomma, come hai capito che stavi diventando matto?
2: Sono gli altri che lo decidono quando uno deve diventare matto, però a dirti la verità, io sono arrivato prima, io li ho fregati, io c'avevo già qualche sospetto, perché il sospetto è come una volpe pelosa, agra, puttana, vigliacca, reazionaria. Ogni tanto mi veniva fuori qualche stranezza.
3: Che stranezze erano?
2: A tavola, quando si mangiano, le posate devono stare tutte belle dritte, in fila, sai, come soldate. Ecco, io stavo a tavola, mangiavo e in quel momento sognavo di essere ancora nella fabbrica.
3: Sapevo.
2: Ma a te ti piacerebbe di sapere che cazzo fabbrichiamo noi nella fabbrica?
3: Questo lo so.
2: A che servono tutti questi,
3: io lo so.
2: Questi pezzi che fanno a milioni?
3: No, io lo so. Io faccio dei pezzi che servono per un motore. Il motore lì, questo motore che poi va a finire in un'altra macchina, no? Che però non è lì. Non è lì. No.
2: Pensa che io un giorno incontrai l'ingegnere. Lo presi per il collo e gli dissi, ma mi dici che cazzo si fabbrica in questa fabbrica? Che cazzo servono questi impegni? Guarda che se no ti ammazzo!
3: Però se io chiamo l'infermiera...
2: No.
3: E allora fai il buono, siamo qui a ragionare, cosa mi vieni fuori con questa roba?
2: Io ragiono però... Se non me lo levavano di sotto lo strozzavo davvero, ma questa Lulù non è pazzia, perché un uomo ha il diritto di sapere quello che fa, a che cosa serve, sì o no? Ho ragione?
3: Sì.
2: Li vedi tutti quelli là? Quelli erano operai, contadini, manovali, muratori, poliziotti, impiegati del catasto, beccamorti, ragionieri, uscieri, autisti, operai di prima, di seconda, di terza categoria, anche di sesta, ottava, sedicesima. E i matti ricchi non li tengono qui, no, quelli stanno nascosti nelle cliniche private. Forza, si capisce, guai se i poveracci sapessero che pure i ricchi diventano matti e gli verrebbe da piangere, no?
3: Ma sono matti quelli lì, ma lascia stare, cosa ti mischi?
2: Lulù e il danaro, comincia tutto di là. Noi facciamo parte dello stesso giro, padroni e schiavi, dello stesso giro, l'argent, i soldi. Noi diventiamo matti perché ce ne abbiamo pochi e loro diventano matti perché ce ne hanno troppi. E così, in questo inferno, su questo pianeta pieno di ospedali, manicomi, cimiteri, di fabbriche, di caserme, e di autobus, il cervello poco a poco se ne scappa. Sciopera. Ti saluto. Beh, buona permanenza.
4: Grazie.
2: Sciopero.
4: Dove vai?
2: Via.
4: Veramente, sono io che devo andare via.
2: Ah, già è vero, scusami tanto, ma io mi sbaglio sempre. Ciao.
5: Denti neri, usate dentifricio scrotopirla. Massaggio. I vostri bambini, mastina gluteata, creste di gallo.
2: Quando ti ricoverano, porta le armi.
0: Dalla fabbrica alle piazze nasce così il parlamentare operaio che all'interno delle cellule organizzate dal Partito Comunista Italiano acquisiva sin dalla fine degli anni 50 le nozioni che gli sarebbero servite nella lotta politica. Il sindacalista più noto è stato Giuseppe Di Vittorio, fondatore e segretario generale della CGIL, che diresse fino alla morte nel 1957.
6: Il movimento sindacale ha bisogno per svilupparsi, per dare tutto quello che può dare, come elevazione del tenore di vita dei lavoratori e come progresso generale della società, nelle libertà democratiche, così come le libertà democratiche non possono sussistere senza le libertà sindacali, senza libertà dei lavoratori di associarsi e di lottare collettivamente per la difesa dei propri interessi.

0: Rai Radio Techete. Rai Radio Techete.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Radio Anch'io 88 presenta...

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola. Picking up

0: Anche oggi parleremo delle Olimpiadi di Tokyo. Ci occuperemo in particolare di sport equestri insieme con Mauro Checcoli, un personaggio sconosciuto agli stessi giornalisti sportivi nell'imminenza dei 18esimi giochi olimpici. In realtà tutti i componenti della squadra italiana di completo sono considerati troppo inesperti per una gara impegnativa, qual è quella olimpica. Ecco infatti il brano di un articolo della Gazzetta dello Sport dell'8 ottobre 1964. Mancano appena 9 giorni all'inizio del concorso completo di equitazione.
1: Probabilmente la squadra azzurra del completo sarà la più giovane in campo in questo sport. I 4 componenti messi insieme non raggiungono i 100 anni. Ciò, se da una parte garantisce l'entusiasmo ed è interessante per il futuro di questo sport, sottolinea la scarsa esperienza che potrebbe avere un peso notevole sulla prestazione italiana. La situazione non è rosea, la tradizione è piuttosto scarsa.
0: Mauro Checcoli è il più giovane della squadra italiana, avendo compiuto 21 anni nel mese di marzo. Checcoli, come cominciò?
2: Per caso, mio padre aveva una piccola impresa di costruzioni, aveva costruito il maneggio di Bologna dove si andava a cavallo. E il gestore, che ancora oggi sulla breccia, Arrigo Marchi, un grande esperto di cavalli, mi acchiappò, mi infilò un paio di pantaloni lunghi, loro usavano i pantaloni corti, e mi buttò sul cavallo. Dopo un mese vinsero il primo concorso.
0: Beh, è stato precocissimo lei.
2: Ma non tanto, c'era chi era più precoce di me, anzi io ero già piuttosto formato, già 11 anni avevo.
0: Come arrivò alle Olimpiadi?
2: Grazie a un uomo eccezionale, Mangilli, il marchese Mangilli, che mi aveva già conosciuto nelle selezioni per i campionati europei juniores di salto ostacoli. Io facevo salto ostacoli prima di cominciare a fare il completo. E siccome stava mettendo in piedi una squadra per fare le Olimpiadi di completo, disse a mio padre: ma vieni un paio di mesi, mandami tuo figlio un paio di mesi per tornare a Vivaro, poi te lo rimando. Io ero già all'università, facevo il primo anno di ingegneria e non sono più venuto via, sono rimasto lì 2 anni e 2 mesi fino alle Olimpiadi.
0: Vogliamo dire che cos'è il concorso completo agli ascoltatori, a quei pochi o a quei tanti ascoltatori che non conoscono questo tipo di sport abbastanza particolare?
2: Sì, è una via di mezzo fra il decathlon per l'atletica e un rally, nel senso che è come il decathlon per l'atletica perché ci sono riuniti in un'unica gara tutte le specialità dell'equitazione: il dressage o movimenti obbligatori, la prova di fondo, cross country, steeplechase, cioè le prove in campagna, e le prove di concorso ippico, tutte e tre in un'unica gara con dei punteggi di penalità che vanno sommati l'uno all'altro. E come rally perché la prova di fondo è un rally praticamente, cioè ci sono delle prove di trasferimento a velocità prefissata e delle prove di velocità su ostacoli in terreno vario, che sono le prove speciali del rally.
0: Vogliamo ricordare quei giorni di Tokyo del 1964. La squadra azzurra non esaltò nel dressage.
2: Beh, tecnicamente non andammo male. Come classifica eravamo abbastanza indietro perché poi ci si ammassava lì, a parte i primi che tradizionalmente sono primissimi, tedeschi, soprattutto tedeschi e svizzeri. Le altre nazioni sono tutte molto vicine e noi eravamo tutte in blocco. Io poi ero 14esimo assoluto a pochi punti dal quarto, quindi non era così male come solitamente si ritiene la cosa.
0: Vuoi ricordare i suoi compagni di squadra?
2: Paolo Angioni, Sandro Argentone e Giuseppe Ravano.
0: Beh, tutti i nomi un certo rilievo.
2: Erano tutti già campioni, perché Giuseppe Ravano era già stato 2 volte campione europeo di salto ostacoli, juniores. Sandro Argentone aveva già fatto un'Olimpiade a Roma ed è, come ancora oggi, forse il più grande cavaliere da corsa in ippodromo che noi abbiamo mai avuto sugli ostacoli. Paolo Angioni era il cavaliere più classico che noi avevamo sugli ostacoli, giovane, emergente di allora. Mescolati insieme con un Carnede, che ero io, che ero il boccia, voglio dire, della situazione, il meno titolato, venne fuori una miscela veramente
0: esplosiva,
2: straordinaria, sì.
0: Senta, Checcoli, è vero che facevate meno di 90 anni? In 4?
2: Beh sì, credo di sì. Credo
0: giovanissimi dunque.
2: Io eravamo 21 anni e Paolo Angioni e Sandro Argenton credo che avessero 24-25 anni, quindi.
0: Lei ricorda dove gareggiavate?
2: Sì, a Karuizawa, che era un posto preso dai giapponesi pari pari sulla coppia dei Pratoni del Vivaro, dove si erano svolte le Olimpiadi precedenti. Erano venuti, avevano guardato attentamente, studiato in Giappone cosa ci poteva essere di simile, infatti c'era un luogo vulcanico col terreno vulcanico, identico. Naturalmente meno bello dei colli romani, voglio dire.
0: Abbiamo parlato del primo giorno e della chiusura del dressage. Lei finì, ha detto, 14esimo. Argenton
2: sì.
0: Fu 21esimo, Angioni 32esimo, Ravano 36esimo.
2: Sì.
0: E come squadra eravate settimi in classifica?
2: Come squadra settimi, ma non contava tanto il posto in classifica quanto i punti di distanza degli altri.
0: Ecco, cosa a cui ha fatto già riferimento prima
2: sì,
0: lei.
2: Sì, non era granché, eravamo lì, insomma.
0: In zona medaglia.
2: Sì, dicevamo che non eravamo troppo indietro per poter rimontare come erano i nostri voti, avendo noi sicuramente molta più tecnica e molta più classe in campagna.
0: La classifica squadre vede in testa gli inglesi con 184,67 punti. Seguono la Germania, gli Stati Uniti, la Francia, l'Unione Sovietica e l'Argentina. L'Italia è settima, staccata di 64 punti. La seconda prova è la più faticosa ed impegnativa, il percorso di campagna.
2: Sì, la campagna fu una giornataccia perché nebbia, pioggia, terreno pesante. Ci eravamo girati il percorso, rigirati un sacco di volte a piedi per scoprire se c'erano dei punti dove tagliare e accorciare il percorso, ma non era possibile, per cui l'unica arma per emergere, oltre a fare netto sugli ostacoli, era andare veramente forte. E partì primo Paolo Angioni, il cui cavallo purtroppo nella notte aveva avuto una colica. Salvato dai nostri grandi personaggi che sono in scuderia, da Albino Garbari al maresciallo Germano a Beppi e tutti gli altri che erano in scuderia, recuperato durante la notte, messo nelle condizioni di partire e fece benissimo, perché fece un bel percorso netto, non al massimo della velocità perché non se la poteva permettere, ma diciamo che ci dette il coraggio a tutti e l'entusiasmo per affrontare poi tutti gli altri successivamente lo stesso percorso, sapendo che uno di noi aveva fatto netto, sapevamo che potevamo andare forte. Io ero stato scelto per ultimo a partire perché il mio cavallo era un po' matto, insomma Serbian era un cavallo veramente da cuore matto, sia come fisicamente il suo cuore aveva delle tachicardie o delle aritmie particolari, sia anche come forma cerebrale, insomma, era un cavallo molto estroso, molto, molto, molto particolare, molto veloce, molto potente, molto agile, ma era piuttosto particolare come cavallo. E prima di me erano già partiti anche Angioni e Sandro Argenton, Giuseppe Ravano e Sandro Argenton. Giuseppe Ravano aveva fatto una sola fermata, un ostacolo abbastanza brutto, nebbia, cattivo tempo anche lì. Poi Sandro Argenton aveva avuto qualche difficoltà, per cui la sua gara non poteva contare i fini del punteggio, e io dovevo assolutamente fare netto, e se volevamo pretendere una medaglia, pestare piuttosto forte sul terreno.
0: E fu
2: il più veloce di tutti. Fu il più veloce, netto sugli ostacoli, corsi qualche rischio perché andai a attaccarmi al collo un paio di volte perché il cavallo aveva o scivolato o beccato, sbattuto contro un ostacolo, ma alla fine andò bene. E io ero secondo dopo la prova.
0: Ecco, lei dopo quella seconda prova, nella quale risultò primo,
2: sì,
0: risalì molte posizioni finendo al secondo posto. Testa c'era un inglese, Richard Mead,
2: che poi vinse le Olimpiadi a Monaco, davanti al nostro Sandro Argenton, che a Monaco arrivò secondo. Mead aveva un punto e mezzo da me. Io con la faccia di bronzo che mi ha sempre contraddistinto ero sicuro di essere il più forte, di non fare errori l'ultimo giorno.
0: L'Italia è prima nella classifica squadre con 105,80 punti. La Germania è staccata di 9 punti, seguono Stati Uniti, Irlanda, Unione Sovietica e Australia. Gran Bretagna, Corea e Giappone sono eliminati.

0: Il ritiro di Argenton dopo la seconda prova creò dei problemi insieme alla squadra?
1: Bah sì, quando mancano la riserva, cioè la possibilità di eliminare un punteggio dei quattro voglio dire, che partecipano alla gara, è sempre un problema, nel senso che un incidente in una gara nostra, che è sempre così lunga e difficoltosa, può sempre capitare. E allora avere il dovere di contare soltanto su tre cavalli e tre cavalieri e non poterne scartare nessuno è sicuramente un handicap rispetto ad altri, ma gli altri non erano mica messo meglio di noi, quindi la selezione era già venuta piuttosto forte, piuttosto grossa.
2: Nella classifica individuale Keccoli è staccato di 33 centesimi di punto dall'inglese Mead, terzo è il tedesco Liggs, quarto l'argentino Moratorio e quinto l'inglese Jones. Gli articoli provenienti dal luogo di gara sono scarni, poche ricche corredate dalle classifiche parziali. Keccoli, come mai la stampa italiana non dette molto spazio alle prime due gare?
1: Ma intanto noi eravamo veramente degli sconosciuti. Eravamo partiti, come le dicevo, un po' la chetichella, perché c'era stata qualche piccola baruffa a livello federazione, CONI, così. C'era stato così poi questa località, questa scelta del campo di gara, che era molto lontano da Tokyo, erano 180 km in mezzo ai monti, difficilmente raggiungibile. E quindi la stampa era rimasta spiazzata, nel senso che non era andato praticamente nessuno dei grandi giornali o della radio o della televisione. Per cui fecero ponte tutti per telefono da Tokyo sul centralino dell'albergo, che saltò praticamente. E mi ricordo che appunto durante la notte cominciarono ad arrivare da Tokyo alcuni giornalisti, alcuni inviati della Gazzetta e di altri giornali.
0: Per l'ultima prova.
1: Ecco, allora a raccogliere
0: le grandi prove degli azzurri. Ecco, vogliamo ricordare quanto erano costati quei quattro cavalli che avevate portato?
1: Ma niente, perché Mangilli aveva una sua filosofia di vita e tecnica. Riteneva di dover lavorare sempre su degli atleti freschi, nuovi, completamente inesperti, e per tutta la vita ha fatto questa scelta, cioè ha sempre comprato cavalli giovanissimi, quindi assolutamente privi di esperienza, privi di qualificazione e quindi poco costosi. Tutti cavalli di grande classe, puro sangue, tutti cavalli da corsa, praticamente scelti fra le corse in piano, in ostacoli di secondo livello, ma tutti cavalli di grandissima qualità.
2: Ottobre, terzo ed ultimo giorno di completo. Dopo la massacrante prova di fondo, cavalli e cavalieri sono impegnati nella gara d'ostacoli. L'inglese Mead perde il primato. Burberry, il suo cavallo, è stanchissimo. Abbatte un ostacolo dopo l'altro. Al termine accumula 36 penalità. Perfetto, invece, il percorso di Keccoli.
1: Un pacco in tre tranquillo, assolutamente caricato in campo ostacoli, in campo di prova. Ho lavorato bene con Mangilli, che mi aveva torchiato a dovere. E ci feci netto, mentre Mead fece 36 penalità l'ultimo giorno. Così io fui primo e la squadra che era già prima rimase prima.
2: Mauro Keccoli è campione olimpionico. La squadra italiana vince la medaglia d'oro grazie anche agli ottimi piazzamenti ottenuti da Paolo Angioni, Giuseppe Ravano e Alessandro Argenton. Avete fatto proprio il pieno, ingegner Keccoli. Lei in particolare ha vinto due medaglie.
1: Sì, una individuale e una squadra. Quella squadra non diciamo che era nelle nostre obiettivi, ma insomma eravamo convinti di essere veramente fra i più forti, perché avevamo quattro cavalli giovani, freschi, quattro cavalieri giovani, freschi, pieni di entusiasmo, guidati bene da un uomo straordinario, e quindi avevamo molte speranze come squadra, benché ci fosse stata qualche polemica nel mandarci, perché non avevamo delle grandissime performance internazionali. Come individuale fu un exploit incredibile del mio cavallo, che veramente fece delle velocità strabilianti.
0: Ingegnere, il fatto che abbia vinto, come lei si è definito, un carneade, non ha creato dei problemi in seno alla squadra? Cioè, no. I suoi compagni non è che hanno sofferto un po' di gelosia?
1: Ma guardi, non me ne sono mai accorto se questo è avvenuto, e poi non sono assolutamente convinto di questo. Ci vogliamo ancora adesso, dopo 24 anni, abbiamo un rapporto di grande amicizia, di grande stima reciproca, proprio totalmente consolidata. Ma mai durante questi 24 anni è venuto a mancare. Era una squadra allora, è rimasta una squadra per tutta la vita.
0: Lei l'ha mai sentita questa intervista che rilasciò proprio all'indomani della vittoria?
3: Una soddisfazione enorme, le cose che si provano sono tante, sono poche, sono semplici anche fin dei conti, perché lo sport è una cosa grandissima, ma è la cosa più semplice che possa esistere al mondo, io credo. D'altra parte le cose più sincere che si provano in questi momenti sono quelle che si dicono i primi momenti della vittoria, poi le altre molte volte sono soltanto chiacchiere. Certamente la maggior parte del merito va a chi ha preparato i cavalli e i cavalieri e chi li ha scelti, e cioè il nostro capo equipe, il Marchese Mangilli, che è stato l'artefice primo della nostra vittoria e senza del quale noi non avremmo potuto ottenere assolutamente niente. Poi, per quanto riguarda la prova tecnica del giorno, della gara, io penso che vada distribuito a metà tra cavallo e cavaliere, con una leggera percentuale, nel caso di vittoria, al cavallo superiore, perché dà la certezza al cavaliere di poter riuscire. I progetti più immediati si possono riassumere in una sola parola: studio, studio e studio. Se tutto andrà bene avremo un ingegnere, benché io abbia visto sul campo dell'ultimo giorno delle competizioni a Caruizava, perché questo è il nome del luogo in cui noi abbiamo gareggiato, abbia visto in spagnolo scritto Nos veremos a Ciudad de México nel 1968, e io ci spero molto.
0: Allora, qui ci sono da fare alcuni racconti, ingegnere. Intanto che a studio ha portato poi alla laurea,
1: sì.
0: E anche lei insegna, anche professore universitario.
1: Ho insegnato per un certo numero di anni all'Università di Bologna, poi la professione ha prevalso, alcuni problemi all'interno dell'università, insomma, qui non
0: è il caso di parlare, anche perché stiamo parlando di sport. E invece quell'appuntamento a Città del Messico?
1: L'appuntamento ci fu poi. Io conservai ancora il cavallo che avevo a Tokyo, Serbin, che però non era più lui, nel senso che aveva avuto degli incidenti, aveva anche perso il coraggio, cioè, come dicevamo prima, un cavallo molto estroso. Aveva già sentito che cosa vuol dire dare tutto in una gara, e credo che dentro di lui rimase per sempre questo ricordo, per cui quando fu richiesto di dare una seconda volta tutto, in parte mancò a questo impegno, giustificato dal fatto che, avendo avuto un incidente 45 giorni prima delle Olimpiadi, dovette fare 15 giorni di riposo assoluto, quindi la condizione era difficile.

0: Lei smise proprio alla vigilia della sua, di quella che sarebbe potuta essere la sua terza Olimpiade.
1: Sì, a Monaco. Di Monaco. Monaco, fu ancora Mangilli che mi pregò, io avevo finito di studiare nel 69, avevo dato i miei ultimi esami e quindi avevo cominciato a lavorare. Con grande soddisfazione di mio padre, che era terrorizzato che non finissi gli esami e gli studi. E ritornai a una preparazione olimpica con un altro preparatore, il generale Manzin, che era un altro uomo molto competente. Ma fu Mangilli che insistette perché io ritornassi, perché aveva evidentemente grande fiducia in me, cosa che non ha mai nascosto per tutta la vita, di cui gli sono ancora oggi infinitamente grato di questa fiducia. E devo dire che ebbi soltanto 6-7 mesi di preparazione, ma trovai un altro incontro della vita, un altro cavallo formidabile, un argentino, un puro sangue, Rosario si chiamava, con cui riuscii ad affiatarmi in pochissimo tempo e feci 3 gare soltanto di preparazione a livello internazionale, e la terza finalmente riuscii a arrivare veramente alla comprensione totale con il cavallo, e quindi ebbi un buonissimo risultato. Io e Sandro Argenton, lui con Woodland e io con Rosario, secondo e terzo, fummo a Colombier, vicino a Ginevra. E lui poi un mese dopo, 45 giorni dopo, arrivò secondo alle Olimpiadi e io invece non andai perché persi il cavallo per un banalissimo incidente, a riposo tra l'altro. Il cavallo era nel recinto che si riposava, si rotolò per terra e nel sollevarsi ebbe uno strappo alle reni e finì la carriera.
0: E finì anche la sua carriera?
1: E finì
0: a un certo punto.
1: E finì, e questa è la battuta, ma è vero. Fin tanto che avvenne una cosa che io paragono un po' alle favole dei tempi passati.
0: Lo dica, lo dica.
1: Posso dirlo?
0: E sì. Come no?
1: Mangilli, per un caso, un ricorso storico e l'intelligente intuizione della federazione di allora, in particolare Dado Lucheschi, ritornò a essere responsabile unico della nazionale di completo, della squadra di completo. E avendo a che fare, come suo solito costume, di cavalli con cavalli giovani, con cavalieri giovani, un giorno venne a trovarmi a casa, dove veniva spesso negli anni, ogni tanto, a riposarsi qualche giorno a casa mia, e disse: Mauro, sai, io ho accettato di nuovo questo incarico, io sono vecchio, non posso più montare a cavallo come facevo una volta, vieni tu che sei vecchio come io ero ai tempi che facevo con te la preparazione per Tokyo. E così cominciai a fare il pendolare fra Bologna e Roma, facendo 4 giorni di lavoro di 18 ore al giorno nei 4 giorni che stavo a casa a lavorare in studio, e 3 o 4 giorni, a seconda dei casi, di lavoro in defesso di allenamento ai Pratoni del Vivaro, insieme con Mangilli e gli altri cari ragazzi bravissimi che erano con me a fare questo lavoro di preparazione olimpica. E questa, che era semplicemente un aiuto, un piacere di stare insieme con quest'uomo eccezionale, si trasformò in un'altra Olimpiade, perché trovammo l'accoppiamento con un altro cavallo fantastico, Speycast. Poi trovai la forma fisica e proprio la primavera dell'84 andammo a fare gli internazionali di Francia a Fontainebleau e io vinsi, cosa che sollevò l'entusiasmo di molti stranieri che videro questo nuovo cavallo così fantastico e questo cavaliere vecchio, pelato e bianco di capelli, e per cui fu quasi d'obbligo per me andare a fare le Olimpiadi di Los Angeles, dove andammo piuttosto bene, tutto sommato.
0: Senta, 2 ultime domande. Che cosa le ha dato lo sport?
1: Questa è veramente una domanda importante. Io credo che lo sport ha formato tutta la mia vita, nel senso che mi ha dato tutto quello che serve a un uomo per affrontare le gioie, i dolori, le soddisfazioni e i patimenti della vita. Costanza, determinazione, coscienza di poter costare soltanto su se stessi, capacità di comprendere gli avversari, i casi della vita, non abbattersi mai. Gioire il giusto quando si vince e abbattersi il giusto quando si perde. E insomma, mi ha insegnato, credo, forse presuntuoso dirlo, ma la saggezza.
0: C'è una fotografia nella quale lei appare con 2 medaglie d'oro, le 2 medaglie d'oro di Tokyo. Che fine hanno fatto?
1: Le medaglie d'oro sono il giocattolo di mie figlie. Io ho due figlie, una ragazza oramai, l'altra ancora una bambina, ma le medaglie sono la prova tangibile che il papà è stato qualcosa nel campo dello sport, e quindi questo Lei diverte molto, anche perché poi mi hanno seguito anche in quest'ultima avventura americana a Los Angeles, e per loro è stato un bellissimo regalo, una bellissima sorpresa. E le medaglie sono anche per me, ogni tanto quando le vedo mi capitano sotto gli occhi, un bel ricordo e un invito a essere grato a chi ha sempre fatto qualcosa per me. In particolare avere questa capacità di capire questo meraviglioso animale che è il cavallo, a cui dobbiamo sempre questa grande gratitudine di sapere con noi raggiungere dei grandi risultati. Se mi è possibile, vorrei fare un piccolo appello perché Speycast Boy, che è stato il mio ultimo cavallo, oggi che ha raggiunto una venerabile età, venga messo anche lui a fare una bella e dolce pensione.

stampa. Il popolo applaude e ringrazia quel poco che sa.

infine pochissimo importa se l'ha qualche donna. Ha preso alle stelle una musica che non darà a nessuno il permesso di un ballo con lei e gente per cui le arti stanno

0: Rai Radio Techete.
1: Thank you.

0: Notte a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
1: E la voce diventa protagonista, estremamente, diciamo, cangiante nel corso del percorso. Si modella e si adatta, si adegua alle esigenze dell'orchestrazione e diventa unico strumento armonico e melodico che io utilizzo, di quale mi avvalgo per far apparire tutti gli strumenti necessari.
2: Che vuoi che sia un po' di malinconia, fuori non c'è più un segreto per te.
3: Un'ospite molto gradita oggi a Note a Margine. Lei è Carolina Bubbico, cantante, polistrumentista, arrangiatrice, direttrice d'orchestra. È uscita col nuovo album Vocalia, che dice già tutto di questa orchestra di voci che sono strumento musicale dell'intero album, dove Bubbico canta in molte lingue, dall'italiano all'inglese, dallo spagnolo al portoghese. Ne abbiamo parlato proprio con lei. Buon ascolto da Elisabetta Melantrucco.

0: Benvenuta.
1: Ciao, grazie.
0: Questo nuovo album che è uscito da poco è un album molto speciale per come è concepito. Vogliamo un po' spiegare perché agli ascoltatori come qual è lo strumento musicale principale di questo lavoro?
1: Sì, allora, intanto diciamo il titolo un po' già lo rivela, si chiama Vocalia questo disco. E ho cercato un nome inusuale che potesse in qualche modo rappresentare un mondo fantastico, immaginario, il mondo ideale al quale io ambisco. È fatto di è organico, ci appartiene, è il suono, lo strumento che ci abita, che è la voce, attorno alla quale io, diciamo, ho costruito un'intera orchestrazione, un intero discorso, racconto, narrazione musicale. E la voce diventa protagonista, estremamente, diciamo, cangiante nel corso del percorso, e si, diciamo, modella e si adatta, si adegua alle esigenze dell'orchestrazione e diventa unico strumento armonico e melodico che io utilizzo, del quale mi avvalgo per far apparire tutti gli strumenti necessari. Quindi si diventa un arpeggio di pianoforte, diventa un riff ritmico, una poliritmia di vari strumenti percussivi, un'orchestra, un background di archi, una big band per un attimo, diventa tromba, trombone e sax. Quindi ho fatto una bellissima, per me, ricerca molto entusiasmante, molto sorprendente, su quali possono essere le strade, le strategie, e come, no, la voce si può piegare e trasformare in una maniera incredibile. E questo prevede una fase estremamente sperimentale, che si basa ovviamente su un certo tipo di background, un certo tipo di conoscenza, perché io comunque vengo da lì, vengo da tanta ricerca attraverso la loop station, attraverso ensemble corali, quartetti, insomma, vari tipi di esperienze dove la voce è collettiva, è esperienza collettiva. Quindi diciamo, non è uno strumento monofonico, ma diventa polifonico attraverso la armonizzazione corale, no? E quindi la verticalità dei suoni, ecco questo.
0: Quindi è comunque, appunto, è stato un lavoro di ricerca, ci hai lavorato molto, è stato complicato anche per realizzare un certo tipo di suono, eccetera, per fare questo esperimento. Hai avuto delle difficoltà oppure ti è venuto anche abbastanza, hai trovato delle soluzioni semplici?
1: Onestamente, diciamo, sembrava più complesso di quello che poi è stato, perché per me è stato un parco giochi continuo, incredibilmente. Ogni brano che avevo, di cui avevo la bozza di scrittura, l'avevo scritta, io ho fatto tutta una fase di scrittura, piano e voce. Dopodiché sono entrata un po' in una crisi che prevede, e la famosa crisi che anticipa poi, diciamo, in qualche modo la soluzione, nel momento di centratura, e ho capito a un certo punto, come un atto di illuminazione, dove dovevo andare. Quando ho visto qual era la strada, ovvero mettere la voce al centro di tutto, la strada si è rivelata a me, e quindi io ci sono andata incontro. È stato un viaggio, devo dire, sì, tutto in discesa, chiaramente, cioè, faticoso, perché ogni brano prevedeva un certo tipo di approfondimento, cioè, ripeto, un lavoro di scrittura anche di parti tra me e me, a volte istintivo, come dire, registravo direttamente, a volte appuntavo delle cose, ho cercato le sillabazioni giuste, ho cercato le dinamiche giuste, l'espressività giusta, però ecco, di fondo è stato intenso ma abbastanza alla mia portata, ecco.

0: chi ti ha aiutato in questo rapporto tra te e la tua voce, nel senso chi è, insomma, con chi hai lavorato e anche le collaborazioni che ci sono in questo album, se vogliamo un po'
1: Infatti,
0: parlare.
1: certo, la particolarità intanto è che io qui, diciamo, questo disco c'è il contrasto tra solitudine e collettività in maniera pazzesca, perché ho utilizzato la mia voce come unico strumento timbrico, cioè non mi sono avvalsa di un coro, ho
0: Sì.
1: sovrainciso la mia voce milioni di volte, ma è il mio primo disco in cui io coscrivo il 95% del disco. Quindi, diciamo, la prima collaborazione di cui ti parlo è la collaborazione degli autori e delle autrici che hanno scritto con me
0: Sì.
1: tutti i pezzi. L'unico brano che io ho scritto da sola si chiama Dolore, un brano molto personale che io ho scritto di getto, parlando del dolore, impersonificandolo in certo senso, facendo un dialogo con quello che è il dolore fisico che ho provato in un periodo della mia vita. Ho voluto, diciamo, filosofeggiare sul fatto che il dolore diventa un maestro, una guida, se tu riesci a vederla questa cosa, no?
0: Certo.
1: E a parte dolore, tutto il resto. E ho scelto di scriverlo avvalendomi di un sacco di penne, di creatività
0: Sì.
1: pazzesche, e quindi ho scritto con Giuseppe Anastasi, una canzone in italiano, con Cristiana Verardo, ho scritto due brani, le ho fatto scrivere un brano in italiano e uno in spagnolo, perché lei è anche, diciamo, capace di scrivere quella lingua.
0: Vi ho visto suonare insieme al Bianca da Ponte quest'autunno, infatti.
1: Anche. Sì,
0: Sì, sì.
1: siamo molto contigue, diciamo, io e Cristiana, molto
0: Sì.
1: amiche, molto collaboratrici in musica e non solo, insomma. Dopodiché c'è Greta Panettieri, che ha scritto in inglese perché scrive spesso per Gigi Telesforo, e lui che mi ha consigliato Greta, ha scritto Blossom. Poi c'è Becca Stevens, che ha scritto il primo singolo di questo disco, Everlove, in portoghese, Antonio Villeroy, un noto autore brasiliano che ho avuto la fortuna di avere con me, che ha scritto per me Uma Rosa e un Bordado, con la quale faccio un featuring con Mari Jasca, che è una importante cantante brasiliana. Adesso, diciamo, sulla cresta dell'onda, io l'ho beccata così, cercando, facendo le mie ricerche. Simona Severini, Laurin, Aurora, in arte Laurin, Laura De Gregorio, un'altra nuova, ne fa parte della nuova scena New Soul R&B italiana. Ecco, più o meno ti ho detto tutto. Poi, fondamentale è chi ha creato con me la musica, quindi questa è la parte, diciamo, autoriale. La parte musicale è fondamentale per me chi l'ha prodotto. L'ha prodotto mio fratello Filippo Bubbico, produttore, polistrumentista, col quale sono leggermente legata dal punto di vista genetico. E poi, diciamo, al di là di quello, ci si sceglie poi anche nella vita, perché non è detto, no, che uno debba lavorare anche se è parente.
0: No,
1: Quindi ci
0: assolutamente no.
1: stimiamo e lavoriamo insieme. E poi tutto l'ensemble di percussioni che sostiene, innalza questo coro vocale, registrata a distanza in Finlandia da Abdis Assefa, che è un percussionista super musicale di origini etiopi che vive in Finlandia, appunto, che ho avuto il piacere di conoscere tramite le mie esperienze con Nicola Conte, e lui ha registrato per me tutte le percussioni, tante, è un apparato, diciamo, importante di percussioni che sostiene questo disco. Disco che tra l'altro esce per la prima volta con una nuova etichetta, un'etichetta internazionale americana, l'etichetta di Michael League, che è il leader bassista degli Snarky Puppy, che è un collettivo americano molto importante, e l'etichetta si chiama Ground Up. Un'etichetta indipendente molto forte, molto prestigiosa, diciamo, nel panorama crossover tra jazz, world music, diciamo, abbastanza noto a un certo tipo di filone, e sono molto grata e onorata di esserci adesso dentro.

0: E mentre è la tua voce che viene appunto registrata 1 milione di volte, e questo è un lavoro però nell'insieme corale, perché hai nominato tantissimi autori, tantissimi collaboratori, quindi comunque si parte, come posso dire, dalla solitudine, si arriva, dico, del percorso creativo, si arriva ad un lavoro corale, ma questo però te lo dico come sensazione personale, ne esce fuori un lavoro nell'insieme molto intimo e anche molto femminile, ecco,
1: Ah
0: molto,
1: sì, è vero,
0: ecco.
1: verissimo.
0: E
1: Il
0: quindi,
1: femminile come forza creatrice,
0: come,
1: direi
0: esatto.
1: proprio, capisci? Mi fa piacere che tu l'abbia
0: No, no,
1: percepito,
0: ne viene proprio fuori
1: è
0: proprio
1: molto
0: questa
1: centrale.
0: forza, dico, al di là proprio del dei contenuti, eccetera, ma proprio come sensazione, lo dico da donna ovviamente, ma come sensazione già dal primo ascolto esce fuori molto questo sentimento, non saprei come chiamarlo, però questa emozione
1: Sì.
0: molto femminile.
1: Sì, è così. Probabilmente ritengo che sia qualcosa che ha a che fare con la gravidanza, col parto, con la
0: Sì.
1: maternità, con tutto quello che io ho vissuto anche in questa fase della mia vita, che mi ha fatto toccare proprio, come dire, con mano qualcosa di molto trasformativo, cioè una rivoluzione pazzesca per me. Come tutte le donne, come dire, non sono speciale per questo. La specialità sta nel proseguire la carriera artistica in questa condizione, che è
0: Sì.
1: una scelta ben precisa come tutti gli altri lavori, non dico che sia più di altri, però scegliere di essere madre lavoratrice, se lo provi capisci cosa significa, diciamo che è un certo impegno, è una scelta ben precisa, bisogna munirsi di, come dire, volontà e autodeterminazione, cosa che non manca alla donna assolutamente, quindi
0: No, però certo in questo paese, poi anche oltre l'altro facendo musica, che quindi è l'ulteriore difficoltà, questo lo
1: Esatto,
0: dico da.
1: brava, perché il discorso è che non è facile, non è soltanto difficile essere madre e artista, essere artista, un artista come me che cerca di fare la battitrice libera
0: Sì.
1: in un mondo, diciamo, in cui tutto è molto sempre un po' troppo canalizzato, diciamo, verso una globalizzazione del
0: Sì.
1: segnale, è chiaro che tutto diventa più complicato. Era difficile già prima, ecco, invece adesso è
0: Infatti,
1: ancora un po' più
0: è
1: difficile.
0: un po' più difficile.
1: Eh
0: A
1: sì.
0: proposito, non so se ascoltando o leggendo un'intervista che hai fatto, tu sei anche un'ottima, un'eccezionale direttrice d'orchestra, però tu preferisci, diciamo, la tua vocazione da cantautrice, eppure hai delle esperienze da direttrice d'orchestra anche molto importanti, ovviamente ti abbiamo visto a Sanremo varie volte. Che esperienza è, ecco, a proposito di quello che stavamo dicendo, che esperienza è trovarti in quel, non saprei come definirlo, quel circo Barnum che è Sanremo? Come te la sei vissuta questa esperienza? Tra l'altro anche molto vincente sin dall'inizio, perché tu eri la direttrice del volo, mi sembra anche, no? Non vorrei
1: Sì,
0: dire stupidaggini, però
1: è
0: insomma,
1: vero.
0: hai. Che mondo è quello? E che mondo è proprio in generale quello della direzione?
1: Tante domande, tutte, cerco di
0: Troppe domande
1: riassumere
0: tutte
1: tutto.
0: insieme.
1: Intanto a partire dall'inizio, sì, è vero, io dichiaro questo, diciamo, e continuo a dirlo anche a te, io mi sento performer, ecco, questo è il discorso, cioè
0: Sì.
1: al di là del come. La musica mi piace proprio tanto suonarla,
0: Sì.
1: però c'è cioè, che ogni tanto leggo qualcuno che mi scrive: mi raccomando, non continua però anche la parte per fare la direttrice. Però ecco, non è una cosa che io alimenterò. Se arriva, arriva, così come mi è arrivata nella vita questa esperienza di Sanremo. Io ho fatto delle esperienze di conduction con una big band che mio padre, perché io vengo da una famiglia di musicisti, quindi circondata da opportunità in cui sperimentare, crescere, provarmi, no?
0: Sì.
1: Mio padre mi ha dato l'opportunità di coordinare la big band a 30, 20 anni, super spontaneamente, così ho iniziato, poi ho praticato, ho studiato e poi tanto guidata dalla musicalità, perché, come dire, questa parola, no, che è un po' sembra tutto e niente, per me è carica di tutto quello che non puoi insegnare. Io, essendo anche insegnante di conservatorio, di canto, vedo quello che io ci cerco di dare tutta me stessa, no? Ora non voglio deviare la domanda, però
0: No,
1: solo
0: no,
1: per
0: vai,
1: dire
0: vai.
1: che c'è tutto un apparato di cose che in qualche modo ti ritrovi e devi nutrire e coltivare, unito poi alla conoscenza. La direzione è una delle tante prove in cui accade questo. Io in generale sono stata abituata a non mettermi mai comoda in una posizione, provare sempre cose diverse. Quindi mio padre ci faceva provare ogni anno lo strumento per tutta una fase della vita, perché credeva nel fatto che noi dovessimo trovare noi, no, un qualcosa che ci entusiasmasse. Infatti io lo ringrazio per questo, perché comunque mi ha dato la libertà di scegliere. E tutto questo poi sempre, sempre molto unito a esperienze di ensemble, musica d'insieme, musica corale, appunto. Questa cosa probabilmente è ciò che rende fluido il mio modo di dirigere, perché ho sempre dentro di me una visione dell'insieme, ascolto sempre gli altri, cerco di stare sempre attenta a cosa accade, mi educo sin da piccola, grazie a lui, ma anche poi in autonomia, all'ascolto selettivo, non ascoltare sempre solo il cantante, ma ascoltare ciò che rende possibile il suo cantare, lo rende brillante in un certo senso. Quindi quella cosa io la riporto nella mia direzione. Dirigere è una cosa bellissima se per me c'è un'orchestrazione dietro, quindi io ho scritto, creato perlomeno tutta l'orchestrazione, quindi mi canto le parti, mi dedico ai musicisti, cerco di trasferire tutto quello che io farei cantando e suonando quelle parti, no? Certo. Però ecco, poi c'è il piccolo limite del fatto che io non le suono poi quelle cose, che per carità, sto al posto mio, mi godo la cosa, infatti il mio modo di dirigere è anche molto fisico, perché probabilmente, diciamo, c'è un certo tipo di enfasi che viene fuori per questa mia esigenza di stare dentro le parti. È una cosa molto bella, io sono grata, come dire, a chi mi ha dato questa opportunità nel corso degli anni, e se capiterà ancora lo farò. Il massimo per me sarebbe dirigere e cantare. Infatti è una cosa che ho fatto un anno con Elodie, ho fatto questa cosa, ho diretto e cantato. È stato un po' non messo così tanto in evidenza, perché poi sai, quando c'è il cantante lì in gara è chiaro che c'è un grande, è molto accentrativo come tipo di mondo, no? Ecco.

0: questa poi l'altra domanda, che mondo è quello lì? Mondo dal punto di vista proprio di tutto il dietro le quinte, fatto di grandi professionalità, per carità, però molto lontano, secondo me, da un senso di semplicità, di artigianato, sì. Sì, sì. Di verità, onestamente, proprio io mi sento sempre un pesce fuor d'acqua a Sanremo, sì, per il modo in cui io faccio la musica, la concepisco, vivo quest'arte come un grande strumento di connessione davvero, no? E cerco, indago su di me, su quale può essere la forma migliore per essere sincera in quello che faccio, lì vedo, come dire, tanta patina, tanta modelli in plastica, no? Che non parlo degli artisti perché non voglio parlare male di nessuno, però ecco, no, mi sento un po' io come se mi devo adattare e adeguare a un ritmo, a una modalità e un atteggiamento che poco hanno a che vedere, secondo me, con un'autenticità. Però insomma, cerco di fare il mio, io ecco, chiudo, vado lì e cerco di fare, di portare Carolina nella sua totale autenticità, quindi poi dopo questa è la cosa bella, che io me ne vado, che comunque sono stata me. Ecco.
1: Che è la cosa principale, tra l'altro posso dirti così a livello personale, quindi dal mio punto di vista rispetto a quello che è il mio mestiere, è che la cosa che più mi impressiona di Sanremo, per tutte le volte che ci sono andata per lavoro, è la cosa che secondo me prevale, l'ansia che diventa contagiosa, che in qualche maniera finisce per dar fastidio pure a te, perché sembrano tutti molto, però potrebbe accadere che un giorno noi troviamo Carolina Bubbico non come direttrice d'orchestra a Sanremo, ma come partecipante della gara, e questo potrebbe avvenire, per esempio, no? È una cosa che faresti volentieri?
0: Sì.
1: Ecco. Perfetto. Allora,
0: Perché comunque semplicemente per il solo fatto che è un modo per arrivare in casa di persone, sì, non era veramente rapida, solo per quello.
1: Sì, sì.
0: Okay. Quella cosa che più mi interessa è che la mia musica fa fatica in questo paese a fruire e avere le occasioni, sì, te lo dico sinceramente,
1: no,
0: io faccio tanta fatica, ecco. E quindi cioè, devi sempre, non lo so, provare, chiedere, io vorrei fare la mia arte, e che poi chi la incontra, devo dirti, con tutta l'umiltà del caso te lo dico, mi dice tante cose belle, no? Quindi io sento evidentemente di fare del bene alle persone, semplicemente vorrei raggiungere più persone possibile, e questa cosa, se non mi viene data l'opportunità, è difficile, quindi è tutto un discorso molto complesso,
1: ma infatti poi se lì il problema è che chi poi decide capisca che in realtà le persone hanno proprio fame di qualità e di bellezza, si vede, perché quando comunque passa, sì, a Sanremo, rimaniamo su Sanremo, insomma, a Sanremo passa tante cose improbabili, ma passano anche delle cose importanti, invece sono sempre passate cose importanti,
0: certo,
1: che poi sono rimaste, quindi evidentemente il grande pubblico le apprezza, quindi non si capisce perché. Però questo appunto è un discorso un po' complesso che non possiamo fare ora, però mi auguro di farlo presto, quando finalmente andrai a Sanremo come cantante, come cantautrice, ecco, come cantautrice poi ancora di più, perché insomma anche lì quello scarseggia.
0: Certo.
1: E io ti ringrazio molto per questa nostra conversazione.
0: Te.
1: Grazie Carolina.

0: tempo è malo tempo.
1: Buon tempo è malo tempo.
0: Non dura tutto il tempo.
1: Non dura tutto il tempo.
0: Buon tempo è malo tempo. Non dura tutto il tempo.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Oggi per lo speciale di Teatri alla Radio dedicato ad Andrina Pagnani ascolteremo La professione della signora Warren di George Bernard Shaw. Celebre opera dello scrittore irlandese in cui viene affrontato in piena epoca vittoriana il tema della prostituzione senza falsi moralismi e senza che venga mai nominato il vero mestiere della signora Warren, appunto. Questa commedia ve la proponiamo nella versione trasmessa da Radio 1 nel 1967 con la regia di Mario Ferrero e Andreina Pagnani nel ruolo della protagonista. Ma prima ascoltiamo un estratto della presentazione che fece di quest'opera il critico Sandro D'Amico per il ciclo da lui curato, Storia del teatro del Novecento, in onda su Radio 3 nel 1972.
1: La professione della signora Warren è una commedia polemica scritta alla fine dell'Ottocento da un irlandese contro la società inglese del tempo. La professione esercitata da questa signora Warren è di quelle che non si nominano nei salotti per bene. Appartiene al genere di mestieri che una certa morale ha tollerato, ma del quale vietava di scorrere. Una ventina d'anni di professione, svolta nelle principali capitali europee, ha consentito alla britannica signora Warren di accumulare una fortuna considerevole e di far educare la figlia, Vivi, nei migliori collegi d'Inghilterra, affidata alle cure di persone inattaccabili e moralmente irreprensibili. Inutile dire che Vivi è restata all'oscuro sull'origine del proprio benessere economico. Conosce appena la madre, che viene a trovarla di rado, ed è cresciuta formandosi ai nuovi ideali antiromantici, femministi e progressivi. Oramai ha 22 anni, è una ragazza attraente, ma possiede un carattere forte, è sicura di sé, pratica, nemica d'ogni sentimentalismo, con un programma di vita autonomo e concreto. Fin dalle prime sue battute dichiara che le piace lavorare, farsi pagare, per poi riposarsi in una poltrona comoda con una sigaretta, un bicchiere di whisky e un buon romanzo poliziesco. Un programma rivoluzionario per una giovane borghese di 70 anni fa. La commedia ha inizio quando la signora Warren viene a trovare Vivi, che sta trascorrendo in campagna un periodo di vacanze, con lo scopo di proporle un conveniente matrimonio. Lo scontro tra madre e figlia è inevitabile e s'allarga fino a divenire un conflitto tra morale convenzionale e nuove energie vitali. Questo urto tra generazioni, una ipocrita e impastata di pregiudizi, l'altra sincera e aperta al rinnovamento, sarà un tema dominante del teatro di Shaw. Un teatro che ai primi del secolo mise in imbarazzo le censure e le platee di mezza Europa. Lo scandalo era tanto più grave in quanto l'attacco veniva condotto non nelle forme pesanti o astruse del dramma, ma in quelle allettanti e popolari della commedia. Una delle primissime commedie di Shaw fu appunto questa professione della signora Warren, scritta nel 1893. Ma dovettero passare 9 anni perché il testo potesse venire rappresentato in un club privato di Londra e 32 perché la signora Warren figurasse nel repertorio di un teatro pubblico inglese. Come dicevamo, il punto di partenza della commedia è la scoperta da parte di Vivi della provenienza del denaro della madre. Uno spunto simile è in varie precedenti commedie e novelle di altri autori, ma la conclusione era sempre consistita in una resa della giovane protagonista al sistema. Shaw è il primo a puntare invece sul rifiuto del sistema. Per Shaw non è responsabile l'individuo, ma il sistema, ossia sono colpevoli tutti, in quanto hanno partecipato a costruirlo e continuano a sostenerlo. Ecco perché anche un personaggio come la signora Warren è vista dall'autore con simpatia. L'attacco non è rivolto a lei, ma alla società che l'ha prodotta, in definitiva al pubblico. La rivolta di Vivi rappresenta dunque la critica razionale che Shaw tenta del capitalismo e dei suoi fatali meccanismi. Anche se poi la commedia culmina in due scene, le più belle, gli scontri tra Vivi e la signora Warren, nelle quali la polemica economica e politica cede il posto a quella contro l'istituto familiare. La figlia disconoscerà la madre.
2: La professione della signora Warren. Commedia in quattro atti di George Bernard Shaw. Traduzione di Paola Oietti. Personaggi e interpreti: Franco Warner Bentivegna, il reverendo Mario Ferrari, Vivi Giuliana Loiodice, la signora Warren Andrina Pagnani, Pred Franco Scandurra, Croft Aroldo Thieri. Regia di Mario Ferrero.
3: Mi scusi, potrebbe indicarmi dov'è la villa della signora Ellison?
4: La villa della signora Ellison è questa.
3: Ah, davvero? Ma allora, se è lecito, lei è forse la signorina Vivi Warren?
4: Sì.
3: Forse la importuno, io mi chiamo Pred.
4: Ah, signor Pred, venga, piacere di conoscerla.
3: Lei è veramente molto gentile, signorina Warren. Sua madre è arrivata?
4: Deve arrivare?
3: Non ci aspettava?
4: No.
3: Oh, perbacco. Spero di non avere sbagliato giorno. Ne sarei capacissimo. Sua madre aveva stabilito che sarebbe venuta da Londra e che io sarei dovuto venire da Horsham per essere presentato a lei.
4: Ah, sì? Mia madre ce l'ha quasi per vizio di farmi queste sorpresine. No, non è venuta.
3: Oh. Mi dispiace tanto.
4: No, non è mica colpa sua, signor Pred. E io sono contenta che lei sia venuto, creda. Tra tutti gli amici di mia madre, lei è l'unico che io abbia chiesto di conoscere.
3: Ah, questo è molto buono da parte sua, signorina Warren.
4: Vuol venire in casa o preferisce star qua fuori a far due chiacchiere?
3: Beh, è più carino qua fuori, non crede?
4: Si siede allora, signor Pred.
3: Ma non crede che dovremmo andare alla stazione incontro a sua madre?
4: Perché conosce la strada.
3: Ah già, suppongo di sì.
4: Lei è proprio come me l'ero figurato. Spero che sarà disposto a essermi amico.
3: Grazie. Grazie, cara signorina Warren, grazie. Ah, come sono felice che sua madre non l'abbia guastata.
4: In che modo?
3: Eh beh, poteva fare di lei una ragazza convenzionale. Deve sapere, cara signorina Warren, che io sono un anarchico nato. Odio l'autorità. Guasta i rapporti tra genitori e figlia, persino tra madre e figlia. E così avevo sempre paura che sua madre spingesse la propria autorità al punto da far di lei una ragazza convenzionale. È un gran sollievo per me vedere che non è stato così.
4: Allora mi sono condotta in modo poco convenzionale?
3: No, non dico questo. Perlomeno non in modo convenzionalmente anticonvenzionale. Non so se mi spiego. È stata così carina dirmi che era disposta ad essermi amica. Loro ragazze moderne sono meravigliose, proprio meravigliose.
4: Sì.
3: Quando io avevo l'età sua, i giovanotti e le ragazze avevano paura gli uni delle altre e non c'era alcuna intesa tra di loro, niente di vero. Ma oggi le cose vanno migliorando. Credo ho passato giornate di agitazione estrema l'idea che l'avrei conosciuta, dopo aver saputo del mirabile esito dei suoi studi a Cambridge. Cose mai udite ai miei tempi. È stato proprio meraviglioso il suo voto all'esame di matematica, e al terzo posto. Ha un grande valore, creda.
4: No, non rende abbastanza. Non lo rifarei più per quella cifra.
3: Per quella cifra?
4: Sì, l'ho fatto per 50 sterline.
3: 50 sterline?
4: Sì, 50 sterline. E forse non sa com'è andata. La mia professoressa disse a mia madre che avrei potuto farmi onore alla facoltà di matematica di Cambridge se mi ci fossi messa sul serio. I giornali in quei giorni non parlavano che di Philippa Summers, che era stata prima in graduatoria la laurea in matematica. Se ne ricorderà anche lei?
3: No.
4: Beh, insomma, è vero. E niente avrebbe fatto tanto piacere a mia madre quanto vedermi fare altrettanto. Io ho risposto chiaro e tondo che non mi valeva la pena di affrontare quella fatica, dato che non mi preparavo all'insegnamento. Ma mi sono offerta di tentare il terzo e il quarto posto per 50 sterline. Ci siamo messi d'accordo su questo punto dopo un po' di borbottii da parte sua. Ma ho fatto meglio di quanto avrei dovuto. Non lo rifarei più. 200 sterline sarebbero state meritate.
3: Oh, signore, è un modo molto pratico di prendere la vita.
4: Credeva che fosse una persona poco pratica.
3: No. Però è altrettanto pratico considerare non soltanto la fatica che costano onori siffatti, ma anche la cultura che se ne trae.
4: La cultura? Ma caro signor Pred, lo sa lei che cosa significa una laurea in matematica? Significa macinare matematica dalle 6 alle 8 ore al giorno e niente altro che matematica. Dovrei sapere qualche cosa delle scienze, ma ne so soltanto quello che riguarda la matematica, all'infuori della matematica, del tennis, del mangiare, del dormire, dell'andare in bicicletta, del camminare. Io sono più ignorante di qualsiasi donna che non abbia frequentato la facoltà di matematica a Cambridge.
3: Ah, ma È un sistema mostruoso, scellerato, disonesto. Lo sapevo. Avevo capito subito che ciò implicava la distruzione di tutto quanto costituisce la bellezza della femminilità.
4: Da questo punto di vista non la contraddico, ma le assicuro che saprò trarne un ottimo vantaggio.
3: E in che modo?
4: Mi metterò negli uffici della City e lavorerò come contabile e come ragioniere. In questo modo mi sarà permesso di studiare un po' di legge e di tener d'occhio la borsa. Sono venuta qua per stare sola a studiare legge, non in vacanza, come crede mia madre. Io odio le vacanze.
3: Ma lei? Lei mi fa gelare il sangue nelle vene. Non vuole avere né amore né bellezza nella vita.
4: No, sono due cose che non mi interessano affatto, gliela assicuro.
3: Non lo dirà sul serio?
4: Sì, altro che. A me piace lavorare e guadagnarmi da vivere. Quando sono stanca di lavorare, mi piace una poltrona comoda, una sigaretta, un po' di whisky e un romanzo con una bella storia poliziesca.
3: Non ci credo. Io sono un artista e non ci posso credere. Mi rifiuto di crederlo. Lei non si è ancora resa conto del mondo meraviglioso che può esserle rivelato dall'arte.
4: Ma certo, in maggio ho trascorso 6 settimane a Londra con Honoria Fraser. Mia madre credeva che visitassimo insieme le bellezze della capitale, ma io invece stavo tutta la giornata nell'ufficio di Honoria in Chancery Lane a occuparmi della sua contabilità e l'aiutavo proprio come avrebbe potuto aiutarla un giovane di studio. La sera poi stavamo insieme a fumare e chiacchierare e uscivamo soltanto per sgranchirci le gambe. In vita mia non m'ero mai divertita tanto. E così avrà capito che tipo di meravigliosa ragazza moderna sono io. Crede che potrò andare d'accordo con mia madre?
3: Beh, io spero che...
4: Non le ho chiesto che cosa spera, le ho chiesto che cosa crede.
3: Beh, a dire la verità, io temo che sua madre rimarrà un po' delusa. Ah, non perché in lei ci siano delle deficienze, non voglio dire questo, ma lei è così, così diversa dal suo ideale.
4: Da che cosa?
3: Dal suo ideale.
4: Vuol dire dall'ideale che mia madre si è creata di me?
3: Sì.
4: E che ideale sarebbe?
3: Signorina Warren, le persone insoddisfatte dell'educazione ricevuta sono di solito convinte che il mondo andrebbe molto meglio se tutti fossero educati in modo assolutamente diverso. E siccome la vita di sua madre è stata... suppongo lo sappia.
4: Non supponga niente, signor Pred. Mia madre io la conosco appena. Io ho vissuto in Inghilterra fin da bambina, a scuola o in collegio, o con persone pagate perché avessero cura di me. Io non ho mai vissuto in casa. Mia madre stava a Bruxelles, a Vienna. Non mi ha mai permesso di raggiungerla. La vedo soltanto quando viene in Inghilterra per qualche giorno. Oh, non me ne lamento, è stato molto piacevole. Tutti sono stati molto buoni con me e c'è sempre stato il danaro sufficiente a far andare tutto liscio. Ma non creda che io sappia qualche cosa di mia madre. Ne so molto meno di lei.
3: Beh, in questo caso non... Ma che sciocchezze stiamo dicendo? Ma certo che sua madre e lei andranno meravigliosamente d'accordo. Ma che bel posticino che ha scelto.
4: Lei cambia discorso un po' bruscamente, signor Pred. Per quale motivo non si deve parlare della vita che fa mia madre?
3: Signorina Warren, la prego, non dica così. È naturale che io provi un certo ritegno a parlare della mia vecchia amica con sua figlia proprio dietro alle sue spalle. Avrà tutto il tempo di parlarne personalmente quando verrà qui.
4: No, neanche lei parlerà. Comunque, penso che lei avrà delle buone ragioni per non dirmi niente. Badi però, signor Pred, che ci sarà battaglia grossa quando mia madre saprà del mio progetto di Chancery Lane.
3: Temo proprio di sì.
4: Lo so che l'avrò vinta io, dato che voglio soltanto farmi pagare il viaggio da qui a Londra per cominciare domani stessa a guadagnarmi la vita sgobbando per Honoria. Per di più, io non ho misteri da rispettare, mentre mi pare che mia madre ne abbia. Se sarà necessario, mi farò forte anche di questo vantaggio.
3: Oh, no, la prego, non faccio una cosa simile.
4: Allora mi dica perché no.
3: Ma perché? Perché non proprio non posso. Io mi appello ai suoi buoni sentimenti. E poi lei potrebbe essere troppo ardita. Con sua madre non si scherza quando è in collera.
4: Lei non riesce a spaventarmi, signor Pred. Nel mese trascorso a Chancery Lane non ho avuto occasione di osservare una donna o due molto simili a mia madre. Stia sicuro che l'avrò vinta. Ma se nell'ignoranza io colpisco più di quanto sia necessario, ricordi che è stato lei a rifiutare di illuminarmi. E adesso cambiamo pure discorso.
3: Una parola, signorina Warren. È meglio che glielo dica. Sarà molto, molto difficile, ma io devo...
4: Eccoli! Come va, genitrice? Il signor Preti aspetta da quasi mezz'ora.
5: Vabbè, Preti, ma se è aspettato è colpa tua. Credevo che avessi tanto comprendonio da capire che avrei preso il treno delle 3:10, no?
4: Vivi.
5: Mettiti il cappello, cara, il sole scotta. Ah, dimenticavo le presentazioni. Sir George Croft, la mia piccola Vivi.
6: Posso stringere la mano di una signorina che da molto tempo conosco di fama e che è figlia di una tra le mie più vecchie amiche?
5: Se vuole.
6: Ah.
5: Croft, che ne pensi?
6: Ha un pugno di ferro. Prende, gliel'hai data la mano?
3: Sì, sì, ora ti passo.
6: Lo spero bene.
7: Mamma, non vuoi un po' di te?
5: Sì, sì, cara, muoio di sete.
7: Penso io.
5: Fred, guardalo lì. Che allegria, vero? Sono 3 anni che mi leva il respiro perché vuole che gli presenti la mia bambina e adesso che gliel'ho fatta conoscere è più un musone di prime. Avanti, Croft, sta diritto. E cavati il bastone dalla bocca!
6: Va bene.
3: Beh, io credo però, se mi permette di dirlo, che bisogna perdere il vizio di considerarla una bambina. Come vedi, si è fatta molto onore negli studi. Da quanto ho potuto capire, ho l'impressione che nessuno di noi sia più anziano di lei.
5: Hai sentito, Croft? Noi non siamo più anziani di lei. Mi pare che con te di arie se ne sia date parecchie.
3: No, ma i giovani sono molto suscettibili su questo punto.
5: Sì, e i giovani devono farsi uscire molti grilli dal capo. E non solo i grilli. E poi non te ne interessare, Preti. Io so come trattare mia figlia senza bisogno che me ne insegni tu. Croft, senti. Ma che ha Preti? Ma perché se la prende tanto?
6: Tu hai paura di Preti.
5: Come io? Io ho paura del buon vecchio Preti. Ma neanche una mosca avrebbe paura di lui.
6: Tu hai paura di lui.
5: Vorrei pregarti di pensare ai fatti tuoi. E di non sfogare i tuoi malumori con me. Sta tranquillo che di te non ho paura. Se non riesci a essere un po' più simpatico, è meglio che tu te ne vada a casa. Via, Preti. Ma so che tu l'hai detto solo perché hai il cuore tenero. Hai paura che io la maltratti?
3: Mia cara Kitty, tu pensi che io mi sia offeso? No, no, non devi crederlo, per carità. Ma sai che spesso io osservo cose che a te sfuggono? E per quanto tu non segua mai il mio consiglio, spesso riconosci che avresti dovuto seguirlo.
5: Va bene, che cosa hai osservato?
3: Ho semplicemente osservato che Vivi si è fatta grande. Ti prego, Kitty, trattala con rispetto.
5: Con rispetto? Trattare mia figlia con rispetto? E poi se è lecito, che altro pretendi?
7: Mamma, vuoi salire in camera mia prima del tè?
5: Sì, cara, sì, sì. Ma non t'arrabbiare, Preti. Eccomi qua, Vivi. Sono da te.
6: Senti, Preti. Vorrei farti una domanda molto confidenziale.
3: Va bene.
6: Senti, Kitty ti ha mai detto chi è il padre di quella ragazza?
3: No, mai.
6: E non sospetti chi potrebbe essere?
3: No.
6: Capisco naturalmente che potresti sentirti in obbligo di non ripetere quello che ti ha detto, ma è piuttosto imbarazzante non saper nulla adesso che dobbiamo vedere la ragazza tutti i giorni. Non sappiamo bene come considerarla.
3: Che differenza c'è? Noi dobbiamo considerarla secondo i suoi meriti. Che importanza ha che sia figlia di un padre o dell'altro?
6: Allora sai chi è?
3: Ma ti ho detto di no, non mi hai sentito.
6: Scusa, Preti, te lo chiedo come un favore personale. Se lo sai, sai, puoi perlomeno mettermi il cuore in pace nei suoi confronti. Il fatto è che provo una certa attrazione verso quella ragazza.
3: Che cosa vuoi dire?
6: No, non ti spaventare. È un sentimento proprio innocente. No. Non sarà mica figlia tua, vero?
3: Ma via, Croft!
6: Oh. Non t'offendere, Preti. È consentito dire queste cose tra uomini di mondo.
3: Ascolta bene, caro Croft. Io non ho niente a che fare con quel lato della vita della signora Warren. Né adesso né mai. Non me ne ha mai parlato e naturalmente neanche io gli hanno parlato. Forse tu
8: Ma se tu hai con lei dei rapporti molto più confidenziali, perché non la fai a lei la domanda che hai fatto?
6: Ma gliel'ho fatta piuttosto spesso, ma è così decisa a tenere la figlia tutta per sé che se potesse negherebbe l'esistenza di un padre. Ed è una cosa che mi mette in grave disagio.
8: Ma siccome sei anche tu abbastanza vecchio da poter essere suo padre, possiamo impegnarci tutti e due a considerare la signorina Vivi paternamente, come una ragazza che siamo in obbligo di proteggere e di aiutare, eh? Che ne dici?
6: Quanto a questo, io non sono più vecchio di te.
8: Sì, che lo sei, amico mio, tu sei nato vecchio. Io invece sono nato ragazzo. In vita mia non sono mai riuscito a provare la sicurezza dell'uomo maturo.
9: Kitty!
6: Ci chiama.
8: Sì.
6: Eccoci, Kitty.
9: Fred!
8: Oh, Franco Garner, ma cosa fai da queste parti?
10: Sto col genitore.
8: Col genitore evangelico?
10: È rettore qua. Quest'autunno sto in famiglia per fare economia. In luglio c'è stata una crisi, il genitore evangelico ha dovuto pagare i miei debiti e di conseguenza è rimasto lasciuto. E io più di lui. Qual buon vento ti porta? Conosci questa gente?
8: Sì, sono venuto a passare la giornata da una certa signorina Warren.
10: Ma come, conosci Vivi? Che ragazza in gamba. Le sto insegnando a sparare, vedi? Sono felice che ti conosca. Sei proprio il tipo che può esserle amico. È così bello trovarti qui, Fred.
8: Beh, io sono un vecchio amico della madre. La signora Warren mi ha condotto qua a conoscere sua figlia.
10: La madre è qui?
8: Sì, è in casa a prendere il tè.
9: Freddy!
8: Eh?
9: Le sfogliatine si freddano!
8: Sì, signora Warren, un momento. Ho incontrato un amico. Un amico!
9: Beh, fallo entrare!
8: Va bene! Accetti l'invito?
10: È la madre di Vivi?
8: Sì.
10: Per gioco, usignolo, credi che le piacerò?
8: Oh, io sono sicuro che spopolerai, come sempre. Vieni, che vediamo.
10: Ma aspetta un momento, voglio farti una confidenza.
8: No, per carità, ma sarà un capriccetto come per quella cameriera.
10: Questo è molto più serio. Hai visto Vivi per la prima volta oggi?
8: Sì.
10: Allora non hai idea di che ragazza sia. Che volontà, che buonsenso e che intelligenza. Credi a me, Fred, altro che intelligenza è. E poi, devo proprio dirtelo, mi ama.
6: Ma insomma, Fred, che cosa aspetti? Vai presto.
8: Sì, sì.
10: Quel tipo sì. Piglierebbe un bel premio ad una mostra canina, non trovi? Chi è?
8: È Sir George Croft, un vecchio amico della signora Warren. Beh, meglio che entriamo in casa.
6: Franco!
10: Salve! Il genitore evangelico. Sì, reverendo, vengo subito. Senti, Fred, è meglio che tu vada a prendere il tè. Io ti raggiungo subito. Parlo un attimo con mio padre.
8: Va bene. Buongiorno.
11: Buongiorno. E così, figliuolo? Se è lecito, chi sono questi tuoi amici?
10: Stia tranquillo, reverendo, venga avanti.
11: No, verrò soltanto quando saprò nel giardino di chi sono invitato ad entrare.
10: Stia tranquillo, è della signorina Warren.
11: Quando è arrivata, non si è mai fatta vedere in chiesa.
10: Ah, lo credo. Si è laureata al terzo posto alla facoltà di matematica di Cambridge. Ha dei titoli di studio superiori ai suoi, reverendo. Quindi perché mai dovrebbe venire a udirla predicare?
11: Oh, non mancarmi di rispetto, figliuolo.
10: No, non ha importanza. Nessuno ci ascolta. Venga dentro. Voglio presentarla alla signorina Warren. Si ricorda il consiglio che mi ha dato in luglio, reverendo?
11: Sì. Ti ho consigliato di vincere la pigrizia e l'impertinenza e di farti strada in una professione onorevole e di vivere su questa e non su me.
10: No, a questo ha pensato più tardi. In verità lei ha detto che siccome non avevo né cervello né denaro era meglio che mi avvalessi del mio aspetto prestante per sposare una donna che avesse l'uno e l'altro. E così le dirò che la signorina Warren ha cervello, è innegabile.
11: Il cervello non è tutto.
10: No, certo no. C'è il denaro.
11: Ma io non pensavo al denaro, figliuolo. Io parlavo di cose più elevate. Di posizione sociale, per esempio.
10: Non me ne importa un corno.
11: Ma importa a me.
10: Ma nessuno ha chiesto a lei di sposarla. Comunque ha la ricchezza di un'alta licenza di Cambridge e mi pare che abbia tutto il denaro che vuole.
11: Dubito fortemente che abbia tutto il denaro che vuoi tu.
10: No, io sono stato uno spendaccione, ma adesso vivo molto tranquillamente, non bevo, gioco pochissimo e non corro mai la cavallina, Almeno con la regolarità e la frequenza con cui la correva lei all'età mia.
11: Silenzio, prego.
10: Me l'ha detto proprio lei quando mi sono fatto menare per il naso da quella cameriera, che lei, reverendo, aveva offerto 50 sterline ad una donna per riavere le lettere che le aveva scritto mentre...
11: Ma silenzio, Franco, per l'amor del cielo. Non è da gentiluomo che oggi tu ti avvantaggi di quanto ti ho confidato per il tuo stesso bene. Salvarti da un errore del quale ti saresti pentito tutta la vita. Quando scrissi quelle lettere mi misi nelle mani di quella donna. Quando ne ho parlato a te mi sono messo, e me ne dispiace, nelle mani tue. Ella ha rifiutato il mio danaro con queste parole che non dimenticherò mai. Sapere vale un potere, essa disse, e io non venderò mai il potere. Questo è accaduto oltre 20 anni fa. Ed ella non si è mai servita del suo potere, né mi ha mai procurato un attimo di disagio. Tu, Franco, ti conduci nei miei confronti peggio di lei.
10: Eh sì, oso dire di sì. Ma lei le ha mai fatto le prediche che fa a me ogni giorno?
11: Oh, ti lascio, figliuolo, sei incorreggibile.
10: Da bravo, reverendo. Avverta che non vado a casa per il tè. Le dispiace?
4: È tuo padre, Franco. Ho tanto desiderio di conoscerlo.
10: Certo. Reverendo, la desiderano. Mio padre, la signorina Warren.
4: Sono felice di vederla qui, dottor Garner.
11: Sì, grazie.
4: Mamma, vieni. Permetti che ti presenti...
12: Oh, come... Samuele Gardner, entrato in religione. Questo poi... Ma non ci riconosce, Sam. Questo è Croft. Non si ricorda di me.
11: Beh, veramente non...
12: Ma certo, ma io ho un pacco così di lettere sue. Mi sono capitate fra le mani proprio l'altro giorno.
11: La signorina Vevesur, se non sbaglio.
12: Che sciocchezze. La signora Warren, non vede che ho una figlia?
13: Oh, che bella.
12: Oh, che cazzo. Oh, signore mio, oh, io non so se il peggior guaio della campagna sia il passeggiare o lo stare a casa senza far nulla. Un whisky e soda sarebbe proprio l'ideale. Già, ma penso che in un luogo come questo sarà introvabile.
13: Forse Vivine.
12: Ma via, cosa vuole che se ne faccia una ragazzina di certa roba? No, la lascio andare, non fa niente. Oh. Chissà come farà Vivi ad arrivare in fondo alle giornate qua giù. Quanto mi piacerebbe essere a Vienna.
10: Non vuole che ce l'accompagni io?
12: Ti piacerebbe? Eh? comincio a credere che lei sia proprio un rametto dell'antico Cippo.
10: Somiglia a mio padre, eh?
12: Ma lasci perdere, mamma, cosa ne sa lei di certe cose? Non è pur ragazzino.
10: Venga a Vienna con me, che spasso sarebbe.
12: No, grazie. Vienna non è una città per lei, almeno finché non ha qualche anno di più. Senti un po', ragazzino. Guarda, somigli tanto a tuo padre che ti conosco fino in fondo, meglio di quanto tu conosca te stesso. Non ti ficcare in testa delle stupide idee sul mio conto, eh? Capito?
10: Non è mica colpa mia, signora Warren. È un male di famiglia.
12: Sì. Ah, vada. Vada a far la corte a Vivi.
10: Già fatto.
12: Eh?
10: Vivi e io siamo amiconi.
12: E che vuol dire? Senta un po'. Io non voglio che giovani furfantelli rondino attorno alla mia bambina. Capito? Non voglio.
10: Ma cara signora Warren, non si spaventi. Le mie intenzioni sono onorevoli. Tanto, tanto onorevoli. E la sua bambina sa badare a se stessa molto bene. Non ha bisogno di essere sorvegliata come sua madre. È meno bella di lei, sa?
12: Passa. Ha una faccia tosta più grande di lei. Io non so dove l'ha presa. Certo non da suo padre.
11: No, gli spazzacamini sono molto peggio.
6: Beh, no, dipende.
12: Il silenzio, e si ricordi. Uomo avvisato.
11: Alle assise di Winchester è deplorevole.
12: Beh, ma che fine avevate fatto? Dove sono Vivi e Preddy?
6: Sono andati a spasso per la collina. Noi siamo andati al paese e io avevo sete.
12: Non mi piace che Vivi si allontani così senza avvertirmi. Fra,
5: stanco. Faccio sedere suo padre, maleducato.
14: Ah, subito.
11: Oh, grazie, signora.
5: Croft, hai trovato da dormire per questa notte? Qua non puoi rimanere. Mm? E Predi, che cosa fa?
11: Ma il reverendo ha offerto ospitalità a me.
5: Ah, boh, ti sei sistemato bene, ma Predi?
11: Ma non lo so, potrà dormire alla locanda.
5: Non ha posto anche per lui, Samuele?
11: Beh, ecco, già io qua sono il rettore, non posso far sempre come voglio. Che posizione sociale ha il signor Pred?
5: Ma niente paura, è architetto. E poi Samuele, non faccia tanto lo schizzinoso.
14: Oh, sì, reverendo, stia tranquillo. Ha costruito quella villa nel Galles per il duca. Il duca! Ne avrà sentito parlare anche lei?
11: Oh, beh, in questo caso, certo, sarà un onore per noi. Beh, suppongo che conoscerà il duca personalmente.
14: Molto intimamente. Possiamo sistemarlo nella vecchia stanza di Giorgina?
5: Beh, anche questo è a posto. Adesso bisognerebbe che quei due si decidessero a tornare a mandarci a cena. Non hanno alcun diritto di star fuori al buio in questo modo.
11: Ma che male ti fanno?
5: Bene o male, non mi piace.
14: È meglio che non li aspetti, signora Warren. Fred rimarrà fuori il più lungo possibile. Non sapeva che cosa volesse dire smarrirsi nella brughiera una sera d'estate con la mia vita.
6: Ma lei lo sa, vero?
11: Franco, una volta per tutte, ricordati che è fuori discussione. La signora Warren ti dirà che non c'è neanche da pensarci.
6: Lo credo bene.
14: È vero, signora Warren.
5: Ma eppure Samuele, io... non ne sono tanto sicura.
14: Visto?
5: Se la ragazza si vuole sposare, non può giovarle rimanere zitella.
11: Ma sposata con lui, ma sua figlia con mio figlio, ma ci pensi? È incredibile, è impossibile.
6: Certo che è impossibile, non dire sciocchezze, Kitty.
5: E perché no? Ma mia figlia non è degna di suo figlio?
11: Ma insomma, signora Warren, lei sa quali motivi ci sono?
5: Io non conosco motivi. E se lei ne conosce, li vado a raccontare al suo ragazzo o alla ragazza.
11: No, lei sa benissimo che quei motivi non li posso dire a nessuno. Ma il mio figliuolo mi crederà se gli dirò che i motivi ci sono.
14: Certo, papà, ma la condotta del suo figliolo è stata influenzata mai dai suoi motivi?
11: Non la può sposare, basta.
5: Ma tu che c'entri, se è lecito?
14: È proprio quello che stavo per chiedergli io con la mia solita grazia.
6: Suppongo che non vorrai sposare tua figlia, un uomo più giovane di lei, senza neanche una professione o due soldi per mantenerla, no? Chiedilo a Samuele, se non credi a me. Quanto altro denaro ha intenzione di dare?
11: Ma neanche un centesimo. Ha avuto la sua parte e le ha dato fondo
6: subito. Ecco, te l'avevo detto.
14: Oh, tutto questo è troppo mercenario. Ma credete dunque che la signorina Warren si voglia sposare per interesse? Se noi ci amiamo...
5: Grazie. Il suo amore è molto comodo e a buon mercato, ragazzo mio. No. Se lei non ha da mantenere sua moglie, non c'è altro da dire. Vivi non è per lei.
14: Lei che cosa ne dice, reverendo?
11: Io sono d'accordo con la signora Warren.
14: E il caro vecchio Croft ha già espresso il suo parere.
6: Buddy, con me la faccia tosta non funziona.
14: Lei si è preso la libertà di parlarmi come un padre. Di padri me ne basta uno, grazie.
6: Già.
14: Signora Warren, io non rinuncio alla mia Vivi neanche se me lo chiede lei.
5: Senti che mascalzone.
14: E siccome lei avrà di certo altri progetti da presentarle, io non perderò tempo e le esporrò subito il mio caso. Chi non fida nel suo fato ne può meriti vantare, mai si lancia per di fiato il suo bene a conquistare.
5: Oh, Vivi, ma dove sei stata?
15: Sulla collina.
5: Ah, ma non dovresti andare tanto lontano senza avvertirmi. Credevo che ti fosse accaduto chissà che cosa. Tanto più che sarà fatto buio e...
15: Come facciamo per la cena? Temo che staremo piuttosto stretti.
5: Vivi! Hai sentito quello che ti ho detto?
15: Sì, mamma. In quanti siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Due aspetteranno che abbiano finito gli altri. La signora Ellison ha piatti posate soltanto per 4.
6: Oh, per me non ha importanza.
15: No, lei, signor Preda, ha fatto una lunga passeggiata e ha appetito. Posso aspettare io. Chi aspetta con me? Franco, hai appetito?
14: Affatto. A dir la verità, salterei volentieri il pasto.
5: Tu, Croft, non hai appetito. Puoi aspettare.
6: Ma accidenti, sono digiuno dall'ora del tè. Non potrebbe aspettare Samuele.
14: Oh, vuol far morire di fame mio padre.
11: Oh, per le cose che mi riguardano posso rispondere da solo. Sono dispostissimo ad aspettare.
15: Non ce n'è bisogno. Basta aspettare in due. Vuole accompagnare a tavola mia madre, reverendo?
11: Oh, prego, signora, si accomodi. No.
15: Signor Fred, ce la fa a strizzarsi tanto da entrare in quel cantuccio? È piuttosto stretto. Attento alla giacca contro l'intonaco. Sì. Bravo. State tutti comodi?
16: Sì, grazie.
14: Oh, ce ne siamo liberati. E così, Vivolina, che cosa ne dici del mio rettore?
15: Ma non ho avuto neanche l'occasione di parlargli, ma non mi ha fatto l'impressione di un uomo in gamba. E tu? Che cosa ne pensi di mia madre?
16: Devo dire tutta la verità?
15: Tutta la verità.
16: Beh, è una grande allegrona. È una bella sagoma, non credi? È Croft. Dio, quel Croft.
15: Che compagnia.
16: Che combricola.
15: Se dovessi pensare che io sono come loro, che sono un perdigiorno il quale passa dalla colazione al pranzo, senza alcuno scopo, senza alcuna volontà, senza alcuna decisione, Dio, mi taglierei un'arteria e mi lascerei morire dissanguata, senza un attimo d'esitazione.
16: Oh, no, per carità. E perché dovrebbero mettersi a lavorare quando possono farne a meno? Vorrei avere io la loro fortuna. No, è la forma che non posso ammettere. Così sciatta, così trasandata.
15: Credi che la tua forma sarà migliore quando avrai l'età di Croft, se non ti metti a lavorare?
16: Altro che, molto, molto migliore. Vivolina non deve fare la predica. Il suo ragazzino è incorreggibile.
15: Va via, stasera la Vivolina non è in vena di carezzare il suo ragazzino.
16: Oh, che scontro.
15: Non scherzare, io non scherzo.
16: E va bene, parliamo da gente saputa. Signorina Warren, sa che i pensatori più evoluti hanno stabilito che la metà dei malanni della civiltà moderna dipende dalla denutrizione degli affetti nei giovani? Dunque io...
15: Sono noioso. Oh, avete posto per Franco? Si sente denutrito?
17: Ma certo! Vivi, Vivi, vieni anche tu, figliolo, devi essere affamata.
12: Prof, no... Non puoi aver finito. Non hai mangiato niente.
6: Avevo soltanto voglia di bere.
12: Ah, beh, senti. A me piace mangiare. E quel po' di carne fredda col formaggio e la lattuga fanno presto ad andar giù.
6: Che motivi hai di incoraggiare così quel cuccioletto?
12: Ma insomma, Croft, perché ti dai tanto da fare per quella ragazza? Eh? Io ho visto, sai, come la guardavi. Vada bene, ti conosco. E conosco il significato dei tuoi sguardi.
6: Non c'è niente di male a guardarla, no?
12: Se m'accorgo di una delle tue solite manovre, io faccio presto a impacchettarti e a rispedirti a Londra. Per me il dito mignolo della mia figliuola vale più di tutto il tuo corpo e di tutta la tua anima. Mettiti il cuore in pace, va. Il cuccioletto non ha più fortuna di te.
6: Un uomo non può avere interesse per una ragazza.
12: Non un uomo come te.
6: Quanti anni hai?
12: La sua età non ti deve interessare.
6: Perché ne fai un mistero?
12: Perché ho deciso così e basta.
6: Va bene. Io non ho ancora 50 anni. Il mio patrimonio vale oggi quello che valeva una volta.
12: Perché oltretutto sei anche avaro.
6: E un baronetto non capita tutti i giorni. Nessun altro uomo della mia posizione accetterebbe di averti per suocera. Perché non dovrebbe sposare me?
12: Te?
6: Sì. Potremmo vivere tutte e tre insieme. Molto comodamente. Io morirei prima di lei e lei sarebbe una vedova ancora giovane e piena di soldi. Perché no?
12: È un'idea che poteva venire in mente soltanto a te.
6: Senti, Kitty... Sei una donna piena di buon senso. Non è il caso che tu assuma certi atteggiamenti. Io non ti farò più domande e tu non mi dovrai più rispondere. Metterò tutte le mie proprietà a nome suo. E se il giorno delle nozze vorrai un assegno per te, non avrai che da indicarmi la cifra che preferisci in ragione di quello che avrai fatto.
12: Sei arrivata a questo punto. Come tutti gli altri sporcaccioni rimbambiti come te.
6: Tu maledetto!
12: Dai, ai, ai.
11: Oh, eccoci. Dov'è Sir George?
12: È uscito a fumare la pipa. Ah, Vivi. Allora, tesoro, hai pranzato bene?
15: Ma sai come sono i pranzi della signora Ellison? Povero Franco, la carne era finita e non ha avuto che un po' di pane e formaggio con la birra. Quel burro è spaventoso. Bisognerà che vada a comprarne un poco in paese.
16: E farai bene.
11: Franco, ragazzo mio, è ora che andiamo a casa. Tua madre non sa ancora che abbiamo ospiti.
16: E porti subito Pride a casa. Io rimango qui a tener compagnia alla signora Warren. Croft lo troverà in giardino. Sarà un ottimo compagno per la partita.
3: Vieni con noi, Franco. Beh, La signora Warren non vede Vivi da molto tempo e non le abbiamo mai lasciate solo un momento.
14: Ah, certo, non ci pensavo. Grazie di cuore per avermelo ricordato. Sei un perfetto gentiluomo, Freddy. Lo sei sempre stato, ideale della mia vita. Oh, se mio padre fossi stato tu invece di questo vecchione.
11: Ah, silenzio, figliuolo, silenzio. Non bestemmiare.
12: Dovrebbe farlo rigare più dritto, Samuele. Buonanotte, eh?
11: Buonanotte.
12: Ah, ecco. Porti il cappello e il bastone a Croft con tanti saluti da parte mia.
11: Buonanotte, signora Warren. Via, via, via, figliuolo, via, subito.
8: Buonanotte, Kitty.
12: Notte, Freddy.
8: Notte, arrivederci.
14: Bacetto?
4: No, ti odio.
14: Oh, scusa. Cara signora Warren, buonanotte.
12: Buonanotte. Hai mai visto in vita tua un impiastro come quello? A proposito, cara, non dargli troppo spago, eh?
5: Io sono sicura che è un buon a nulla.
4: Ho paura di sì, povero Franco. Bisognerà che me ne liberi. Non mi rincrescerà per lui, per quanto non se lo meriti. Anche quel Croft mi pare che sia un buono a nulla, no?
5: Ma che ne sai tu, figliola di uomini, per parlarne in questo modo?
12: Dovrai rassegnarti a vedere piuttosto spesso Sir George Croft, dato che è mio amico.
4: Perché? Credi che staremo molto insieme? Parlo di te e me, naturalmente.
12: Certo. Almeno finché non ti sposerai. Non torni mica in collegio.
4: E credi che il mio sistema di vita ti convenga? Ne dubito.
5: Il tuo sistema di vita? Che vuoi dire?
4: Non t'è proprio mai venuto in mente, mamma, che io possa avere un mio sistema di vita come ce l'hanno tutti.
5: Ma che sciocchezze stai dicendo?
12: Vuoi dimostrarmi la tua indipendenza, eh? Adesso che sei diventata una piccola autorità a scuola. Non farla stupida, bambina mia.
4: Non hai altro da dire sull'argomento, vero mamma?
5: Non seguitare ad avere questo tono con me, eh? Sta zitta!
12: È il tuo sistema di vita.
5: Giusto!
12: Guarda, il tuo sistema di vita sarà quello che piacerà a me. Sta tranquilla.
5: Mi sono accorta, sai? Delle arie che ti dai fin da quando hai preso quella licenza o patente, come si chiama. E se credi che io abbia intenzione di sopportarle, ti sbagli di grosso. E prima te ne accorgerai, meglio sarà. Ecco, non ho altro da dire sull'argomento. Ma lo sai con chi stai parlando, signorinella?
4: No. Chi sei? Che cosa sei?
5: Che strega!
4: Tutti conoscono la mia reputazione, la mia posizione sociale e la professione che intendo intraprendere. Io invece non so niente di te. Se è lecito, quale sarebbe questo sistema di vita che mi inviti a spartire con te e con Sir George Croft?
5: Sta attenta. Io potrei fare una cosa di cui poi mi pentirei. Ma ti pentiresti anche tu.
4: Va bene, cambiamo discorso in attesa che tu sia in grado di affrontarlo meglio. Dovresti rimetterti in sesto, ma guarda come ti sei ingrassata. Oggi non sei stata capace di fare 20 metri in salita senza fermarti a soffiare. No, no, adesso per curiosità non metterti a piangere. Fa quello che vuoi, ma non piangere, non sopporto i piagnisteri. Se cominci esco dalla stanza.
5: Ma tesoro mio, ma come fai a essere tanto cattiva con me? Non ho diritti di madre su di te.
4: Sei mia madre, tu?
5: Mi chiedi se sono la tua mamma?
12: Vivi!
4: E allora dov'è la nostra famiglia? Dov'è mio padre? Dove sono gli amici di casa? Pretendi di avere dei diritti di mamma, il diritto di darmi della stupida, di chiamarmi bambina, di parlarmi come al collegio non ha mai osato parlarmi nessuna delle donne che mi erano superiori, di indicarmi un sistema di vita, di costringermi a frequentare un bruto che è certo il più disgustoso uomo di Londra. Prima che faccia lo sforzo di resistere a queste pretese, bisogna che sappia se esse hanno il diritto di sussistere.
12: No, no, no, no, basta, basta, basta. Sono tua madre.
18: Lo giuro, non è possibile che tu ti ribelli a me, tu la mia bambina, contro natura. Ma mi credi, vero? Ma oggi che mi credi?
19: Chi è mio padre?
18: Non sai quello che mi chiedi. Non posso dirtelo.
19: Oh, sì che puoi, se vuoi. Io ho diritto a saperlo. E tu sai benissimo che io ho questo diritto. Puoi rifiutarti di dirmelo, se preferisci. Ma in questo caso domani mattina mi vedrai per l'ultima volta.
18: Che è troppo orribile sentirti parlare così. Tu non mi lasceresti, vero? Non potresti lasciarmi.
19: Sì, e senza un attimo di esitazione se continui a baloccarti su questo argomento.
18: No.
19: Come posso essere sicura che nelle mie vene non corra il sangue infetto di quel volgare fannullone?
18: No! No, ti giuro che non è lui e che non è nessuno degli altri uomini che hai conosciuto fino ad oggi. Almeno di questo sono sicura.
19: Oh. Almeno di questo sei sicura? Ah, vuoi dire che soltanto di questo sei sicura? Capisco. Non fare così, mamma. Sai benissimo che non sei sincera. Beh, questa sera basta. A che ora vuoi far colazione? Alle 8:30 è troppo presto per te?
18: Ma che razza di donna sei tu?
19: Della razza di cui credo sia popolata la maggior parte del mondo. Altrimenti non capisco come possa andare avanti. Mea, non fare tante storie. Perché non vai a letto? Sono le 10 passate.
18: Credi che potrei dormire?
19: Perché no? Io dormirò benissimo.
18: Tu! Perché tu non hai il cuore! Non lo posso sopportare. Non posso accettare l'ingiustizia di tutto questo. Ma che diritto hai tu di guardarmi in questo modo, dall'alto in basso, eh? Attivanti con me di quello che sei. Con me che ti ho dato la possibilità di essere quello che sei. Ma che possibilità ho avuto io? Vergognati di parlarmi in questo modo e di avere tutta quella puzza sotto al naso.
19: Non credere affatto che io ti voglia guardare dall'alto in basso. Tu mi hai aggredita con la convenzionale autorità di una madre. Io mi sono difesa con la convenzionale superiorità di una donna rispettabile. Io rispetterò sempre il tuo diritto ad avere delle opinioni tue e un tuo sistema di vita.
18: Le mie opinioni, il mio sistema di vita, ma senti come parla. Ma tu credi che io sia stata allevata come te? In grado di scegliere il mio sistema di vita? Credi che io abbia fatto quello che ho fatto perché mi piaceva o lo ritenevo giusto e che se ne avessi avuto la possibilità non avrei preferito andare in collegio e diventare una signora?
19: Chiunque ha una possibilità di scelta, mamma. La gente si lamenta sempre di quello che è, dandone la colpa alle circostanze. Le persone che si fanno strada in questo mondo sono le persone che si alzano in piedi e cercano le circostanze che preferiscono. E quando non le trovano, le creano.
18: Ah, è facile parlare, eh? Tanto facile, vero? E va bene. Vorresti sapere quali furono le mie circostanze?
19: Sì, è meglio che tu me lo dica. Non vuoi sederti?
18: Sì, mi metto a sedere. Mi metto a sedere. Sta tranquilla. Sai che cos'era tua nonna?
19: No,
18: non lo sai. Ma io lo so. Si faceva chiamare vedova. Aveva una friggitoria di pesce laggiù, vicino alla zecca, con la quale manteneva se stessa e 4 figlie. 2 di noi erano sorelle, cioè io e Lisa. Eravamo tutte e 2 bellocce, ben fatte. Suppongo che nostro padre fosse un uomo ben nutrito. La mamma sosteneva che era un signore, ma... non lo so. Le altre 2... erano sorellastre, basse, brutte, col viso a smonto, facevano lavori pesanti. Erano 2 povere creature oneste. Erano rispettabili. Beh, cosa credi che ci abbiano guadagnato con la loro rispettabilità? Adesso te lo dico. Una ha lavorato in una fabbrica di colori 12 ore al giorno per 9 scellini la settimana fino a quando è morta. Per avvelenamento da piombo. Lei credeva che gli si sarebbero un po' paralizzate le mani, ma è morta. L'altra c'è stata sempre additata come esempio perché aveva sposato un operaio statale e gli teneva la camera e i 3 bambini puliti in ordine per 18 scellini la settimana finché ha cominciato a bere. Ecco, valeva la pena di essere rispettabile, vero?
19: La pensavate così tu e tua sorella?
18: No, ma che Lisa non la pensava così, te l'assicuro io. Aveva più spirito. Siamo andate tutte e due in una scuola religiosa che faceva parte delle arie da signore che ci davamo. E ci siamo rimaste finché Lisa una notte se n'è andata e non è tornata più. Il pastore voleva darmi ad intendere che Lisa si era buttata giù dal ponte di Waterloo. Porca, figurati. Ma io avevo più paura della fabbrica di colori che del fiume. E così sarebbe stato anche per te, se fossi stata al mio posto. Il pastore mi ha trovato un lavoro da sguattera in uno di quei ristoranti di media categoria che mandano a casa il pasto che si vuole.

0: Ebbene, una notte fredda e dannata in cui ero tanto stanca che non riuscivo neanche a stare sveglia. Chi ti entra nel mio bar a chiedere un mezzo whisky? Lisa, con una bellissima pelliccia fino ai piedi, elegante, tranquilla e con un mucchio di sterline nella borsetta.
1: Mia zia Lisa.
0: Sì, ed è una fortuna, cara mia, avere una zia come lei. Adesso vive laggiù a Winchester, proprio sotto la cattedrale. È una delle più rispettabili signore del luogo. E quando c'è il ballo della contea, le affidano le ragazze da sorvegliare. Niente fiume per Lisa, grazie al cielo. Tu mi ricordi un po' Lisa. Era una donna d'affari di prim'ordine, aveva fatto risparmi fin dal primo giorno. Lei non lasciava che si vedesse quello che era, non perdeva mai la testa, ne buttava via un'occasione. Visto che io mi ero fatta grande e belloccia, mi dice al di là del banco: ma che fai qua dentro, stupidona? Ma vuoi logorarti la salute e la bellezza per arricchire gli altri? A quell'epoca Lisa stava mettendo da parte denaro per comprarsi una casa a Bruxelles e pensava che con me avrebbe potuto accumularne più presto che da sola. E così mi ha prestato del denaro e mi ha avviato. Io ho risparmiato con costanza. Prima le ho restituito i suoi soldi e poi mi sono messa negli affari con lei come socia. Ah, perché non avrei dovuto farlo? La casa di Bruxelles era veramente di gran classe. Nessuna, sai, delle nostre ragazze è mai stata trattata come ero stata trattata io quando facevo la sguattera. Ma cosa avresti voluto? Che fossi diventata una facchina vecchia e sfinita prima di arrivare a 40 anni?
1: No, ma perché hai scelto quel genere di affari? Il risparmio e la buona amministrazione sono la fortuna di qualsiasi azienda.
0: Sì, il risparmio! Ma in quale altra impresa una donna può ricavare tanto denaro da metter via? Ah! Ma tu potresti risparmiare? Se guadagnassi 4 scellini alla settimana e dovessi per di più vestirti? No! Ah, beh, certo, se sei brutta. Oppure se hai tendenza per la musica o per la scena o per il giornalismo. Ah, beh, allora è diverso. Ma sai, né io né Lisa avevamo tendenza per queste cose. Noi avevamo soltanto la nostra bellezza e con gli uomini ci sapevamo fare. Ma che avremmo dovuto essere tanto stupide da permettere che altri commerciassero la nostra bellezza quando potevamo commerciarla noi stesse invece di adattarci a paghe da fame? No! No, cara, non credo.
1: Ah, eravate certamente giustificati in pieno da un punto di vista commerciale.
0: Da qualsiasi punto di vista! Scusa, cos'è educata a fare una ragazza rispettabile se non ad accalappiare un uomo ricco per godere del suo denaro dopo essersi fatta sposare? L'ipocrisia di questo mondo, guarda, mi fa vomitare. Lisa e io abbiamo dovuto lavorare, risparmiare, calcolare. Altrimenti saremmo povere come quelle disgraziate che bevono, sperperano, come se la fortuna durasse in eterno. Ah, guarda, non hanno carattere. E se c'è una cosa che io detesto in una donna, è proprio la mancanza di carattere.
1: Via, nonna, francamente, non credi che ciò che tu chiami carattere in una donna significhi proprio disprezzare quel sistema di far denaro?
0: Ma va là! A nessuno piace dover lavorare per guadagnare, ma lo devono fare lo stesso. Quante volte io ho compianto una povera ragazza stanca, avvilita, costretta a cercare di piacere ad un uomo del quale non le importa un accidente. Guarda, non c'è denaro che basti a ripagarla di tanta sopportazione. Ma devono aver pazienza e accettare il buono e il cattivo. Beh, proprio come un'infermiera d'ospedale. E pensare che molti credono che sia un letto di rose.
1: Eppure ritieni che valga la pena di farlo? Rende.
0: Certo! Ma certo che ne vale la pena per una ragazza povera! Non è giusto, Vivi, eh? Ah, no. Non è giusto che le donne non abbiano migliori possibilità.

0: io insisto a dirlo, ma è così. Giusto o ingiusto che sia, è così. Allora, naturalmente no, non vale la pena per una ragazza ricca. Se lo facessi tu, per esempio, saresti una stupida, eh? Ma io sarei stata una stupida se avessi fatto qualsiasi altra cosa.
1: Mamma, se fossimo tutte e due povere come eri povera tu, sei proprio sicura che non mi consiglieresti di provare il bar di Waterloo o di sposare un operaio o perfino di andare a lavorare in una fabbrica?
0: Ma certo che non te lo consiglierei. Ma che razza di madre credi che sia? Ma come potresti seguitare ad avere rispetto di te stessa in quella fame, in quella schiavitù? Ma che cosa vale una donna? Che cosa vale una vita se non c'è rispetto di se stessa? Ma perché io sono indipendente e in grado di dare a mia figlia un'educazione di primo ordine? Ma perché io ho sempre saputo risparmiare e controllare me stessa. Perché Elisa è tanto rispettata nella sua città? Per la stessa ragione. Ma dove saremmo oggi se avessimo dato retta alle sciocchezze delle persone per bene? A raschiare i pavimenti per uno scellino e mezzo al giorno con l'unica prospettiva del ricovero di mendicità. Ma non ti far mettere fuori strada da persone che non conoscono il mondo, ragazza mia. Il solo modo che una donna abbia di provvedere a se stessa decorosamente è di essere generosa con un uomo il quale possa permettersi di essere generoso con lei. Se la donna appartiene allo stesso ceto di lui, beh, lascia che lo sposi. Ma se è molto inferiore, non può pretenderlo, eh? Perché dovrebbe pretenderlo? Poi, guarda, non sarebbe felice. Chiedilo. Chiedilo a qualsiasi signora della buona società che abbia una figlia e ti dirà la stessa cosa. Salvo che io te la dico così, chiaro e tondo. Lei te la dice per traverso, guarda. La differenza è tutta qui.
2: E finisce così la prima parte della commedia di George Bernard Shaw, La professione della signora Warren, trasmessa da Radio 1 nel 1967 con la regia di Mario Ferrero e Andreina Pagnani, protagonista. A tutti grazie per l'ascolto da Silvana Matarazzo e a domani per la seconda parte.

0: scuola i ragazzi.
1: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
2: Rai Radio Techete. Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.
3: Stendhal 167, ben trovati da Edoardo Melchiori al terzo appuntamento con la miniserie dedicata ai documentari d'arte dei primi anni 50. Quello che stiamo per ascoltare si intitola America d'oggi ed è un'inchiesta del 52 realizzata negli Stati Uniti tra artisti e uomini di cultura italiani o di origine italiana che stavano al tempo lavorando negli Stati Uniti o che ci vivevano da parecchio o da sempre, e tra gli americani che con l'Italia avevano un rapporto privilegiato, uno scambio continuo, come se, e come suggerisce il sottotitolo, per loro non esiste l'Atlantico, come se in mezzo tra noi e loro non ci fosse un oceano. Lunga, interessantissima intervista a Vittorio Gassman in tournée a Los Angeles, esclusiva direi con lo scrittore John Fante, e poi incontro con il critico cinematografico del New York Times e con il gallerista Gaspero Del Corso, che è una figura mitologica all'interno della galassia artistica degli anni 50. Chiudo a sorpresa il programma una dichiarazione di Enrico Fermi. Buon ascolto.
4: America d'oggi. Per loro non esiste l'Atlantico. Inchiesta registrata negli Stati Uniti da Massimo Rendina e Antonello Marescalchi.
5: A questa trasmissione partecipano uomini che hanno interessi culturali e artistici diversi, che hanno anche tendenze diverse nel giudicare, per tradizione o credo religioso. Uomini come lo scrittore John Fante, che è nato e cresciuto in America, o come il fisico Enrico Fermi o il letterato Piermaria Pasinetti, trasferiti a Chicago e a Los Angeles da molti anni, oppure il mercante e collezionista d'arte Gaspero Del Corso e l'attore Vittorio Gassman, che si trovano occasionalmente negli Stati Uniti. O infine i critici del New York Times, letterario e cinematografico, Nina Balskian e Bosley Crowther, e il professore di storia dell'arte dell'Università di Dover, Lester Longman, che sono americani da generazioni. Eppure tutti sono sostanzialmente d'accordo nel riconoscere come nel dopoguerra, per ragioni che andremo esaminando e per altre che sfuggono all'indagine dovute al progresso, all'affinarsi della curiosità umana, non si possa parlare di barriere fra la gente che coltiva le arti e la scienza negli Stati Uniti e coloro che in Europa fanno la professione di artisti o di scienziati. Cosicché, in virtù anche dei mezzi di comunicazione e di diffusione celere della stampa, si può addirittura parlare di un annullamento geografico. È da secoli nel costume della gente di cultura di scambiarsi, anche fra la più sdegnosa e isolata in Torri d'Avorio, l'informazione, il suggerimento, la critica, come se l'isolamento stesso fosse infine impossibile a mantenersi e il bisogno di comunicare necessario. Ma è avvenuto anche in tempi abbastanza recenti che, per ragioni politiche o per incomprensione, a taluni mancasse il terreno dove misurarsi. Quest'epoca sembra ora finita per sempre. Vogliamo dire che se nel passato la scoperta postuma degli incompresi e le rivalutazioni artistiche si susseguivano in fila, oggi può avvenire per caso, perché tutti, bene o male, possono farsi conoscere. Così, in modo più vasto, è avvenuto fra la gente dei due continenti. La conoscenza di un poeta americano o di uno scrittore europeo, da una parte o dall'altra dell'Atlantico, era talvolta piacere di iniziati. Oggi bastano, si può dire, poche ore perché un successo europeo divenga successo americano o viceversa. Di qui, appunto, la scomparsa dell'oceano. L'affermazione, sia pure paradossale posta in questi termini, è ampiamente dimostrata, scontata, addirittura ovvia. Perciò abbiamo preferito non affidarci a una dimostrazione sistematica e radunare invece le più disparate voci, perché vengano assaggiati campi diversi, da quello del teatro, dove il nostro intelligente e preparato attore Vittorio Gassman la fa da padrone per curiosità ed interesse, a quello delle arti figurative o della scienza, rappresentata, si diceva, dal principale artefice della scoperta dell'energia nucleare. Vittorio Gassman passa 6 mesi all'anno negli Stati Uniti per interpretare dei films. Lo abbiamo avvicinato durante una pausa di lavorazione in uno studio di Los Angeles.
6: Se manca la sensazione che fra Italia e America ci sia l'Atlantico di mezzo, è perché questa frattura non la si avverte fra l'Europa e l'America. Ed è questa una sensazione che si avverte forse più facilmente e profondamente in America che in Europa. Voglio dire che all'individuo americano medio risulta veramente incomprensibile l'esistenza di barriere politiche, morali, spirituali, culturali, non solo fra i due continenti, ma nell'interno stesso del nostro. Questo complicato mosaico di piccoli stati è veramente un concetto che supera la possibilità, la fantasia dell'individuo americano, ed è un sintomo molto chiaro. Un nazionalismo americano esiste indubbiamente, e qualche volta anche con aspetti decisamente polemici, ma in un senso meno settario e direi medioevale che fra noi, per l'influenza stessa probabilmente della geografia, delle dimensioni, delle prospettive fisiche diverse, più vaste e ariose. Che cosa produce questo? Produce intanto una attitudine spontanea degli americani a interessarsi, a aprirsi a una curiosità collettiva che non è garanzia di comprensione sempre, ma certo di vitalità e di sforzo di ricerca. Ebbi una occasione forse particolarmente sintomatica e che mi è risultata di utile esperienza da questo punto di vista. Cioè tenni un recital di poesia italiana a Hollywood, un panorama della nostra poesia da Dante fino ai giorni nostri, in italiano naturalmente, della durata di circa 2 ore, senza interlocutori o accompagnamenti musicali, di fronte a un pubblico di personalità del mondo teatrale, cinematografico e letterario americano. Quello che più mi colpì, forse per un residuo di mio provincialismo europeo, fu l'insieme di queste personalità, delle più diverse nazioni che notai fra il pubblico, intellettuali della colonia tedesca, che è una colonia assai ben definita, apparentemente separata, ma che in realtà compie la sua funzione di amalgama, di tessuto connettivo di altri gruppi, di altre tendenze culturali. Una colonia che contava nomi illustri come Thomas Mann, e che ancora conta su Feuchtwanger ed altri. Molti inglesi, fra cui Chaplin, Charles Laughton ed altri, i quali hanno una posizione che taluni possono pensare, perfino gli americani, vagamente dubbia, cioè vagamente contornata da una certa riserva che forse dipende dalla origine comune, dall'usare la stessa lingua e con intonazioni e con accento diverso, ma che in realtà godono di un estremo rispetto e di posizioni assolutamente altolocate. Ed altre colonie parimenti compatte e utili a cementare e ad abbattere queste barriere di cui parlavo. Una colonia ungherese, per esempio, fertilissima, spagnoli e italiani d'America, come l'amico Pasinetti, gente della colonia italiana di Los Angeles e di tutte le altre maggiori città americane. La parte americana del pubblico e quelli che di italiano non avevano che un ricordo vago proveniente dagli antichi lombi, commuovevano per una certa timidezza e un rispetto davanti alla poesia, ed era appunto un atteggiamento e una attitudine al rispetto e alla stima che non riguardava solamente un attore italiano e nemmeno la poesia italiana, ma proprio una delle manifestazioni della cultura europea, di ciò che l'Europa ha dato e per cui l'America e gli americani professano, ripeto, un rispetto e direi una gratitudine di carattere commovente. Si notava perfino un certo complesso di inferiorità, anche forse di ingenuo, ma indubbiamente ammirevole, per la volontà di informarsi, di arricchirsi di quello che all'America tuttora manca, e cioè una propria storia ben definita, una propria cultura, il che non è solo e sempre un difetto, ma lascia appunto un vasto margine di possibilità a venire. Infatti è inutile negare che perfino la letteratura americana, che indubbiamente ha basi e origini assai meno remote e conformate delle nostre, ma ha indubbiamente esercitato una grande influenza sulla nostra cultura e sulla nostra narrativa. E il cinema americano stesso, nelle sue buone manifestazioni, ha influenzato non soltanto il cinema degli altri paesi, ma perfino la narrativa, talvolta anche il teatro, talvolta con risultati positivi e talaltro con risultati negativi. Patetico poi il modo, questo è un aspetto più privato, con cui certi emigrati da più generazioni, certo qual modo per farti piacere, ma soprattutto per far piacere a se stessi, rispolverano, esagerando in un certo senso, una italianità ormai impallidita, cosa che ha i più disparati risultati, fra cui inviti a strane cene di carattere misto, cucinando spaghetti con gelatina di pomodoro e versandoti quell'indicibile Chianti che si può bere in California, che assume in quei bicchieri assolutamente inadatti al Chianti un sapore non solo fisico, assai particolare e toccante. Non parlerei, non credo che si possa parlare di vere e proprie somiglianze, di un flusso di intercapedini dirette fra la nostra cultura e la loro, fra il nostro lavoro e il loro, però indubbiamente se ne stanno gettando le basi e le possibilità virtuali. Nel campo che più mi riguarda, per esempio, come tutti sanno, sono già molti gli attori italiani che sono andati a lavorare lì ed è continuo il flusso di attività cinematografica americana in Italia, un'attività che gli americani cercano sempre più di indirizzare in un senso non brutalmente industriale e speculativo, cioè non nell'intento di venire a fare dei film a costi più ridotti, ma proprio cercando di sfruttare un certo humus spirituale che si credono, e penso giustamente, di poter trovare in Europa e particolarmente in Italia. Infatti forse l'Italia è il paese su cui più si appuntano le tendenze, le simpatie istintive degli americani, sia da un punto di vista generale, umano, sociale, sia da un punto di vista specificamente artistico. Per quello che riguarda il teatro, direi che gode degli stessi difetti di cui gode un po' il teatro europeo e italiano come tendenza in genere, cioè di contro a una produzione commerciale piuttosto elevata, anzi sostenuta da un'affluenza di pubblico assai maggiore che da noi, proprio per ragioni industriali, perché il teatro può essere veramente una professione in America e quindi è legata a concetti fatali di speculazione, però c'è una specie di nostalgia per il grande teatro classico che a poco tenta e indubbiamente riuscirà a risorgere, credo nel giro di pochi anni, per opera di alcuni gruppi di particolare interesse come quello di Lawton, il quale fra l'altro ha fatto l'altro anno lo spettacolo forse più interessante che io abbia visto, e cioè una edizione dell'Uomo e Superuomo di Shaw in forma di semplice lettura con quattro microfoni nella forma più spoglia, più legata e basata sul valore poetico del testo, come pure anche il gruppo di Kazan, che ha l'Acto Studio a New York, che è una istituzione di carattere utilissimo. E ripeto, accanto a questi premesse, a queste larvate relazioni pratiche fra un'arte e l'altra, fra il nostro realismo cinematografico e il loro, che indubbiamente sta sorgendo e si sta consolidando così come il nostro, c'è tutta una rispondenza di carattere generale e spirituale, di cui è l'esempio più consolante quella tipica sollecita rispondenza a qualsiasi appello di carattere collettivo e sociale, per cui una disgrazia nazionale dell'Italia o della Francia veramente arriva in linea diretta al cuore del popolo americano e trova un appoggio e uno slancio assolutamente magnifici. L'arte sembra sempre più, sia in Europa sia in America, tendere a svincolarsi dalle astrazioni intellettualistiche per aderire, come è suo compito e sua definizione, alla vita e alla storia.
5: La cultura, se è aspirazione alla conoscenza, ha un fondamento talvolta banale ma senza il quale forse in molti casi non potrebbe formarsi: la curiosità, nobile curiosità naturalmente. Perciò può capitare, parlando con un americano, di sentirsi fornire una spiegazione esasperata che farà coincidere addirittura il termine curiosità con la parola moda. Invero c'è stata da noi la moda degli scrittori americani con le punte massime nell'immediato dopoguerra, come oggi c'è la moda italiana in America. Un fenomeno superficiale, che per fortuna ha origini più profonde, radici più tenaci. Buon giardiniere di tale diffusione culturale italiana negli Stati Uniti è lo scrittore naturalizzato americano Pier Maria Pasinetti, romanziere, saggista, insegnante di letteratura nell'Università di California.
0: Sì, si può veramente dire che oggi l'Italia qui sia di moda, il che è un fatto abbastanza incoraggiante, anche perché ha avuto delle origini che direi del tutto naturali. Non è un prodotto, per esempio, di artificiali avvicinamenti politici. Oggi potremmo ben dire che tutti i paesi, specialmente dopo la guerra, hanno i loro organi di propaganda culturale, centri di informazione all'estero, tutte queste belle cose. Si fanno perfino dei trattati culturali fra i vari paesi. Sono tutte delle gran belle cose, ma è interessante osservare che invece questo avvicinamento americano verso la nostra cultura recente è sorto al di fuori di quella che chiamerei la zona ufficiosa. C'è qui, come voi tutti sapete, naturalmente negli ultimi anni c'è stato un grande sviluppo, specialmente nelle traduzioni di romanzi italiani in America, e naturalmente molti film italiani, come sapete benissimo, sono stati distribuiti qui. Anzi, quelli che hanno aperto la strada sono forse stati i film. Però mi sembra che in genere quelli che chiamiamo i circuiti di distribuzione dei film italiani siano quasi sempre un po' speciali. Ormai ci sono quasi in tutte le città principali dell'America i cinema che si specializzano in film stranieri, e in genere è lì che vedete il film italiano. Direi che con certi romanzi italiani recenti si sia invece toccato un circuito di distribuzione che è anche più vasto, più completo. Ci sono ormai vari libri di scrittori come, mettiamo, Moravia, Pratolini, Flaiano, che stanno circolando nelle cosiddette ristampe a buon mercato, i cosiddetti cheap reprints, quei volumetti tascabili e lucidi che si trovano anche nei giornalai, si trovano anche nei drugstores. Ora, questa mi sembra una cosa piuttosto interessante, e non so se in genere il pubblico italiano sia cosciente della estensione di questo successo di certi libri italiani in America. D'altra parte, anche un altro fenomeno che mi sembra interessante, che come per esempio noi rimaniamo stupiti al fatto di vedere, non so, che Moravia, diciamo la romana di Moravia, tradotta qui The Woman of Rome, mi dicevano l'altro giorno, ha raggiunto qualche cosa come 600.000 esemplari nella traduzione a buon mercato. Ora, questo vuol dire che certe opere italiane ormai raggiungono un lettore americano medio, e questo è interessante. D'altro canto, siccome effettivamente quelli in cui io credo sono i rapporti umani tra uomini di cultura, i rapporti fra scrittori e scrittori, mi sembra che in questo senso rimanga ancora molto da fare. Io sono sempre molto stupito, avendo seguito naturalmente per anni il successo della letteratura americana in Italia, di vedere quanto poco coscienti sono, dal canto loro, gli scrittori americani del successo che essi hanno in Italia, anche proprio della qualità di questo successo. È una cosa che sempre mi desta grande stupore. Lo osservavo proprio, per esempio, l'altro giorno, per dare un nome, facevo colazione con un mio amico John Fante, scrittore ormai abbastanza noto anche in Italia. Io gli ho raccontato che i suoi libri sono tradotti, sono letti, che proprio giorni fa avevo letto Nel Mondo un suo racconto tradotto, gliel'ho mostrato, e lui ne è rimasto toccato, commosso, mi ha detto cose come: ah, vorrei che mio padre fosse ancora vivo e potergli raccontare queste cose. Non ne sapeva quasi nulla. Insomma, per darvi un esempio, John Fante è un uomo che non è mai stato a est del Colorado.
5: Gli ascoltatori ci scusino l'interruzione alla registrazione di Pier Maria Pasinetti per consentirci la messa in onda di una breve fonografia di John Fante, che siamo andati a trovare in un piccolo ranch che lo scrittore si è comperato a Malibu, sulla costa californiana, dopo aver venduto ai produttori cinematografici un paio di soggetti. John Fante ha passato da poco la quarantina, è piccolo di statura, lentiginoso, con i capelli rossi. Beve vino nero da certe bottiglie gigantesche da 2 galloni l'una. La sua affinità con gli scrittori europei gli deriva veramente da un sentimento atavico.
7: Tutto quello che sono e spero di diventare lo devo a mio padre. Amava l'Italia e il paese dove era nato, nel sud. Lo amava, credo, più di quanto avesse mai amato una donna. Aveva una passione per le canzoni italiane, per le tradizioni, per il costume italiano, e questa sua passione egli la impose letteralmente a noi bambini. Cercò di instillarci, ovvero inculcarci, lo spirito italiano, tanto fortemente che mio fratello ed io ci ribellammo. Era, mio padre, l'eterno patriota italiano. A mio fratello e a me ci sono voluti 25 anni per capire quanto avesse ragione. Perché c'è una specie di vergogna durante il processo di assimilazione. Credo che sia stato questo conflitto a far di me uno scrittore. I confess that it was this
5: conflict that made me a writer. John Fante è vicino all'Europa, ci diceva Pasinetti, per una sorta di istinto.
0: È vero che molti scrittori americani conoscono sempre meglio l'Europa in genere e l'Italia in particolare. In questi ultimi tempi, anzi, c'è addirittura lo slogan che l'Italia stia diventando per loro quello che una volta era Parigi. Ci sono americani, come per esempio, supponiamo, lo scrittore Robert Penn Warren o il poeta Auden, che citiamolo pure come americano anche se è nato inglese, che sono a casa propria a Via Condotti o a Ischia quanto lo potrebbero essere nel Kentucky o a New York. E gli esempi si potrebbero moltiplicare all'infinito ed estendere a tutti i campi. Quelli di noi che si muovono un po' sanno come si venga formando ormai, possiamo dire, nel mondo una categoria di individui che vive, funziona, opera su un piano di cittadinanza mondiale, nonostante le deprecate barriere nazionali, nonostante le ostiche noie di passaporti. E su quel piano queste persone ci stanno ormai con la massima disinvoltura. Ecco tra questi gli americani per i quali l'Atlantico non esiste. Tra un paio d'anni, se le mie informazioni sono esatte, tra Roma e New York ci si metterà 5 o 6 ore. Ma vorrei dire che non si deve dare troppo peso neppure a queste accelerazioni di tempi. In un senso spirituale, l'Atlantico in fondo non esiste neppure per John Fante, di cui parlavamo, l'uomo che non è mai stato a est del Colorado. Ossia, insomma, il fatto che un John Fante non sia mai stato fisicamente in Italia, ed anzi sia vissuto più che altro nella sua California, dire che non è mai stato a est del Colorado vuol dire che non è mai stato, supponiamo, a Chicago, che non è mai stato a New York. Questo fatto, in fondo, finisce con l'apparire marginale. E questo perché? Perché la particolare tradizione europea di questo scrittore è viva in lui nell'unico modo che veramente conta per uno scrittore, ossia nella sua arte.
5: La moda italiana, per dirla con Pasinetti, è dovuta al fenomeno del reducismo e indubbiamente al cinema, al tanto discusso neorealismo italiano del quale almeno per un certo periodo sono state piene le cronache degli Stati Uniti. Il critico cinematografico del New York Times nega questa priorità di stile del nostro cinema, entrando nel vivo di una polemica che sembra ormai esaurirsi, ma ne riconosce gli utili effetti anche per l'emigrazione di troupes da Hollywood all'Italia in cerca di un clima più ispirato, a conferma di quanto aveva già sostenuto Vittorio Gassman. There seems to be some misunderstanding of the influence
7: that post-war European films. Secondo me ci sono degli errori di valutazione sull'influenza che i film europei dal dopoguerra hanno avuto sul mercato americano, sul pubblico americano e sui registi. I film europei che abbiamo avuto qui da noi, dopo la guerra, sono stati per la maggior parte fortemente realistici, film che hanno dato al pubblico americano l'esatta visione di molti problemi sociali che sono oggi di capitale importanza in Europa. E anche la misura del considerevole affinamento del gusto cinematografico d'oltreoceano e delle possibilità della produzione europea. I film europei, con il loro cachet realistico, non sono nuovi. La cinematografia americana ha avuto una fase di realismo così come ha avuto fasi di romanticismo, naturalismo, fantasia e via discorrendo. L'importanza dei film europei, e quando dico europei mi rivolgo particolarmente a quelli italiani, anche se ne abbiamo ricevuti parecchi dalla Francia, risale a un notevolissimo film italiano del 1913, Quo Vadis, che fece capire ai produttori americani la possibilità di scene ed effetti spettacolari sullo schermo cinematografico. Da quel giorno ci fu un cambiamento nel modo di produrre e dirigere films in America. E a sua volta il metodo, diciamo italiano, fu abbandonato e succedette un periodo fra il romantico e il realistico che fu particolarmente americano e di cui furono antesignani Erich von Stroheim e Josef von Sternberg. Così, dicevo, l'arrivo del realismo italiano ed europeo dopo la Seconda Guerra Mondiale non è stata una vera e propria novità, ma è indubbio che films come Roma città aperta o Ladri di biciclette piacciono, o meglio siano piaciuti, e abbiano influenzato in un certo senso la produzione americana. Amiamo questo realismo perché ci dà la certezza di un avvicinamento alla vita che sentiamo necessario in questi giorni e in quest'epoca.
5: Tre sono i testimoni che abbiamo interpellato per avere conferma dell'interesse reciproco degli artisti, pittori, scultori, americani ed europei per l'affinità delle loro scuole e tendenze. E per primo Gaspero Del Corso, che abbiamo incontrato nella sala rigorosamente riservata agli uomini dell'Hotel Plaza di New York.
8: Io sono qui sì per diverse ragioni, ma soprattutto per seguire alcune mostre di pittura che si stanno organizzando adesso, di pittura italiana, si stanno organizzando in America. Una che raggruppa quattro nomi molto importanti tra i giovani, tra i nuovi pittori italiani, che è a Chicago, alla Main Street Gallery. E si possono vedere dei gruppi abbastanza densi di opere di Afro, di Vespignani, di Mosca e di Music. Quattro temperamenti molto diversi, ma che interessano ugualmente i collezionisti americani e i critici americani. Qui a New York la Galleria Heller raggruppa di nuovo Music con Campigli e con Morandi. E a Washington una galleria che mi dà l'onore di copiare anche il nome della mia, che si chiamerà Obelisk Gallery, raggruppa un numero maggiore di nomi. I più interessanti per gli americani forse sono ancora Music, Caffè, Vespignani, Russo, Quaglia e parecchi diversi, e Pagliacci, che mi pare sia quello che in questo momento abbia avuto più successo a Washington. È il ritorno all'uomo e a quello che può essere più vicino all'umanità. Dopo tante orge di formalismo, di astrattismo, comincia una nuova parola nel fatto artistico, ed è cominciata in Italia anche col cinema, con la letteratura, e in America era già cominciata, specialmente nei fatti letterari che hanno tanto influenzato la nostra gioventù. C'era appunto Emilio Cecchi che diceva, vero, che come la gioventù dell'altro, di prima dell'altra guerra, vero, leggeva i russi, adesso prima di questa guerra leggeva gli americani. E un po' questo è anche lo spirito che si è fuso col nostro, ed è lo stesso spirito che anima i nostri artisti, vero, nel dipingere di nuovo i fatti reali, di Vespignani o Muccini, vero, e come in America un grande nome per tutti, Ben Shahn, che noi speriamo di poter mostrare in Italia alla mia galleria, per dimostrare questo senso nuovo, questa realtà vista non in un senso fotografico o naturalistico, ma in un senso più elevato, in un senso umano senza essere umanitario. E accanto a questo motivo realistico vedo anche un motivo lirico nella pittura americana, che infine anche un motivo lirico che notiamo in diversi nostri artisti, uno per tutti, per esempio Music, che corrisponde in America a un altro pittore squisitamente lirico, che è Morris Graves, che dipinge la natura con un senso assolutamente fantastico, in un senso non più surreale ma intimo, con un occhio aperto sui fenomeni più sottili e sugli aspetti appunto più incantati della natura. C'è anche una curiosa relazione, e questa direi assolutamente negativa, con molti gruppi di artisti da noi, come molti gruppi in America, che fanno un'accademia di quello che erano i motivi astratti, i grandi motivi astratti della prima metà di questo secolo. E naturalmente c'è un'infinità di pittori, si ricalcolano 25.000 a New York che lavorano, e di questi 25.000 io credo che la metà tendono verso forme astratte, e naturalmente è una formidabile accademia, né più né meno come c'era un'accademia del neoclassico, adesso abbiamo un'accademia dell'astrattismo, e in Italia purtroppo è anche la stessa cosa. Ma questa pletora di artisti forse uscirà fuori una schiera di ottimi decoratori, di cui ogni generazione ha un assoluto bisogno. Abbiamo visto finire il cubismo nei cuscini, vero, di Lenci, vero, e finire il surrealismo nelle vetrine della Rinascente, e vedremo adesso l'astrattismo, vero, avere una sua funzione nei pavimenti, nei camini, negli arredamenti dei negozi, negli arredamenti delle case.
5: Il signor Sobey, uno dei dirigenti del Museo d'Arte Moderna di New York, ci ha invece voluto fare la storia dell'istituto, perché essa coincide in sostanza con l'affinarsi del gusto per le nuove correnti artistiche sviluppate, si può dire, di pari passo nei due continenti.
9: The Museum of Modern Art, founded 23 years ago, has become one of the 10 most popular.
10: Il Museo di Arte Moderna, fondato 23 anni fa, è una delle maggiori attrazioni dei visitatori di New York. Rivaleggia con la Statua della Libertà e con l'Empire State Building. Il museo è una istituzione educativa. Il proposito base è quello di presentare al pubblico quanto c'è di meglio nel campo dell'arte figurativa nel nostro secolo. La sua principale attività è nel campo della pittura e della scultura contemporanea, ma ci sono reparti per l'architettura, il cinema, la fotografia e il disegno industriale. È naturale che un museo americano si occupi soprattutto degli sviluppi creativi del suo paese, ma il personale e la direzione del museo hanno deciso che dal momento che l'arte è un mezzo di comunicazione fra paesi, era necessario presentare anche opere non americane. Anno per anno il museo ha esposto lavori di vecchi e nuovi artisti europei e le mostre sono sempre state accompagnate da pubblicazioni che sono conosciute e ammirate in tutto il mondo libero. Qualche anno fa, per esempio, il museo mandò due suoi incaricati in Italia a raccogliere materie per allestire una mostra di pittura, scultura e arte grafica italiana dall'inizio del futurismo, cioè dal 1910, fino ad oggi. I due si convinsero ben presto che il XX secolo italiano meritava di essere conosciuto molto meglio in America, dove soltanto De Chirico e Modigliani erano noti. Furono impressionati dall'eccezionale vigore dell'arte nata nell'Italia del dopoguerra e dal coraggio e dal talento di una generazione di pittori e scultori liberi finalmente dall'oppressione della dittatura. Viaggiarono attraverso le più importanti città italiane, visitando collezioni pubbliche e private, e recandosi negli studi di molti artisti, vecchi e giovani, e parlando con autentica autorità in materia. Come risultato, abbiamo avuto la riuscitissima mostra organizzata nel 1949, accompagnata dal libro intitolato L'arte italiana del XX secolo. La mostra, inutile dire, aumentò enormemente l'interesse di quanto si stava creando in Italia. Il museo, comunque, non è soltanto un locale per mostre. La nostra collezione privata di arte moderna è senza dubbio la migliore di questo paese e probabilmente del mondo. Include un notevole gruppo di opere italiane contemporanee che vanno dal capolavoro futurista di Boccioni del 1911, La città sorge, a quadri recentissimi dei più giovani romani come Vespignani e Muccini. I quattro artisti maggiori del futurismo, Balla, Carrà, Severini, Boccioni, sono particolarmente ben rappresentati, specialmente, come ho già detto, quest'ultimo. E Giorgio De Chirico, fondatore della scuola metafisica e capo del surrealismo e di altri importanti sviluppi dell'arte moderna, è rappresentato da cinque fra i suoi principali lavori. Modigliani, questo magnifico indipendente, vi figura con quattro pitture ad olio e con uno dei suoi più noti disegni. Ma il museo non ha dimenticato artisti di valore, anche se di minor fama. Abbiamo due tele e due stampi di Giorgio Morandi, eccellenti sculture di Alberto Martini, Lucio Fontana, Alberto Viani e soprattutto di Marino Marini. Presentiamo anche lavori di Renato Guttuso, Bruno Cassinari, Salvatore Fiume e Stanislao Lepri. La collezione del museo, per quel che riguarda l'arte italiana del XX secolo, è in breve la più completa di tutta l'America e speriamo di accrescerla ancora. Ci domandiamo spesso se i moderni italiani abbiano avuto o meno un'influenza sui nostri scultori e pittori. In certi casi, soprattutto con De Chirico, Modigliani e Marini, la risposta è sì. Ma come istituto educativo noi non siamo molto interessati alla ricerca degli sviluppi stilistici e delle influenze reciproche. Limitiamo il nostro lavoro alla esposizione di opere che, secondo il nostro modesto giudizio, rappresentino il meglio della produzione di tutto il mondo. Il nostro compito, posso dire, è più facile di quel che era 20 anni fa. Qui, come in Europa, la lunga, violenta battaglia per l'arte moderna è stata vinta contro le forze del conservatorismo accademico. Battaglia in cui l'energia creativa dell'arte moderna italiana ha avuto una parte importantissima. E noi, in questo museo, abbiamo cercato di pagare un tributo a questa energia, a presentarla in tutto il suo valore per quel mezzo milione di visitatori che ogni anno passa dalla nostra galleria. Pay tribute to that energy and to define its value for the 500,000
5: visitors who come to our galleries annually. Il professor Lester Longman, insegnante di storia dell'arte nell'Università di Doha, era da pochi giorni arrivato dall'Europa, percorsa alla ricerca di esperienze nuove, di nuovi pittori, scultori, nella speranza di effettuare delle scoperte nel campo dell'arte figurativa da rivelare al pubblico americano.
11: Sì, sono stato parecchio tempo in Europa e soprattutto in Italia, dove sono stato molto bene accolto in tanti studi. Sono andato per rendermi conto dei movimenti nati del dopoguerra nel campo delle arti figurative. e delle tradizioni che vi si coltivano, per farne, se possibile, un bilancio e paragonarlo con quanto succede qui in America. Vi posso dire prima di tutto che ogni raffronto è superfluo, perché le stesse domande che io posso fare agli artisti americani e le stesse risposte che ne ottengo le ho fatte in Europa, con le stesse conseguenze. Sarà a causa delle comunicazioni così rapide e facili fra i due continenti, a causa della diffusione delle pubblicazioni, della carta stampata, insomma, o delle litografie. Fatto sta che oggi è impossibile che una scoperta in pittura o scultura che sia avvenga in Europa senza che essa trovi immediata risonanza in America e viceversa. Per il mio bilancio, come vi dicevo, ho fatto un lavoro pratico, una quantità di fotografie, cioè fotografie a colori, con la mia macchina che ritrae a tre dimensioni. Ne ho qui dei pacchi. Ho fotografato opere di giovani e di anziani con molta soddisfazione. E ho fatto, ripeto, moltissime domande e quasi mi dispiace di non aver avuto risposte diverse da quelle che avrei ricevuto dagli artisti americani, proprio perché mi pareva di aver fatto un viaggio inutilmente. Scherzo, ma certe volte l'ho proprio pensato. In Europa nascono le stesse idee e si sviluppano come nascono e si sviluppano in America. Anche per quanto riguarda l'arte d'avanguardia, sebbene in America, a mio avviso, gli esperimenti siano in questo campo un po' più azzardati ancora e più progrediti. Ma in sostanza mi pare che da una parte e dall'altra dell'oceano si parli lo stesso linguaggio, e questa è senza dubbio un gran bella cosa.
5: Avevamo nominato nel presentare questa trasmissione lo scienziato atomico Enrico Fermi, professore di fisica all'Università di Chicago. Ci è parso giusto che le sue parole concludessero l'inchiesta, anche se si tratta unicamente di un'affermazione di principio.
12: La scienza è per sua natura un'attività internazionale e non appartiene in particolare a nessun paese. In questo senso non è proprio parlare della scienza europea o americana, perché le due continuamente si influenzano e si sostengono a vicenda. Se esaminiamo la lista delle scoperte più notevoli degli ultimi 20 anni, dobbiamo riconoscere che esse sono originate egualmente dalle due parti dell'Atlantico. In una visita fatta in Italia 3 anni fa, dopo una lunga assenza, ho avuto il piacere grandissimo di vedere che i miei colleghi nel campo della fisica riuscivano a mantenere una intensa attività di ricerca ed a portare contributi notevolissimi, specialmente nello studio dei raggi cosmici, a dispetto delle eccezionali difficoltà del momento. È assai incoraggiante l'iniziativa dell'UNESCO di promuovere la costruzione di un grande laboratorio europeo, dove saranno resi accessibili agli studiosi dell'Europa occidentale quei mezzi di ricerca che sono indispensabili per un attivo sviluppo. Sono convinto che questa comune impresa tornerà a gran vantaggio del progresso della scienza in Europa e di conseguenza anche in America.
4: Avete ascoltato? Per loro non esiste l'Atlantico. Inchiesta registrata negli Stati Uniti da Massimo Rendina e Antonello Marescalchi.
2: Stendhal. Viaggio nell'Italia dei musei.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Archimede, il racconto della scienza, Rai Radio Tech e Te. Sono Danilo Angelelli, benvenuti. Bisogna riuscire ad avere anche una visione ironica della scienza. Chi la prende troppo sul serio finisce per rappresentarla male. Sono parole di Piero Bianucci, che la scienza la rappresenta da tanti anni e spesso ha fatto dell'ironia la sua cifra. Bianucci, giornalista e scrittore scientifico, 25 anni alla direzione di Tutto Scienze, il supplemento del quotidiano La Stampa, circa 30 libri scritti finora, è stato autore in TV per Superquark con il suo amico Piero Angela, di cui onora la memoria in diversi incontri pubblici. Ha fatto anche tanta radio e non a caso il programma di archivio che riproporremo al centro di questa puntata di Archimede è condotto da lui. Dunque lo abbiamo qui oggi e sempre qui, ma da un altro tempo, il 1986, a parlare del buco dell'ozono. Non dico altro per il momento perché il nostro, oltre a ironizzare, si schermirebbe anche. Anzi no, quando ci siamo sentiti ho taciuto una cosa, facendo finta di non sapere. La dico ora un po' a tradimento. C'è un asteroide che vaga nel nostro sistema solare e ha il suo nome. Ha deciso così negli anni 90 la International Astronomical Union. Motivazione? La sua attività divulgativa. Il pianetino 4821 Bianucci. Benvenuto.
2: Eccomi qui, non sotto forma di asteroide, ma in persona. Quell'asteroide è un regalo di un carissimo amico astronomo. Bisogna sapere che i nomi degli asteroidi non possono essere quelli dello scopritore. E allora lo scopritore propone lui un nome, il quale porta un nome senza nessun merito, ed è il mio caso.
1: Bianucci, partiamo dall'inizio. Lei è laureato in filosofia teoretica. Al di là del fatto che la scienza ha bisogno della filosofia, non avere una laurea in scienze naturali non costituisce un limite per occuparsi di comunicazione della scienza?
2: Beh, devo dire che il professor Tullio Regge, che è stato un fisico teorico molto importante, uno dei più importanti del secondo Novecento, sono suoi i poli di Regge, il Regge Calculus che ha ricostruito tutta la relatività in una forma diversa e poi una serie di lavori sullo stato condensato della materia. Ecco, Tullio Regge diceva, ah, caro Bianucci, lei ha un grande handicap, questa laurea è in filosofia. Ecco, questo io penso che qualunque scienziato lo condivida. Devo dire che però la filosofia invece nella scienza è molto importante, se non altro perché rende consapevoli del metodo della scienza, del metodo scientifico. Il metodo scientifico, cioè come si fa la scienza, non è scienza, è filosofia. E difatti la vera grande rivoluzione scientifica arriva quando Galileo Galilei istituzionalizza il modo di fare scienza, che non è ancora la scienza, è qualcosa che viene prima. E secondo me, da questo punto di vista, gli scienziati, quelli più avvertiti, hanno attenzione per la filosofia. Quelli che ce l'hanno, a volte, non sanno di averla, ma ce l'hanno anche loro.
1: Oggi lei è editorialista alla Stampa. Per 25 anni è stato direttore dell'inserto Tutto Scienze. Ha definito questo incarico l'occasione di una vita. Perché scelsero proprio lei? E non ci dica che non c'era nessun altro che lo volesse fare, perché non ci crediamo.
2: Beh, in parte però sarebbe vero. Allora diciamo una parziale menzogna. Giorgio Fattori, che dirigeva La Stampa e che mi aveva assunto da poco tempo, aveva intenzione di cogliere una tendenza che era nell'aria, e cioè la settimanalizzazione del quotidiano. Cioè fare il quotidiano come si è sempre fatto, però ogni giorno aggiungere un settimanale. E lui aveva diretto per molti anni l'Europeo, uno storico settimanale italiano, e all'Europeo si era accorto che tutte le volte che c'era un supplemento che parlava di scienza, beh, la tiratura aumentava, le vendite aumentavano. Erano gli anni 60 quelli, erano gli anni in cui c'erano le imprese spaziali ancora come una novità per tutti, lo sbarco sulla Luna del 69, il 20 di luglio. Ecco, in quel periodo si accorse di questo fenomeno Giorgio Fattori, diventato direttore della Stampa, pensò di replicarlo. Il primo supplemento disse, beh, facciamo come primo supplemento quello di scienze, e me lo affidò. E poi mi affidò quello di turismo, che si chiamava Tutto Dove, e mi affidò quello di bricolage, che si chiamava Tutto Come, e poi mi fu affidato da Gaetano Scardocchia, direttore successivo, un nuovo supplemento che anche fondai, che si chiamava Leonardo, ed era un supplemento per la scuola. E quindi le scienze non sono proprio una casualità, perché sono il mio interesse, l'interesse di tutta una vita, e quindi è stata anche l'occasione della mia vita fare tutto scienze, però era uno dei tanti lavori che fa un giornalista.
1: Lei ha firmato con Piero Angela tante puntate di Super Quark, un rapporto lavorativo intenso, ma anche di grande amicizia, la legava e la lega Piero Angela. Cosa le piace soprattutto ricordare di lui?
2: Ma mi piace ricordare di Piero Angela delle qualità che forse non si vedono nella sua trasmissione. Una è la lealtà. Io vorrei ricordare che quando Enzo Tortora fu travolto da una vicenda giudiziaria nella quale lui non entrava per niente, era un errore di persone, un'omonimia che ha tradito un magistrato troppo superficiale, e Enzo Tortora finì come trafficante di droga in galera per 2 anni, credo, molti lo abbandonarono. Enzo Tortora, che era un popolarissimo personaggio della televisione, un conduttore televisivo, molto amico di Piero Angela, fu difeso da Piero Angela, che raccolse più di 200.000 firme in sua difesa. E questa è la qualità di Piero Angela che io oggi vorrei ricordare. Le altre le conosciamo, chi ha visto una trasmissione di Quark o di Super Quark le conosce.
1: Bianucci, lei continua a fare mille cose, a portare la scienza ovunque. Quando ci siamo sentiti per darci appuntamento per questa intervista qualche giorno fa, stava andando a Pisa.
2: A Pisa sono andato per continuare un programma proprio di Piero Angela che si chiamava Prepararsi al futuro, che adesso si chiama Sguardi nel futuro. Il primo ospite ha parlato di energia e la prossima volta parleremo invece di biotecnologie, di ricerca medica, ma non sarà una ricercatrice, o meglio, è una ricercatrice, ma è anche una senatrice a vita, Elena Cattaneo.
1: Questo incontro a Pisa per Sguardi nel futuro dà seguito a un progetto lanciato da lei, Bianucci e Piero Angela, come ci ha detto. Si tratta di cicli di incontri di orientamento per e con i giovani. Il giorno dopo Pisa aveva un appuntamento in una scuola materna a parlare di scienza, a fare esperimenti insieme ai bambini.
2: Sì, perché spesso la scuola italiana si dimentica che abbiamo le mani. Le mani in realtà sono dei prolungamenti del cervello. La finezza dei movimenti delle dita che i bambini esercitano, per esempio con il meccano o con altri giochi, è molto importante per lo sviluppo anche intellettuale. E questo ricordarsi delle mani ha a che vedere con la scienza, perché la scienza ha una parte teorica e una parte sperimentale, che è altrettanto importante. La parte sperimentale si fa col cacciavite, si fa col martello certe volte. Ecco, questa parte è quella che io cercherei di coltivare con i bambini piccolissimi. Loro devono fare le cose per capirle, non prima capirle e poi farle.
1: I bambini poi crescono, si iscrivono all'università e magari studiano comunicazione della scienza, che lei ha insegnato a Torino per diversi anni. Qual è il primo suggerimento che dava alle ragazze e ai ragazzi che frequentavano i suoi corsi?
2: Nella comunicazione della scienza la regola, secondo me, è raccontare in modo piacevole e corretto. Questa è la regola che è ovvia. Io aggiungerei che bisogna anche raccontare in modo un po' divertente, e qui ci vuole una vena di umorismo che gli anglosassoni ci mettono sempre, ma la cosa più importante è ancora un'altra: deve essere trasparente il percorso che ha portato al risultato scientifico. E questo vuol dire che in sottofondo ci deve sempre essere il metodo scientifico, cioè il metodo che è nascosto sotto la ricerca deve emergere e si deve capire come è stata fatta la scoperta e grazie a quali concezioni che vengono prima della scoperta stessa.
1: Bianucci, sembra sempre più difficile stabilire cosa è scienza e cosa no. È un problema per chi si occupa di divulgarla, la scienza?
2: È un problema perché oggi con i social, con la diffusione di opinioni, più che rispettabili più delle volte, ma nelle quali chiunque può esprimersi, con una potenza straordinaria che è quella della rete di internet, beh, c'è una grande circolazione di informazione inesatta, incompleta, spesso falsa, erronea e spesso falsificata apposta, cioè con un intento proprio di imbrogliare le carte. E questo, dato che a volte viene fatto con molta abilità, con pseudo argomentazioni scientifiche, è difficile da decifrare per il lettore comune, e chi fa divulgazione deve cercare di ripulire l'ambiente, di fare della ecologia informativa.
1: Eh sì, sembra quasi che le opinioni, le sensazioni superino tutto il resto, che offuschino i dati oggettivi.
2: Sicuramente è così, l'emotività c'è dentro di noi, non possiamo farne a meno, è utile perché è l'emotività che a volte ci fa nascere la curiosità per gli aspetti scientifici, ma questa emotività non deve essere lasciata a briglia sciolta. Piero Angela diceva, bisogna avere la mente aperta a tutte le opinioni, anche quelle che la scienza non ha ancora validato, ma la mente non deve essere così aperta da lasciar cadere il cervello per terra.
1: Uno dei libri più recenti di Piero Bianucci è Pellegrini dell'universo, l'uomo nello spazio tra esplorazione e turismo. Si parla di turismo spaziale. C'è un tema prettamente scientifico che nei suoi circa 60 anni di giornalismo non ha ancora trattato e non è detto?
2: Beh, tutti quelli che verranno, perché io sono molto curioso della scienza del futuro. Ho vissuto un periodo straordinario perché sono nato prima delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, ho visto praticamente tutto lo sviluppo della fisica da quando le particelle erano una cosa misteriosa fino al modello che attualmente abbiamo, che è completo con la scoperta del quark top e poi con la scoperta del bosone di Higgs. Quel modello è completato e ho visto la nascita dell'informatica, della rete, e, insomma, l'esplorazione spaziale. Quello che era il sistema planetario era astronomia quando io ho cominciato, oggi è geografia perché conosciamo tutto, qualsiasi particolare di ogni corpo celeste del sistema solare lo conosciamo meglio di quello che sappiamo per esempio di certe zone della Terra. Ecco, tutto questo è stato il mio passato ed è stato un periodo che più fortunato non poteva essere, però io sono curioso dei prossimi 80 anni, vorrei raccontare quelli.
1: La scienza alla radio, perché lì vogliamo arrivare. C'è chi dice che in radio può risultare difficile parlare di scienza perché il mezzo impone una rinuncia ai tecnicismi del linguaggio. Chi sottolinea l'impossibilità, ovviamente, di accompagnare i temi che si affrontano con grafici e tabelle. C'è chi invece ritiene la radio il mezzo ideale per parlare di scienza, per il suo essere così particolarmente intima, vicina agli ascoltatori. Lei che dice?
2: Io sono un po' di più per la seconda posizione, cioè la radio è vero, non ha lo strumento dell'immagine, è ovvio, però ha lo strumento dell'attenzione. Noi ascoltiamo la radio anche a volte facendo altre cose, però nel momento in cui noi ascoltiamo siamo concentrati su quell'argomento. È vero, le parole complesse vanno evitate, questo vale anche però per un articolo scritto o per una trasmissione televisiva. O meglio, le parole tecniche si possono usare dopo averle introdotte con una definizione, una spiegazione, perché così l'informazione sarà più completa. La volta dopo chi ha ascoltato possiederà anche una parte del dizionario scientifico. In ogni caso, la radio, secondo me, proprio perché è racconto, è per certi versi superiore anche alla televisione, perché la televisione, mentre ti racconta qualcosa, ti distrae con quello che ti fa vedere.
1: Appuntamento con la scienza, il programma settimanale di Radio 3, sempre andato in onda il martedì sera alle ore 21 dal 1979 al 1987, sempre della durata di mezz'ora circa. Era realizzato negli studi RAI di Firenze e di Torino, una puntata ciascuno, due sedi, due gruppi di lavoro. Lei, Bianucci, ha condotto diverse puntate della trasmissione nel corso di quegli anni, dai microfoni della sede di Torino. La puntata che riproponiamo ha per titolo Lo strappo nell'ozono. Era il 1986. A che punto eravamo, Bianucci?
2: Il buco nell'ozono è stato a lungo un fatto soltanto di scienziati. Buco nell'ozono è un'espressione del tutto non scientifica, giornalistica. Non è un buco, è una rarefazione. E questa rarefazione avviene in un gas, l'ozono, che se ridotto alla pressione che c'è a terra farebbe uno spessore di 3 mm. Quindi c'è poco ozono. Quell'ozono però è uno scudo dai raggi ultravioletti. Di questo gli scienziati si occupavano e conoscevano queste cose ormai da molti decenni. Il pubblico non era mai stato informato di questi aspetti scientifici se non da quando si è notato una rarefazione di questo ozono stagionale sull'Antartide e anche un pochettino, un po' meno, sul Polo Nord.
1: Del buco dell'ozono, meglio, dell'assottigliamento dell'ozono, si parlava davvero tanto in TV, sui giornali, come ad esempio oggi del cambiamento climatico. Se ne parlava anche in radio, nel nostro caso attraverso la conduzione di un giornalista preparato, curioso. sempre con quell'intenzione di parlare a tutti e a ciascuno. Un salto indietro nel tempo di 37 anni ed ecco Piero Bianucci conduttore, che intervista il professor Gianangelo Vaglio, allora docente di chimica presso l'Università di Torino. Ci ritroviamo tra circa mezz'ora sempre con Piero Bianucci per aggiornare quanto ci verrà raccontato dal 1986. Buon ascolto.
2: Buon ascolto a tutti.

0: Buongiorno e benvenuti ad Appuntamento con la Scienza. Ospite in studio oggi è il professor Gianangelo Vaglio, che insegna chimica generale all'Università di Torino. Parleremo con lui di un problema ricorrente sui giornali negli ultimi mesi, ed è il problema del cosiddetto buco nell'ozono, dello strappo nell'ozono che è stato osservato sopra l'Antartide. Sembra un problema, se vogliamo, specialistico o marginale, in realtà riguarda da vicino tutti noi. Come vedremo, l'ozono è un gas che ci protegge da radiazioni dannose, in particolare dall'ultravioletto più penetrante, più energetico, che ci proviene dal Sole. E d'altra parte l'uomo è molto coinvolto in questa vicenda anche come causa. Pare che siano degli spray che noi usiamo quotidianamente con troppa leggerezza, degli spray a emettere dei gas che poi, salendo nella stratosfera, producono questi danni. La questione è abbastanza controversa, come vedremo tra poco con il professor Vaglio. Comunque Science recentemente ha pubblicato degli articoli che darebbero delle prove abbastanza convincenti di questo fenomeno legato appunto alle bombolette spray. D'altra parte qualche provvedimento si incomincia a prendere, e recentemente c'è stata una risoluzione dell'ONU, molto raggiunta con molte difficoltà peraltro, in base alla quale si dovrebbe entro pochi anni dimezzare la produzione di questi gas utilizzati nelle bombolette proprio per proteggere l'ambiente. Ma tutte queste cose è meglio che ce le dica il professor Vaglio, che di queste cose se ne intende davvero. E io non darei per scontato nulla, partirei proprio da una definizione innanzitutto dell'ozono, cioè diciamo che cos'è questo gas, professor Vaglio.
1: Ecco, l'ozono è un gas le cui molecole sono formate da tre atomi di ossigeno, mentre l'ossigeno usuale, il componente fondamentale dell'aria che respiriamo, è costituito da molecole fatte di due atomi di ossigeno. Quindi siamo di fronte a due sostanze differenti, anche se formate dallo stesso elemento. L'ozono, caratterizzato da molecole triatomiche, l'ossigeno usuale, caratterizzato da molecole biatomiche.
0: Corrispondono anche delle proprietà diverse a questa differenza di struttura molecolare?
1: Certamente, cioè la differente costituzione molecolare comporta delle differenti proprietà. E in particolare, per quanto riguarda l'ozono, che è l'argomento di questa chiacchierata, possiamo dire che le due proprietà più importanti dal punto di vista ambientale sono, da una parte, la capacità dell'ozono di assorbire una parte delle radiazioni ultraviolette emesse dal Sole, in particolare quelle con lunghezza d'onda compresa tra 250 e 320 nanometri, ed è su questa proprietà che è importante l'ozono stratosferico, e dall'altra una notevole capacità ossidante dell'ozono che lo rende in grado di interagire e di distruggere, per esempio, microrganismi, batteri e sostanze organiche varie.
0: Ecco, questo ozono non è in realtà un gas particolarmente abbondante nell'atmosfera, mi pare che rappresenti una percentuale abbastanza piccola dell'atmosfera terrestre, pur essendo così rilevante dal punto di vista della sua attività chimica.
1: È vero, l'ozono si trova soprattutto nella zona della stratosfera compresa tra 15 e 30 km di distanza dalla superficie terrestre, in quantità che sono dell'ordine di una parte per milione o anche meno, quindi si trova in una situazione molto diluita. Infatti se si pensasse di comprimere tutto l'ozono presente nella stratosfera ad una pressione uguale alla pressione atmosferica, si avrebbe che l'ozono occupa uno strato dello spessore di al massimo 3 mm. Quindi la quantità complessiva è molto bassa, l'ozono si trova in uno stato di notevole diluizione, ciò nonostante esplica una funzione estremamente importante per la vita.
0: Il fatto che la sua quantità non sia poi così grande ci dice anche perché in qualche modo l'uomo con la sua attività possa influire abbastanza decisamente su questo gas peraltro così prezioso. Bene, adesso io affronterei un aspetto che forse è un po' più complicato dal punto di vista chimico, cioè vorrei vedere un attimo come si forma nella stratosfera questo ozono e quali sono poi le funzioni che esplica. Nella stratosfera, perché ci sono dei meccanismi di formazione dell'ozono anche nella bassa atmosfera che in questo caso non ci interessano, che poi peraltro sarebbero ancora più complicati. Quindi parliamo di questo ozono, che poi è quello più importante tutto sommato.
1: Certo, nella stratosfera l'ozono si forma in seguito a reazioni fotochimiche, cioè reazioni attivate dalla luce, ed in particolare sono radiazioni ancora ultraviolette di lunghezza d'onda inferiore a 250 nanometri che, interagendo con le molecole biatomiche dell'usuale ossigeno, portano alla formazione di atomi isolati di ossigeno. Questi atomi isolati, quando collidono in particolari condizioni con molecole di O2, danno queste specie O3, che sono le molecole tipiche dell'ozono.
0: Cioè c'è un atomo, diciamo, a spasso libero di ossigeno atomico che si incontra con una molecola biatomica che si unisce con questa formandone una con tre atomi.
1: Con tre atomi, e sono proprio le molecole di ozono.
0: E quindi devo dedurre una cosa, che in sostanza la quantità di ozono che noi abbiamo intorno, sopra le nostre teste, è un ozono in continuo rinnovamento, cioè non è mai lo stesso ozono, continuamente se ne forma e se ne distrugge.
1: Certamente sì, perché attraverso questo tipo di reazione l'ozono si forma dall'ossigeno. D'altra parte poi l'ozono assorbe radiazioni ultraviolette di una zona a più lunga, a maggiore lunghezza d'onda, e ritorna ad ossigeno. Quindi ci sono processi di formazione e processi di distruzione che a un certo punto arrivano a un certo bilancio, senza che intervengano, quando non intervengono, cause esterne.
0: Strani. E quindi ecco un altro punto che ci illumina sulla delicatezza di questo equilibrio: quando questo bilancio viene influenzato da interventi esterni come quelli dell'uomo, è evidente che le cose possono cambiare. E quali sono le funzioni allora? Le abbiamo già accennate, lei le ha già accennate, ma possiamo vederle un po' più da vicino.
1: Certo. La funzione essenziale dell'ozono stratosferico è quella appunto di assorbire, e tra l'altro l'ozono è l'unica sostanza naturale presente nell'atmosfera in grado di fare questo, di assorbire una parte delle radiazioni ultraviolette emesse dal Sole, in particolare quelle che hanno questa lunghezza d'onda compresa all'incirca tra 250 e 315-320 nanometri.
0: E perché sono dannose queste radiazioni se filtrano fino al suolo?
1: Ecco, queste radiazioni sono dannose perché sono, come tutte le radiazioni ultraviolette, molto energetiche, quindi quando interagiscono con le biomolecole, cioè con le molecole che sono alla base degli organismi viventi, possono danneggiarli, compreso il DNA, si può arrivare anche a forme di cancro della pelle, comunque in ogni caso alterano le molecole fondamentali per la vita e quindi danneggiano le varie forme di vita.
0: Quindi si deve dedurre che anche un eccesso di abbronzatura può essere dannoso in qualche modo, forse, perché lì è pur sempre un ultravioletto, anche se forse meno energetico, un ultravioletto più vicino a quello che produce l'abbronzatura. Ma quando è venuto il primo allarme per la riduzione dell'ozono?
1: Ecco, il primo allarme è stato lanciato nel 1974, se ricordo bene, in cui furono fatte delle prime determinazioni e si incominciò a constatare che in effetti nel corso del tempo si sta verificando una lenta ma graduale riduzione del livello medio dell'ozono, una lenta e graduale variazione che si sovrappone a delle fluttuazioni che naturalmente si verificano sia nel corso della giornata sia nel corso delle stagioni, perché come accennato precedentemente la formazione dell'ozono, ma anche la sua distruzione, è influenzata in modo decisivo dalla presenza delle radiazioni solari. Però al di là di queste fluttuazioni periodiche naturali si sta verificando in effetti una graduale riduzione del livello medio.
0: Ecco, queste prime osservazioni sul calo di ozono riguardavano delle zone precise, cioè riguardavano già l'Antartide, oppure il processo è generalizzato, lo si è misurato anche per esempio alle nostre latitudini intermedie?
1: Il processo è generalizzato, cioè anche se in effetti sull'Antartico il fenomeno è molto più spiccato e si sta cercando di capire perché in quella zona si sta verificando una caduta molto più drastica, che ha portato il livello attuale dell'ozono sull'Antartide a poco più del 50% del livello di 20 anni fa.
0: Su questo ritorneremo. Io vorrei adesso che lei, professor Vaglio, ci aiutasse a capire quali sono le possibili cause di questa riduzione, almeno le cause generali, diciamo. Ci sono delle ipotesi, suppongo.
1: Certamente. Si sono fatte molte ipotesi e comunque la maggioranza dei pareri, anche se non ci sono certezze, sono concentrati, per quanto riguarda appunto questa graduale riduzione del livello dell'ozono, sono concentrati su due particolari tipi di processi e due particolari tipi di sostanze. Da una parte si ritiene che possano essere i clorofluorocarburi come fonte di cloro a innescare dei cicli di distruzione dell'ozono. Dall'altra si ritiene che accanto a questi ci possano essere dei processi, anche qui ciclici, di distruzione dell'ozono in cui sono coinvolti ossidi di azoto formati o presenti nella stratosfera.
0: Io allora direi potremmo esaminare i due casi separatamente. Cominciamo con i clorofluorocarburi. Dove si trovano? Che cosa sono? A che cosa servono? Perché si producono?
1: Ecco, i clorofluorocarburi sono formalmente delle molecole che derivano dagli idrocarburi per sostituzione di tutti gli atomi di idrogeno con atomi di cloro e di fluoro. Per questa ragione sono delle sostanze molto inerti, quindi non reattive dal punto di vista chimico, e proprio per questa ragione vengono utilizzati in grande quantità, soprattutto per due scopi. Da una parte vengono utilizzati come liquidi negli impianti di refrigerazione, quindi frigoriferi, diciamo pure. Dall'altra vengono utilizzati come propellenti nelle bombolette spray per prodotti di uso comune, domestico.
0: Sì, dalla schiuma per la barba alla lacca per i capelli,
1: deodoranti, insomma, cose del genere,
0: e così via. Certo. Vediamo questi due usi intanto. Nel caso dei frigoriferi, dunque, come prodotto industriale si parla di freon, se non sbaglio.
1: Si parla di freon, caso. Certamente.
0: È possibile la sostituzione oppure è molto difficile?
1: Ecco, ci sono in questo settore ci sono delle difficoltà, perché sostanze così inerti e così adatte in questo settore industriale sono difficilmente sostituibili. Mentre è più facile, e in effetti ne è già da anni vietato l'uso, per esempio negli Stati Uniti, come propellente nelle bombolette spray.
0: Quindi è più facile sostituirlo e si può provvedere, insomma.
1: Certamente.
0: Ecco, ritorniamo al meccanismo, allora, di azione di questi clorofluorocarburi. Come agiscono?
1: Ecco, questi clorofluorocarburi, quando sono immessi nell'atmosfera, sia in seguito appunto a uso di questi vari bombolette spray che in seguito a perdite di impianti di refrigerazione, non rimangono inalterati nell'atmosfera, proprio perché sono inerti, e quindi possono, anche se in tempi molto lunghi, questione di anni, diffondere lentamente verso la stratosfera.
0: Perché sono più leggeri, quindi tendono a salire?
1: Sì, tendono a salire, diffondono in molti convettivi di vario tipo. Il fatto è che, non essendo reattivi, anche in tempi lunghi possono raggiungere le quote corrispondenti allo strato dell'ozono. In questa zona diventano invece reattivi. Perché? Perché possono partecipare a reazioni fotochimiche, ed è sempre la radiazione solare che è il mezzo attivante di questi processi. E a seguito appunto di assorbimento di radiazioni ultraviolette possono liberare degli atomi di cloro, che sono specie molto attive, e questi atomi di cloro, reagendo con l'ozono, formano degli ossidi di cloro che a loro volta possono reagire con altro ozono rigenerando cloro. Quindi si ha un processo ciclico in cui il cloro funziona da, diciamo pure, catalizzatore, e in cui comunque l'ozono viene trasformato in ossigeno e quindi, certo, si abbassa il suo livello.
0: Quindi, innescato questo processo, diventa molto difficile fermarlo, perché il cloro si rigenera e viene riutilizzato nel ciclo distruttivo. Poi ci sono questi ossidi di azoto, lei mi diceva anche, che agiscono. Qui il meccanismo è diverso, no? Meno attivo.
1: Gli ossidi di azoto sono essenzialmente due. Sono il vero e proprio ossido di azoto di formula NO ed il biossido di azoto di formula NO2. Questi sono presenti anche nella nostra atmosfera, però sono reattivi, e quindi, a differenza dei clorofluorocarburi, si modificano e non diffondono inalterati nella stratosfera. Gli ossidi di azoto coinvolti nella distruzione dell'ozono, per cui, hanno origine differente. Da una parte sono emessi nei gas di scarico degli aerei supersonici che volano appunto nella bassa stratosfera, siccome la temperatura dei propulsori di questi aerei raggiungono è molto elevata, si può avere una reazione in cui azoto e ossigeno formano appunto ossido d'azoto e quindi formano nella zona dello strato di ozono questi prodotti che possono essere una concausa della distruzione dell'ozono. Un'altra causa di un'altra origine degli ossidi d'azoto nella stratosfera è legata alla formazione del protossido di azoto, cioè un gas di formula N2O che deriva dalla decomposizione di materia organica per azione di batteri che si trovano nelle acque o nel suolo. Questo protossido di azoto non è reattivo nei bassi strati dell'atmosfera, quindi si comporta allo stesso modo dei clorofluorocarburi, può diffondere in tempi lunghi, raggiunge la stratosfera, qui in seguito a reazioni fotochimiche forma ossidi di azoto, NONO2, che poi reagiscono con l'ozono e analogamente al cloro partecipano a cicli in cui si rigenerano ma durante i quali l'ozono è trasformato in ossigeno.
0: Ho capito.
1: Quindi questa è un'altra delle più importanti, così almeno si ritiene, cause di abbassamento del livello di ozono, dell'ozono stratosferico.
0: C'è stato un lungo periodo negli anni 50 e 60 in cui si sono fatti esperimenti nucleari nell'atmosfera. Questa può essere stata anche una causa di riduzione dell'ozono?
1: Certo, in quegli anni, si tratta dell'inizio degli anni 60 mi pare, furono fatti numerosi esperimenti nucleari nell'atmosfera. E si ritiene che in quegli anni ci sia stato un abbassamento del livello di ozono di circa il 4%. Il motivo è legato anche qui alle altissime temperature originatesi durante queste esplosioni, altissime temperature in seguito alle quali azoto molecolare e ossigeno molecolare reagiscono, formano ossidi di azoto, che poi per moti convettivi molto violenti raggiungevano durante quegli episodi la stratosfera, e quindi in effetti si ritiene che ci sia stata una caduta piuttosto elevata del livello di ozono in quel periodo. Anzi, è stato calcolato che nel disgraziato evento di una guerra nucleare si potrebbe arrivare ad un abbattimento del livello di ozono dell'ordine del 60-70%. E allora questa caduta di protezione degli organismi viventi nei confronti delle radiazioni ultraviolette potrebbe portare a delle conseguenze ancora più disastrose dell'effetto diretto della radioattività sugli organismi stessi.
0: Quindi questo è un altro motivo, un motivo di più se si vuole, per evitare la guerra nucleare. D'altra parte poi invece il problema ozono è arrivato all'opinione pubblica soprattutto in seguito alle osservazioni fatte sull'Antartide. Tra l'altro forse è il caso di ricordare che quest'anno la missione italiana in Antartide, la terza spedizione credo organizzata dall'Enea in Antartide, ha studiato proprio il problema ozono con degli strumenti che si chiamano LIDAR, che credo che sia una specie di incrocio tra il laser e il radar. E d'altra parte la NASA e gli americani, università americane, hanno studiato in questi anni attentamente il problema, e le prime osservazioni, ricorderò, sono state fatte con un satellite con destinazione meteorologica, il satellite Nimbus, il Nimbus 7 mi pare in particolare, ha raccolto questi dati. Ecco, insomma, il buco di ozono nell'ozono dell'Antartide è poi quello che è arrivato all'opinione pubblica. Che cosa possiamo dire di questi studi e della situazione particolare dell'Antartide rispetto al resto dell'atmosfera terrestre?
1: Ecco, nel corso degli ultimi 8-9 anni sono state fatte delle misure accurate e continue del livello dell'ozono stratosferico al di sopra dell'Antartide, e si è constatato che si verifica in questa zona una caduta molto più accentuata che non nella media. Una caduta che è arrivata appunto nel corso di meno di 10 anni a portare il livello dell'ozono a circa il 60% di quanto si aveva alla fine degli anni 70.
0: Quindi quando si parla di strappo nell'ozono dell'Antartide è un'immagine così un po' giornalistica, ma poi non così lontana dalla realtà.
1: Realistica certamente, perché insomma stiamo arrivando circa a una riduzione del 50% del livello di ozono in quella regione. E si stanno facendo anche proprio l'anno scorso e quest'anno delle misure, dei dosamenti di sostanze presenti nella stratosfera al di sopra dell'Antartide per cercare di capire quali possono essere le cause che provocano una caduta così drastica del livello di ozono. Sono state fatte in effetti varie ipotesi. Si è pensato di mettere in relazione questa caduta dell'ozono con l'attività solare, ma in effetti si è visto che non è molto probabile. Il motivo che adesso sembra essere il più considerato è legato alle particolari condizioni della stratosfera, della zona della stratosfera che si trova al di sopra dell'Antartide. È questa l'unica zona della stratosfera in cui per temperature e condizioni meteorologiche si possono formare delle nubi. E allora si è pensato che la presenza di queste nubi possa esaltare quelli che sono i processi di caduta dell'ozono anche su altre zone. Perché le nubi possono avere un effetto così, in questo caso, deleterio? Perché nelle nubi sono presenti fasi differenti, sostanze gassose, sostanze liquide, sostanze solide, con delle superfici di separazione di queste diverse fasi. E allora in generale si sa che le interfacce tra diverse fasi sono in genere delle superfici che attivano numerosi processi chimici. E allora una delle ragioni che potrebbe spiegare la differente caduta dell'ozono sull'Antartide o nelle altre zone è proprio una maggiore attività dei processi, che siano quelli che siano, dovuta a questa catalisi superficiale.
0: Ho capito, quindi questa è l'ipotesi attualmente più accreditata e che si cerca, credo, di verificare con le ricerche in corso.
1: Sì, si stanno facendo infatti delle misure nella zona di McMurdo Sound, che si trova a 78 gradi di latitudine sud, di dosamenti per esempio dell'ossido di cloro. L'ossido di cloro è una sostanza che è formata dal cloro con l'ozono, e allora per vedere se in quelle zone sono presenti ed eventualmente in quantità più grande che in zone differenti questi tipi di ossidi, il che comproverebbe da prima il coinvolgimento dei clorofluorocarburi, secondo una maggiore attivazione di questi processi dovuta verosimilmente alla presenza di questa superattività interfacciale.
0: Certo. C'è poi il problema, che qui possiamo soltanto accennare, dell'ozono nella bassa atmosfera, cioè al livello in cui l'uomo vive e agisce. Che cosa si può dire di questo, professor Vaglio?
1: Ecco, l'ozono nell'atmosfera che ci circonda direttamente si forma e fa parte, ed è un inquinante, e fa parte del cosiddetto smog fotochimico. Lo smog fotochimico è un particolare tipo di smog caratteristico di zone in cui si ha un elevato traffico automobilistico, quindi elevate emissioni, elevate si fa ovviamente, tutto è relativo, di ossidi di azoto, notevole insolazione, inversioni locali di temperatura per cui le masse d'aria rimangono stagnanti, e allora tutta questa miscela di sostanze per azione di reazioni fotochimiche dovute alla radiazione, in questo caso visibile, del sole, innesca una serie di reazioni, e tra le altre reazioni anche di formazione dell'ozono, e reazioni in cui l'ozono è coinvolto nella produzione di aldeidi, chetoni, perossidi, altre sostanze ossidanti che possono provocare fenomeni irritativi all'apparato visivo soprattutto, e quindi almeno nella nostra atmosfera l'ozono ha una funzione che in effetti è differente da quella dell'ozono stratosfera.
0: Certo. Un'ultima domanda, perché credo ci rimanga un paio di minuti soltanto, o forse tre. Si usa anche l'ozono come battericida, mi pare, cioè ci sono questi apparecchi, questi ozonizzatori che immettono realmente ozono, per esempio nell'aria delle, non so, di ospedali o anche nelle nostre case. E poi forse viene usato anche in altri sistemi per esempio purificare l'acqua dai batteri. Ecco, queste applicazioni devono sollecitare in noi qualche cautela, oppure ci possiamo fidare di questi apparecchi, di questi strumenti, di queste tecniche?
1: Cioè, l'ozono in effetti per le sue elevate proprietà ossidanti è in grado di distruggere microrganismi, batteri, virus, sostanze organiche, e in effetti se è dosato in modo opportuno non ha effetti dannosi. Cioè, in questi strumenti l'ozono viene formato in seguito all'azione di scariche elettriche sull'ossigeno della scintilla, poi viene mandato in dosi opportune nell'aria, e in questo caso riesce a sterilizzare l'aria. Quando viene usato come battericida nell'acqua ha un notevole vantaggio rispetto al cloro: primo, perché è più attivo; secondo, perché a differenza del cloro, che può reagire con sostanze organiche presenti appunto nelle acque e formare dei prodotti di odore o gusto non troppo gradevole, certo, in effetti l'ozono evita questo fatto. Quindi si sta cercando di sostituire, almeno dove è possibile, l'ozono al cloro nella potabilizzazione delle acque, da una parte, sia per la sua maggiore attività, sia perché non provoca la formazione di sostanze che poi possono avere delle conseguenze dal punto di vista della gradevolezza, e poi viene utilizzato anche per eliminare appunto batteri o altre sostanze da acque reflue di scarico prima che queste vengano riemesse nei corpi idrici.
0: Certo, risposta telegrafica, rimangono pochissimi secondi, ma un eccesso di ozono può essere pericoloso nell'atmosfera che respiriamo?
1: Ma un eccesso di ozono certamente può provocare delle forme di irritazione. Infatti lo smog fotochimico nelle zone in cui si forma facilmente, tipo Los Angeles, in effetti provoca delle irritazioni. Non è un pericolo, è una noia. Però dosato opportunamente ha un'azione positiva sia per quanto riguarda la pulizia dell'aria che dell'acqua.
0: Grazie professor Vaglio, e a chi ci ascolta appuntamento tra 15 giorni.

Da Torino abbiamo trasmesso Appuntamento con la scienza di Piero Bianucci, a cura di Graziella Riviera, un programma della sede regionale per il Piemonte.

0: Ad Archimede, il racconto della scienza, una trasmissione del 1986 da Radio 3 sullo strappo nell'ozono, questo è il titolo preciso. Conduceva e firmava la puntata il giornalista e scrittore scientifico Piero Bianucci, che è qui con noi. Bianucci, l'impressione dopo 37 anni?
1: Sì, il tempo passa e la pronuncia rimane, la pronuncia piemontese è rimasta. Beh, diciamo che l'impressione è che il professor Vaglio ha dato delle nozioni di base molto buone. E l'impostazione del problema è stata molto corretta e poi oggi ci sarebbero tante altre cose da raccontare, cioè come si arrivò nell'87 a un protocollo a Montreal che permise di mettere fuori commercio, almeno nei paesi più sviluppati, i clorofluorocarburi, cioè questi gas usati come propellenti nelle bombolette spray. E quella era una parte importante, ma non la più importante. Il più era il freon che c'era nei frigoriferi e che serviva per le pompe dei frigoriferi e per gli scambiatori di calore dentro i frigoriferi. Quello era un gas molto maggiore come quantità nel contributo alla distruzione dell'ozono.
0: Il protocollo di Montreal, trattato internazionale per ridurre l'uso e la produzione di queste sostanze, è stato firmato nel 1987. Dunque in trasmissione non ne avete parlato perché è realizzata prima di quella data. Protocollo entrato in vigore nel 1989, ratificato poi via via da 197 paesi.
1: Ecco, devo dire che questo sarebbe da raccontare oggi, che c'è stato un protocollo che per la prima volta ha messo d'accordo tutti e ha risolto un problema, risolto non definitivamente. Diciamo che si è cominciato a notare dopo il 1987 un graduale lento diminuire dell'effetto buco nell'ozono, il buco poco per volta andava cicatrizzandosi, alcuni paesi che non potevano sospendere la produzione dei clorofluorocarburi hanno avuto la possibilità di continuarla, è il caso della Russia per esempio, è il caso di paesi sottosviluppati per i quali bloccare di colpo la produzione sarebbe stato un disastro dal punto di vista occupazionale, si sarebbero persi molti posti di lavoro, però poi questi paesi nel tempo hanno scalato sempre di più verso il basso le loro produzioni e sono arrivati anche loro a contribuire all'abolizione di questi gas che distruggono l'ozono. Devo dire che questa gradualità deve esserci di lezione, cioè oggi noi stiamo parlando molto della transizione energetica, noi paesi ricchi dobbiamo e possiamo farla. Per altri paesi bisogna concedere una gradualità, perché se no si ottiene un rifiuto. Nel caso dell'ozono funzionò molto bene il fatto di concedere della gradualità ai paesi che non potevano immediatamente aderire. L'altra cosa che ricorderei subito è che nel 1995 comunque questo problema dell'ozono ricevette una consacrazione con il premio Nobel dato a Paul Crutzen. Paul Crutzen è il chimico che aveva ricostruito le reazioni che portano alla distruzione dell'ozono a causa dei clorofluorocarburi, del freon. Questo fatto ha dato anche un grande impulso alla riduzione dell'inquinamento da clorofluorocarburi, perché questa consacrazione ha fatto capire a tutto il mondo, non solo a quello scientifico, perché il Nobel è un fatto anche di prima pagina sui giornali, ha fatto capire che il protocollo di Montreal funzionava e ha funzionato. Oggi però nel 2019 c'è stato un risveglio del buco nell'ozono per cause non chiare, molto influisce l'attività solare, molto influiscono le stagioni e quindi la temperatura dell'alta atmosfera. Il fatto che adesso l'atmosfera si riscaldi potrebbe essere uno dei fattori che portano a ricostruire il buco nell'ozono e quindi si tratta di mettere insieme anche il tema dell'effetto serra. La previsione attuale è che nel 2060, con il trend che conoscevamo, il buco nell'ozono dovrebbe essere completamente cicatrizzato.
0: E infatti a fine estate 2023 l'ozono si è assottigliato come mai negli ultimi 43 anni. Il 15 settembre era ampio 25 milioni di chilometri quadrati, il doppio dell'Antartide. Dobbiamo preoccuparci, Bianucci?
1: Nessuno lo sa, forse gli scienziati lo saprebbero dire, io certamente no. È questa ripresa datata 2019. fu in quell'anno che si fermò la restrizione del buco e ricominciò a allargarsi. Ci sono però, ricordiamolo, delle pulsazioni di questo buco nell'ozono, di questa rarefazione. Ricordiamo che l'ozono è nella stratosfera, anzi nella parte alta della stratosfera. La stratosfera incomincia sui 15 km e si estende fino ai 40-50 km. L'ozono è distribuito tra i 20 e i 35. Ora, questa zona è molto soggetta all'attività solare e alla pressione della radiazione solare e delle particelle che il Sole manda sotto forma di cosiddetto vento solare. Ecco, questa azione non è ben precisata nei modelli che abbiamo. Può darsi, e me lo auguro, che sia un fenomeno contingente, che sia quindi un fenomeno che rientra, sia una delle tante oscillazioni che la natura ci mette davanti. Certamente una tendenza che dal 2019 continua ancora adesso ci deve un poco preoccupare e bisognerebbe capire se è il riscaldamento globale che incide su questo. Io temo di sì.
0: Lei tornerà a occuparsi del buco dell'ozono? Leggeremo un suo pezzo, un libro? Ascolteremo un suo intervento su questo argomento?
1: Diciamo che questo incontro mi ha fatto venire voglia di ritornare sull'argomento perché fa di nuovo notizia, a quanto pare, e ci sono delle notizie da dare, indubbiamente. Sì, ci ritornerò.
0: La seguiremo. Siamo in chiusura, Piero Bianucci. Abbiamo iniziato parlando di ironia. Non le chiediamo certo una barzelletta, ma un saluto alla sua maniera.
1: No, le dico questo però, che noi giornalisti di solito ci spacciamo per esperti di tutto, di tutte le scienze, soprattutto i giornalisti scientifici. Beh, c'è una battuta secondo me molto bella. Scusi, lei è tuttologo? Anche.
0: Eccolo il saluto alla sua maniera. Lei cura un sito, invito tutti a visitarlo perché è pieno di spunti, approfondimenti, di aspetti anche divertenti e c'è tanto di quello che in questi anni ha fatto Bianucci per rendere chiara e farci appassionare alla scienza. L'indirizzo pierobianucci.it. Grazie per tutto, la disponibilità, la professionalità, la simpatia.
1: Grazie, grazie mille di questa conversazione e speriamo nella prossima.
0: Archimede, il racconto della scienza, è un programma a cura di Giacinto De Caro, che vi dà appuntamento alla prossima settimana su Rai Radio Tech e Te e quando volete, on demand, su Rai Play Sound. Un saluto da Danilo Angelelli.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Rai Radio Tecetè. Filosofi si nasce. Il sapere dei grandi pensatori per vivere meglio. Conduce Edoardo Lamedica. A cura di Giacinto De Caro.

Bentornati da Edoardo La Medica. Proseguiamo il nostro percorso su Radio Techete con Filosofi si nasce, per conoscere meglio i protagonisti ed i risvolti del loro pensiero filosofico sempre attuali. Come ogni volta, anche oggi ci occuperemo di un filosofo che ha caratterizzato il suo tempo, ma che ha lasciato anche un'importante eredità per i posteri. Stavolta è il turno di John Locke, il filosofo del liberalismo e dell'empirismo. È il filosofo che ha segnato tutta la tradizione di pensiero anglosassone dopo di lui. Le sue idee sul come conosciamo il mondo, su cosa noi stessi siamo in ultima analisi, su quali sono le basi per una cultura e una pratica politica corrette e su quello che un buon uomo di scienza deve essere, hanno plasmato generazioni di filosofi cresciuti e allevati idealmente da lui. Le nostre idee muoiono se non si rinnovano e rinfrescano, egli diceva. E grazie ai contributi di molti filosofi inglesi che lo hanno seguito, è proprio quello che è successo alle sue idee. Due sue frasi possono aiutarci a introdurlo per coglierne essenzialmente la natura. L'unica difesa contro il mondo è conoscerlo bene. Le leggi non vegliano sulla verità delle opinioni, ma sulla sicurezza e integrità di ciascuno di noi e dello Stato. Per Locke conoscere è il modo in cui il mondo esterno fornisce quelle informazioni che il nostro senso poi elabora criticamente e autonomamente per definirne una conoscenza. Il mondo in questa maniera non è più ostile straniero, ma preziosa fonte di risorse per meglio interpretarlo e per meglio viverci, ovviamente. L'uomo è dotato di queste capacità di ricezione ed elaborazione delle informazioni, che però necessitano, appunto, di dati che solo il mondo può offrire. L'intelletto umano sarebbe, a suo dire, una tavola vuota da riempire. Non c'è nulla che preceda l'esperienza che l'uomo fa del mondo. Quindi, se nulla c'è prima, l'uomo per migliorarsi deve essere costantemente aperto al dopo. Questo è il grande insegnamento che John Locke lascia a noi suoi virtuali discepoli. Quel che ognuno di noi è, in realtà, consiste in un accumulo stratificato ed elaborato di esperienze, che non ha nulla di semplice, ma che invece impone una elaborazione continua di se stessi e del proprio sapere, al fine di coltivare con la cultura il proprio spirito, facendo progredire con ciò l'intera umanità, che può crescere solo attraverso il progredire empirico del sapere collettivo, non con la violenza reciproca. Per questo l'uomo prospera in contesti istituzionali in cui le buone leggi vigilano, come si citava prima, sulla sicurezza di ognuno di noi, che in questo modo può dedicarsi al proprio arricchimento culturale e materiale e di conseguenza alla formazione di un clima aperto verso il nuovo, progressista, liberale, e questa è una parola da tenere bene a mente, tollerante. Al centro del suo pensiero c'è l'individuo umano, pensato allo stesso tempo come autonomo, ma aperto al suo ambiente e quindi non predeterminato da una supposta essenza ideale già data, che non derivi dall'esperienza che di quell'ambiente in cui egli stesso è inserito, egli può fare. È un pensiero che è davvero sia teorico che politico, ed è un pensiero che nasce in un tempo la cui esperienza ha plasmato una nuova società e, nel caso specifico di Locke, un nuovo modo di pensare.

0: Nella puntata di oggi avremo come ospite la professoressa Luisa Simonutti, direttrice di ricerca affiliata presso l'Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno del CNR, autrice di numerose pubblicazioni sul pensiero di Locke ed editor associata della rivista Studi Locchiani. Nella puntata di oggi ci aiuterà a comprendere alcuni aspetti del pensiero locchiano e per questo la salutiamo e la ringraziamo molto.
1: A mia volta ringrazio prima di tutto lei, gentilissimo Edoardo, e tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Grazie davvero, sono molto lieta di essere con voi.
0: L'Inghilterra del tempo di Locke è una nazione in cui avvengono cambiamenti decisivi nella sua composizione sociale e quindi nella sua organizzazione politica e, più in generale, nel suo ruolo nel sistema economico mondiale. Questi cambiamenti vanno a toccare anche il mercato, non uso questa parola a caso, delle idee e più nello specifico il pensiero repubblicano. Il commercio veniva visto come il fattore principale della civilizzazione e questo generava un nuovo modello di cittadinanza che soppiantava quello del vecchio proprietario indipendente armato a difesa della Repubblica. Puoi esporci questo nuovo clima ideologico, per così dire, e gli influssi che ha avuto sulla formazione del pensiero di Locke?
1: In effetti la ringrazio per questa domanda perché è uno dei grossi temi anche molto dibattuti tuttora nella letteratura critica locchiana. Bisogna dire che è un autore studiatissimo, ma che ha ancora tanti risvolti, diciamo, da indagare. Quindi, ecco sì, infatti il giovane Locke si trova in effetti in un momento storico. C'è stato Cromwell, quindi ci sono stati dei sommovimenti molto forti nella società, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista anche naturalmente economico-sociale. L'arrivo di Cromwell ha significato anche la presenza di Cromwell, non solo, diciamo, questa esplosione, anche se vogliamo in qualche modo parlamentare, ma ha significato anche l'uccisione del re Carlo, che è stato uno shock terribile per tutto il mondo colto, ma anche, diciamo, per la popolazione. Perché toccare il corpo del re era una cosa che aveva, diciamo, un impatto grandissimo dal punto di vista anche emotivo, perché il re era ancora il re salvifico, il re che imponeva le mani, il re guaritore. Quindi, ecco, quindi questo. E la società che poi si restaura nelle sue forme, comunque dopo Cromwell, diciamo così, della corona, quindi i regali, eccetera, con il re, naturalmente diciamo, si confronta con dei problemi appunto politici, ma anche sociali. Per esempio, uno dei fattori, diciamo, importanti è anche il fatto della grande povertà che si era affermata in tutti questi anni e in tutti questi sommovimenti sociali. E lo stesso Locke è sensibile a questo discorso, lo sarà nel corso degli anni e ritornerà su questo pensiero. Però effettivamente era un grosso problema che interrogava come interagire con questo aumento di popolazione povera, se costringerli a lavorare, quindi avere un impianto politico, comunque diremmo noi oggi autoritario, oppure diciamo agire in altri modi, avere aspetti, attenzioni più etiche. Il problema dell'etica, della morale era molto sentito all'epoca. Un altro elemento è anche la vicina Olanda, che dà degli impulsi importanti all'Inghilterra. I rapporti sono estremamente stretti, economici soprattutto, ma anche politici. Poi ci sarà poi la gloriosa rivoluzione, quindi voglio dire, a quel punto lì è evidente che arriverà un re olandese. Ma insomma, in questi anni del pieno 600 è un esempio di convivenza politica ma anche economica. Perché uno dei dettati, diciamo, del liberalismo degli anni del Seicento è quello che per favorire la vita delle persone, favorire l'economia, ci vuole la pace. Quindi c'è questo intreccio tra società civile, economica, diciamo, organizzazione economica e diciamo, mondo politico, che anche questo è molto significativo e che lo vede, diciamo, nelle sue esperienze di giovane molto valente, che studia prima a Londra, poi a Oxford, insomma, educato, diciamo, all'interno della Chiesa inglese, educato in modo molto tradizionale, regalista. Il padre era un ufficiale, insomma, aveva de dei ruoli sociali e politici. Quindi, ecco, però, ecco, vive tutti questi sommovimenti, li guarda, influiscono, tant'è vero che molti studiosi, alcuni studiosi hanno visto, insomma, in questa sua prudenza politica anche qualche attenzione o qualche scivolamento o qualche curiosità hobbesiana, però questo, diciamo, è un po' anche un altro tema.
0: Locke nasce nel 1632 nella contea inglese del Somerset. Il padre era un procuratore ed ufficiale giudiziario. Ad appena 10 anni vive uno dei periodi più turbolenti della storia inglese, la prima rivoluzione, con la dura lotta fra i sostenitori del re e i sostenitori del Parlamento, che si concluse con il regicidio del re Carlo I nel 1649 e l'instaurazione del cosiddetto Commonwealth of England, il governo di stampo repubblicano che esercitò il potere nel Regno d'Inghilterra, poi in Scozia ed Irlanda, che a partire del 1653 si trasformò in un governo personale del cosiddetto Lord Protettore, Oliver Cromwell, che, dopo aver guidato la rivoluzione e dopo alcuni mesi di governo ultraparlamentare con esperimenti di democrazia diretta, sciolse le Camere senza riformarle e cominciò a governare in maniera personale e, in fin dei conti, dittatoriale fino alla sua morte. Il padre di Locke era stato parte in causa della rivoluzione, in quanto aveva combattuto nelle milizie parlamentari. Alla fine della guerra civile, John Locke entra a studiare ad Oxford, dove si laurea nel 1658 e vi rimane come insegnante di retorica e di greco. Nel 1666 inizia a studiare anche medicina, entrando in contatto con molti scienziati famosi, fra i tanti anche con il celebre Robert Boyle, quello della legge omonima che stabilisce che per ogni gas a temperatura costante è costante anche il prodotto della pressione esercitata per il volume occupato. Da qui inizia anche a lavorare come medico, pur non essendosi laureato come tale, e grazie a questa professione fa l'incontro che segna i suoi anni successivi, quello con l'importante uomo politico Lord Ashley, conte di Shrewsbury, di cui diverrà medico personale e soprattutto consigliere politico negli anni in cui tenne la carica di Lord Cancelliere, ovvero quella di responsabile del funzionamento e di garante dell'indipendenza delle corti di giustizia. Nel 1675 Locke va in Francia per motivi di salute e coglie l'occasione di approfondire il pensiero dei grandi filosofi francesi del tempo, Cartesio su tutti. Qui inizia la stesura del suo capolavoro, il saggio sull'intelletto umano. Tornato in Inghilterra, continua a lavorare per Lord Ashley, ma quando questi perde il favore del re Carlo II, ripristinato sul trono per via di alcune sue posizioni politiche, e viene costretto all'esilio nei Paesi Bassi, Locke lo segue e diventa attivo sostenitore del contendente al trono, Guglielmo d'Orange, che stava preparando una spedizione per far valere il proprio diritto al trono. Alla fine degli eventi, bellici e non solo, a noi noti come Gloriosa Rivoluzione, Guglielmo e la moglie Maria Stuart vennero proclamati monarchi alla pari d'Inghilterra, dando il via nel 1689 a un nuovo tipo di monarchia, parlamentare, che con la Dichiarazione dei diritti e il Bill of Rights vedeva riconosciute ufficialmente le prerogative del Parlamento, un luogo cioè in cui per la prima volta nella storia venivano dibattuti in pubblico gli affari dello Stato. ponendo dei limiti espliciti all'autorità del re, a cui rimaneva in mano, in buona sostanza, solo il potere esecutivo. Locke è sostenitore, sia teorico che pratico, del nuovo regime e proprio nel 1689 pubblica le tre sue più importanti opere, quel saggio sull'intelletto umano che aveva cominciato a scrivere in Francia, i due importantissimi trattati sul governo e la celebre Epistola sulla tolleranza. Le opere ottengono grande successo e la fama di Locke come maggiore esponente culturale del nuovo regime si fa sempre più rilevante. Egli stesso arriva a occupare in prima persona cariche politiche importanti, come quella di consigliere per il commercio nelle colonie, carica che gli permette di osservare praticamente e in prima fila, per così dire, il funzionamento dei commerci internazionali e che gli permette anche di sviluppare quelle intuizioni che, a ragion veduta, ne fanno il padre nobile di quella disciplina oggi conosciuta come economia politica. Negli ultimi anni si ritira a vita privata nel castello di Oates, nell'Essex, ospite di una sua amica, dove muore nel 1704, sepolto con tutti gli onori, e gli viene anche edificata in suo onore ovviamente, una statua fuori dalla Royal Academy of Arts a Londra.

0: Come si è detto, Locke inizia a scrivere il suo saggio sull'intelletto umano durante il periodo francese degli anni 70 del 1600. Ma la sua riflessione filosofica, critica e autonoma non nasce lì. Nasce da un confronto serrato con la realtà politica e religiosa conflittuale in cui è immerso, con la sua esperienza, sin da bambino. Locke decide di scrivere un saggio sull'intelletto umano perché vede che solo analizzando nella sua portata e nei suoi limiti questo strumento di conoscenza, ma anche di convivenza, è possibile capire quali fra i problemi più rilevanti per l'umanità, quelli politici e religiosi, prima di tutto, fossero risolvibili razionalmente e quali no. Per lui non erano state certamente sufficienti le soluzioni di chi, come Cartesio, aveva sostenuto che bastava adottare un metodo certo e ben fondato per far funzionare bene l'intelletto e quindi la società, sulla base della convinzione che la ragione avesse dentro di sé un potere assoluto e autonomo di risoluzione dei problemi e di imposizione delle proprie soluzioni. Locke diceva che era la realtà vissuta da tutti a dire che questa soluzione non poteva andare bene, perché la ragione non aveva e non dimostrava di avere questo potere. Bisognava quindi analizzare i limiti dello strumento della ragione, ovvero sia i limiti dell'intelletto umano, per capire conseguentemente i limiti di quel potere della ragione non più considerato assoluto. Per analizzare l'intelletto bisognava allora analizzare ciò di cui l'intelletto è fatto, le sue idee, insomma. E durante questa analisi Locke si fa critico veemente di tutta una tradizione di pensiero che, a partire da Platone, vede nell'animo umano la presenza di idee innate, non derivanti, cioè dall'esperienza. Per lui invece ogni cosa che ritroviamo nella nostra mente viene e nata dall'esperienza e non esistono idee la cui conoscenza non sia nata nell'esperienza stessa. Questa tesi non è una innovazione di Locke. Ciò che lui sostiene invece di davvero nuovo è che non possa proprio esistere qualche idea della mente che, per principio, possa evitare un possibile controllo dell'esperienza. L'intelletto, cioè, non è autonomo rispetto all'esperienza, che anzi, fornendogli continue occasioni di verifica, lo potenzia nella sua capacità di elaborare idee. Questo non significa sminuire il potere dell'intelletto di pensare, più semplicemente lo lega all'ambiente in cui è inserito, rispetto al quale deve mantenersi costantemente aperto per ottenere altrettanti modi di verifica delle proprie idee. In tal modo Locke responsabilizza il singolo individuo pensante che è chiamato, cioè costantemente, a elaborare autonomamente ciò che l'esperienza gli insegna, senza che nulla possa, per principio, sottrarsi a tale verifica. Una affermazione dall'evidente valore politico. Locke inoltre distingue alcune conoscenze che possono raggiungere il grado di certezza. Ad esempio, il fatto che noi conosciamo le cose fuori di noi solo grazie alle sensazioni che abbiamo di quelle cose. Il tavolo che ho davanti a me adesso, io lo conosco perché lo vedo, da quelle altre che invece sono solo probabili, perché esposte sempre alla prova, appunto, dell'esperienza. Oppure distingue ancora conoscenze per fiducia, nel fatto che noi non abbiamo ragioni di dubitare che chi le sostiene e ce le condivide voglia ingannarci. E distingue ancora conoscenze opinabili, il cui grado di certezza, lo dice già il nome, è davvero minimo. Su questo punto sentiamo, appunto, l'autorevole parere della professoressa Simonutti. Nell'epistola al lettore che funge da prefazione al suo saggio sull'intelletto umano, Locke descrive un episodio che, dato quanto abbiamo detto in precedenza sulla situazione inglese fra 6 e 700, doveva essere molto comune. Essendosi cinque o sei amici miei riuniti nella mia stanza a discutere di argomenti molto diversi dal presente soggetto, ben presto ci trovammo in un vicolo cieco e dopo aver fatto alquanti sforzi senza con ciò progredire verso la soluzione, a me venne il sospetto che avessimo adottato un procedimento errato e che prima di applicarci a ricerche di quel genere, fosse necessario esaminare le nostre facoltà e vedere con quali oggetti il nostro intelletto fosse atto a trattare e con quali invece non lo fosse. Quali sono gli esiti delle sue ricerche in merito alla natura delle idee umane e al percorso epistemologico di formazione della conoscenza?
1: Anche questa la ringrazio, è una bella domanda. Tra l'altro mi offre l'opportunità di raccontare così una curiosità, insomma, di Locke, che noi pensiamo sempre come un personaggio molto così, forse imponente, eccetera. In realtà era una persona, secondo me, molto prudente, molto cauta, però amava molto circondarsi di alcuni amici, come proprio descrive, e questo lui lo ha fatto più volte, non solo quando stava appunto a Oxford o comunque presso il conte di Shrewsbury, ma anche per esempio durante il suo viaggio, lui ha passato quasi 3 anni, 2 anni e mezzo, quasi 3 anni in Francia. Anche in questo caso, soprattutto a Parigi, aveva trascorso diversi mesi a Parigi, aveva radunato attorno a sé alcuni amici per discutere e addirittura aveva scritto poi delle regole di questo dry club, delle regole di buon comportamento nella discussione collettiva. E anche quando era in Olanda, di nuovo, aveva ricreato questa piccola comunità perché era importante lo scambio di idee, di libri, di informazioni. E lei mi chiedeva appunto nella costruzione. Sì, è vero, Locke dedica molta riflessione, soprattutto nel saggio sull'intelletto umano, al tema dell'errore, al tema della buona comprensione, come fare a non cadere in idee ingannevoli, in percorsi ingannevoli. E questo effettivamente lo spinge a cercare un metodo che è quello appunto della costruzione della conoscenza a partire dall'esperienza. L'esperienza crea un bagaglio di informazioni che vengono poi ovviamente strutturate, elaborate dall'intelligenza, dall'intelletto umano e quindi creano poi la conoscenza. Quindi la conoscenza immediata, ma anche la memoria, anche un po' tutto l'apparato, diciamo, che fa parte appunto delle caratteristiche dell'essere umano. Ecco, quindi questo credo, ma mi azzardo così in questo nostro colloquio, così che ritengo molto anche appunto così amichevole. Penso che la sua esperienza di medico, non dimentichiamoci che Locke ha fatto studi di medicina, naturalmente come tutti i gentiluomini dell'epoca sapeva di greco, di latino, forse anche di arabo, conosceva, diciamo, tutta la classicità, però la sua specializzazione, semmai l'avesse portata a buon fine, ma lui ha fatto il medico. E quindi ha un approccio, diciamo, si interroga su come fare una diagnosi e come fare una cura, come fare produrre una, diciamo, poi la salvezza di questo corpo, no? Quindi ha un approccio, secondo me, abbastanza coerente anche quando parla delle cose più astratte, anche quando parla della resurrezione, anche quando parla, diciamo, ovviamente dei processi della conoscenza dell'essere umano. E questo secondo me è molto, molto interessante. Poi lui è stato uomo della Royal Society, quindi diciamo frequentava, era amico di Robert Boyle, illustrissimo chimico, e di questo entourage veramente di scienziati, ecco, di matematici. Quindi è una personalità che ha, prende. Questo è un po' il mio sentimento. Prende da molti ambiti quando costruisce il suo saggio sull'intelletto umano. Ecco, è un uomo che vive nel suo tempo, che dialoga col suo tempo. Non ci svela mai le sue fonti, ma questo va bene. Lui diceva: rispetto i letterati, tutti gli uomini di scienza, poi però io mi faccio le mie idee e le scrivo. Ecco.
0: La concezione dell'intelletto umano di Locke ha delle conseguenze anche su un altro punto rilevante. L'io, l'identità personale, a suo modo di vedere, non è qualcosa di sostanziale, di permanente ed eterno, l'anima come spiritello che alberga dentro di noi. Proprio perché non conosciamo nulla senza farne esperienza, anche la nostra identità personale dipende dalla nostra capacità di farne esperienza, quindi dalla nostra capacità di sentire dentro di noi che stiamo avendo delle sensazioni, o di oggetti esterni a noi o di nostri stati interni. Come ogni esperienza, anche quindi la nostra esperienza di essere noi stessi, quella che oggi noi chiameremmo coscienza, avviene nel tempo e in quanto tale passa, scorre. Così concepita, allora, perde la consistenza che avrebbe se la pensassimo come un'anima che sta dentro di noi come un nocciolo sta dentro la pesca. A parere di Locke, non è nulla di tutto ciò. La nostra coscienza diventa invece qualcosa il cui filo si può interrompere proprio perché scorre costantemente. Questa coscienza allora sarebbe un flusso di sensazioni presenti che si connettono attraverso la memoria a sensazioni passate e attraverso la preoccupazione, il concern in inglese, si connettono al futuro, a ciò che l'esperienza dell'ambiente ci potrebbe presentare. Siamo coscienti della nostra identità quando diventiamo capaci di sentirci dinamicamente, per così dire, cioè all'interno di questo scorrimento delle nostre sensazioni autosentite, vissute cioè in prima persona. È qualcosa allora che intuiamo, non che afferriamo per poi magari buttarlo come facciamo col nocciolo della pesca. È qualcosa che strutturalmente passa, sfugge e che quindi ha dei vuoti nella sua presenza. Vuoti che dobbiamo colmare noi con il lavoro del nostro intelletto critico. Le nostre idee, diceva Locke, muoiono prima di noi se non si rinnovano e rinfrescano. La nostra coscienza va costantemente rinnovata, è frutto di lavoro. Ogni uomo deve, mi si passi l'immagine, sforzarsi di essere la sua identità. Per questo è fondamentale l'educazione come lavoro su se stessi. Questa concezione di Locke è all'origine di tutta la tradizione di pensiero illuministica e liberale. Tutta la sua filosofia, come diceva un acuto interprete come il compianto Remo Bodei, tende a creare uomini propensi a ragionare e a criticare autonomamente. E uomini di tal genere non possono vivere in stati in cui il potere è affidato a un monarca o a una istituzione totalmente autoreferenziali e assoluti, e loro sono o sarebbero semplicemente dei sudditi. No, per Locke gli uomini pensanti che vivono in società insieme ad altri uomini sono innanzitutto e tutti quanti cittadini dotati di diritti e responsabilità verso la politica come opera collettiva e non come esclusiva di un sovrano autoreferenziale. La libertà di espressione delle proprie idee innanzitutto. E il diritto alla proprietà, che è sempre frutto del lavoro, come frutto del lavoro intellettuale di noi su noi stessi, la nostra stessa coscienza, Sono diritti che non si possono cedere a nessuno in nessun patto associativo. Ogni cittadino è responsabile di fronte a sé e di fronte allo Stato in cui vive dei suoi doveri di uomo e di cittadino. Queste sono le basi del pensiero politico di Locke, che ne abbiamo parlato in precedenza, e assieme la molla e l'obiettivo del suo pensiero teorico. Non avrebbe mai impostato una critica dell'intelletto umano se non lo avesse visto in ultima analisi come lo strumento essenziale per la convivenza politica e pacifica degli esseri umani universalmente capaci di pensare. Per approfondire queste sfumature della visione politica di Locke, poniamo due domande alla professoressa Simonutti. In che maniera Locke declina i concetti hobbesiani di stato di natura e di stato civile, political society, e come vi inquadra i temi della differenza fra diritto di proprietà e sovranità, del lavoro e del denaro?
1: Grazie per questa difficile domanda. In effetti, appunto, era un uomo che era molto, appunto, educato diciamo, all'interno della tradizione, pur essendo repubblicano probabilmente, perché appunto era nell'entourage poi del conte di Shrewsbury con tutti i complotti dell'epoca, ma insomma, però era comunque dentro il mondo anglicano, quindi dentro un establishment che per esempio è convinto anche il mondo latitudinario, il mondo di quelli diciamo del clero, comunque dei dotti. Più aperti, era comunque legato al tema dell'obbedienza allo Stato, quindi all'organizzazione statale, alle leggi. Ecco, quindi è chiaro che Locke sta dentro questo contesto, però certamente secondo me non è sicuramente un hobbesiano come a volte si usa dire, perché per lui non è tanto importante diciamo, il dominio sulla proprietà su qualche cosa, ma quanto quello di avere diritto a qualche cosa, cioè l'uomo nasce libero, nasce capace di organizzarsi, fa il patto naturalmente sociale per vivere in pace, per avere protezione, per avere garanzia di questi valori fondamentali, appunto come la proprietà e anche la possibilità del lavoro. Ma la differenza proprio la metterei così. Il suo punto di vista è di costruire una società atta a fare qualche cosa piuttosto che a dominare su qualche cosa. E questo sia per quanto riguarda la proprietà, sia per quanto riguarda il lavoro. Prima si parlava dei poveri, no? Che c'era stata questa letteratura per indurre il governo a costringere i poveri a lavorare, quindi anche a sfruttare, eccetera. E Locke dice proprio in un librettino, insomma, in alcune pagine, dice: no, ma co cosa facciamo di questi poveri? Non possiamo costringerli, dobbiamo aiutarli certamente a poter lavorare per poter vivere, per poter avere la proprietà, per poter naturalmente raggiungere uno status. Quindi l'atteggiamento è, diciamo, quasi con una valutazione etica dei problemi politici. Ecco, ora poi naturalmente è un uomo assolutamente dotto e complicato, però anche per esempio lui, diciamo, per quanto riguarda la circolazione del denaro, lui scrive due, anzi, li voglio citare. Degli importanti scritti che vennero tradotti in italiano, tra l'altro, guardi, c'ho qui nel 1760, 51-60, insomma, in questi, quindi nel 1700 c'era una traduzione, tra l'altro pubblicata a Firenze, dei ragionamenti Sopra la moneta, l'interesse del denaro, le finanze e il commercio. Sono tutti scritti appunto da John Locke, che si interrogava su questo insieme a colleghi matematici come William Petty e altri che scrivevano proprio di economia, proprio perché c'era il bisogno di capire come riorganizzare una società che aveva avuto la grande, per esempio, il grande fuoco a Londra, il 1665, grandi epidemie distruttive. E quindi cominciano a fare, cioè, in qualche modo scientifico, delle analisi di queste condizioni per trovare delle risposte. Tra l'altro Locke aveva anche degli incarichi, magari più avanti negli anni, diciamo con degli incarichi economico-politici, con diciamo le commissioni per il commercio, sia con il mondo inglese sia con le colonie. Quindi era un uomo che appunto aveva attenzione a questi aspetti. Spero di aver risposto, non lo so.
0: Nell'architettura costituzionale del potere, secondo Locke, il potere, diciamo così, centrale, cioè quello di fare le leggi, nasce immediatamente limitato, in senso orizzontale, dalla compresenza di quelli esecutivo e federativo, in senso verticale, poiché subordinato al potere costituente della società da cui è stato istituito e da cui può essere destituito o mutato in base a una constatazione di mancata coerenza con la fiducia ripostagli. Può spiegarci in breve quello che Locke auspica sia un buon funzionamento dei poteri in una società sana?
1: Beh, diciamo, questo è un grande tema che va un po' al cuore non solo degli scritti lockiani più politico-religiosi, più politico-teologici, ma anche del mondo inglese della seconda metà del Seicento. Come dicevo prima, c'è stato questo grande sconvolgimento dato dall'omicidio, dall'assassinio, o comunque no, dall'assassinio, è stato giustiziato, diciamo, il re Carlo I, e quindi questo. Però, diciamo, c'è un grande interrogativo non solo sulla figura del re, ma anche su quanto legittimo sia il potere sovrano illimitato. E questo ci aiuta ancora una volta la Francia, perché di nuovo i collegamenti, no, tra il mondo francese, le guerre di religione e il mondo inglese era significativo. Ecco, questi, diciamo, passare di qua e di là della Manica, soprattutto per le idee, era, per le grandi idee, era usuale, ecco, non c'erano confini in questo senso. Per esempio, un grande trattato sulla, diciamo, sulla legittimità di giustiziare o di ammazzare, di uccidere un tiranno, Vindicia contra tiranno, su un famoso libro pubblicato negli anni 70 del 500. E tra la Francia e la Svizzera, insomma, in queste anche pubblicazioni un poco clandestine, eccetera, che era nella biblioteca di Locke. Lui aveva una copia di questo. Cioè, c'era un'interrogazione, un interrogarsi su come costruire una società, appunto, che sia garante delle cose principali, ossia la proprietà, la vita, la possibilità di credere nella propria religione, la possibilità di commerciare, la possibilità di una vita, diciamo, in qualche modo dignitosa. Questi sono un po', gli interrogativi che sono nel secondo trattato, e infatti dice, insomma, non viene tutto così dall'alto o da una visione paternalistica. C'è qualche cosa che si costruisce con un patto tra persone che demandano la propria capacità organizzativa ai rappresentanti, ai cosiddetti magistrati, che mi garantiscono poi la pace interna, quindi libertà, vita, proprietà, eccetera, e la pace esterna, perché anche questo era un grosso problema, come difendersi appunto da guerre, eccetera. E questo è un aspetto. E poi naturalmente è un discorso che non solo troviamo nel secondo trattato, ma anche nella lettera sulla tolleranza, dove ben consapevole che la religione può essere un deterrente per guerre interne o anche per guerre, non solo guerre civili, ma anche guerre, diciamo, esterne, anche questo è qualcosa che va regolato. Quindi, e in questo regolamento c'è un famoso paragrafo del trattato del secondo trattato in cui davanti a delle condizioni di estrema tirannia, di rottura del patto da parte del tiranno, c'è il diritto di fare qualcosa, di reagire come singolo, come popolo, come comunità che è tradita, diciamo, dal patto che è stato firmato, diciamo, con i propri magistrati o con il proprio re o con i propri rappresentanti. Quindi, certamente, è un uomo che si interroga molto, legge molto, perché non solo nella sua biblioteca, poi, come sappiamo, nella biblioteca abbiamo tanti libri che non abbiamo mai letto e non leggeremo mai, però ha moltissimi appunti. Ecco, appunto, è un lettore attento e lo vediamo appunto, come dicevo, dai suoi appunti, ma non solo della pubblicistica inglese e anche olandese, ma anche dei libri di viaggio e delle curiosità riguardanti il vicino Oriente, il lontano Oriente e anche il mondo sudamericano, diciamo, ecco. Quindi era una persona che sicuramente ha dedicato la vita a questo, del resto non si è sposato e quindi anche questo probabilmente ha aiutato a concentrarsi sul lavoro.
0: C'è un ultimo punto da approfondire del grande Lascito Locchiano a noi posteri. Per lui il problema fondamentale degli esseri umani non è solo quello di trovare un'adeguata architettura politica che, ponendo fine alle guerre civili, consenta il fiorire e non l'appassire dei cittadini di quello Stato, ma anche quello di garantire una pacifica convivenza all'interno di quello stesso Stato a quelle particolari espressioni di idee umane che sono le fedi religiose. Per Locke bisognava mettere in atto un dispositivo assieme individuale e sociale per garantire che nessuna religione positiva e organizzata potesse imporre i propri valori religiosi sulle altre o tramite leggi dello Stato o tramite violenza fisica. A questo strumento di pacifica e feconda convivenza di più fedi in un medesimo stato, Locke dà il nome di tolleranza e gli dedica addirittura un saggio sotto forma di lettera, sul quale chiederemo per l'ultima volta l'aiuto della professoressa Simonutti perché ci spieghi quanto potente e attuale sia il messaggio contenuto in quelle righe. Nel 1685, dall'esilio in Olanda causato dalla situazione politica e religiosa inglese, Locke scrive quella lettera sulla tolleranza che, pubblicata 4 anni dopo, può essere vista come il coronamento del suo discorso politico. Io personalmente ritengo sia un testo che ha mantenuto anche oggi, nel 2024, un suo valore pressoché immutato. Puoi esporci in breve quali sono i concetti fondamentali di quest'opera e rispondere alla domanda se o se non questo testo ha ancora qualcosa da dirci oggi?
1: Grazie davvero per la bella domanda. In effetti uno si domanda come mai nel 1685, sì, è vero che è in Olanda, ma decide improvvisamente Locke di partire e andare a Kleve, nel Brandeburgo, quindi di oltrepassare il confine verso, diciamo, la Germania. Sconsigliato dai suoi amici che dicono: "No, oh, è pericoloso non andare, ma chissà con chi ti trovi là, ma insomma ti sei organizzato". Lui segretissimo non racconta nulla, non racconterà neanche dopo e parte con pochi libri, tra cui uno del suo amico Limbor, Philippus von Limbor, che era appunto, aveva dei capitoli sulla tolleranza, e passa un intero inverno tra il 1685-86 a Kleve e scrive la lettera sulla tolleranza. Ma dice, ma come mai è andato là? Ecco, non si sa, però Locke 20 anni prima, proprio 20 anni prima, aveva avuto un incarico di ambasciatore e come al seguito di un ambasciatore, scusi, come segretario. E quindi lui va a Clare, giusto appunto, proprio come attaché, senza nessun ruolo particolare, però visita questa città in cui ci sono delle cose molto particolari in seguito alla legislazione tedesca, cioè, che esistono delle chiese che sono adibite in modo che abbiano più entrate o che ogni entrata sia divisa e in questa chiesa potevano fare il loro proprio culto sia cattolici, sia calvinisti, sia luterani. Anche anabattisti in alcune zone, in alcune città del Brandeburgo. Quindi probabilmente, ma questo lo metto come appunto un aneddoto, vedere così, toccare con mano, se si può dire, questa realtà che può essere diversa da quella che usualmente vediamo, può avere poi motivato a ritornare in un posto così, diciamo così, aperto. Per scrivere la sua lettera sulla tolleranza. Che cosa contiene? Beh, diciamo, comincia subito dicendo che è un dialogo rivolto ad un amico con cui aveva discusso a lungo questi temi, appunto Philippus von Limborg, che per costruire una società pacifica, perché questo era, diciamo, uno dei temi. Il tema di tutto il 600 e anche nel 700 portante di tanta riflessione, come costruire una società in pace sia internamente che esternamente. Internamente come? Con tutti i conflitti religiosi che lui stesso ha visto, con i dissidenti, i sociniani, gli anabattisti, il mondo arabo, islamico. Perché anche questo, il mondo ebraico, che erano delle realtà presenti nella società olandese sicuramente, ma anche inglese. Ecco, quello è quello di costituire, di organizzare la Chiesa, le Chiese, la Chiesa e lo Stato in modo indipendente, rispettivamente, che si rispettasse reciprocamente nelle leggi, ovviamente. Condivise e dello Stato. E lui diceva: senza perseguire chi ha dei culti diversi da quello, diciamo, stabilito per legge in una data società, quindi per esempio la società inglese, il mondo anglicano, ma che permetteva a ognuno, nei limiti appunto delle regole civili, quindi delle leggi dello Stato, di esprimere pubblicamente il proprio credo, quindi non solo nel proprio cuore, come lo stesso Hobbes dice: no, non c'è nessun problema. Uno nel suo cuore, nel foro interno, può credere quello che vuole. L'importante è che esternamente ubbidisca alla Chiesa e allo Stato. No, Locke dice: no, un momento, non solo internamente, ma io posso anche fare. Diciamo, esprimere il mio culto pubblicamente secondo certe regole. E infatti ci sono dei passi bellissimi, tutt'oggi fondamentali, perché per esempio lui dice: non è importante, io posso benissimo, noi possiamo benissimo andare il venerdì nella moschea. Diciamo, avere il culto insieme al mondo islamico. Possiamo andare il sabato, benissimo, a esprimere il nostro culto insieme, al mondo, nel tempio ebraico. E possiamo benissimo andare la domenica nella chiesa cristiana. Quello che è importante è che tutte queste persone siano dei cittadini rispettosi delle regole, diciamo, della convivenza stabilita per patto. E quindi questo è secondo me, estremamente interessante, sia appunto dal punto di vista dell'apertura, politica e organizzativa.

ma anche quelle extra cristiane, che hanno uguali diritti e che devono poter manifestare il proprio culto, però certamente dentro certe regole. E Locke è molto attento. Un'altra cosa, magari così, quasi non è aneddotica, ma insomma è una curiosità. Nel mondo inglese degli anni 50, 60 e poi 80, Locke è a Oxford tra il 60 e l'80, ecco, c'era veramente un'attenzione per il mondo extra europeo. Non solo per il lontano Oriente, ma anche per il vicino Oriente. E per esempio l'arcivescovo Laud aveva chiesto che alla compagnia del Levante, che ogni volta che faceva un viaggio, ovviamente per scambi economici, dovesse portare documenti, oggetti, libri, manoscritti dal mondo arabo. Inteso nel senso più largo, persiano, arabo, persiano, ottomano, eccetera. Quindi a Oxford, ma in Inghilterra, comunque a Oxford, è arrivata una mole enorme di questi materiali manoscritti proprio negli anni tra il 40 e il 60, 70 del 1600. E questo ha contato per i dotti di Oxford, che poi era un quadrilatero piccolissimo dei tanti college che erano, insomma, a portata di 50 passi l'uno, insomma, quindi ecco, anche questo probabilmente ha aiutato i pensatori dell'epoca a interrogarsi su mondi grandi, su un mondo grande, e quindi credo che Locke questa attenzione l'avesse sempre avuta, perché aveva fatto questo viaggio in Inghilterra e in Francia, scusi, in Francia, per tutta la Francia, aveva girato da Calais giù a Montpellier, tornando indietro per Bordeaux 2 volte, quindi si era interrogato, aveva visto cose diverse, aveva visto una natura diversa, perché che cosa coltivavano a Montpellier? Le olive, frutti diversi, cioè era un. Aveva, e quindi era uno che amava interrogarsi, io credo, insomma, e non darsi risposte scontate. Questo forse si può dire.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Io quando entro in palcoscenico è come una forma medianica, cioè si acquista una dimensione, non si è nello stato normale. Io tante volte, per esempio, ho avuto la sensazione, mentre allungo una mano, di sentire qualcosa che esce dai polpastrelli, delle dita, come un fluido, un qualche cosa che va. E io capisco molto il pubblico, lo sento, quando si fa quel silenzio assoluto. Ed ho l'impressione come se tutto il pubblico fosse piegato sulle mie spalle.
2: Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Il sommario di questa settimana. I logionisti. Vita, morte e miracoli del logionista in sede e in trasferta. Ma cos'è questa crisi? Se lo chiedono Mirella Freni, Magda Olivero, Lucia Valentini Terrani. Massimo Bogianchino. Breve storia del teatro lirico, dalla corte al privato allo Stato. L'elevazione dello spirito, ovvero Fiorenza Cossotto. L'importanza del cuore, ovvero Maria Caniglia. Il regista in angustie, Mario Missiroli. Enrico Iob, breve storia della scenografia, dal cartone alla regia. Come Kathy Berberian non rompe col passato vivendo nel presente e cantandolo tutto. Del monaco a cavallo, nel quale si dimostra che non è eccezionale una lunga carriera, ma è eccezionale l'importanza della provincia. Giorgio Gaslini, ovvero i costi della povertà, dove si impara che per guadagnare spazio è anche utile rinunciare agli elefanti. Un programma di Franco Quadri, regia di Chiara Serino, presenta Veglio Baldassarre.
3: Opera lirica anno zero. Zero in compositori, zero in cantanti. E per tradizione si parla di un pubblico mummificato. Anni 70. È ancora tempo di melodramma?
4: Il melodramma era vivo, è vivo e sarà vivo anche domani, nel futuro.
3: Forse non tutti condividono l'entusiasmo del logionista della Scala che abbiamo appena ascoltato. Passiamo al di là della fossa dell'orchestra e sentiamo cosa ne pensano di questa crisi due cantanti famose. Mirella Freni, protagonista di Centinaia di Bohème, e Magda Olivero, una cantante drammatica di grande scuola.
1: Io ho sempre sentito parlare di crisi del teatro lirico fin da quando...

0: Leggendo anche i libri sulle storie del melodramma, già nell'Ottocento parlavano di crisi e vedo che nonostante queste previsioni il teatro continua a funzionare e va.
1: Da tanti anni che dicono che il melodramma è finito. E poi a un certo punto ci si accorge che invece non è finito.
2: E ora sentiamo il parere di una giovane cantante, Lucia Valentini Terrani, laureata dal concorso per una nuova voce rossiniana.
3: Qui parliamo sempre di Scala perché magari è il teatro che adesso qui è sempre quello più a portata di mano, così. Però insomma si vede di sovente il tutto esaurito. Questo cosa vuol dire? Non c'è un solo spettacolo, ci sono magari 10-12 repliche ed è sempre tutto esaurito, vuol dire che un interesse c'è.
2: Ma torniamo tra il pubblico, al club dei legionisti della Scala.
4: Ma non credo al futuro, per tante ragioni stanno cambiando troppe cose. Il melodramma sarà una delle ultime arti che avranno termine, ma avrà fine anche il melodramma. Perché le voci, gli artisti, i cantanti che non studiano a sufficienza e arrivano subito, gli aerei che vanno da un continente all'altro e che abbrevia la loro carriera, li fa ricchi ma abbrevia la loro carriera. Non mi interessa, finché hanno voce io li posso anche applaudire. E direi che è un modo cinico di amare il melodramma. A me piace così.
5: Vorrei fare una domanda alla signorina. Non crede nel melodramma come forma di spettacolo o non crede nel futuro del melodramma in quanto i musicisti non creeranno più dei melodrammi?
4: In entrambi i casi. È molto più semplice scrivere canzoni, rendono di più. E poi un'opera attualmente è anacronistica. Se non sbaglio, anche Becot, un autore francese, ha tentato di comporre un'opera simpatica, carina, ma estremamente... erano tante canzoni cucite una con l'altra. La forma dello spettacolo, boh, è tutto superato. Giustamente qualcuno ha detto che era un sogno. È vero. Finché ci saranno sogni, ci sarà spettacolo. Il sogno è l'ultimo a morire, diremo che la lirica, il melodramma, sarà l'ultimo a morire. Però il suo futuro, personalmente, non ci credo.
6: Se poni la fine del melodramma con la fine dei sogni, avverrà sempre, perché l'uomo non vive senza sogni.
4: Benissimo, ma se non sbaglio, tutto è orientato verso un qualche cosa che ha fine, anche a breve scadenza.
7: Ma io non sarei molto propenso a credere nella fine del melodramma, perché io ho già 45 anni e sono 31 anni che frequento la Scala. E a un certo punto mi ritenevo giovane. Adesso vado alla Scala e mi ritengo un po' un Matusa, perché c'è gente che mi chiede di recite avvenute 20 anni fa con la Callas, con Di Stefano, che loro, alle quali loro non hanno potuto assistere. Oggi vado alla Scala e vedo gente di 20 anni che si appassiona come mi appassionavo io 20 anni fa. E questo per me è il migliore auspicio per credere che il teatro lirico non stia assolutamente morendo, anche se le voci, non so se poi quelle di una volta fossero migliori di quelle di adesso, perché tutto quello che appartiene alla nostra gioventù è sempre più bello di quello che appartiene al momento attuale, c'è sempre un fascino superiore. Però di voci ce ne sono, studieranno magari un po' meno di una volta perché sono presi dal jet, non hanno più il tempo di studiare sul transatlantico come facevano una volta, quando occorreva una settimana andare in America e durante questi 6 giorni i cantanti vocalizzavano e non cantavano. Oggi cantano un giorno a Torino, un giorno a Roma, un giorno a New York, un giorno a Tokyo. Pazienza, vuol dire che subentreranno altri cantanti che prenderanno il posto di quelli sfiatanti.
8: Io dico questo, che il melodramma non muore, perché io non mi fermo solo alla Scala. Io vado a Roma, vado a Genova, vado a Torino, vado a Napoli, vado all'Arena di Verona. I teatri sono sempre pieni. Perché questo? Perché il melodramma, torniamo a ripetere, che è sempre vivo. E devo dire questo, noi parliamo di tutti, però non parliamo del capostipite dei melodrammisti, Claudio Monteverdi, che ha composto l'opera L'Incoronazione di Pompea.
2: Allora, che senso ha oggi il melodramma nella nostra società? Una delle personalità meglio titolate a rispondere è Massimo Bogianchino, attualmente direttore artistico del Teatro alla Scala. e che negli anni precedenti, con la sua guida, ha risollevato le sorti del Teatro dell'Opera di Roma e poi del Festival di Spoleto, rinnovandone gli asfittici programmi. Sentiamo dunque il maestro Bogianchino.
9: In realtà non bisogna dimenticare che, sebbene forse un certo tipo di teatro musicale è esistito sempre, l'opera come tale è nata nel 1600 e quindi che l'umanità fino al 1600 era vissuta senza teatro d'opera. Così come possiamo senz'altro ammettere che l'opera oggi sta attraversando un periodo di crisi. Non c'è più una produzione che in certa misura possa, sia per quantità, vorrei dire soprattutto per quantità, paragonarsi a quella, per esempio, dell'Ottocento, anche del Settecento, del Seicento. E non c'è un pubblico pronto a appassionarsi, a seguire da presso la nuova produzione operistica. Quindi, non v'è dubbio, una certa crisi oggi esiste nel teatro lirico. Ma anche ammettendo per assurdo che questo genere sia destinato alla scomparsa, ci sono sempre oltre 3 secoli di patrimonio da salvaguardare. Quali sono i motivi della crisi? Il discorso ci porterebbe molto lontano. Io vorrei rilevarne uno formale. Non a caso il teatro d'opera, come dicevo prima, è nato nel 1600, cioè con la nascita del linguaggio armonico tonale, cioè con la possibilità di dare un connotato preciso ad un personaggio. Oggi che questa sintassi, questo linguaggio sembra aver esaurito le sue possibilità espressive, ne discende automaticamente anche un disagio del compositore nei confronti del genere. Detto questo, a me sembra che si possa sostenere che, per altre ragioni, il teatro lirico ha una sua singolare e forse inattesa attualità. Mi pare che, per fare un paragone, come al solito, con il teatro drammatico, la parola oggi anch'essa abbia perso i suoi connotati tradizionali e che non si stenti a trovare sul palcoscenico del teatro drammatico un equilibrio, una felicità fra parola, gesto, avvenimento teatrale, quindi, mentre la musica ha altre ragioni e questo mondo irrazionale, ma che in realtà ha delle motivazioni ben precise, sembra forse più destinato ad avere una sua vita di quanto non lo si sospettasse qualche decennio fa. C'è, se vogliamo, anche la nostalgia per un mondo perduto, forse perduto, tanto vero che si parla sempre dell'opera come di un moribondo, ma il pubblico esiste, anzi aumenta, e quello che è più significativo, esiste anche un pubblico di giovani in aumento.
2: Anche sull'affluenza dei giovani alla lirica è il caso di ascoltare il parere di qualche cantante. Ecco qui Fiorenza Cossotto, da molti anni mezzo soprano numero uno in Italia, protagonista in questa stagione alla Scala di una tempestosa Favorita e in questi giorni di una applauditissima Carmen. E con la Cossotto ancora Magda Olivero e Mirella Freni.
10: Io ho potuto notare nella mia breve carriera che solamente 10-15 anni fa il pubblico era formato quasi essenzialmente di persone di mezza età o anziani abbonati. Invece adesso si vede moltissima gioventù, questo fa anche a noi cantanti, fa molto piacere, perché vuol dire che si accostano all'opera, apre le vie a questo spettacolo che da tempo è sempre esistito, ma si vede che in questa nuova forma, più moderna, più perfetta, piace anche ai giovani.

0: Noi non possiamo continuare a vivere su un pubblico di persone anziane, deve cambiare sempre. E perciò bisogna, il compito dell'artista, un dovere dell'artista, è quello di riuscire ad avvicinarsi sempre di più ai giovani, mano a mano, da poterli allevare. E infatti la mia grande gioia è che ho una schiera, ma veramente foltissima, di giovani, ragazzi proprio da 12 anni in su, che hanno preso amore al melodramma.
1: Ho visto gente che piange alla morte di Mimì, i giovani, i vecchi, anche i bambini ho visto.
2: Ma allora qual è il motivo di crisi di questo vecchio melodramma? La parola a un direttore d'orchestra, Claudio Abbado.
3: Io parlerei di una crisi dell'educazione musicale e di conseguenza del teatro lirico. Noi vediamo in questi anni, in questi ultimi anni, quanto il pubblico, soprattutto dei giovani, seguono il teatro lirico, e vediamo se per la Scala, per esempio, il teatro è esaurito, no? Quindi c'è un interesse del pubblico. Quello che invece manca proprio alla base, come dicevo prima, è l'educazione musicale. In Italia, in special modo, anche in Spagna, in altri paesi europei, manca questa educazione alla base, nelle scuole elementari, nelle scuole medie, per cui gli studenti escono, finiscono gli studi e non conoscono niente della musica, né della storia della musica, né sanno leggere la musica, né conoscono uno strumento, cosa che invece avviene, per esempio, a Vienna, a Londra, in Germania, dove tutti gli studenti hanno la possibilità di leggere le note come leggono la scrittura normale, e dove conoscono la storia della musica come conoscono la storia della pittura e la storia dell'arte in ugual modo, e poi hanno la possibilità di studiare uno strumento già da ragazzi prima dei 10 anni, per cui vengono poi fuori molti più talenti.
2: Mirella Freni.
1: Quando si va fuori all'estero, io che giro molto, credo che anche lei andrà in giro, se lei parla di Verdi, di Puccini, di Rossini, Donizetti, La Scala, conoscono tutti, ma se parla di altre cose dell'Italia non è che conoscono tanto.
4: A me piace innanzitutto tutta la musica, perché a un certo punto ho fatto la scelta del melodramma a preferenza delle altre forme di musica, perché mi ha dato una completezza, perché io, oltre naturalmente a seguire il melodramma come musica, ho fatto anche del turismo, sono andato in giro, ho visitato mezza Europa proprio grazie al melodramma, seguendo il melodramma. Ma parlo di quando avevo 20 anni, 18-20 anni, si pigliava il treno, non si mangiava, non si dormiva, si facevano dei viaggi lunghissimi. Cioè, mi ricordo ad esempio, questo è un aneddoto, sono andato a Parigi a sentire la Callas in Norma, non l'avevo mai vista in Norma, e sono arrivato e ho trovato il teatro completamente esaurito. Il problema di entrare era andare da Milano a Parigi, non poter entrare per me era una cosa impossibile, e ho fermato tutti, e ho fermato anche la Callas, e le ho fatto una fotografia, e lei mi ha guardato e mi ha detto: innanzitutto non amo essere fotografata, e poi devo lavorare, mi scusi. Io sono rimasto malissimo. Comunque dopo, naturalmente, ho tampinato l'autista e sono entrato lo stesso. Queste sono tutte piccole cose, ma ne sono successe mille aneddoti, mille cose belle. Naturalmente ho fatto amicizia con personaggi in America, in Inghilterra, in Francia. Veramente è anche un incontro internazionale tra appassionati, tra popoli, veramente, che, ecco, questa è una delle funzioni anche del melodramma. Noi abbiamo dei rapporti, nastri che ci scambiamo, lettere che ci scambiamo, telefonate, veramente con tutto il mondo, è una cosa molto bella questa.
2: Viaggia il pubblico, ma viaggiano anche le ugole d'oro. Fiorenza Cossotto.
5: Ritengo che la funzione dell'opera e della musica seria nel tempo attuale e anche nel tempo passato sia essenziale per unire un po' spiritualmente tutti i popoli, soprattutto in questo momento di particolari tensioni. Penso che senza la musica l'individuo non rimanga un po' arido e materialista. La musica eleva un po' lo spirito, effettivamente unisce tutti i popoli.
6: L'opera era lo spettacolo in Italia, direi l'unico tipo di spettacolo in un paese come il nostro, nel quale la tradizione di teatro drammatico è assai scarsa. Quindi, per concludere, mi sembra di dire che il teatro lirico ha ancora un suo significato oggi e ha anche nuovi significati oltre quelli che ho detto, perché si sono avvicinati al teatro lirico talenti non solamente musicali, ma anche, parlo dei responsabili del fatto scenico, che è importantissimo, perché quando il sipario si alza si ascolta la musica ma si vede anche una rappresentazione teatrale. Vi sono dei nuovi talenti provenienti dal teatro, dal cinema, da esperienze più diverse anche, che hanno scoperto il valore dell'opera lirica e che portano adesso un contributo assai vivace, critico, capace di riscoprire o di scoprire in opere che una certa tradizione ci aveva tramandato cristallizzata, così grosso modo, diciamo, nell'ambito di una routine impresariale unicamente affidata agli exploit dei grandi cantanti, hanno scoperto, dicevo, dei nuovi significati.
2: Ma di questo ci può parlare un regista di prosa con larga esperienza nel teatro lirico, Mario Missiroli.
7: Ci sono due tipi, in sostanza, di regia che degna di questo nome per quello che riguarda il teatro in musica. C'è un tipo di regia che si può chiamare regia, ma che è in fondo restaurativa, di restaurazione, non in senso politico, in senso proprio tecnico, o di conservazione del bene culturale, ed è la stragrande maggioranza delle regie nell'opera. C'è poi invece un'altra dimensione della regia nel campo della musica che investe più profondamente tutti i problemi di linguaggio del melodramma, e questa seconda specie di lavoro è stato fatto poco, sono casi isolati, anche perché il problema della regia nel campo dell'opera viene a cozzare contro un elemento praticamente insormontabile, cioè il tempo e i costi del melodramma, i costi delle masse sono tali per cui in effetti il tempo a disposizione non è quello di una regia, è quello di un allestimento. C'è poi un altro elemento che io non esito a sottolineare, anzi qualche cosa di più che sottolineare, ed è la preparazione di certe maestranze artistiche, e cioè troppo spesso succede di notare, soprattutto in Italia, che per esempio le masse corali, talvolta anche i singoli cantanti, non intendono collaborare e non possono spesso collaborare per una male intesa e tradizionale indisponibilità al lavoro della regia. Questo non lo dico per me, perché non posso io personalmente lamentarmi del comportamento delle masse corali, per esempio, con le quali ho lavorato, però sta di fatto che queste masse corali non sono state educate ideologicamente al lavoro che fanno, cioè stanno spesso in una condizione di disinteresse per il lavoro che fanno, o se vogliamo molto spesso di non capacità a risolverlo. Se si pensa alla infinità di indennità che il corista ha solo per mettersi dei baffi o per portare una spada o per non portarla, hanno delle indennità particolari. Dico, per esempio, questo è un malinteso senso sindacale malinteso, cioè le lotte da condurre sindacalmente non sono queste, a mio avviso, mentre invece spesso le lotte sindacali nel campo delle maestranze artistiche dei teatri d'opera è stata condotta in questi termini, col risultato di una diminuzione della resa artistica o di una inadeguatezza tecnica.
2: Da scenografo del teatro di prosa, Piero Zuffi è arrivato a lavorare soprattutto nella lirica, anche come regista. Chiediamo a lui i perché di questa inadeguatezza tecnica.
8: Mentre in un teatro di prosa gli attori cominciano le prove abbastanza tempo prima e si affidano totalmente al regista, nel teatro lirico i cantanti, soprattutto i grandi nomi, vengono pochi giorni prima dell'andata in scena, perché sono impegnati in altre recite, con altre recite. Questo è il cattivo costume del teatro lirico italiano, di chi permette questi cantanti strapagati di venire solo all'ultimo momento. Allora cosa fa il povero regista? Fa in palcoscenico, comincia un mese prima le prove, col coro, con le comparse, e poi alla fine, quando dovrebbe veramente raccontare la storia, la vicenda dell'azione, della favola o del libretto, si trova nell'impossibilità di farlo perché manca il protagonista. Allora in fretta, a volte come mi è capitato a me, per esempio ultimamente una regia che ho fatto, ho potuto fare la regia, dire all'attore solo: tu ti devi mettere qui, devi andare qua, di qua devi andare qua, perché eravamo all'antiprova generale. Io ho avuto il protagonista, il tenore, solo all'antigenerale. Ora, questo non è corretto. Noi siamo dei coordinatori fra ciò che è visivo e ciò che è musicale, dei coordinatori fra palcoscenico e la buca dell'orchestra, cioè è un rapporto che noi dobbiamo avere in collaborazione col direttore d'orchestra. E purtroppo negli ultimi tempi il regista ha lavorato troppo da solo, anche a scapito del risultato stesso. Non si è mai messo d'accordo con lo scenografo, pure arriva dopo, quando lo scenografo ha già concepito le scene, i costumi. Allora perciò sa, lavora su un fatto già creato da un altro, cioè non creano assieme. Quindi ecco perché io preferisco fare le regie delle mie messe in scena, perché penso che quando nasce una scena, nasce già con un preciso con dei precisi intenti di movimenti di massa, di interpretazione di attori, di racconto e di racconto di storie, di vicende.
2: Ci vuole una collaborazione tra regista e cantanti, ma anche e soprattutto tra regista e direttore d'orchestra. Rimbalziamo quindi la domanda al maestro Abbado. Qual è nella lirica il segreto di uno spettacolo valido?
3: Lo spettacolo valido per me è uno spettacolo che nasce intanto mesi, se non anni prima, dove l'incontro tra il direttore d'orchestra, il regista, lo scenografo, il costumista e magari anche alcuni dei principali cantanti, dove questi personaggi, queste persone si incontrano, parlano, cercano di formulare, ognuno porta le proprie idee. E naturalmente chi mette insieme queste persone è anche responsabile della riuscita di questo spettacolo. C'è un collegamento tra la musica e la scena, per me addirittura c'è un collegamento tra le luci e la musica. Per questo io cerco di seguire lo spettacolo fin dal primo giorno con il regista. Ed in questo devo dire che ho trovato sempre la più grande collaborazione, sia in Strehler, sia in Schenk, in Ponelle, come in tutti gli altri registi con cui ho lavorato. Non è mai il lavoro separato, insomma, il lavoro, la regia qui, la musica di là, no, questo per me non esiste.
2: Nella lirica, la regia ha cominciato a evidenziare dei risultati negli anni 50, con i grandi spettacoli di Visconti. Può essere interessante ascoltare il parere sul fenomeno della messa in scena di una grande cantante che già allora si era ritirata dal teatro, Maria Caniglia.
9: All'epoca nostra non esisteva il regista. Sì, c'era un regista, però era in accordo col direttore d'orchestra e con l'artista. Ci si univa tutti e tre e si interpretava questo personaggio.
2: Quindi lei sceglieva per esempio anche il costume, il trucco?
9: Sceglievamo tutto, poi il regista ci correggeva, diceva no, questo non è lo stile, questo si può fare, questo no. Però l'artista creava lei qualche cosa. Oggi vedo no, oggi arriva il regista, lo scenografo, il costumista e devono stare tutti in questo quadro e aggiornarsi a queste cose.
2: Ma dal dopoguerra a oggi non è stata la regia la sola novità. Anche i criteri di allestimento sono cambiati. Ce lo può testimoniare uno scenografo, Enrico Iob.
10: Credo che tutti ormai sappiano che la scenografia è dipinta da quella antica di San Quirico, di questi grandi scenografi del passato, e ultimo, devo dire, Benoit, e passò alla scenografia costruita. E questo fu, devo dire, il grande cambiamento che avvenne nell'opera lirica. Non so quanto veramente utile, veramente valido. Ogni cambiamento è comunque sempre utile. Però certamente l'opera lirica ha delle esigenze precise, cioè i cantanti devono cantare al proscenio, devono essere sempre presenti e guardare sempre il direttore d'orchestra, che naturalmente è una cosa che generalmente provoca delle difficoltà anche di regia. La scena costruita vuol dire che l'azione può svolgersi all'interno della scena. Generalmente, infatti, anticamente la scenografia era concepita come un fondale, con delle quinte naturalmente, con una profondità dove avvenivano delle azioni essenziali e poi l'azione vera e propria avveniva al proscenio. Quindi era praticamente un fondale dipinto, questo bastava per l'opera. E invece si è preteso da parte di registi come Visconti, come Strehler, come più recentemente Ronconi e tanti altri naturalmente, si è preteso che l'azione avvenisse anche in profondità, il che ha provocato la scena costruita. Questo è l'unico vero grande cambiamento della scenografia nell'opera lirica, altri purtroppo non ne conosco. Io penso che oggi si potrebbero fare delle cose straordinarie in questa direzione, adeguare alla nostra sensibilità attuale quello che è indubbiamente uno spettacolo abbastanza congelato, ma questo non si fa. C'è un pubblico particolare della lirica che desidera sempre e solamente rivedere le stesse cose, magari una volta vederle in blu, una volta vederle rosse, una volta vederle gialle, una volta vederle verdi, ma che comunque formalmente siano sempre le stesse.
11: Quindi probabilmente questa fossilizzazione è dovuta sostanzialmente ai gusti del pubblico?
10: Penso proprio di sì. Io so che, per esempio, non parliamo della Scala, dove forse è l'unico teatro dove qualche piccola cosa avviene, ma non so, che le posso dire, il Teatro Regio di Parma, certi teatri sono addirittura famosi per essere le tombe di qualsiasi innovazione.
2: Allora, per andare avanti è necessario rompere col passato. Katy Berberian, cantante regina della nuova musica, ha già operato questa rottura sul piano vocale.
5: Io non romperei col passato. Credo che ogni arte, anche se presente certi tipi di rottura, è sempre una continuazione, almeno spirituale. E non, per esempio, non direi, come diceva Boulez, abbasso le opere e mettiamo una bomba nelle sale d'opera. No, mi piace troppo. Però credo che non si possa oggi scrivere un'opera nello stesso senso che si faceva nell'epoca di Verdi o di Wagner. È troppo... troppo cretino di stare sul palcoscenico e dire, non so, quando il legimo tram, e non ha senso.
2: Torniamo a Maria Caniglia. Come formerebbe oggi una compagnia di canto per un'opera di Verdi?
12: Purtroppo non ci sono le voci oggi per cantare Verdi, perché per cantare Verdi ci vuole una scuola e oggi studiano poco. E la prova è che non ci sono voci, perché oggi lei mi provi a formare una compagnia verdiana, con chi la formerebbe? All'epoca mia ce n'erano 3 o 4 di compagnie verdiane, non ce n'era una sola.
2: E quali sarebbero le caratteristiche di questa compagnia, se oggi dovessimo formarla?
12: La stoffa, la qualità della voce, prima di tutto. E poi la scuola. Oggi c'è forse qualche bella voce, che canta con la gola, un po' di cervello, ma il cuore non c'è.
2: Di nuovo le voci del bel canto. Lucia Valentini Terrani.
13: Io cammino per la strada delle volte e penso come vivono davvero, io questo proprio lo penso, questo guardate, proprio un pensiero mio, di pazza, di sentimentalona. Io guardo la gente che cammina per strada e dico come fanno a vivere senza musica. Proprio la musica è un'arte che... è una forma di esternare, di dire, che ti dà, che ti ripaga, che ti aiuta talmente tanto, che ti apre il cuore, che ti fa essere sereno, che posso dire, insomma, per me è tutto.
2: Magda Olivero.
14: Io quando entro in palcoscenico è come una forma medianica,
0: cioè si acquista una dimensione, non si è nello stato normale. Io tante volte, per esempio, ho avuto la sensazione, mentre allungo una mano, di sentire qualcosa che esce dai polpastrelli, delle dita, come un fluido, un qualche cosa che va. E io capisco molto il pubblico, lo sento, quando si fa quel silenzio assoluto. Ed ho l'impressione come se tutto il pubblico fosse piegato sulle mie spalle, e io lo sento molto bene questo.
13: Il pubblico di oggi non ha bisogno di miti, di storie, di cose, ma di verità. Cioè, cosa vuol dire essere vera per me? Essere vera per me è cercare di essere me stessa fino in fondo, essere per gli altri, con gli altri essere il più se stessa possibile e portarsi nella scena così.
2: Recitar cantando. La formula è antica, ma i modi di applicarla sono misteriosi. Forse un artista con una lunga esperienza della prosa, come Job, può darcene una esemplificazione. Job, può spiegarci cosa vuol dire l'affermazione della Valentini Terrani, cioè cosa vuol dire essere veri in palcoscenico?
10: Che cosa vuol dire recitare, comunque? Secondo me ci sono dei casi, il famoso della Callas, che era profondamente musicale, e musicale proprio per la lirica, direi, perché la sua musicalità era proprio teatrale, e quindi i suoi toni, io devo dire da lei, da ragazzino, imparai a capire che cos'era l'opera lirica.
5: Tipi come la Callas non ce ne sono oggi. Persone che curano tutti i dettagli, che vanno in profondità, nella profondità del personaggio. Dico, non ci sono, ci saranno, staranno venendo su, ma un astro come la Callas oggi io non trovo.

0: risultati vocali come questo della Callas non nascono certo da improvvisazione. Circa la necessità di una buona tecnica può parlarci un celebre tenore, di scuola classica sì, ma ancora alla ribalta, Mario Del Monaco.
1: Io sono a cavallo delle due generazioni. Ho iniziato quando ancora c'era la cosiddetta vecchia tradizione del teatro, ossia con le scene di carta, con la ribalta. Oggi queste cose farebbero sorridere, però a vantaggio posso dire che avevamo una preparazione migliore, più, non ti voglio dire più seria, perché anche i giovani oggi si preparano seriamente, ma più graduale. Ecco, cominciavamo dalla provincia, non ci mettevano a repentaglio in un grande teatro, magari lo sbaraglio per poter in un'opera che ancora non era collaudata in provincia. I giovani appena usciti dal conservatorio dovrebbero fare molta provincia, poi dopo 3-4 anni andare nei grandi teatri, nei cosiddetti enti, e così si eviterebbero di fare degli errori madornali come recentemente è successo sia alla Scala che in altri teatri, dei giovani che pieni di qualità che sono caduti clamorosamente. Oh, questo non, adesso voglio ritornare.
0: Quindi non è la mancanza di scuole oggi, voglio dire.
1: Beh, in un certo senso è anche la mancanza di tecnica, sì. I grandi maestri del primo Novecento, padrone di una tecnica, di una tradizione, oggi non esistono più. A me molte volte mi domando, ma tu c'è una carriera di una longevità spaventosa, perché sono 34 anni che canto, ma e sono in perfetta forma.

0: mio avviso questo non è un fatto del tutto eccezionale. Io devo dire, in rapporto invece le carriere di oggi sono troppo corte. Perché? Sono troppo corte perché dopo 10-15 anni, anche meno delle volte, si bruciano. E non è soltanto lo sforzo vocalistico che fa crollare il cantante, è lo sforzo nervoso, perché è un conto cantare in provincia, è un altro conto affrontare i pubblici e la critica di grandi teatri.
1: Grandi teatri, grandi cantanti, uguale grandi costi. Sappiamo che il più grande teatro lirico, La Scala, ha un bilancio deficitario. Maestro Bongianchino, vogliamo parlare dei famosi costi dell'allestimento di un'opera?
2: I costi sono sempre stati ingenti. L'opera, si diceva nel 600, è uno spettacolo di principi, per principi. E difatti è uno spettacolo che è nato nell'ambito delle corti, che è stato sovvenzionato prima dai signori delle corti, poi dal mecenatismo delle classi aristocratiche. C'è stato un periodo in cui il profitto impresariale ha giocato un certo suo ruolo, ma meno vivace di quanto non si crede. Del resto, la storia degli impresari, da Handel fino a tutto l'Ottocento e forse anche oltre, è una storia di continui fallimenti. E oggi, in tutti i paesi, e quindi anche nel nostro, in maniera più o meno diretta, è lo Stato che contribuisce a colmare il divario fra prezzo politico e prezzo reale, perché anche un teatro esaurito, con un incasso il più alto che si possa immaginare, non copre che una minima parte delle spese. Non bisogna dimenticare che, per esempio, qui alla Scala noi abbiamo 750 dipendenti fissi che costano, che gli artisti anche sono essi stessi assai costosi. E quindi non c'è spettacolo che possa registrare un passivo. E del resto questo è vero anche per il teatro di prosa, che ha costi naturalmente molto minori, perché in un teatro di prosa ovviamente non ci sono i 110 professori d'orchestra, i 110 artisti del coro e gli 80 ballerini, vero? Più comparse, eccetera, eccetera. E anche il teatro di prosa, difatti, è sovvenzionato dallo Stato. Quindi mi sembra che il fatto che sia uno spettacolo deficitario, questo è un dato connaturato, diciamo, alla natura stessa del genere.
3: E come si può risolvere? Si può risolvere prima di tutto uscendo da questo tipo di programmazione, perché è costosissima. Le scene di opere tradizionali costano milioni, i cantanti costano milioni per sera. È vertiginoso vedere cosa costa un'opera in una rappresentazione una sera. Si tratta di cifre di milioni, milioni, milioni.
1: Chi parla di milioni è il compositore e pianista jazz Giorgio Gaslini. Cosa propone?
3: Perché non ritornare a un tipo di teatro povero musicale?
2: In genere il teatro povero è assai costoso.
3: Un tipo di teatro povero dove siano i giovani a cantare, dove non ci siano i divi, dove non ci siano gli elefanti in scena, dove non ci siano le scene di cartone a milioni alla volta, dove non ci siano i direttori divi, dove non ci siano le orchestre di 100 persone.
2: Tenga presente che in genere nei bilanci dei grandi enti lirici le spese per la produzione, per le produzioni specifiche, cioè artisti, allestimenti, registi, direttori d'orchestra e via di seguito, incidono per circa il 25% del bilancio. Quindi anche grosse economie in quel settore non farebbero che ridurre di poco il deficit degli enti lirici. Sì, si possono sempre fare delle economie, ma questi famosi sprechi sono un po' un luogo comune. Se vogliamo, esistono dei fenomeni un poco abnormi, che sono gli onorari altissimi che alcune stelle del firmamento operistico richiedono, ma non so se il grande chirurgo, il grande architetto, il grande attore o il grande calciatore prendono di meno.
3: Tutto si può fare invece con bravissimi professionisti, bravissimi giovani, bravissimi musicisti e bravissimi registi, scenografi, autori di testi, musicisti. Tutto questo si può fare perché esistono i giovani e i giovani possono lavorare con una dignità professionale, una dignità economica, ma senza approfittare del sistema come fanno come fa il sistema stesso.
4: Ma esistono gli spazi e il pubblico per questo nuovo modo di far lirica?
3: Gli spazi bisogna prenderseli, cioè le piazze, le fabbriche, le aule magne delle scuole, al limite un prato, al limite un camion, qualsiasi posto va bene, al limite si può affittare un teatro, si può fare qualsiasi cosa, un'arena, un circo equestre, non ha importanza, in qualsiasi posto si può fare.
1: Tutto si può fare, dice Gaslini, e partendo da questa affermazione riprenderemo il discorso la settimana prossima. La nostra carrellata sul melodramma si concluderà con una panoramica sull'opera contemporanea, sulle sue prospettive, incognite e soluzioni.
5: Avete ascoltato Il quadrato senza un lato. Ipotesi, incognite, soluzioni e fatti di teatro. Si ringraziano per il loro intervento il Club dei Logionisti del Teatro alla Scala, Magda Olivero, Mirella Freni, Lucia Valentini Terrani, Massimo Bogianchino, Fiorenza Cossotto, Claudio Abbado, Mario Missiroli, Piero Zuffi, Maria Caniglia, Enrico Iob, Kathy Berberian, Mario Del Monaco, Giorgio Gaslini. Interviste di Roberto Agostini, Paolo Aleotti, Veglio Baldassarre, Michelangelo Romano e Claudio Sestieri. Ha presentato Veglio Baldassarre, un programma di Franco Quadri. Regia di Chiara Serino.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Da Paola Guerci, benvenuti all'Ora delle Donne, uno sguardo al femminile nell'archivio di Radio Rai. Questa trasmissione nasce dall'idea di raccontare l'Italia con le voci delle donne che hanno contribuito con il loro sapere e con le loro azioni a costruire il nostro paese. In questa puntata farò un ritratto radiofonico inedito di Mina.
2: Un celebre regista americano insegna che se nella scena di un film c'è un fucile, bisogna che il fucile spari. Io dico, se in un programma radiofonico c'è Mina, bisogna che la mina esploda, giusto? E siccome nulla vieta alla ragazza che presenta di trasformarsi in ragazza che canta, canterò il cielo in una stanza. Permettete?

0: Quella che abbiamo ascoltato è una traccia tratta dalla trasmissione Gran Galà del 1960, ma raccontiamo qualcosa in più su Anna Maria Mazzini, conosciuta semplicemente come Mina. Nasce nel 1940 a Busto Arsizio e alcuni mesi dopo la sua nascita la famiglia si trasferisce a Cremona, città in cui la cantante risiede fino ai primi anni di carriera e che le guadagna il soprannome di Tigre di Cremona. La prima esibizione della grande cantante è datata 1958. Era una notte d'estate quando la famiglia Mazzini si trova, come ogni anno, per le vacanze a Forte dei Marmi. Gli amici di Mina la sfidano scherzosamente a salire sul palco della bussola di Marina di Pietrasanta. Lei accetta, si fa dare il microfono e si esibisce senza alcun imbarazzo. Il proprietario del locale, Sergio Bernardini, nelle sere successive dovrà frenarla dal salire continuamente sul palco per cantare. Il resto della gavetta è comune a quella di tanti altri artisti: serate nei locali, partecipazione in complessini vari, eccetera. E proprio in una delle tante serate, in un locale che Mina incontra David Matalon, discografico. Il produttore, intuite le grandi potenzialità della cantante, decide di arruolarla nella sua scuderia e le fa subito incidere 4 brani, 2 in inglese con lo pseudonimo di Baby Gate e 2 in italiano con il nome di Mina. Il debutto televisivo avviene con Il Musichiere. Nel 1960 partecipa in prima persona al Festival di Sanremo con il brano È Vero, ma arriva solo 8ª. Ci riprova l'anno seguente con Le Mille Bolle Blu, forte dei successi rappresentati da alcuni suoi singoli, ma le sue aspettative vanno deluse anche questa volta, con la conseguenza che promette a se stessa di non partecipare più alla gara canora. In compenso, nel 1960 la vede protagonista di Gran Galà, la popolare trasmissione radiofonica della RAI, condotta insieme a Johnny Dorelli. Ascoltiamola.
1: Signori, Mina! Lascia che anche oggi, Mina Diletta, io deponga sulla tua bianca mano, a nome di tutti gli ascoltatori, il delicato omaggio di un bacio.
2: Sempre più galante, John.
1: Sempre più bella, Mina.
2: Lascia perdere.
1: È ancora dimagrita.
2: Credi?
1: Ma come hai fatto a perdere tanti chili in così poco tempo?
2: È una questione di dieta, bisogna abolire i carboidrati.
1: E aboliamoli.
2: Occorre, insomma, calibrare la quantità giornaliera di calorie.
1: Fammi un menù base.
2: La quantità di menù è infinita, appunto perché è infinita la possibilità di sommare le percentuali in carboidrati dei vari alimenti.
1: Ma scusa una cosa, Se oggi io ti invito a pranzo, tu cosa ordini?
2: Dunque vediamo, 30 grammi di spaghetti al doppio burro e sugo, un filetto ai ferri, 2 etti di insalata condita con 2 cucchiai d'olio, un uovo sodo, mezza mela, caffè con saccarina, un bicchiere d'acqua minerale.
1: Ma scusa, a me l'uovo sodo non piace.
2: In questo caso, niente uovo sodo, 20 grammi di pasta all'olio prezzemolo, 2 bistecche ai ferri, niente insalata, una mela 1/4, 2 spicchi d'arancia, caffè con saccarina, 2 bicchieri d'acqua.
1: Ma la saccarina è proprio necessaria?
2: Niente saccarina, allora cambia tutto. Niente saccarina, 20 grammi di rigatoni, burro e pomodoro, 2 involtini in bianco, 1/2 bicchiere di vino, caffè con zucchero, niente frutta, niente acqua.
1: Ma che faccio, muoio di sete? No.
2: Allora, se vuoi acqua, 50 grammi di riso in bianco, 2 fette di roast beef, patate bollite senza sale, caffè con zucchero, 1/2 banana e 1 bicchiere d'acqua.
1: Ma le patate bollite le odio.
2: E in questo caso niente patate bollite, 50 grammi di rigatoni sconditi, 1 bicchiere di vino, pomodori, pepe e sale, 30 grammi di prosciutto, caffè con zucchero, 5 fragole, 2 bicchieri d'acqua.
1: Scusa, ma adesso non è per fare il pignolo, ma io il vino non lo bevo.
2: Va bene, allora niente vino, ascolta. Riso scondito, carote lessate con poco sale e niente olio, bistecca di cavallo, caffè con saccarina, niente frutta, 1 bicchiere d'acqua.
1: E io per dimagrire dovrei mangiare riso scondito, carote lesse, bistecca di cavallo, caffè con saccarina, niente frutta, 1 bicchiere d'acqua?
2: Certo.
1: Ma che sommato io, no, io preferisco diventare come Tino Boazzelli. Ma per favore cantaci una canzone arrosto con molto burro piccante.
2: Ma cosa stai dicendo?
1: Ah, scusate, mi è venuta una fame. Insomma, tu canta e io vado a farmi 2 carboidrati al prosciutto.

0: Signore e signori, benvenuti a Gran Gala. Sono sempre Mina, la ragazza che presenta, alla quale in questo momento il regista della trasmissione sta facendo gli occhiacci, perché ho già incominciato a correre. E vabbè, è vero. Anche se la cosa mi diverte moltissimo, devo confessare che quando sono qui faccio tutto il contrario di quanto stabilito in prova. Corro invece di scandire le parole per benino. Cambio un'intonazione, mentre in prova le intonazioni sono tutte a posto. Ma sentite, ditemi un po', ma voi ci tenete proprio tanto a queste intonazioni sempre vigilate, sempre corrette, come se uscissero ogni volta dal negozio della stiratrice o dalla bocca di Vittorio Gassman. Ma io dico che in fondo non ve ne importa niente. E che magari un'intonazione con una bella frittella addosso certe volte vi è anche più simpatica, no? Per favore, posso scrivere una lettera d'amore al sole di Roma? Prendete l'inverno. Ovunque vada, da Cremona a Bari, l'inverno è l'inverno, è inverno. Ma a Roma no. A Roma anche l'inverno diventa una specie di marziano a Roma.
1: Ma ascoltiamo alcune delle sue performance radiofoniche.
0: Signore e signori, benvenuti a Gran Gala. Sono Mina, la ragazza che presenta, alla quale, guarda un po', è accaduto proprio quello che non si aspettava. Mi sono presa la malattia della favola. Sì, ho il mal di gala. Dopo appena 3 settimane che apro per voi gli ideali saloni del nostro appuntamento, ecco che io, per prima, incomincio a sentirmi la cenerentola di una leggera fiaba tutta parole e musica. La sera del venerdì vedo i lumi della sala accendersi, le pareti dell'auditorio sparire e, portato da un pianoforte bianco, arrivare dal cielo un principe in nero che ha sempre tante cose musicali e colorate da raccontarmi. Come dite? Non è un principe, ma solo un direttore d'orchestra. Eh sì, mi avete svegliato, ma forse avete ragione voi. Signori, Marcello De Martino e la sua orchestra. Buonasera maestro,
2: Buonasera.
0: Cosa ci fa ascoltare questa sera?
2: Ma?
0: Beh, che è ma?
2: Ma guarda Mina, devo dire una cosa, io sono offeso.
0: Sì, di che?
2: Sono offeso perché ho sempre detto tante belle battute, ce l'ho messa tutta. Oggi apro il copione e non c'ho una battuta, niente.
0: Beh, allora che facciamo?
2: Io penso che o sei invidiosa tu che anch'io presentavo
0: no,
2: un
0: pochettino. No, non dire una cosa del genere, no, io non sono invidiosa.
2: Guarda, comunque te lo dico perché faccio una bella figura col mio inglese, perché è un titolo inglese.
0: Ah, benissimo.
2: Allora, guarda, la commedia My Fair Lady, faccio Get Me to Church on Time.
0: Grazie.

0: Ma queste famose cose di cui i poeti dicono che hanno un'anima, l'anima ce l'avranno sul serio? E se ce l'hanno, se anch'esse vivono, sognano e perfino bisticciano come bisticciamo e sogniamo noi, che cosa si diranno quando sono sole e nessuno le ascolta? Che cosa si dicono, per esempio, i tavolini dei caffè di Via Veneto quando il locale chiude e in un angolo del retrobottega giacciono confusi cenere di amori e di sigarette, frantumi di tazzine e di addii? Mi pare di sentirli da un angolo all'altro della sala. Pissi pissi bau bau, pissi pissi bau bau. Ma le parole pissi pissi bau bau, un altro pettegolezzo incomincia come per incanto. Nel pettegolezzo del giorno, ecco a voi i pettegoli dell'anno, Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello.
1: È in questo periodo che conosce e si innamora dell'attore Corrado Pani, dal quale avrà un bambino. La relazione con Pani è però osteggiata dall'opinione pubblica italiana, dato che l'attore è infatti già sposato. Nel 1963 nasce Massimiliano e Mina viene bandita dalla televisione di Stato. Un anno dopo, però, passata la bufera, rientra trionfalmente in televisione in una serie di spettacoli, tra cui La Fiera dei Sogni. Mina viene considerata la regina dei cosiddetti urlatori, ossia quel tipo di cantanti che negli anni 60 venivano così etichettati per via dello stile ribelle e sguaiato, ben diverso da quello pacato e confidenziale che aveva caratterizzato gli artisti della generazione precedente. Ma la personalità di Mina ha sempre saputo differenziarsi e spaziare a vari livelli. Basti pensare che solo qualche anno prima aveva inciso Il cielo in una stanza, la poetica canzone intimista di Gino Paoli. Ma ascoltiamo questa intervista tratta dal GR di Radio Rai, un'intervista a una Mina ancora minorenne.
2: Mettetevi nei miei panni e capirete la mia situazione. Ora, ditemi sinceramente, non è forse stato imbarazzante quando e se vi è stato chiesto? Parlatemi un po' di voi. Ah, dramma, un muro bianco davanti agli occhi. Da dove cominciare? Con cosa partire? Lo spunto. La cosa più semplice sarebbe partire dall'inizio. Ma quale inizio? Ogni giorno è un inizio. Intanto, quando ho cominciato, mi chiamavano Baby Gate e urlavo. Sì, urlavo. Anche perché, come adesso, del resto, per farsi sentire in questo mondo non c'è che un mezzo. Urlare. Urlare a voce piena, alta, isterica, folle, rauca, gracchiante, ma urlare. Tanto che poi urlare diventa una moda. Anzi, si viene a creare una vera e propria categoria. Gli urlatori. Urlate!

0: Ovunque canti, tanto per prendere in giro un po' anche se stessa, Mina si fa precedere da questo annuncio.
1: Tutta la giovane Italia è con Mina Mazzini.
0: I cronisti, che con domande impertinenti e un po' maligne cercano di mettere in imbarazzo la balda cantante cremonese, sfondano perciò una porta aperta. E i loro servizi, invece di far brillare la Mina in questo modo... E i loro servizi, dicevamo, finiscono per rendere più brillante, è proprio il caso di usare questo termine, questo aggettivo, quello che in definitiva è uno dei personaggi più singolari di questi ultimi anni.
2: Io così ho un carattere molto tranquillo, molto calmo, molto, direi, addirittura romantico, no? E quindi è completamente di contrasto col personaggio che ha voluto fare di me la stampa e il pubblico. Comunque io non disdegno questo personaggio perché, in fin dei conti, io devo molto, no? A Mina.
0: A questo cliché.
2: A questa Mina. Ma ti dico sinceramente che io non sono il personaggio Mina, sono tutt'altra persona.
0: Bene, lei ha detto romantica. E allora vediamo un poco. Romantica alla maniera di Rush, non alla maniera di Dallara.
2: Beh, forse più vicino a Dallara che a Russell.
0: Ah, sì?
2: Sì.
0: Come si esprime allora questo suo romanticismo, per esempio, nella vita privata?
2: Guardi, scrivo poesie così. Così, per scherzo proprio. E poi disegno, non dipingo, ma disegno sin da 5 anni fa, cosa che mi diverte moltissimo.
0: Le sue tonsille sono romantiche?
2: Le mie tonsille no, guardi. Sì, forse lo sono, perché certe volte non rispondono alle note altissime che devo fare. Comunque queste tonsille spero di avere il coraggio ben presto di... così, di tagliarle, no?
0: Come tagliarle?
2: Eh sì, perché soffro molto di gola e allora... quando la paura terribile dei ferri del chirurgo mi sarà passata, le taglierò, le toglierò.
0: E non teme di cambiare voce?
2: Ecco, e questa è una cosa che mi preoccupa molto, perché ho sentito un cantante che si è fatto fare un'operazione e ha perso 3 note in alto, no? Cosa che io non mi posso permettere, perché altrimenti la Mina si saluta, arrivederci.

0: Guardi, i cantanti urlatori spesso sono citati anche nelle inchieste circa la gioventù d'oggi. Per esempio, come il jazz alle volte è stato definito musica sessuale, musica erotica, così i cantanti urlatori sono stati chiamati in causa per definire quello che è il processo di corruzione della nostra gioventù odierna. Ora, lei vuole bene alla mamma?
1: Io da morire, voglio bene a mia madre, a mio padre, oddio, a mia madre, a mio padre, a mio fratello poi in maniera particolare. Quindi non credo che questi urlatori siano da identificarsi col fenomeno del teddyboismo. Credo anzi che gli urlatori sia un fenomeno che ha coinciso casualmente col teddyboismo e quindi hanno voluto...
0: Ma poi lei non è una vera urlatrice, sa? Noi lo sappiamo, perché lei canta molto bene, anche le canzoni lente. Okay. Noi vorremmo che lei si impegnasse, insomma, che cercasse dei paragoni.
1: Guardi, il pubblico non vuole che io mi impegni. Non vuole. Io ho provato a impegnarmi, ma il pubblico non mi capisce. Mi vuole urlatrice.
0: Quindi come vuole?
1: Mi vuole urlatrice. Quindi è inutile che tenti, neanche che tenti di impegnarmi, perché è inutile. Vogliono tentare la di luna.
0: A scuola era brava lei?
1: Beh, guardi, ero molto brava in inglese, nel resto così, sa, una così, no, che bigia, sai cosa vuol dire bigiare? Vuol dire marinare la scuola.
0: Sì, marinare la scuola.
1: E è stato un periodo bellissimo per me, comunque non ero molto brava.
0: Dicono che lei è ricca, no? Di famiglia.
1: Beh, ricca è relativo, è sempre
0: molto... Dicono, ma cosa viene a fare quella lì a guadagnare un sacco di soldi così?
1: Guardi, io... Posso dire una cosa, che quello che faccio lo faccio per passione e trovo che questo sia l'unica cosa che mi salva, perché veramente tanti mi danno dell'incosciente, tanti mi danno dell'irresponsabile. E io posso dire solo questo, che io non ho bisogno di guadagnare, quello che faccio lo faccio veramente per passione e quindi tutto quello che faccio dovete prenderlo completamente.
0: Lei lo sa che questa intervista viene ascoltata anche dal fisco?
1: Beh, questo cosa vuol dire?
0: Non so, così.
1: Guardi, io sono minorenne, ho un padre che risponde di me, dei miei guadagni e delle mie perdite. Sono molto di più le perdite che i guadagni per ora.
0: Dice?
1: Sì, perché guarda, quello che spendo è uno sproposito, non parliamone per favore.
0: Non parliamone?
1: No.
0: Lei deve scusare che non siamo stati così indiscreti. Però vediamo che lei ha risposto con sincerità a tutte le domande, nessuna esclusa.
1: Certo.
0: È fidanzata?
1: No.
0: Ne avevamo in serbo l'ultima, capisce?
1: Sono veramente sincera, non sono fidanzata. Non so se proprio ci tengo. Comunque, sono molto giovane.
0: Ad maiora. Sempre maggiori successi.
1: Grazie.
0: Visto che lei non è stata tanto brava a scuola, l'abbiamo spiegato. Ad maiora vuol dire in latino,
1: certo,
0: sempre
1: lo so.
0: Meglio. Lo sapevo.
1: Fino lì ci arrivo.

0: Nel 1965 una grave tragedia si abbatte sulla cantante. Muore il fratello Alfredo in un incidente stradale. La Tigre fatica a riprendersi dallo shock, ma come naturale prosegue al meglio il suo lavoro, tanto che nel 1968 festeggia i primi 10 anni di carriera, proprio in quel locale che l'aveva vista esibirsi per la prima volta, La Bussola, dove fra l'altro registra anche il suo primo album dal vivo, che per inciso è anche il primo album live mai realizzato da una cantante italiana. Nel 1974 presenta con Raffaella Carrà Mille Luci, sono le sue ultime apparizioni televisive. La sigla finale del programma è Non gioco più, e infatti Mina non solo abbandona la televisione, ma smette anche di fare concerti dal vivo. Fa eccezione nel 1978, quando appunto ritorna alla Bussola per i suoi 20 anni di carriera e registra il suo terzo e ultimo live. Da questa data Mina resta in contatto con il suo pubblico con un album all'anno, ma anche con articoli su riviste e trasmissioni radiofoniche. Facciamo un passo indietro e ascoltiamola in questa storica intervista di Alessandro Ciotti, datata 1959.
1: Abbiamo con noi Mina, ha fatto un inchino in questo momento. Mina è una ragazza molto compita. Molto compita nonostante che appartenga a questa generazione così un po' scatenatella, no?
2: Questa generazione scatenatella non è villana, oltre che scatenatella, se permette, signor Ciotti.
1: Ci dica qualche cosa sulla sua attività attuale.
2: Dunque, qui a Roma sono per Canzonissima e per fare un film che si intitola Urlatori alla sbarra, con Celentano, Sentieri, eccetera.
1: Tutti grandi, insomma, no?
2: Grandi urlatori, sì.
1: Ecco, fra i grandi urlatori qual è quello che le è più simpatico?
2: Che mi è più simpatico come urlatore o come uomo, come persona?
1: Cerchiamo di trovare una sintesi.
2: Ma io trovo che Celentano sia molto simpatico, così, un ragazzo carino.
1: Ecco, invece fra i cantanti tradizionali qual è quello che preferisci?
2: Italiani?
1: Naturalmente.
2: Arigliano, senz'altro.
1: Lo considera un tradizionale?
2: No, non è un urlatore. Basta.
1: Beh, ma invece io volevo proprio farle una domanda così sui cantanti vecchi, allora, diciamo.
2: Allora, lo iaccono come simpatia, perché è simpatico da morire proprio.
1: Ma lei sopravvive abbastanza bene, no, mi sembra?
2: Come, io sopravvivo abbastanza bene?
1: Simpatico da morire,
2: sì,
1: diciamo.
2: Sì, me la cavo.
1: Se lei pensa che questa formula delle terzine, degli urletti, eccetera, durerà oppure è destinata ad esaurirsi?
2: Dunque, questa domanda non me l'ha mai rivolta nessuno.
1: Appunto, perché se la rivolgiamo noi?
2: Dunque, no, non penso che ci sarà, spero, un equilibrio tra gli urlatori proprio spinti e i tradizionali troppo attaccati al genere vecchio.
1: A proposito, lei tra gli urlatori si considera spinta o no?
2: Ma io mi considero spinta e non spinta. Infatti ci sono dei dischi che sono molto spinti e dei dischi che sono affatto spinti.
1: Gli ultimi come sono?
2: Gli ultimi ne ho fatto uno abbastanza spinto, che è Tintarella di Luna, molto carino, e uno che non è spinto, è Whisky, molto carino anche quello.
1: E funziona lo stesso anche senza spingerle?
2: Sì, un po' meno però.
1: Il suo più grave difetto?
2: Il mio più grave, la pronuncia. Terribile.
1: No, ma io mi riferisco al carattere così.
2: Ah, il carattere? Non lo so, non sono io che devo dirlo.
1: E chi?
2: Non lo so, gli altri, io non posso dire i miei difetti, i miei pregi.
1: No, lo dico, uno solo, uno piccolo, lo dicono tutti.
2: Ma no, veramente non ci ho mai pensato, non so quale potrebbe essere.
1: Ma lei è un irresponsabile.
2: No, ecco, sì, sono un irresponsabile.
1: Beh, adesso le facciamo una domanda che però ci vuole invece una certa ponderatezza. Poniamo che lei possa trasmettere da una stazione televisiva o radiofonica X in collegamento con tutto il pubblico del mondo. Cioè cinesi, indiani, americani, italiani. Può cantare solo 3 canzoni. Quale canzone sceglie?
2: È una bella responsabilità. Dunque, allora facciamo. Uno è Tintarella di Luna. Uno è Whisky, gli ultimi due. E uno è un genere nuovo per me. Spero che piaccia al pubblico. È Lassame.
1: Che cosa pensa di Claudio Villa?
2: Quello che lui pensa di me.
1: Ne ha un'idea di che cosa sia quello che pensa lui?
2: Sì, molto precisa.
1: Senta, adesso a proposito di idee precise, vogliamo che lei saluti con una canzone precisa, cioè tra quelle eseguite più accuratamente da lei, gli ascoltatori di Telescopio. Quale canzone sceglie?
2: Sceglierò Whisky, senz'altro.

0: Mina ha condotto trasmissioni radiofoniche su Radio Rai, come ad esempio Incontri ravvicinati del mio tipo negli anni 60, oppure Mezzogiorno con Mina negli anni 90, ma ascoltiamo alcune delle sue performance radiofoniche.
1: Bene, bene, bene, eccoci qua ancora una volta insieme e come al solito tocca a me rompere il ghiaccio per prima, ma è un compito che mi è particolarmente gradito. Il lato musicale della vita è preso in esame nella rubrica dedicata agli impianti ad alta fedeltà, cioè tutti quegli apparati completi di amplificatori, casse, filodiffusori, sintonizzatori, senza disporre dei quali è impossibile parlare di ascolto senza bestemmiare. A dire il vero c'è anche tutta una scuola contraria, la quale sostiene che il vecchio giradischi, il cui mancato rinnovo della puntina lo rende perfettamente equivalente ad un aratro, conserva un certo fascino. Il fruscio ed il graffio o graffio, non si sa, graffio, continuo, prodotti dal satanico aggeggio, ricreerebbe come sottofondo alla musica il crepitio del fuoco nel camino e sarebbero quindi elementi ottimali in caso di un'audizione volutamente intimistica. Boh. Comunque, per favore, non provate con i miei dischi.
0: E ancora, ascoltiamola nel programma Mezzogiorno con Mina del 1997, in onda su Radio 2.
1: L'ultimo grido in fatto di regali sembra sia quello delle diavolerie elettroniche, tipo videotelefono, televisione tridimensionale e così via. A parte che si tratta di cosine non propriamente economiche, c'è sempre il rovescio della medaglia, ad esempio. Il videotelefono imporrà necessariamente un'aggiustatina al trucco prima di rispondere, oltre che un'accurata scelta dell'abito prima di chiamare. Che poi non è ben chiaro cosa sia corretto indossare in queste occasioni, secondo il Galateo. Dicono che ci si debba regolare a seconda dell'importanza della telefonata. Per certe chiamate ad alto livello sembra si debba indossare anche il cappello. Boh, ne riparliamo dopo, eh.
2: È folata di te, onda della catena, un mistero profondo, una piccola pena, tramontana.
1: Bene, bene, bene, eccoci di nuovo qui. Oggi vi trovo particolarmente eleganti. Non posso che considerarlo un omaggio da parte vostra per il nostro consueto appuntamento. Grazie. Da parte mia ricambio la vostra cortesia con una canzone di Jobim, La pioggia di marzo, canta Mina.
0: La vita di Mina ha rappresentato una vera e propria evoluzione nel costume italiano. È stata ed è la regina incontrastata della musica leggera. Con la sua voce dalle infinite possibilità ha interpretato migliaia di canzoni che hanno fatto la storia di questo paese. I numeri di Mina sono strabilianti. Oltre 150 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e più di 1400 brani interpretati. Mina è una cantante, conduttrice televisiva e radiofonica, produttrice discografica, insomma, una donna tra le più grandi cantanti italiane di tutti i tempi. Siamo giunti al termine di questa puntata dell'Ora delle Donne. Un saluto da Paola Guerci.

0: Con una generosa nevicata, il sestriere accoglie gli studenti inglesi venuti appunto a cercare la neve. Ma appena pronti i campi, il sole splende sulla conca meravigliosa. Le funivie sorvolano le salite, riservano giù dall'Altet e dal Sises l'ebbrezza acrobatica della discesa. In fila gli allievi. Il maestro spiega la tecnica dello slalom. Semplicissima. Questa ha già imparato. Sono un pedaggio, chiamiamolo così, quei capitomboli, per entrare nella festa della vertigine e della destrezza. Queste hanno deciso di distruggere i campi, mutarli in proiettili. Suzy de Mol, campionessa austriaca venuta al sestriere come maestra di pattinaggio, esibisce il suo diploma di laurea. Pieni voti!
1: I viaggi fino agli anni 20 erano considerati esclusivo appannaggio delle classi abbienti. Con il ventennio comincia a far capolino il concetto di villeggiatura, concepita come un sacrosanto diritto del lavoratore dopo un anno di fatiche.
2: Ferragosto sembra sia stato inventato apposta da un diabolico direttore generale delle ferrovie per collaudare i servizi, il personale e il materiale rotante. Sono milioni di villeggianti fortemente decisi a respirare l'aria balsamica dei boschi e quella salsoiodica della marina che si riversano sui vagoni ferroviari, pronti ad affrontare le prove più dure pur di attingere le mete prefisse. Ma anche quest'anno i ferrovieri italiani hanno brillantemente superato la terribile prova. Grazie ad essi, come ad ogni Ferragosto, le spiagge sono scomparse sotto la coltre compatta dei bagnanti tipo, costi quello che costi. E la città è rimasta vuota, silenziosa, quasi irreale. Anch'essa in un certo senso si gode tranquillamente il suo Ferragosto. E nel placido meriggio le strade acquistano una strana, sottile bellezza.
1: Il 2 agosto 1931, per volontà del ministro delle comunicazioni Costanzo Ciano, il cui figlio Galeazzo aveva sposato la figlia del duce, venne istituita ufficialmente la festività nazionale del Ferragosto, periodo di riposo e festeggiamenti, nato nel 18 d.C., in onore dell'imperatore Ottaviano Augusto.
3: Traguardo magico, dove i romani da cittadini si mutano in bagnanti. L'autostrada verso il Lido è lunga 27 km, moltiplicateli per tutti questi tragitti avrete una lunghezza da avvolgere il mondo. I romani sono generosi, due ruote bastano per un'intera famiglia. Il treno corre più rapido che l'impazienza dei viaggiatori. A Ferragosto le bagnanti sono ormai in forma per le più brillanti competizioni marine. A Ostia la piscina non è più un privilegio degli stilisti del nuoto e del tuffo. Firenze adotta altre soluzioni, chi proprio voglia provare sensazioni marine butti un pugno di sale in Arno. Basta poco, proporzionato alla quantità di liquido. In compenso lo stabilimento fa concorrenza alle migliori istituzioni del genere, semmai l'acqua si potrebbe portarla con le autocisterne.
1: Mussolini, fotografato in costume da bagno a Rimini, in riva al mare, fu l'ufficializzazione della nuova tendenza che nel dopoguerra diventò fenomeno di massa. Il turismo.

0: Il termalismo, grazie alla mutua, sin dagli anni 50 rappresentò l'Italia democristiana che si riuniva volentieri da Chianciano a Montecatini varando il concetto delle vacanze all'insegna della salute. Tipiche degli anni 70 sono invece le vacanze intelligenti che al tempo degli intellettuali di sinistra rappresentavano una nuova tendenza per l'erudizione delle masse. Viaggiare per imparare e usare il tempo libero per un rinnovato impegno sociale erano il nuovo mantra su cui Alberto Sordi realizzò una delle sue interpretazioni più divertenti.
1: Poi perché annoiare uno cambiato? Questa è quasi nuova, la 127 è la macchina più bella del mondo.
2: Sì, è bella, ma c'era stretta.
1: Sì. Quando l'avevo comprata ci andava bene.
2: Are, 20 anni fa pesavo pure 15 kg di meno.
1: Lo so. E che vuoi fare? Però Agu, sta tranquilla, che quando ritorniamo da ste vacanze intelligenti, con quello che mangiamo, anzi con quello che non mangiamo, ci arriva larga un'altra volta questa.
3: Bentornato papà, com'è andata? Vi siete divertiti? Avete fatto buon viaggio?
4: Amore di papà tuo, bene sai, proprio un bel viaggio abbiamo fatto io e mamma.
3: Bravi.

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Notizie sportive. Due medaglie di bronzo sono state conquistate oggi dagli italiani alle Olimpiadi di Monaco. Novella Caligaris si è piazzata terza nella finale di nuoto dei 400 misti, vinta dall'australiana Gail Neal. Anselmo Silvino è stato superato dal bulgaro Bikov e dal libanese Trabulsi nel sollevamento pesi, nella finale della categoria dei medi. Ha deluso nella sciabola individuale Michele Maffei. In finale, dopo essere stato in vantaggio di 3 vittorie, si è lasciato superare dal sovietico Sidiak, neocampione olimpionico della specialità.
1: Monaco, 31 agosto 1972. Per la prima volta nella storia delle Olimpiadi, un sovietico sale sul gradino più alto nella sciabola individuale. Inserita nei programmi dei giochi del 1908, la sciabola è stata quasi sempre appannaggio degli ungheresi. Il loro predominio è stato interrotto soltanto 2 volte, nel 1920 da Nedonadi e nel 1968 dal polacco Pawlowski. I magiari hanno conquistato in totale 10 medaglie d'oro, di cui 8 consecutive, 5 d'argento e 5 di bronzo. A Monaco, Michele Maffei, ad un passo dal successo, è crollato proprio negli ultimi incontri del girone finale.
2: Beh, io ero partito con 3 vittorie, pur non essendo in giornata eccezionale nell'individuale per la tensione, ho sempre subito molto la tensione delle gare individuali a livello olimpico. E con 3 vittorie ero quasi fra un passo dalla vittoria, perché vincendo Sidiak, che con 4 vittorie anche senza l'ultimo incontro avrei vinto. Sidiak, che mi ha aggredito, ha fatto una tattica giusta in quel momento, io cercavo di fare un'azione di difesa e con lui in quel momento non sarebbe stata, non si è dimostrata utile, e mi ha aggredito portando attacchi diretti, ho perso 5-1. Diciamo che c'è stato anche un po' di responsabilità come al solito del gruppo degli italiani intorno a noi, questa mania dell'atmosfera, della carica eccessiva, di fare i conti senza l'osta, cioè di cominciare a cantare vittoria prima di far finire le gare con tranquillità al proprio atleta. Quindi un pochino c'è anche la responsabilità di avermi condizionato psicologicamente, di avermi caricato eccessivamente e di essermi rilassato al momento più importante. Poi anche ingiustizie di giuria, per la medaglia parlo, perché con Marot io sarei andato in spareggio se lo avessi battuto l'ungherese nell'ultimo match, quindi potevo ancora vincere l'argento o l'oro. E con Kovac vinsi 5-3, ma avevo vinto 5-0, se mi davano la quinta stoccata comunque ero già argento al terzo incontro. Quindi ecco, una serie di delusioni che poi ho cercato di rifarmi e di vendicarmi nella gara squadra.

La supremazia degli ungheresi è schiacciante anche nella sciabola squadre. In 14 edizioni dei giochi hanno conquistato 9 medaglie d'oro, una d'argento e 2 di bronzo. L'Italia ha vinto 2 volte, nel 1920 e nel 24. Alle Olimpiadi di Tokyo nel 64 e di Città del Messico del 68 si è imposta invece l'Unione Sovietica. I russi sono favoriti anche a Monaco. Il successo di Sidiak e il terzo posto di Nazlimov nel torneo individuale costituiscono ottime credenziali per la terza vittoria consecutiva dello squadrone sovietico. È il 3 settembre. Italia e Unione Sovietica sono inserite nello stesso girone eliminatorio insieme con la Gran Bretagna. Nel primo incontro i sovietici battono 10-6 gli inglesi. Subito dopo scendono in pedana gli italiani. Mario Aldo Montano, Michele Maffei, Cesare Salvadori e Mario Tullio Montano sconfiggono 13-3 la Gran Bretagna. Gli inglesi sono eliminati.

0: terzo incontro e prima delusione per gli azzurri. L'Italia è sconfitta dall'Unione Sovietica. Ecco il racconto di Michele Maffei.
1: Sì, abbiamo fatto la prima sconfitta. C'è da ricordare che noi abbiamo avuto nella squadra di Monaco un grande campione che è stato Cesare Salvadori, che poi per una serie di stupidaggini organizzative non fu messo nel podio della vittoria, ma tirò fino alla semifinale. Salvadori era un uomo che aveva già dato grossi risultati nelle gare di sciabola, e devo dire che con Salvadori lì si perse per un pelo, ma poi non ci costò molto, perché l'accoppiamento delle gare poi della diretta non si rivelarono per noi svantaggiosi, ecco, quindi fu un incontro fatto ma non con la voglia totale di vincere.

0: si qualificano per i quarti di finale Ungheria, Romania, Francia, Cuba, Unione Sovietica, Italia, Polonia e Germania Ovest. La Romania batte 9-4 la Francia ed accede alle semifinali. L'Italia affronta la Polonia, una delle compagini più forti del mondo. Nelle sue file c'è anche Pavlovski, medaglia d'oro a Città del Messico nel 68. I due cugini Montano, Michele Maffei e Rolando Rigoli, sono però in forma strepitosa. L'Italia vince 9-2.
1: Soddisfazione favolosa, perché la Polonia era comunque una squadra forte. Grande Pavlovski faceva parte di quella squadra, l'uomo che individuale aveva vinto tutto, e però rese solo lui un paio di vittorie, ma gli altri non riuscirono a far nulla, quindi dominammo nettamente in quei quarti di finale.
0: Le altre due semifinaliste sono l'Unione Sovietica e l'Ungheria. I sovietici battono 9-4 i tedeschi occidentali, i magiari vincono 9-2 contro Cuba.

0: Olympia Stadium di Monaco, 4 settembre. Il sovietico Valery Borzov, dopo aver vinto la gara dei 100 metri, conquista la medaglia d'oro anche nei 200. Al secondo posto si piazza lo statunitense Larry Black, al terzo Pietro Mennea. I sovietici conquistano un'altra medaglia d'oro nel salto triplo. Viktor Sanayev, dopo il successo di Città del Messico, è di nuovo campione olimpionico della specialità con la misura di 17,35. Nella classifica per nazioni, l'Unione Sovietica è seconda con 23 medaglie d'oro. Gli Stati Uniti ne hanno conquistate due in più. Alla fine dei giochi, però, le posizioni saranno ribaltate. I russi vinceranno nettamente il confronto con 49 successi contro i 33 degli americani. Sulle pedane del Messegelang sono in programma le semifinali della sciabola squadre. L'Italia affronta la Romania. La vincente si batterà per la medaglia d'oro. Un incontro difficilissimo, Maffei.
1: Con la Romania è stato, per l'ingresso nella finalissima, a due. Con la Romania abbiamo rischiato di essere eliminati veramente, perché c'è stato un momento che ognuno di noi si affidava all'altro. Pensaci tu, chiudi tu, chiudi tu. In realtà, fra il rilassamento, fra la tensione, fra la giuria, rischiavamo di perdere. A quel punto siamo tutti usciti fuori dalla sala, siamo scappati, e per non vedere il match di finale dell'ultimo incontro di Tullio Montano, Mariolone, chiamato così fra noi amici. E Mariolone riuscì da solo a vincere questo incontro con Vintila, che poi diventò arbitro internazionale, anche grande amico nostro, e si rivoltò per l'abbraccio della squadra. Non c'era nessuno, perché tutti per la paura erano usciti fuori dalla sala. Rimase solo il tecnico Fini a vedere, per sostenerlo anche per la giuria, per cercare di difenderlo in caso di pericolo.
0: L'Unione Sovietica si qualificò per questa finale battendo l'Ungheria 9-7. Anche questo fu un incontro duro.
1: Sì, molto duro. Probabilmente l'ha anche un momentino affaticata la squadra russa, perché combattere con l'Ungheria, poi in quel momento l'Ungheria era molto forte, molto unita, quindi è arrivata forse in finale la Russia un po' rilassata, o comunque non convinta o non preparata ad affrontarci in un certo modo, mentre noi eravamo caricati a mille. Quindi è arrivata un po' affaticata, stress nervoso eccessivo per aver combattuto con l'Ungheria all'ultimo sangue, e poi con noi forse pensavano forse sarebbe stato più facile.
0: Finale per il titolo olimpico. L'Italia schiera Michele Maffei, Rolando Rigoli, Mario Aldo Montano e Mario Tullio Montano. L'Unione Sovietica, Nazlimov, Vinokurov, Sidiak e Bayenov.

0: Michele, siete stati in vantaggio sempre con l'Unione Sovietica in questa finale, dall'1-0 di Montano su Sidiak al pareggio di Bayedov con Mario Aldo Montano, poi Rigoli di nuovo in vantaggio con Nazimov, il tuo 3-1 su Vinokurov 5-0, poi Sidiak ha recuperato sul 3-2 battendo Mario Aldo Montano, il pareggio di Nazimov con Marco Tullio Montano e di nuovo il vantaggio per 4-3 tuo su Bayedov 5-2. Rigoli ha portato il punteggio sul 5-3 imponendosi a Vinokurov. 5-4 ha accorciato le distanze Nazimov contro Mario Aldo Montano e nel decimo incontro la grande rivincita. Maffei che batte Sidiak 5-3.
1: Sì, Sidiak, devo dire, per essere sportivi, che non era in gran forma quella sera, aveva anche subito una stoccata sulla maschera che poi gli aveva dato una scheggia nell'occhio, quindi aveva anche un po' di difficoltà nella vista, sempre molto forte ma un po' scaricato, devo dire, dopo la vittoria sua nella gara individuale, quindi un avversario sicuramente non al meglio delle sue possibilità. Però devo dire che siamo stati sempre in vantaggio e questo per la squadra sovietica, e lo è tuttora, una squadra che subisce molto la superiorità degli altri, non è abituata a stare sotto. Al momento che uno si trova in vantaggio, veramente la squadra sovietica entra in crisi, perché sono abituati a vincere, a dominare, a partire in vantaggio, eccetera. E quella è stata la nostra forza. Tre pari, dal tre pari sempre in vantaggio, a quel punto hanno ceduto progressivamente la fiducia in loro stessi. Quindi questo ci ha dato invece a noi la carica, noi italiani abbiamo bisogno invece di sentirci appoggiati e quindi è stata una cosa facile.
0: Comunque hanno recuperato un punto con Vinokurov, che ha battuto Mario Tullio Montano per 5-2 e si sono portati sul 5-6. Rigoli ha ristabilito le distanze 7-5, poi c'è stato il tuo incontro con Nazimov, di cui sentiamo alcune battute in radiocronaca diretta.
2: Michele ha toccato molto bene, è andato in parità sul 4-4, è ancora tutto aperto. 4-4 fra Michele Maffei e il sovietico Vladimir Nazimov. Al centro della pedana gli sciabolatori. Attacca, attacca, attacca Maffei. Porta al centro della pedana, cerca di replicare il sovietico. E ha toccato invece Michele Maffei, che vince su Vladimir Nazimov per 5-4. Matteo Ferretti.
3: 5-4 per Maffei e l'ottava vittoria per l'Italia. Ora vi ho detto prima che nel computo delle stoccate l'Italia è avvantaggiata.
0: Ecco, un commento a questo tuo incontro con Nazimov e a questa cronaca di Peternella e Ferretti.
1: È stata la maggiore soddisfazione, perché Nazimov è stato considerato, adesso lo possiamo dire alla fine della mia attività, uno degli atleti simili a me come tipo di scherma, quindi un atleta di grande stile, un signore in pedana, una persona corretta, sportiva, grintosa ma sportiva. E devo dire che fra me e lui sempre incontri basati su una tattica studiata, attenta, precisa, con una scherma piacevole da vedere, quindi anche bella proprio per il profano, perché è sempre riuscito a capire il profano qualche cosa quando si combatteva insieme con Nazimov, appunto, è stato un campione con estrema classe. E devo dire che in quel momento con Nazimov io sono riuscito a recuperare, perché stavo in vantaggio, come avete sentito, poi a quattro pari sicuramente avevo infilato un attacco improvviso, non attaccavo sovente io, quindi è stata una sorpresa anche per il russo, perché io tendevo sempre a fare una scherma di difesa, di sfruttamento dell'errore avversario. In quel caso quindi l'attacco, quando lo portavo ed ero veloce sulle gambe, allora sicuramente sorprendeva di più. Ecco, quindi è stata un'azione differenziata, bella, di soddisfazione, forse il match più bello per me, che poi è stato più utile perché verso la fine della gara.
0: A quel punto mancavano tre incontri, ma poteva essere sufficiente la sfida tra Mario Aldo Montano e Vinokurov.
1: Sì, Mario Aldo Montano voleva in qualche modo chiudere, al di là della vittoria di squadra, anche con una soddisfazione sua, e l'ha avuta, perché battendo Vinokurov ha avuto l'abbraccio totale di tutti, l'espressione più bella di vittoria, perché lui ha avuto quel salto bellissimo che si è visto anche in televisione, quindi è stata proprio una cosa che l'ha riempito di gioia e ha compensato la sua breve delusione di essere ancora non all'altezza della serata, perché poi ha dimostrato di essere un grande campione vincendo per 2 anni di seguito i mondiali individuali, quindi un grande atleta. Quindi questa è stata proprio la festa globale, tutti insieme, nessuna sconfitta da parte di tutti e quattro i componenti, Salvadori vicino a noi fino all'ultimo, che è rimasto fuori squadra per scelte tecniche di Fini, che si sono rivelate giuste, perché poi si è vinto comunque l'incontro. Quindi una grande festa, delusione di Salvadori e di tutti noi, perché poi sul podio solo in quattro siamo saliti, cosa mai successa nella storia delle Olimpiadi, poi anche nel futuro poi sempre in cinque sono andati sul podio e nel passato anche, quindi una delusione per Salvadori che ci ha tolto qualche cosa e poi ci ha tolto anche quella notte stessa dopo la nostra vittoria, il problema che ci fu con gli israeliani, dei Fedaiba eccetera, che tutti ricordiamo amaramente.
0: Senti, vogliamo risentire un attimo questa vittoria di Montano che vi diede il successo finale?
1: Certo.
2: Niente di fatto, sempre 4-1 per l'Italia. C'è il sovietico Vinokurov che va adesso a chiedere spiegazioni all'arbitro, l'arbitro lo accontenta, come forse avrete sentito nel sottofondo. Eccoli al centro della pedana, in guardia perfetta l'italiano, guardia tesa, guardia bassa invece il sovietico. Retrocede molto bene Mario Montano e cerca il contrattacco che però il sovietico riesce a evitare con bravura, per la verità. Attacca, attacca, attacca Montano, attacca a fondo, non riesce, è dato il no.
3: È dato il sì e l'Italia ha vinto la medaglia d'oro. Mario Aldo Montano ha battuto Vinokurov per 5-1 e l'Italia è medaglia d'oro. A te Ferretti.
4: È dal 1924 che una soddisfazione del genere non toccava la scherma italiana e l'abbiamo conquistata questa medaglia d'oro proprio nella specialità che mai per tradizione era stata nostra. Eravamo stati fortissimi in passato.
0: Abbiamo ascoltato Montano e adesso risentiamo a caldo, o meglio a distanza di tanto tempo, un'intervista a Michele Maffei appena finito l'incontro, appena ottenuta la vittoria.
5: Sono veramente emozionato, comunque sono contento per la squadra, perché meritavamo dopo tanto tanto allenamento e perché era anche un pochino una vendetta personale, se sincero, sì, il miglior perdono è la vendetta, quindi mi sono voluto un pochino riscattare per l'incontro della finale individuale.
2: Tra l'altro sei anche riuscito a battere Sidiak.
5: Sì, mi è rimasto lì sospeso per quell'incontro a me.
2: Nessuno, direi, alla vigilia nel pronostico vi dava per favoriti come risultato finale.
5: Beh, forse favoriti, cioè non avevo un po' paura, come sempre la Russia abbiamo battuto ultimamente, per molti anni abbiamo perso, però era maturo, io già lo dissi tempo fa, prima delle Olimpiadi, che ci avevamo sperato di farcela. La Russia ovviamente era un po' stanca, insomma, si sono trovati un po' presi da questo attacco improvviso, questa voglia di vincere che avevamo tutti quanti noi.
2: Questo è molto sportivo da parte nostra.
0: Sulla Gazzetta dello Sport il commento alla vittoria è firmato da Edoardo Mangiarotti.
6: È stato un confronto tirato, con stile e cavalleresco agonismo da ambo le parti, come si conviene tra splendidi sportivi ed atleti. Il più forte, il trascinatore dei compagni, è risultato Maffei, che ha dominato dall'alto della sua classe tutti gli avversari, compreso Sidiak, che nel torneo individuale aveva saputo strappargli in un momento di smarrimento il titolo olimpico. Ma stasera i nostri quattro tiratori hanno cancellato con la volontà le tante delusioni passate e dovute a giurie parziali. Così, per merito di Maffei, di Rigoli e dei cugini Mario, Aldo e Mario Tullio Montano, ai quali non va disgiunto Salvadori, quinto valido esponente della nostra rappresentativa, dopo 48 anni di rincorsa e di travagliata preparazione, siamo finalmente ritornati all'oro olimpico.

0: Maffè, io di solito alla conclusione di queste interviste faccio una domanda ai protagonisti: che fine ha fatto quella medaglia d'oro?
1: Ha fatto una fine giusta, ma comunque di staticità. È una medaglia d'oro che rappresenta molto nel momento in cui si vincono le medaglie. Poi il tempo dovrebbe insegnare a tutti gli atleti a pensare al futuro. Non è facile. Si rimangono dei momenti stampati nella mente di un individuo, non soltanto nello sport, anche in altre attività, ma nello sport in particolare, perché la tensione, l'emotività è talmente alta e intensa che certe cose rimangono più scolpite, le delusioni e le soddisfazioni rimangono più in evidenza, e quindi questo può ritardare anche il programma di vita di un individuo, anche le prospettive future, perché ci si può restare troppo collegati. Mi sono sforzato di evitarlo, ho avuto delle opportunità meravigliose qui nel CONI, dove lavoravo già da molti anni, e attualmente ho la soddisfazione di far parte di una federazione che è quella degli handicappati, che è stata riconosciuta dal CONI, quindi ho davanti un gran futuro, un grossi interessi. La scherma è sempre del mio cuore, ma comunque fa parte del passato. Un divertimento, una bella esperienza, un lancio per la mia attività, per la mia immagine.

adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Siamo collegati con voi qui dalla radio della Rai per parlarvi di Night. Ci sono Sergio Endrigo,
2: ciao,
1: a partire da qua, e poi Sergio Bardotti.
3: Ciao, senti, però sì, io ne ho anche abbastanza di stare sempre qui, insomma. Ma quando a Night si suonava era un viaggio per tutti, si viaggiava insieme ai clienti, proponendogli in tutte le lingue.
1: Ma certo, noi lo stiamo raccontando.
0: C'era una volta il Night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
3: Leggende, appunto, leggende, la voglia di partire.
1: Fino adesso, Endrigo, hai raccontato più storie o più leggende?
2: Ma diciamo storielle.
1: Ma perché anche negli anni sono diventate, cioè partono da storie.
2: Beh,
1: che
2: sì,
1: tu hai vissuto.
2: Nel ricordo si sono forse ingigantite. Io ho sentito qualcuno parlare del Night in queste interviste che abbiamo fatto, le prime fatte così, e vedo che per tutti il ricordo è molto vivo. Evidentemente erano posti per l'epoca straordinari.
1: Certo, ecco
2: il
1: perché.
2: Il famoso nightclub.
1: Ah, tu stesso pensi che nella tua memoria si siano ingigantite?
2: Sì.
1: Ma succede a tutti, succede a tutti questo. Vogliamo riprendere un argomento lasciato, adesso non mi ricordo più quando, sui posti, i posti dove c'erano i Night. Tu parlavi di questo, Sergio, prima.
3: No, sì, ma i posti da cui si decollava, cioè tu ti trovavi
2: i posti del sogno
3: a Rimini e sognavi di essere in altri posti. Questo era uno degli ingredienti base, cioè far sognare di essere dovunque. Si cantava in tante lingue e si evocavano posti sicuramente nel 90% dei casi mai visti.
1: A Capri, di Capri che ricordo avete?
3: Io l'ho visto la prima volta 2 anni fa.
1: Pochissimo proprio.
3: Con la mia signora.
1: Non è il periodo del Night.
3: No.
2: No, io sono passato con una barca negli anni 70, ho trovato molto gradevole la cosa, molto bella, un'isola stupenda.
1: Ma quindi a parlare di Capri c'è soltanto Peppino Di Capri?
3: Eh beh, accidenti, ti pare niente.
1: No, ma si vede che lì non c'era un locale particolare negli anni 50?
3: C'era.
1: Un Night?
3: Dove, ma adesso ci sono posti molto piccoli, dove ci sono più, è piano bar anche lì, e discoteche. Night club sicuramente era... Io non lo so, non mi ricordo che posti c'erano, però Peppino suonava lì, all'inizio, quando aveva lavorato con gli americani.
1: Tu sai la storia di questa canzone che stiamo per sentire?
3: No.
1: Che è te l'avevo ricordato qualche tempo fa, è un lato B di un celebre successo, in questo caso di Peppino Di Capri, che si intitola Voce Notte, ecco, e dietro c'era un pezzo che Peppino Di Capri canta in inglese, che at Capri you'll find a fortune.
3: A Capri c'è la fortuna, vedi.
1: No, ma
3: in inglese?
1: In inglese, ce lo dobbiamo far raccontare da lui, perché mi pare che una volta mi ha detto che questo era un autore che gli mise questa canzone, cioè gli consigliarono, ecco com'è la cosa. Comunque poi quando lo sentiamo lui ce la facciamo raccontare.
3: Ci verrà
1: la
3: in
1: storia.
3: Trasmissione.
1: Ecco. Ba, ba, ba.